0: sempre fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Abbiamo pure il maialino.
1: Certo, faccio io il maialino.
0: Ma abbiamo anche il cinghiale.
1: Cinghiale, ma è un cinghiale o un facocero?
0: Questo facocero, che ti piace troppo dire facocero. Facocero perché ci sono le persone che dicono facocero. E quindi
1: no,
0: tu
1: perché
0: dici...
1: è simile al cinghiale. Non è che lo se no avrei detto no, armadillo.
0: Ma che dici? Parliamo anche proprio di animali. C'è una storia, sì, di una cornacchia, poi ne parliamo?
1: Una storia di una cornacchia, mamma mia, che paura. Va bene, dai, quindi parleremo ancora di animali.
0: Forse.
1: Va bene, intanto direi che possiamo ripartire con Bossa Nostra, il nuovo di Gaia.

0: Loved, I Really Lizzo su RTL 102.5, le 2.10, Silvia Signore, Andrea De Sabato. Questa è In Ottambuli, la trasmissione di quelli che vivono e lavorano di notte. E stavamo parlando della cornacchia. Da Pordenone c'era questa cornacchia che attaccava i passanti, così sembrava inizialmente senza motivo perché era rimbambita, invece no, perché nelle vicinanze c'era il suo nido, quindi per proteggere i cuccioli. Ecco. E però e cos'era successo? La polemica è nata perché a un certo punto il sindaco pressato aveva disposto l'ordine di abbatterla. Gli animalisti si sono arrabbiati e poi alla fine hanno trovato una soluzione, cioè gli stessi animalisti hanno dato una soluzione, cioè di prendere questa cornacchia e il nido e di trasportarli in un luogo più sicuro e tranquillo in tutta sicurezza. E questo è stato, quindi è tutto bene ciò che finisce bene.
1: Ecco. Bello, interessante.
0: Ma tra l'altro Pordenone è famosa sempre per le cornacchie, per la Cornacchia World Cup, che è praticamente
1: è una competizione.
0: Sì, di pallavolo giovanile proveniente da tutte le parti del mondo, molto importante, e si chiama Cornacchia World Cup.
1: Non lo so perché mi immaginavo una gara fra cornacchie, è tipo chi arriva prima. Sì, no. È un altro sport. Mi ero immaginato tutto un altro sport, non lo so, tipo. No, non c'è niente da ridere, non fa ridere, però nel senso, vabbè.
0: No, invece a me fa tanto ridere, tantissimo.
1: C'è Risa, Rugiada.

0: One of my kind. Digio Tonight in excess RTL 102.5. Qualcuno ha scritto, aspetta, prima ho visto il messaggio di Alberto, scusa, Ermanno Pagnoncelli dice: vanno sempre contromano i moscerini.
1: Vabbè, spieghiamolo, perché prima c'era il disco di Neck che si chiama Contromano, e allora Andrea ha detto: contromano mi fa pensare a una macchina che viene contromano.
0: Esatto.
1: E Ermando ci ha degnato, rallegrato con questa bellissima freddura.
0: Questa freddura, vabbè. Ma io leggevo invece tempo fa che hanno scoperto che c'è
1: l'acqua calda.
0: Si può dire omosessualità perché si tratta di moscerini, quindi moscerino sessualità, non lo so. Comunque esiste il moscerino gay. Cioè,
1: in che senso?
0: Degli scienziati hanno dimostrato che è possibile indurre comportamenti omosessuali nei moscerini della frutta. Adesso, come l'abbiano
1: ma dove le hanno visto se erano maschio e femmina?
0: E non lo so, hanno fatto le loro non sto prendendo in giro nessuno,
1: certo, ma nessuno ha detto questo.
0: Il loro orientamento sessuale è regolato da specifici meccanismi genetici e chimici nel cervello.
1: E quindi chissà come hanno indotto l'omosessualità dei moscerini.
0: No, hanno scoperto che esiste, però cioè è una roba che mi domando, ma chi è che si è messo lì anni e anni magari a studiare sta roba? Cioè, poi a cosa ci porta? Niente, nel senso, non è una roba che può cambiarci la vita.
1: Aspetta, riformula la tesi di questo esperimento.
0: Allora, alcuni ricercatori hanno dimostrato che è possibile indurre comportamenti, passate il termine omosessuale, che non va bene perché non c'è un uomo, nei moscerini della frutta.
1: Ok, quindi aspetta.
0: Scoprendo che il loro orientamento sessuale è regolato da specifici meccanismi genetici e chimici nel cervello.
1: Beh, fondamentalmente vogliono cercare una connessione con l'uomo, quindi stanno cercando di indurre i moscerini a cambiare orientamento mentalmente.
0: Questo non te lo so dire.
1: Era questo, secondo me.
0: Sono scienziati.
1: No.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Papà!
1: Blanco, Mina, per un briciolo di allegria.
2: Un briciolo di allegria. Beh, l'allegria, insomma, è il sale della vita. L'allegria, cioè, chi prende le cose con allegria ha una marcia in più di solito.
1: È
2: più...
1: un po' come dire chi guarda il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.
2: Sì, nel senso, la vita ti sorride un po' di più se la prendi.
1: Se sorridi, no, tu
2: con
1: a
2: la
1: lei.
2: Giusta filosofia. Poi non è dipende, no? Nel senso che a volte capitano delle cose che sono talmente drammatiche che, cioè, non è che li puoi fare tanta ironia. Nel senso,
1: certo.
2: Non sai mai quello che la vita ti riserva. Quindi...
1: Però molto spesso io vedo persone lamentarsi veramente per cose futili, per cose stupide. E quindi dici cavolo, no, cioè, ci sono cose peggiori, magari succede una cosa che è una cavolata, lì per lì si è arrabbiato, però uno deve ragionarci, deve dire sono fortunato.
2: Sì, è che l'umano di solito difficilmente guarda chi sta peggio, no? Guardi sempre chi sta meglio.
1: È
2: abbastanza
1: vero.
2: Fisiologico, sbagliato, ma un po' fisiologico.
1: Sì,
2: no?
1: Soprattutto anche quando facciamo un paragone nella vita, nella carriera, no? Guardiamo sempre chi è avanti, non guardiamo mai chi è dietro di noi o tantomeno il percorso che abbiamo fatto per arrivare dove siamo.
2: E quello è fondamentale.
1: Certo. Perché poi si vuole sempre di più. Ma non è come un cane che si morde la coda.
2: No, è un gatto che si mangia
1: attaccato
2: il baffo. No, va bene. 02 25 15 15, arriva un'altra bella novità.

0: Alex Britti, solo una volta o tutta la vita? Speriamo solo prima che l'estate sia finita.
1: Tendevo ancora a cominciare, poi dico.
0: Vabbè, ma lui parla di fare l'amore, dice sì, speriamo che succeda prima che finisca l'estate.
1: Esattamente.
0: Svegliatevi. No.
1: Svegliatevi. Dai.
0: Andate a fare l'amore, ecco, prima che l'estate sia finita.
1: Esatto,
0: anzi, prima
1: che ancora deve cominciare,
0: esatto.
1: Quindi ha voglia, sai quanto proprio ti vengono i calli, ragazzi. Le 2:36 sono a un passo da Malanotte No. C'è Silvia Signore, c'è Leo Andrea. Di Mauro. C'è David dei Bella Bros Bella, c'è il vocalino, senti qua.
0: C'è anche Andrea De Sabato.
2: A proposito di Moscerini, aveva un motorino che sinceramente la velocità che aveva era stratosferica. Tant'è che tutti i Moscerini mi venivano a sbattere di dietro.
1: Magari erano quei Moscerini là di cui parlavano i genetisti.
0: Sì, quelli dell'esperimento, ok, perfetto.
1: Sì, sì.
0: Comunque... No, volevo dire, la velocità della macchina è direttamente proporzionale al numero di moscerini che ci hai spiaccicato sopra.

0: al vetro.
1: È vero, quindi ecco una cosa che potrebbe fare la stradale quando ferma un esatto. individuo: contare quanti moscerini, più moscerini hai, e poi fare un
0: e
1: calcolo.
0: E fare la multa, no?
1: Ecco,
0: no.
1: Questa è una cosa intelligente che gli scienziati dovrebbero
0: studiare
1: no?
0: Ecco.
1: Il rapporto moscerini appiccicati e,
0: ti è piaciuta,
1: la velocità.
0: Quindi,
1: sì,
0: che,
1: moltissimo.
0: Che sembro scema, sono intelligente. A volte quando decido di connetterlo il cervello funziona.
1: Con questa cosa veramente. Tra l'altro è caduta una penna sulla A di Alex. Non so se hai notato. È caduta la penna, prima Alex Britti, adesso
0: Alex Warren, Fever Dream.

0: Tananai.
1: Abissale.
0: Abissale. Su RTL 102.5 in Ottamboli, sono le 2.43, siamo praticamente arrivati alla fine di queste tre ore insieme con Silvia e Andrea e tutti voi allo 02.25.15.15.
2: Oh, abbiamo un altro messaggio vocale? Lo stiamo preparando?
0: No, lo stiamo preparando.
2: Però bella Dica. Questa cosa che hai portato, questo giochino. Anzi, facciamo che ogni domenica tu porti un giochino di quelli psicologici.
0: Ma
2: anche no, c'è anche semplicemente per giocare.
0: Ok, mi piace, no. Adesso mi informo. Allora, a me sicuramente tutte queste cose psicologiche un po' mi intrigano, perché mi piace trovare un modo per capire le persone. Io dicevo infatti che è un gioco da fare a cena, no? E tutti hanno detto: no, ma va, se fai questo gioco a cena le ragazze scappano, io scappo. Invece no, perché molto spesso siamo portati un po' a mentire, no? A costruirci un ruolo che noi recitiamo, no? In pubblico la maggior parte delle persone no, fanno così.
2: Sì.
0: Invece con questi giochi tu riesci a entrarli dentro, capito? E a capire. Perché sono cose istintive.
2: Però secondo me a volte magari ti fai un'idea sbagliata, perché sposi ciecamente questa roba che però in realtà non è verità assoluta, no?
0: No, certo.
2: Perché magari uno ti risponde banalmente in quel momento, ma magari se gliela chiedi il giorno dopo senza spiegarglielo, magari ti dice un altro animale e altri aggettivi, quindi...
0: mi hanno fatto questo gioco 4 anni fa la prima volta e dopo 4 anni me l'hanno rifatto e ho risposto nello stesso identico modo.
2: Ma non cambi mai allora. Allora continui proprio
0: io,
2: imperterrito.
0: Perché poi me l'hanno chiesto, no? Io il mio colore e il mio animale è...
2: Ma tu sapevi questa cosa psicologica?
0: No, okay. L'ho scoperto dopo.
2: Allora va bene.
0: L'ho scoperto dopo.
2: Sentiamo il vocale.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao
3: Leo. Ciao Andrea,
2: ciao
3: Silvia, un bacino. Ciao. Comunque dovete sapere che la scienza fa miracoli. Con i microscopini si va in fondo all'estremità. Ciao ragazzi, un abbraccio da Lucio Moreno, in ritardo netto.
2: Il microscopino
0: ciao,
2: che va in fondo, in fondo, in fondo,
0: in fondo, in fondo, in fondo.
2: No, ha detto in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo.
0: In fondo, in fondo, in fondo.
2: Dove
0: dobbiamo cercare di arrivare noi alle persone per capirle, per conoscerle, non è facile. Perché comunque, quando uno conosce una persona la prima volta, dice un po' di bugie, vuole cercare sempre di piacere, non si fa vedere in fondo, in fondo, in fondo. Tu non ti sei fatto ancora vedere in fondo. In fondo.
2: Adesso ti faccio vedere in fondo.
0: Che cosa ridi, Giulio Di Mauro?

0: Night Sleeper, R.E.M., sempre un piacere di ascoltarli qui su RTL 105 anche di notte, anzi soprattutto di notte.
1: È ovvio, perché dove... l'atmosfera, no?
0: Esatto, si crea veramente un'atmosfera, la notte non è come il giorno, cioè vedi le cose sotto altre prospettive, altre
1: certo,
0: sfumature.
1: Perché è tutto più silenzioso, esatto. Ci sei tu, il buio, esatto. Te stesso, l'introspezione.
0: Cioè, io al buio potrei sembrare Brad Pitt, per esempio, no?
1: Però poi accendi la luce, si entra di sabato, comunque.
0: Ma tu non l'accendere, no?
1: Guarda quante luci abbiamo in studio. Comunque, 378-378-105 ci scrive Alberto e dice che quando lui esce a cena con una ragazza fa vedere subito i difetti, così si regola.
0: Lui dice, mette proprio il peggio di sé, così lei scappa.
1: Però non è male come idea, Io sono d'accordo, cioè, mi piacerebbe uscire con un uomo così. La vuoi smettere con questo?
0: Secondo te, tu conosci un uomo che fa... Vabbè che tu sei attratta dagli stronzi, quindi
1: sì che sono attratta da quelli così. Non ridere tu, Leo Di Mauro!
0: Amore è...
1: Elisa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Uè uè.
3: Uè uè. Uè sei. Yam è bel.
2: Beh,
3: adesso
2: poco effettivamente andiamo, yam. No,
3: parliamo di un concept album meraviglioso. Dai. Firmato da una delle regine della disco music insieme a Giorgio Moroder. Lei è Donna Summer con I Remember Yesterday.

0: I Remember Yesterday, Donna Summer.
1: Ah, hai visto, la disco music della fine degli anni 70 fusa con la musica anni 40, 50, insomma, un
0: bello,
1: bel concept album, una grande idea di Giorgio Moroder, Donna Summer, insomma, bei periodi musicali che noi intanto andiamo a rispolverare nei nostri Millennium Hit. Siamo giunti al termine, tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, grazie a Leo Di Mauro,
0: David Bella, come l'hai chiamato?
1: David Bella. David Bella. Bene, e Silvia Signore naturalmente.
0: E Andrea De Sabato ovviamente.
1: Lei torna domani, io il prossimo weekend.
0: Buonanotte.
1: Se Dio vuole. Notte.
0: Anche a Gragnano, in provincia di Napoli, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonanotte da Sergio Gadda. Rotta la tregua in Medio Oriente dopo gli attacchi israeliani su Beirut Sud, di cui gli Stati Uniti si erano detti contrari. In risposta, Teheran in serata ha lanciato decine di missili che hanno raggiunto Israele senza provocare danni. Ma l'azione ha scatenato la reazione degli Stati Uniti. In una telefonata con il premier Netanyahu, Trump ha chiesto al leader israeliano di non rispondere al regime islamico perché, a detta della Casa Bianca, un accordo con l'Iran è vicino. Il capo delle forze di difesa israeliane si dichiara pronto a colpire appena riceverà il via. Almeno 5 persone sono state accoltellate poco fa alla Penn Station di New York. Le vittime sono state trasportate in ospedale mentre l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. Il fatto è successo a pochi metri da Madison Square Garden, dove tra poco arriverà il presidente Trump. Altra notizia di poco fa, un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la parte meridionale delle Filippine. È stato emesso un allarme tsunami. Al momento non si ha notizia di danni o vittime. Lo sport, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo, secondo posto per la Ferrari di Hamilton. Il tennis, Alexander Zverev vince il torneo parigino del Roland Garros. Nella finale il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli. Infine l'amichevole per l'Italia che ha battuto la Grecia 1-0. Parliamo di calcio, ovviamente il gol partita è stato segnato da Pio Esposito. È tutto anche per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla A7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, con la riapertura prevista alle 6 di stamattina. E sulla A9 Lainate Como Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, la riapertura prevista alle 5 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

Eccola. Ci ha distrutto? Beh, lo scopriamo stanotte. Sì. E infatti...

0: Amici, buon lunedì, buonanotte, bentornati. Scusatemi per la voce, ma oggi tra Cobolli e Charles Leclerc, questo è il risultato. E poi è successa una cosa.
1: Fai prendere troppo la mano.
0: Decisamente, al punto che sono arrivati i poliziotti. Sì, lo racconto a breve. Lo racconto
2: cioè,
0: a breve.
2: Ti sei messo a gridare.
0: Lo racconto a breve. Buonanotte allora a tutti, naturalmente ringraziamo e salutiamo Silvia Signore e Andrea De Sabato e diamo la buonanotte anche a Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
2: Buonanotte Andrea.
0: Vattene a fa'. No. Dove sei tu? Buonanotte anche a David Bella, il nostro inviato.
1: Buonanotte in quel un piffero.
0: In quel di Parigi.
1: Ma non per quello.
0: Ah, non per quello.
1: Perché
0: che cosa
1: c'ho l'occhio sinistro che è praticamente partito per
0: e dove è andato? Anche
1: è
0: lui
1: andato
0: a Parigi?
1: Ad Allergilandia.
0: Ah, bel posto.
1: Sì,
0: immagino.
1: Un posto proprio de...
0: Va bene, va bene, va bene. Vabbè, avremo tempo, 3 ore, per parlare di tutto quello che è successo nella giornata di ieri e darvi naturalmente il buon lunedì.
2: Perché io con le partite di calcio do i pugni sui muri e devo rifare casa.
0: No,
2: tu
0: ma...
2: gridi? Siamo a posto.
0: Calma che voto, ti ragazzi. Spiego tutto. Però facciamo una cosa. Prima di tutto 378-378-1025 per i vostri vocali, lo sapete, li preferiamo. Oppure 02 25 15 15 dirò di inizio. Facciamo così. Sì. Vado a prendere un tè caldo perché evidentemente non è servito il caffè, ma intanto
1: c'è la caffeina.
0: Sì, no,
1: appunto,
0: no,
1: se già eri nervoso prima.
0: No, non è nervosismo.
2: È la voce, la voce.
0: È la voce che non è andata.
1: No, lo so,
0: è andata.
1: La vabbè. Okay.
0: No, grazie. Altrimenti qui non si fa il programma. 378-378-1025, i vostri vocali già stanno arrivando. Grazie, oppure 02 25 15 15. Power it.

0: buona domenica.
1: Di lunedì.
2: Andrea, non mi dire che ieri con una giornata spettacolare com'era, invece di portare la tua ragazza al lago, ti sei cuccato tutto il giorno in casa allo sport.
1: No, allora, in realtà siamo usciti, siamo andati a pranzo in un bellissimo posto a Milano e abbiamo mangiato anche molto bene. Siamo tornati in tempo per il GP di Monaco e per la finale del Roland Garros tra il nostro Flavio Cobolli e Alexander Sasha Zverev. È vero, David? C'è stata una bella partita a Parigi.
3: Sì, esatto. Chiaramente, anzi, più di quello che si sinceramente mi aspettavo.
1: Anche io. Tra una bestemmia e l'altra, il buon Flavio Cobolli non ha fatto rimpiangere Lorenzo Musetti da questo punto di vista. Non so se ve ne siete accorti, ma i labiali erano abbastanza precisi.
3: Sì, usava più la parola con la C, però ogni tanto
1: l'ho viste. Bene. E ovviamente provavo a guardare entrambe le cose che mi interessavano parecchio. Ripeto, GP di Monaco e la finale. Bene. A causa dei Charles Leclerc dice i freni, non so se sapete com'è andata, ma ha vinto Kimi Antonelli. Quinta vittoria consecutiva come Nigel dall'inizio della stagione, naturalmente. Quinta vittoria consecutiva come Nigel Mansell e Michael Schumacher, se non sbaglio. Mm-hmm. Ora sto andando a memoria, Bene. Quando Charles, a 10 giri dalla fine, che era terzo, si è andato a impastare nel muro.
3: Vicino casa sua, peraltro.
1: Tra l'altro, lui... è vero. Ho avuto non sono stato lucido, perché ci sono rimasto molto male. Io vorrei, se ci fosse un tifoso Ferrari che possa dire hai ragione amico mio, ti abbraccio, lì è volata la voce. Perché ho detto alla polizia, ragazzi, nel momento in cui io ero davanti alla TV, bestemmiando come Flavio Cobolli... sul Philippe Chatrier di Parigi, suonano alla porta.
3: No.
1: E ho detto, ma chi è? Non apro, ma figurati. Risuonano. E allora a quel punto cosa fai? Vai ad aprire. Apro, anche in maniera un po' chi è che spacca. Mi sono trovato due agenti della polizia che hanno chiesto a me, ma soprattutto alla mia fidanzata, se fosse tutto ok. Noi ci siamo ovviamente spaventati, perché ho detto, ma vi hanno chiamato, è successo qualcosa.
3: Avranno pensato a qualche violenza domestica.
1: Bravo, ma è successo qualcosa. In realtà loro erano nel mio palazzo per altri motivi, perché poi ho visto scendere altri due con l'ascensore.
3: Certo.
1: E poi si sono messi davanti alla mia porta.
3: Sai che ti dico, hanno fatto comunque bene.
1: Infatti io li ho ringraziati. Sono stati meravigliosi.
4: Ma tu gliel'hai detto che stavi guardando?
1: Ma certo. Poi appena hanno visto dentro casa, perché erano sulla porta, non sono entrati perché non possono, ho detto possiamo entrare, ho detto datemi un attimo, e sono entrati poi perché non c'era nessun problema. Come hanno visto i ritagli della Gazzetta dello Sport con i due scudetti del Napoli, sono impazziti. Di dove erano, Leo?
4: Vabbè, non ci credo.
1: Uno di Secondigliano. certo, è uno del Rione Sanità. Siamo usciti parenti in 35 secondi. È stato meraviglioso. Addirittura sono entrati, io ho il santino di Maradona sulla porta. Siamo diventati fratelli.
4: Mi
1: solo
4: che
1: all'inizio...
4: Ti verranno a trovare spesso.
1: Spero di no, perché ho qualcosa da nascondere. Ehi!
3: Ehi!
1: Oh. Anche
3: no,
1: in quel momento.
3: Niente di grave,
1: assolutamente.
3: Almeno secondo me non è niente di grave.
1: Neanche secondo me. Era proprio lì e non se ne sono accorto. O forse sì. Comunque è stato

0: Bellissimo, io voglio abbracciare fortissimo i poliziotti che oggi sono venuti, cioè, sono stati carini.
1: E hanno fatto anche il loro lavoro, perché effettivamente
0: perfettamente.
1: Su due piedi anch'io avrei pensato, ma che sta succedendo in quella casa?
0: Ovviamente, perché non avendo capito, certo, ovviamente mi hanno chiesto documenti, numeri di telefono, certo, però, ma sono stati meravigliosi.
2: Ringraziamo Ciro e Gennaro, giusto?
0: Praticamente no. Sì, non so i loro nomi, ma in un secondo siamo diventati fratelli, come succede a noi napoletana.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Wake me up Avicii, 19 minuti dopo le 3 del mattino. Io chiedo ancora venia, come si diceva una volta, per la mia voce un po' andata. Causa Leclerc nel muro, Coboli meno, perché ci aspettava, ma Leclerc nel muro a 10 giri, quello che è alla fine, ragazzi, mi ha fatto impazzire. Ma nonostante la voce, vi ricordo una cosa importante: sabato 13 giugno dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma, dove direte voi, sul palco della Power Hits Estate. Potrai rivivere con noi tutte le canzoni, super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione, quando, lo ripeto, sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati sui 102.5. Ve l'abbiamo detto, non fate che poi dite ma io non lo sapevo. Adesso lo sapete. Sabato 13 giugno dalle 17 in poi rivivremo tutta la meraviglia del Power Hits Estate a Roma. Sintonizzatevi sui 102.5. Noi ci fermiamo, ma torniamo subito, state tranquilli.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomit Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno, info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Allora, questa canzone aveva tutto. Lo spiego. Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. È quello che io ho detto alla polizia quando mi è venuta a suonare a casa dicendo tutto ok, dopo che mi ha sentito evidentemente alzare la voce nei confronti di Charles Leclerc. Vabbè, ma comunque lo amiamo lo stesso. Poi dentro c'aveva la polizia che ti chiude il locale, non mi ha chiuso il locale e neanche la casa e neanche ha rinchiuso me da qualche parte, per fortuna. E poi citano Dua Lipa e Dua Lipa mi è sul pezzo. Perché? Perché c'è stato il matrimonio,
1: sì,
0: con il buon Callum Turner. E dove si sono sposati, Leo? Lo sai?
1: Si sono
0: tra Palermo e Bagheria, no?
1: Sì.
0: Posto meraviglioso, ragazzi, voi lo potete confermare. Avevano il quartier generale in questo albergo bellissimo di Palermo. Aspetta che mi devo andare, non ricordo il nome. Ce l'ho però. Non mi ricordo il nome. Uno splendido albergo, meraviglioso, straordinario davvero. Poi hanno affittato anche il salone dove è stato girato quella festa meravigliosa del Gattopardo. Andatelo a vedere, il Gattopardo di Luchino Visconti, è meraviglioso. In quel bellissimo salone c'è stata evidentemente anche, non lo so che cosa, ma una parte del ricevimento.
2: Allora, vuoi sapere qual è l'albergo?
0: Sì, grazie.
2: Si chiama Villa Igiea.
0: Esatto, proprio quella lì. E per in realtà però questo è il secondo sì di Dua, ok? Perché il primo

0: era stato già a Londra, erano sposati a Londra, lei si era messo un vestito meraviglioso che era un omaggio alla prima moglie di Mick Jagger. Non so se avete presente, fotografa meravigliosa, che aveva lo stesso identico vestito. È stato un omaggio a una donna straordinaria, che il nome è Bianca Jagger. Bianca Jagger, straordinaria, bellissima. Andatevi a vedere le immagini. Praticamente hanno lo stesso vestito. Non ha copiato, ha semplicemente fatto un omaggio a una donna straordinaria. Bene, l'abbiamo salvata la nottata?
1: Beh, pare di sì.
0: L'abbiamo salvata la nottata, dai. Siamo arrivati proprio a pelo. Io ero convinto di non riuscire a parlare, quindi non l'avremmo salvata. Però, per fortuna, Eagle Eye Cherry ci dice che l'abbiamo salvata. Save tonight.

0: grazie Noemi, insieme a Vito Salamanca, che ci dice che non vuole, anzi che spera di non incontrarci più in Tu cosa fai questa sera, il titolo della canzone che abbiamo appena suonato alle 3:34 minuti di lunedì 8 giugno. Questa è RTL 102.5 e abbiamo qualcuno da ascoltare, sentiamo, grazie.
1: Buongiorno. Lele della provincia di Milano.
0: Ciao Lele.
1: Pessano con Bornago, direzione Orto Mercato.
0: Ah bene.
1: 19 gradi, tutto sereno, niente traffico,
0: perfetto.
1: Spettacolo, tangenziale liberissima. E si va a fatturare.
0: Bravo. Amici, fate come il nostro Very Normal People, che si chiama Leo, tu te lo ricordi sicuramente.
2: Credo Lele.
0: Esatto. 378-378-1025.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Voce di Adele, non male. Siete su RTL 102.5, questa è Malanotte No, ultimo appuntamento della settimana, poi torneremo nella notte tra venerdì e sabato al volo. Vogliamo fare un grosso in bocca al lupo a Eriksen, ex giocatore dell'Inter. Sapete, non so se vi ricordate, ma durante gli europei, no, non gli ultimi, ma quelli ancora prima, ebbe un grosso problema cardiaco, gli è stato poi innestato un pacemaker, non ha più potuto giocare in Italia all'Inter a causa di questo, perché le regole in Italia sono molto molto serie, non che le altre non lo siano, ma noi siamo molto più attenti a questo. Da noi non si può giocare, mentre si può continuare a giocare ad esempio in Inghilterra, dove appunto Eriksen poi ha trovato casa. In questi giorni si stanno disputando delle amichevoli in preparazione del mondiale. Anche l'Italia l'ha giocata, ma come ci ha detto Ryanair, in viaggio, ma in viaggio per dove?
1: No, perché bisogna preparare anche gli altri.
0: Esatto. L'Italia tra l'altro ha vinto, l'Italia di Silvio Baldini, ha vinto contro la Grecia 1-0 con un altro gol di Pio Esposito. Addirittura abbiamo finito la partita in 10. Tanta roba. Ripeto, come ho detto ieri, andatevi a sentire le interviste di Silvio Baldini, soprattutto un'intervista molto lunga realizzata da DAZN con due giornalisti di livello, Giancarlo Dotto e Stefano Borghi. Molto molto bella.
2: Un uomo che dice ancora quello che pensa.
0: Un uomo di un altro stampo, proprio da un punto di vista proprio spirituale, emotivo, filosofico, come ho detto ieri. Bene, che cosa è successo tra queste amichevoli? C'era un'amichevole importante da Danimarca e Ucraina. Purtroppo Eriksen si è accasciato di nuovo sul prato. Per fortuna sta bene, ha perso conoscenza per un minuto circa, ma lo hanno ripreso senza nessun problema. A quanto pare il pacemaker ha funzionato perfettamente, però ora bisogna capire che cosa è successo, perché è la seconda volta, nonostante ci sia stato già un precedente al quale insomma si è provato a porre rimedio. Facciamo un grosso in bocca al lupo al buon Eriksen e noi torneremo, attenzione, poi parleremo anche di mondiali, perché settimana prossima, quando torneremo, i mondiali saranno già iniziati, perché cominciano giovedì, e noi nella notte tra venerdì e sabato seguiremo USA-Paraguay, se non sbaglio, me le sono segnate prima con Leo, USA-Paraguay, giusto Leo, e poi la notte successiva Haiti-Scozia. Haiti-Scozia, solo per McTominay io sono felice, ma poi guardiamo Haiti.
1: No, c'è due squadre,
0: raga, Haiti.
1: Tutte e due simpatiche, mi sa, sia Haiti che Scozia. Non saprei chi ti fare, ragazzi.
0: Sarà una notte meravigliosa. Intanto facciamo così, mettiamo il disco nuovo di J-Ax. Yippie, ya, yo.

0: J-Ax, Yippie Yayo, però anche no, disco nuovo del buon J-Ax. Al volo un'errata corrige.
1: Scusa Andrea, ti correggo, Eriksen gioca in Germania,
0: esatto,
1: adesso,
0: sì,
1: nel Wolfsburg.
0: Al Wolfsburg.
1: Nient'altro.
0: Grazie, no, grazie mille, io ero rimasto al Brentford addirittura, perché poi andò al Manchester United, ero rimasto alla Premier, grazie mille per la precisazione. Siete in tantissimi. Noi vi ringraziamo, dopo vi facciamo, dopo, dai, facciamo una cosa, mettiamo una canzone splendida, fate una cosa, alzate il volume, se siete in macchina soprattutto questa ve la godete proprio, non so, poi se trovate un'altra radio che vi passa una canzone,
2: no,
0: del genere a quest'ora,
2: anche se siete a casa, sì, a quest'ora, sì, no? Fate venire la polizia a casa.
0: No, no, no, lasciate stare, godetevela, magari state a casa, mettete le cuffie, siete in macchina, alzate, perché arriva una delle voci più belle di sempre, una delle mie preferite, nonché una delle donne più carismatiche sulla faccia della terra. Sto parlando di Florence Welch, anzi Florence Welch, Florence and the Machine, You Got the Love.

0: Dovete sapere che 2 su 3 che cantano al mio paese, ovvero Serena Brancale e Levante, poi c'è Delia, ma Serena Brancale e Levante sono nostre amiche, lo possiamo dire. È vero, Leo? Lo possiamo dire. Serena, fantastica amica mia di Mauro, ci ha realizzato anche un gingolettino che abbiamo messo all'inizio della nostra trasmissione per lanciarla, fantastico.
1: Quella del baccalà,
0: quella
1: per
0: del
1: intenderci.
0: Baccalà,
1: no?
0: Esatto. E poi invece Levante, Claudia, la conosciamo da tanti e tanti e tanti anni, più di 10.
1: Beh, tu più che altro. Io purtroppo non la
0: tu
1: conosco.
0: No, io e Mauro molto.
1: Alessandra, ma tu da vicino l'hai conosciuta.
0: Fai il bravo, fai il bravo. Alessandra, ciao, buonanotte, benvenuta.
2: Buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno per Alessandra, vedi, e per lei è iniziata la settimana, giusto?
2: Altro che sì,
0: ecco,
2: sì.
0: Ti sento però molto serena nella voce, non

0: Nonostante manchino 8 minuti alle 4 del mattino ed è lunedì, come mai? Come mai sei così presa bene? È successo qualcosa? Oppure è il tuo spirito?
1: No, ma bisogna prenderla così, non è che cambia, anzi, meglio prenderla così.
0: Hai ragione, si dice sempre che la vita, anzi dovrebbe essere così, che la vita non è ciò che ti capita, ma come tu reagisci a ciò che ti capita. E se reagisci bene, alla fine sei bella serena. Ti geolocalizzi, per favore, dov'è che sei e dove stai andando?
1: Sono appena entrata all'Orto Mercato di Verona, perché prima ti ha salutato Lele dall'Orto Mercato di Milano, ma certo, c'è anche chi va a quello di Verona.
0: Chiaramente.
1: E io sono una di quelle.
0: Noi devi sapere che facciamo compagnia a tutti quelli che vanno agli ortomercati in tutto il mondo, in realtà, perché comunque a quest'ora è quel che è. Senti, fino a che ora dovrai lavorare?
1: Beh, almeno mezzogiorno e mezzo, dai.
0: Ok, poi dopo mezzogiorno e mezza come va, andrà il tuo lunedì?
1: Beh, niente, vado a prendere il bimbo al nido e poi se tutto è lecito ed è permesso, magari dormo un'oretta così, giusto per resuscitare.
0: Dici tu, almeno fateci riposare un pochino.
1: Sì, e poi basta, si affronta il pomeriggio, alla sera e via dicendo.
0: Va bene, domani mattina naturalmente un'altra sveglia importante, immagino.
1: Altro che, sì, ma è tutta in discesa, cioè una volta passato il lunedì è tutta in discesa dopo.
0: Voglia, la salita vera, la scalata, lo zoncolan di chi va a lavorare all'ortomercato è il lunedì alle 2 o alle 3.
1: Esattamente.
0: Esatto, va bene, Alessandra, grazie mille davvero, ti abbracciamo, grazie di aver partecipato.
1: No, grazie
0: davvero
1: mille a voi.
0: Ciao.
1: Buona
0: ciao. Grazie, ciao.
2: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

Ma guarda, Joanna, tutto ciò che vorresti tu, se un giorno vorrai qualcosa, io sarò pronto a dartelo, ma non credo succederà. Fabri Fibra insieme a Gioantile, Milano Baby, e c'è subito un

0: Chiudiamo la prima ora di Malanotte No con un altro pezzo pazzesco, Supertramp, The Logical Song. Ci fermiamo, adesso le ultime news. Anche a Supersano in provincia di Lecce sono le 4 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Si accende la tensione in Medio Oriente dopo i raid israeliani a Beirut Sud che hanno scatenato la reazione iraniana. In serata missili di Teheran hanno raggiunto il nord di Israele senza provocare danni. L'azione di Tel Aviv in Libano non era stata autorizzata dagli Stati Uniti. In una telefonata il presidente Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire e di accettare l'accordo con l'Iran, accordo con il regime islamico che sarebbe ad un passo. Le forze di difesa israeliane invece affermano di aver colpito proprio pochi minuti fa obiettivi militari nella regione occidentale e centrale dell'Iran, a Teheran e in altre città. Arriva la conferma proprio da fonti iraniane, si sono udite diverse esplosioni. Voltiamo pagina, un morto, quattro feriti e il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine, lanciato l'allerta tsunami. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra la sua nazionale e l'Ucraina la partita è stata sospesa. Il giocatore danese è cosciente. Eriksen si era già sentito male in campo durante la partita con la Finlandia negli europei del 2021. Kimi Antonelli centra la quinta vittoria consecutiva in 6 Gran Premi disputati in questa stagione. Il pilota della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo precedendo sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, male l'altra rossa di Leclerc che è andata a muro a pochi giri dal termine. Il tennis, Alexander Zverev vince il torneo parigino del Roland Garros, Flavio Cobolli ha ceduto ma solo al quinto set. Il calcio, l'Italia ha battuto la Grecia 1-0 in una partita amichevole. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Orchiobello verso Padova, con la riapertura prevista alle 5 di stamattina. E sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna.

0: Con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
3: Eccoci tornati amici, seconda ora di Malanotte No, formazione tipo, Andrea Tuzio al microfono, Leo Di Mauro alla regia radio, ciao Leo, buonanotte.
4: Buongiorno, ancora. Buonanotte.
3: E poi anche c'è il buon David Bella, ormai tornato
5: sì,
3: da Parigi,
5: qua,
3: no?
5: Sì, sì. Sono qua nella mia sdraio.
3: Sì, mi puoi fare un attimo un recap delle tue due settimane a Parigi a seguire il Roland Garros per questa trasmissione, tra l'altro?
5: Sono stato un po' in giro nella città Parigi. Regina, ho visitato Montmartre, ho visitato un po' di località basta.
3: Okay,
5: e poi ho guardato un po' un torneo
3: certo.
5: molto vivace.
3: Che
5: alla fine si è concluso non nel miglior dei modi,
3: però siamo contenti lo stesso.
5: Mi sento un po' più francese.
3: Sì. Tra l'altro il discorso finale, no? L'intervista finale sul campo per Flavio Coboli è stato molto bello, perché ha detto: sono molto contento per Alexander che finalmente è riuscito a coronare il suo sogno, però dai, la prossima volta lascialo a me. Non male davvero. Amici, ricominciamo come al solito con il nostro Power Hit.

0: Potential, questo è il titolo del pezzo di Sombra alle 4.09 di lunedì 8 giugno su RTL 102.5. Leo, abbiamo tantissimi vocali, sentiamone un paio, poi anche gli altri. Ragazzi, scusatemi se non li facciamo sentire tutti, ma purtroppo, cioè, insomma, sono tanti e quello è il tempo che abbiamo a disposizione, ma li ascoltiamo tutti. Vai.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma di tutto lo sport hai parlato?
0: Sì.
1: Con me, che mi sono perso un attimo con un cliente. Ma hai parlato della nazionale italiana?
0: Certo.
1: L'amichevole e della vittoria degli europei dell'Under 17, sempre nazionale
0: quello
1: italiana.
0: No, quello no.
1: Chiedo
0: quello
1: per me. Checone e Taxi Driver.
0: Ciao Checone. Sì, perché naturalmente, come vedete, i veri normal people seri, se non ascoltano la trasmissione all'inizio, poi chiedono che cosa fanno i compiti oppure vogliono ripassare, giustamente. Abbiamo parlato della vittoria della nazionale di Silvio Baldini contro la Grecia, 1-0, gol di Pio Esposito. Non abbiamo parlato invece della vittoria degli europei under 17 da parte dei nostri ragazzi azzurrini, chiamiamoli così.
2: Contro il Belgio, giusto?
0: Esatto, esatto, se non sbaglio sì. La cosa bella è che è dal 2018 che noi con le giovanili, con le nazionali giovanili di calcio, facciamo il botto. Siamo arrivati in finale del Mondiale Under 20, abbiamo vinto due europei. Ragazzi, abbiamo fatto tanto, tanto, tanto. Poi che cosa succede? Il salto, no? Quello degli adulti, non riusciamo a farlo. Come mai? L'ha detto il commissario tecnico attuale della nostra nazionale. Il calcio è in mano a dei lestofanti.
3: Ma non soltanto il calcio.
4: Beh lì ragazzi, a proposito di Mick Jagger, l'altro giorno
0: sì,
4: sul canale YouTube di RTL ho visto il suo arrivo nei pressi della sua villa in Sicilia con l'ape. Che idolo ragazzi, che idolo. Comunque se ti può consolare, io ogni partita dell'Inter dovrei avere la SWAT a casa allora. Vabbè dai, ha vinto Antonelli ragazzi,
0: un italiano ieri
4: ha dato veramente spettacolo.
0: Fenomeno.
4: Ha fatto impazzire Antonelli. Un abbraccio a tutti, Gabriele e Savona.
3: Tra l'altro ha già imparato il siciliano.
0: Sì.
3: Io ho sentito Mick Jagger che diceva: "Sugnu cacalapa!"

0: Una canzone che celebra le donne, Girls Like You, Maroon 5, insieme a Cardi B. Se avete visto anche il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, avete visto un bel po' di cameo, così si chiamano, quando c'è un personaggio importante che arriva, sta 5 secondi, fa appunto un cameo e poi va via. C'erano tante donne meravigliose, splendide, incredibili
1: nel video. La cosiddetta comparsata.
0: Esatto, la comparsata. C'è qualcuno, Leo?
1: Sì, però dobbiamo introdurre questo nostro ascoltatore così.
0: Come?
1: Wee wee!
0: Sentiamo.
1: Vai.
2: Wee wee!
0: Eccolo.
2: Buongiorno, Andrea, Leo.
0: Eccoci.
2: David.
0: Sì.
2: Andrea, capitano?
0: Cosa?
2: La sei cavata? I poliziotti, tifosi del Napoli,
0: sì, sì,
2: immagini
0: sì.
2: Se casomai erano tifosi della Juve,
0: no.
2: Oppure tifosi dell'Inter,
0: no,
2: te la sei cavata.
0: Me la sono cavata, sì, sì, sì.
2: Forza Napoli.
0: Sempre. La cosa bella.
1: È andata bene.
0: No, no, ma sai perché? Poteva essere tifoso della Juve. Uno dei due era tifoso della Juve. Aspetta. E lì è andato. Sì, ma. No, ma sai, io ho lavorato per la Juve. Vero, tra l'altro per tanti anni ho lavorato per la Juventus nel mondo della comunicazione, nella sfera della comunicazione della Juventus, ho lavorato per loro 4 anni e mi è andata bene pure là.
1: Ti è andata,
0: cioè dove?
1: Ti è andata più che bene.
0: Ma guarda, fortunatissimo, proprio fortunatissimo, per chi non avesse sentito all'inizio della trasmissione, ho avuto la visita di due poliziotti. Napoletani, tra l'altro, gentilissimi, meravigliosi davvero. E mi hanno sentito un po' di casino, erano nel mio palazzo per altri motivi. Hanno sentito io che urlavo di disperazione e di rabbia nei confronti di Charles Leclerc della Ferrari. E ho detto, ma tutto a posto? Sì, sono solo scemo, scusatemi. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RTL 102.5. Leo, sì? Dato che tantissimi sono i very normal people che stanno partecipando, ma lo sapete, questo è il programma dove potete dire un po' il cacchio che vi pare, assumendovene naturalmente le responsabilità.
1: Allora, David, prima cosa ha detto? Cosa mi sento detto? Un po' francese.
0: Perché è stato due settimane a Parigi per noi a seguire Roland Garros.
1: Esatto. Sergio, dicevi?
2: Oh, ti senti un po' francese? Allora hai tolto il video da casa?
0: Che simpatia, guardate. No, in realtà
3: no, sono
0: David...
3: tornato alle origini della Francia, quando ecco. Lo inventarono, sono rimasto a quello. Sì, perché esatto. L'hanno inventato loro.
0: Ma poi hanno deciso di non utilizzarlo. Esatto. Che assurdità. Come mai?
3: Ma sono francesi, sono ragazzi.
0: Sono ragazzi.
1: Il motivo è semplice, per fare spazio.
3: Esatto.
0: Però poi... ti pruderà sempre tanto
1: il... No, perché c'è il doccino.
0: No, fermi. No. Però io vorrei fare una campagna
1: contro
0: no al
1: doccino.
0: No, ragazzi, il doccino quello lì no. Preferisco magari i WC giapponesi che dentro hanno tutto. Però posso dire, ma come fai a lavarti come si deve? Certo. Dopo che magari hai fatto l'atto grande, va bene? Come fai? No, non è abbastanza. Voglio saperlo. Non è abbastanza. Anche secondo me non è abbastanza.
1: Io sono per il bidet.
0: Sì, ma stai scherzando.
1: Bidet tutta la vita.
0: Ma no. Ma
3: è come una coccola il bidet.
0: Ma sono d'accordo con te, tra l'altro. Lo è.
1: Il bidet è seduto davanti. No, perché alcuni si mettono al contrario.
3: Dipende.
0: No, io mi siedo davanti.
3: No, dipende. Io mi siedo davanti quando devo fare una roba più tranquilla.
0: Più profonda.
3: Più tranquilla. Quando devo essere veloce, di fretta, no. Che ho fatto quella roba lì.
0: No, io sempre. Davanti, cioè con il getto che ti becca davanti.
1: Sì. Perché bisogna avere tutto sotto controllo. Cioè,
0: no, ma per forza, anche secondo me, io sono d'accordissimo. Cioè, nel senso, devi essere padrone della situazione.
1: Esatto.
3: Ma ci riescono lo stesso.
0: Da dietro è più difficile essere padroni della situazione. Non so se sei d'accordo. Almeno io preferisco quella roba lì.
3: È una questione di manualità.
0: Certo. Quanta manualità negli anni.
1: Poi magari si sposta il rubinetto, arriva l'acqua calda improvvisa,
0: non è bello.

0: Poesia Salda Vinci, 35 minuti dopo le 4 del mattino. C'è qualcuno, Leo, se non sbaglio?
1: Allora, ragazzi, il messicano da Siracusa.
0: Eccolo.
1: La mia voce è rimasta al decimo raduno del papiro. È stato un successone. 170 ciclisti in giro per la città. Bellissimo. E le campagne cittadine. Splendid. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Grazie RTL.
0: Ci mancherebbe altro, siamo qui apposta. Tra l'altro, siciliano, abbiamo parlato del matrimonio di Dua Lipa celebrato tra Palermo e Bagheria. A quanto pare, questo per farvi capire un po' che cosa è successo, avete presente anche, c'è stata tanta polemica, no? Al centro di Palermo, anche a Bagheria, c'erano questi striscioni, chiamiamoli così, fatti dai residenti, così Palermo is not rent, non è in affitto. Ma questo, da un lato magari ci saranno stati di sicuramente dei disagi, di sicuro, ma l'indotto che ha prodotto,
2: certo,
0: il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia dovrebbe aver avuto un ritorno economico intorno ai 270 milioni di euro. Non so se mi spiego. E noi manca a fare la posa, che facciamo? Non la mettiamo Dua Lipa? Certo che sì. Qua sembra che facciamo le cose ad capocchiam, ma invece no, stai scherzando. Dua Lipa, Be The One.

0: Senti, Leo, ma secondo te Dua Lipa ha imparato a parlare siciliano? Cioè, almeno qualcosina.
1: Ma sai, quando poi si impara una lingua, si cerca di imparare una lingua, le prime paroline sono quelle, no?
0: Lei sì, dai, bravo, lei ha imparato, lei ama l'Italia. Viene spesso a Milano, la vediamo spesso in alcuni ristoranti che frequento anch'io, ma non dirò quali, naturalmente, perché noi VIP... Ecco, a posto. Dua Lipa non paga, io sì. È amante dell'Italia, poi ha scelto la Sicilia. Immagino che qualcosa l'abbia imparata oppure se la sia fatta insegnare. Quelle due cose, che cosa, Leo? Quelle due paroline.
1: Ma non lo
0: vabbè,
1: so, tipo...
0: cosa?
1: Tipo bare.
0: Bare, bravo. Ok. Oppure
1: oppure sentiamo Claudio.
2: Buongiorno mondo. Buongiorno bella gente.
0: Ciao.
2: Ragazzi, sapete cosa vi dico? Innanzitutto, viva lo sport italiano.
0: Questo,
2: e tutti i campioni italiani.
0: Bravo.
2: Antonelli in particolar modo. Ma sapete cosa vi dico? Bareleo, sai cosa ti dico?
0: Vedi,
2: che il siciliano fanno presto ad impararli tutto il mondo. Perché la parola chiave in tutto il mondo è il
0: minco.
2: Ciao ragazzi! Ciao! Bella Catania, ciao!

0: Sì, Bring Your Love, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter. Insomma, bring vuol dire portare, no? Ma in realtà è proprio porta in alto il tuo amore, mostralo, fallo vedere. Almeno io credo che questo possa essere il significato in questo caso. A proposito di questo, volevo aprire una piccola parentesi. Ovviamente a quest'ora noi vediamo già i giornali che usciranno stamattina nelle edicole. Volevo dire agli amici di Tutto Sport che quello che hanno fatto in prima pagina non si fa. C'è una gigantesca foto di Kimi Antonelli, va bene? Con scritto come Ayrton, riferendosi ad Ayrton Senna. Ora, va bene tutto, ma un ragazzo di 19 anni, va bene, al suo secondo anno in Formula 1, si può mai dare, tra tante virgolette, una responsabilità, un paragone così enorme? Poi a lui non fregherà assolutamente niente, ma io ne faccio una questione di opinione pubblica. I giornali, così come la radio, no? E tutti i media in assoluto, dovrebbero cercare in qualche modo di proteggere anche, no? Certe cose, di parlarne in un certo modo senza esasperare i toni, dato che viviamo in un mondo estremamente polarizzato.
1: Anche se in questo caso bisognerebbe vedere il perché abbiano messo come virtù.
0: Una virtù, perché nella didascalia c'è scritto una vittoria da Senna. Perché ha dominato dall'inizio alla fine.
1: E probabilmente ripercorre, siccome no, Senna era un po' il re di Monte Carlo.
0: Sì, ma no.
1: Là bisogna capire il parallelismo. Come per esempio tu, per esempio, hai fatto il parallelismo. Lo so che non è. Che non era Ayrton Senna, di Nigel Mansell.
0: No,
1: riguardo le 5 vittorie consecutive.
0: Non è una questione di dati lì.
1: No, ma anche qui potrebbe essere una questione di dati riguardo alla modalità in cui ha vinto.
0: Allora, ci sono dati che possono sostenere una. Un qualunque paragone, cioè non niente, ok? Se tu mi dici che ha vinto come Ayrton, intendi dire che ha fatto una vittoria alla Ayrton Senna.
1: Cioè dominando il campionato è Monte Carlo.
0: Ma no, è come dire che un grande giocatore fa un gran gol e si dice come Maradona, non va bene.
1: Perché no?
0: Ayrton Senna, ma perché no? Perché come Ayrton, io credo che bisogna, soprattutto con ragazzi molto giovani, non dare troppo peso. Quello, no, secondo me, è un peso.
1: Sempre che ti dico, poi uno può discutere sul giornale vi dicendo quello che abbia scritto, però il concetto è il primi ad avere come riferimenti personaggi come Ayrton Senna sono proprio i piloti che corrono oggi. Dunque il fatto che gli si dica come Ayrton in questo specifico atto non è altro che sostanzialmente portare su il personaggio Ayrton ancora di più.
0: No.
1: Come per dire, un mito tale che un personaggio come Kimi o qualsiasi altro personaggio che riesce a ripercorrere in parte, ovviamente, geste di questi.
0: Ma non regge. Ha appena iniziato. Le gesta di Ayrton Senna, il più grande pilota di tutti i tempi. Cazzo, diamoci piano. Capisco quello che dice ed è molto probabile che sia voluto fare una cosa del genere.
1: Esattamente quello, se io non pensare poi devo dire che è Ayrton Senna. Cioè.
0: No, però credo comunque, a prescindere dal motivo, credo che il Corriere, per esempio, ha celebrato Kimi. E non l'ha paragonato a nessuno. Quello è il senso. Secondo me è meglio da un punto di vista giornalistico, io ne parlo da pubblicista, quella direzione lì, che invece diventare a portarlo così in alto, da paragonarlo, anche se fosse che la vittoria è arrivata come succedeva da Ayrton, che poi relativo anche lì ci sarebbe da obiettare.
1: Tutto ciò effettivamente ti darei ragione se alla prima defaianza di Kimi Antonelli, che purtroppo capiterà come in tutte le cose, e cominciassero gli stessi giornali che hanno scritto questo a marciare contro, in quel caso lo vedrei. Però se un qualcosa come dire cavolo, abbiamo in Italia qualcuno che potrebbe in qualche modo emulare un grande campione, non lo puoi sapere,
0: questo non dovresti dirlo. Perché secondo me, da un punto di vista giornalistico, dato che non sai dove può andare a parare, meglio andarci cauti.

0: Colors Rolling Stones, mentre fuori onda si discute sulla la questione di paragonare o meno grandi sportivi a ragazzi giovani che magari stanno iniziando, che magari riescono anche a trovare risultati. È sempre bello, per fortuna, a confrontarsi con persone. Io lo stavo facendo con David, giustamente dice sì, non la vedo una cosa così grave, sono d'accordo, non è una cosa così grave da un punto di vista giornalistico, secondo me è una scelta opinabile, ecco, mettiamola giù così.
1: Sì,
0: mi riferisco al fatto che in prima pagina di Tutto Sport, invece di dire grandissimo Kimi come ha fatto ad esempio il Corriere, ci sia la parola Ayrton dentro. Ma non per Ayrton Senna, poteva essere Nigel Mansell, Michael Schumacher, non è questo il discorso. Lasciamo tranquillo.
1: No, ti cerca di creare dei miti nello sport.
0: Ma andiamoci.
1: Visto
0: piano.
1: Che nella vita quotidiana di miti ce ne sono ben pochi.
0: Eh sì, ma andiamoci piano, vi prego. Sentiamo un po' di vocali.
2: Ragazzi, buongiorno. Sono Agostino di Savona.
0: Ciao, Agostino.
2: Sono triste che ho sopito col cane un'oretta fa. Ho già sonno, lunedì mattina. Sì. Non so come pensarla. Buona giornata a tutti quanti.
0: Ciao Agostino. Tieni duro, ci siamo noi fino alle 6. Medusa, Peace of Your Heart.

0: bene. Show me what you want. Piece of your heart, Meduza su RTL. Al volo, Leo, c'è un altro vocale.
1: Di Marc Márquez, il fenomeno. Non so quante settimane si è operato nuovamente.
0: Tre settimane fa.
1: Dominato la gara ieri.
0: Sì.
1: Va bene, c'è stato l'incidente che ha messo fuori causa Bezzecchi,
0: Martin,
1: però partivano da molto dietro.
0: Sì,
1: io dico che il mondiale è ancora. Márquez può dire molto la sua.
0: Beh,
1: penso che è un fenomeno.
0: Lo è, lo confermiamo. Intanto Bezzecchi è ancora davanti, è andato a terra

0: On the beach, appunto. Chris Ria, ci piacerebbe essere sulla spiaggia. Non male. C'è qualcuno, Leo, al volo, dai.
1: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana. Buon inizio a tutti. Eccoci che si parte in ottima compagnia.
0: Grazie.
1: Con RTL 102.5, che è anche mia. Condivido pienamente l'idea di non paragonare a grandi nomi. Calma, calma, calma, calma, piano piano.
0: Esatto.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Anche a Gonno Stramazza, in provincia di Oristano, sono le 5 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito obiettivi a Beirut. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati. Secondo l'EDF, la nuova replica di Tel Aviv, che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari. Ira del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire, di concedere più tempo alla diplomazia. Secondo la Casa Bianca, un accordo con l'Iran sarebbe addirittura d'arrivo forse oggi, forse domani o mercoledì, ha detto nelle scorse ore il capo della Casa Bianca, escludendo ogni ruolo nei bombardamenti in Libano. Seggi aperti anche oggi per i ballottaggi delle amministrative. Ieri l'affluenza è stata del 39,79%, al primo turno aveva votato il 45,6%, si vota anche in Sardegna, ma il primo turno in 148 comuni dell'isola, l'affluenza alle 23 è in crescita al 46,45%. Siamo allo sport, partiamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monte Carlo, il pilota della Mercedes centra dunque la quinta vittoria consecutiva in questa stagione. Secondo posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, a muro invece Charles Leclerc sull'altra rossa. E per quanto riguarda il tennis, Alexander Zverev ha vinto il torneo parigino del Roland Garros. Nella finale il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli in 5 set. Non ci sono altre notizie, ora arriva la viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto.

0: tra Alessandria e la diramazione Predosa Bettole verso Genova, con la riapertura prevista alle 6. E sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La riapertura è prevista anche in questo caso alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5.05, siete su RTL 102.5 del lunedì, A Napoli si dice una bella mazzata in fronte, ma in realtà ci siamo noi ad alleggerirvela, speriamo di riuscirci. Avete sentito il promo dei mondiali, si inizia, no? Giovedì. Attenzione perché c'è un sacco di roba da dire, perché, inizia giovedì? E ci sono ancora un sacco di problemi, un sacco di
5: carne al fuoco, come
4: mamma
5: si dice.
4: Santa,
6: tipo, ovviamente non ci siamo noi italiani,
4: no, e quello è da un po' che poi lo sappiamo. E no, hanno cambiato un po' di regole. Ci sono un po' di regole diverse, sì, ne parleremo.
5: Non si segna più su nella rete, ma è calcio d'angolo.
4: Guarda, adesso. Poi noi seguiremo, quando ritorneremo in onda, USA Paraguay e Haiti Scozia. Non vediamo l'ora, perché sono le partite più croccanti, quelle che ci piacciono di più, quelle della notte. Perché si giocherà anche tanto di notte, all'1, alle 2:30, alle 3, alle 6 del mattino. Insomma, lo seguiremo praticamente tutta la giornata e RTL lo farà per voi. Ricominciamo come al solito con il nostro Power Hit.

0: Way Lady Gaga in Docci, 9 minuti dopo le 5 del mattino. Stavamo dicendo, insomma, che RTL 102.5 seguirà i mondiali, lo faremo anche noi di notte, naturalmente coaudiovati dal buon Andrea Salvati. Mi ha scritto Mauro, di favore trattamelo bene. Beh certo, ci mancherebbe altro. E gli ho detto, allora dicevamo, un po' di novità. Partiamo dall'ingresso in campo. Non si vedrà più la classico, il classico ingresso in campo, quello proprio, no, tra le panchine, e poi ci si mette al centro del campo, no, così accanto. Non sarà più così.
1: Perché?
0: Perché vogliono spettacolarizzare tutto.
2: E faranno, quindi, le capriole.
0: Esatto,
2: volante.
0: Entreranno tipo NFL, quindi dal fondo. No, da dietro la sorta di una porta, così come si entrò alla finale di Champions League, come si entra tipo a San Siro, non so se è presente, ma in stadi molto più grossi. Le squadre, tutte, non gli 11 che scendono in campo, tutte quante si metteranno attorno al centro, dal cerchio di centrocampo, e ci saranno delle bandiere extra large. Insomma, delle squadre che si affronteranno.
2: Vabbè, fin qui.
0: E fin qui. Ci saranno i fuochi d'artificio.
2: Ecco, okay. Cominciamo a essere tamarri qua.
0: Vabbè, sì.
2: D'altro canto.
0: Ma raga.
1: Sparate da loro stessi.
0: Non mi interessa, non lo voglio sapere. Sarà una baracconata di quelle senza senso.
2: E frate, siamo
0: negli Stati Uniti.
2: Ci sono i popcorn.
0: Esatto.
2: Ci sono tutte quelle robe lì.
0: Vado a recuperare anche delle regole.
2: Ah, scusa, perdona, ci saranno anche dei cheerleader.
0: No, questo no, non c'è scritto.
2: E cavolo, ma proprio
0: Infantino, Infantino ha detto che vuole avvicinare le persone all'evento sportivo.
2: Ho capito. Sì,
0: andate a vedere i biglietti, quanto costano.
2: Esatto, vedi come
0: un biglietto per la finale dello scorso mondiale costava 1600 euro. Oggi, per vedere la finale, siamo sopra i 30k, 40k, 50k.
2: Vabbè, ma per avvicinare la gente.
0: Esatto, bravo.
1: Per quanto riguarda le musiche, chi mette le musiche?
0: Tu, vai a suonare tu.
2: Ah, okay.
0: Per quanto riguarda il protocollo VAR, ci sono delle differenze.
2: Ecco, questo è più interessante.
0: Prendi. Sostituzioni si devono fare in 10 secondi.
2: Cioè?
0: Hai 10 secondi per uscire.
2: Dipende
0: dalla
2: curva.
0: Sì, ma di solito dovrebbe essere così. Poi, sul corner. Se è evidente che l'arbitro ha sbagliato sul corner a dare un corner, il VAR potrà intervenire.
2: Ah, oggi c'è l'intervento sul corner.
0: Esatto. Ah. Il portiere avrà 5 secondi per rinviare, okay. Altrimenti cartellino giallo. No, altrimenti, scusa, corner per gli avversari.
1: Poi, mentre prima
2: aspetta, questa è una cosa nuova.
0: Esatto,
2: questa è proprio nuova.
0: Tutte quelle che sto dicendo sono
2: il discorso
0: nuove.
2: Di intervento sul VAR può essere un'aggiunta, ma questa è proprio una nuova regola.
0: Sì, no, è sempre protocollo, si parla di protocollo.
1: Però per il rinvio erano 7 secondi, giusto?
0: Adesso sono 5.
1: Sono
0: sempre stati 5. Poi, per quanto riguarda gli infortunati, se hai bisogno dell'intervento medico devi uscire dal campo come è tuttora, ma dovrei aspettare un minuto e mezzo prima di ritornare. Un minuto e mezzo. Non ci si potrà coprire la bocca con le mani per dire qualcosa, altrimenti vai fuori, rosso, perché non si può dopo il caso che c'è stato.
2: Cioè, rosso perché uno si copre la bocca?
0: Sì, perché potresti dire delle cose che non vuoi far vedere, allora vuol dire che sono cose gravi e quindi non
2: va
0: bene.
2: Ma se non le fai vedere?
0: No, e invece no. Poi te lo spiego, perché c'è stato un caso in cui un calciatore si è coperto il labiale per non far vedere che diceva degli insulti razzisti e quindi non è stato potuto prendere e cacciato
1: e
0: via dall'universo.
1: E se fai un finto labiale?
0: Ecco, a posto. Poi il doppio tocco sul rigore lo sappiamo già. E si dovrà rimettere la palla in campo entro 5 secondi. Anche
2: rimessa
0: sul secondo
2: laterale,
0: secondo giallo potrà intervenire il VAR. Quindi è tutto chiaro? No, perfetto.

0: Leo.
1: Sì.
0: Non sai mentire. Sei
1: lo so.
0: Una bad liar.
1: Bah. Diciamo che mi sta bene.
0: Ma
1: sta bene.
0: Sì,
1: è un complimento.
0: Esatto, perché uno non riesce, magari perché ti si legge in faccia quello che pensi. No, io faccio un sacco di fatica perché a me mi viene detto: no, mi dispiace, la tua faccia parla prima di te. E purtroppo capita. Da un lato va bene, dall'altro, cazzo, se vuoi nascondere un'emozione non puoi perché non ci riesci. E nel mio caso, purtroppo o per fortuna, non lo so, difficilmente riesco a nasconderle. Amici, gli ultimi 40 minuti, fate una cosa, messaggi vocali, grazie, 378-378-1025, va bene? Oppure 02-25-15-15. Torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: E che schitarrata, Samurai J, Flamenco Paranoia, ci piace il flamenco. Allora, dicevamo che quando torneremo in onda saranno già iniziati i mondiali, RTL 102.5 li seguirà, li seguiremo anche noi, perché ricordiamo che si giocherà anche di notte, a tutti gli orari possibili, all'una, alle due e mezza, alle tre, alle sei del mattino, alle nove di sera. Sarà meraviglioso, almeno per chi ama il calcio. Dato che l'Italia non c'è, due secondi di silenzio, di lutto per questo? Non ci passerà esatto. Mai, soprattutto quando inizieranno poi. Quindi abbiamo scelto di, vogliamo tifare una nazionale, almeno per divertirci esatto, un po'. Esatto. E stiamo cercando la nazionale di Malanotte No.
1: Mm. Ok.
0: È un po' difficile.
2: Se ne avessi più di una...
0: Va bene, ti spiego perché. Okay. Le nazionali che parteciperanno a questo mondiale sono 48. 48 e l'Italia non c'è. Oh, 48!
1: Cioè, mi viene da dire, ma quando facevo...
0: Io mi ricordo, ero qui con Mauro, dicevo, ma va, dai, 48, se non c'entriamo meritiamo di scomparire. Ecco qua.
1: Ricordati che stanno cercando di allargarlo ulteriormente.
0: Ma guarda...
2: Che poi 48 nella smorfia napoletana è...
0: Il morto che parla.
2: Siamo messi bene, ragazzi.
0: Benissimo. Tra l'altro, le europee, anche se si aumenterà più in là, 16 resteranno. Ma va bene, okay. Poi un giorno lo spiegheremo. Sì. Siamo arrivati a una shortlist di 10 nazionali.
1: No, ma sai per quale motivo? Perché aggiungeranno quelle di Marte.
2: Certo.
0: Certo.
1: Perché piuttosto.
0: Esatto. Un giorno poi spiegheremo come funziona. Durante i mondiali lo faremo. Spiegheremo perché c'è Haiti e Curaçao.
1: Mitiche.
0: Due squadre che naturalmente sono nella shortlist delle 10 tra esatto. Le quali stiamo scegliendo. Vai, David, allora, quali sono le squadre?
1: Iniziamo dal mitico Giappone.
0: Il Giappone è anche un'ottima squadra. Poi siamo appassionati.
1: No,
0: io ci piace il Giappone.
1: Innamorato nel Giappone.
0: Esatto.
1: Ragazzi.
0: Poi
1: Curaçao.
0: Come non ti fare Curaçao?
2: Esatto. Curaçao, scusami, è sardo, giusto?
0: Sì.
1: Il famoso pane Curaçao.
0: Bravo, il pane Curaçao. Andiamo avanti. Poi
1: ci sono due squadre scelte un po' da Andrea, un po' da Leo: Argentina e Brasile.
0: L'Argentina per me è impossibile non farlo.
1: Ci sta, ve lo dico già prima.
0: Poi il Brasile anche perché c'è Carletto.
1: Sì. Esatto.
0: Poi
1: Uzbekistan.
0: Perché l'allena Fabio Cannavaro.
1: E io mi dissocio anche qua.
0: Cannavaro! Alza l'alta, capitano! Era 20 anni fa. Vai.
1: Poi il mitico Capoverde.
0: Capoverde.
1: Grande, dove vorrebbe andare a vivere Leo.
0: Esatto.
2: Bravi.
1: Poi la forte come squadra Norvegia.
0: È la Norvegia fortissima. Questa io perché sono stato in Norvegia e ho visto come approcciano al calcio. Tra l'altro c'è un bellissimo documentario su, una volta l'ho raccontato, come la Norvegia è arrivata dov'è. Bellissimo, andatevelo a vedere su YouTube, di Cronache di Spogliatoio.
1: Esatto. Poi abbiamo i mitici col kilt, gli Highlanders, gli scozzesi.
0: Scott.
1: E io appoggio pure gli scozzesi.
0: McTominay. Che seguiremo, ricordo, la domenica mattina, Haiti Scozia. Ecco.
1: Mitica. Dunque, due squadre che appoggiamo.
0: Sì,
1: però,
0: esatto.
1: L'altra squadra è proprio Haiti.
0: Per forza, proprio grande. Perché sarà una squadra che seguiremo proprio all'inizio, quindi in automatico ce ne siamo innamorati, ma poi come non ti fare Haiti?
1: Love for Haiti.
0: Esatto. Poi?
1: E poi in ultima una squadrona, i nostri altri cugini, la Spagna.
0: La Spagna, perché a Leo piace la Spagna, io invece spero vadano fuori dopo un secondo.
1: E io mi dissocio.
2: Allora, a me ne piacciono tre, quindi Spagna, Argentina, Brasile.
0: Perfetto, tutte le altre ce le... Poi arriveremo poi alla fine a trovarne una e sarà impossibile.
1: Non c'è il Liechtenstein?
0: Purtroppo no, okay. Mi dispiace, amico.

0: Lamborghini Bam Bam Bambina su RTL 102.5. Leo, c'è qualcuno? Sentiamo.
1: Sì. Buongiorno RTL 102.5. Buongiorno. Giovanni da Taranto.
0: Ciao Giovanni.
1: Sono in vostra compagnia. Bravo. Ormai da 20 minuti.
0: Ottimo.
1: Sto facendo la pattuglia in aeroporto. Con un venticello fresco.
0: Bello,
1: qui
0: sacco.
1: A Brescia. Fantastico. Con la vostra splendida compagnia.
0: Grazie,
1: un
0: grazie
1: abbraccio.
0: Davvero. Ma un abbraccio a te, evidentemente amico delle forze dell'ordine. Da oggi in poi, amici strettissimi. Katy Perry.

0: Sì, Katie, ci risentiremo venerdì notte.
1: Certo.
0: Sì, sì, sì, sì. Certo. Friday night, la notte tra ovvio venerdì e sabato, perché noi ricordiamo siamo il programma a cavallo.
1: E io vengo apposta solo per questo.
0: Esatto. Tra l'altro dicevo fuori onda che io e Mauro, non mi ricordo se ci fosse anche lui, abbiamo incontrato, ho incontrato Katy Perry dal vivo.
2: Cioè era accanto a te?
0: Era praticamente accanto a me.
1: Ma quanto è alta? È alta tipo noi oppure più alta?
0: Io ti dico solo che è una delle cose più belle mai viste.
1: No, no,
0: nella
1: ma
0: mia
1: quello
0: vita.
1: Non ho dubbi, però
0: è abbastanza alta. Sì, sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Cioè, più
0: sì,
1: alta,
0: sì, sì, è così, bella alta, fantastica.
1: Una donna, certo.
0: Meravigliosa. A proposito, sapete che noi stiamo scegliendo la squadra da tifare al
1: esatto
0: prossimo mondiale che inizia giovedì e che RTL 102.5 seguirà in diretta tutte
1: le partite.
0: Io qua la
1: lista, l'ho scritta prima a mano, se
0: bravo, bravissimo, cioè, l'abbiamo riscritta per
1: esatto,
0: bene, pulita, anche io
1: pulita
0: l'ho segnata su, noi prendiamo le cose seriamente.
1: Certo.
0: E ci, per esempio, ci scrivono già Brasile, Giappone, amici, se volete.
2: Ho visto, il Giappone va forte.
0: Sì, se volete dirci la squadra per la quale voi volete tifare, potete farlo, ma al massimo magari firmatevi così.
1: Sì.
0: Poi vi possiamo salutare,
1: esatto,
0: attenti, oh, che ne sappiamo chi.
1: La butto lì, se ci sarà modo di cercare gli inni nazionali di
0: ma
1: queste 10 nazionali.
0: Bellissimo.
1: Cioè, tu ti immagini l'inno di Curaçao, Haiti,
0: adesso le andiamo
1: di Capoverde.
0: Signori e signori, diamo il benvenuto a un genio, David Bella. Allora, questa è roba tua, ma tu non ci sei poi due giorni.
1: No, se volete vi posso dare una mano, poi
0: tranquillo,
1: prepariamo materiale.
0: Troveremo gli inni nazionali e li faremo ascoltare. Ci faremo due risate.
2: Quella di Curaçao ce l'ho. Curaçao,
0: oh, meraviglia. A posto così, questi siamo amici, a tra poco!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Sledgehammer. Peter Gabriel, 10 minuti ancora di trasmissione al volo. Ci scrivono, ma le Faroer non ci sono? No, non ci sono. C'è Selene invece che tifa l'Olanda.
1: Beh,
0: strano che non la tifi io. Ma no, perché spiego, semplicemente perché è uno dei paesi che adoro, proprio che adoro.
2: No, mi sta simpatico.
0: Esatto.
1: Magari ci sei anche stato, quindi.
0: Molte volte. Poi Francesca, come lei, o Brasile, Argentina, Spagna, ad esempio. E poi c'è Gino che ci scrive dalla Francia, quindi ricordiamo che c'è un very normal people, non città del mondo. Se ci scrivete da un altro stato, diteci la città. La Francia hanno 3 squadre, lo dicevamo fuori onda, vero? Inoltre anche, hanno anche l'inno più bello. Eh beh, l'inno francese è molto bello. Maledetti francesi. E c'è un vocale, Leo, al volo?
3: Sì. Buongiorno RTL, buongiorno. Marcone da Genova.
0: Bella Marcone.
3: Io tifo Brasile solo per vedere Ancelotti che tira su l'unica coppa che gli manca. Grande uomo, grande allenatore.
0: Sì. Carletto, ragione, Carletto, nei nostri cuori. Poi magari dopo viene a allenare la nazionale italiana. Ma secondo te un uomo intelligente come Ancelotti dice io mi vado a buttare dentro a questo marasma? Ma va. E poi chiudiamo, mi pare, lei con un altro vocale.
1: Sì, un messaggio importante di viabilità.
0: Attenzione, sentiamo.
4: Buongiorno RTL, buongiorno, comunicazione urgente. A tutti gli automobilisti che stanno percorrendo la tangenziale di Torino, ripeto, tangenziale di Torino, direzione Piacenza, all'altezza di Stupinici c'è un camion fermo in mezzo alla tangenziale. Attenzione che si stanno verificando code. Grazie.
5: Ehi, buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qui, arrivati alla fine non solo di questa trasmissione, ma del trittico del fine settimana di Malanotte No. Giusto, Leo, me lo confermi o ci sono novità?
3: No.
2: Confermato.
3: No. Nessun regolamento strano, niente.
2: No, a posto.
3: Tutto regolare.
2: A differenza del mondiale, dove esatto. Abbiamo visto che ci sarà qualche differenza. Chiudiamo con i Beatles, questa è Get Back.

0: Che meraviglia, trovate un'altra radio che vi sveglia con i Beatles, Get Back. Tra l'altro, se avete visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, si riferisce a quel meraviglioso concerto sul tetto della Apple Records il 30 gennaio del 69. Un sacco di gente, bellissimo, una roba stupenda. Amici, abbiamo finito, grazie mille a tutti, grazie mille a Leo Di Mauro.
1: Al prossimo weekend allora.
0: Yes.
2: Ok, ciao Andrea.
0: Saremo già tutti mondiali. E ciao David.
3: Non ci vedremo per un pochino, forse domenica notte.
0: Domenica notte, oh, bene.
1: Conserva la lista,
0: mi raccomando, mi raccomando. Dopo di noi le ultime news con Giovanni Peria. Ciao Giovanni, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, buona settimana, buon lunedì, ciao. Anche a Crevacuore, in provincia di Biella, sono le 6 e un minuto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente dopo il nuovo bombardamento di Israele su Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'EDF, e poi la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite anche nei pressi di Teheran e Karaje. Per la prima volta ad aprile missili sono stati lanciati verso Tel Aviv dallo Yemen. Le sirene d'allarme sono risuonate nella capitale israeliana, milioni di persone hanno trovato riparo nei rifugi. E la situazione ha scatenato l'ira del presidente americano Donald Trump. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto a Netanyahu di non rispondere ai missili iraniani. Voltiamo pagina, ma restiamo all'estero. Negli Stati Uniti, 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, lo riferiscono i vigili del fuoco della città, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi, escluse per il momento l'ipotesi terrorismo. L'aggressione è avvenuta a poca distanza dal Madison Square Garden, dove Donald Trump assisterà tra poche ore alla finale NBA. Adesso la pagina sportiva. Il tedesco Alexander Zverev ha battuto Flavio Cobolli, ha vinto il torneo del Roland Garros. Il tennista italiano dunque esce sconfitto solo al quinto set, così al termine del match. Sentiamo Cobolli.
7: Credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso.
6: E per gli altri sport, Enzo Tamborra.
8: In primo piano la Formula 1 con il capolavoro di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Per il 19enne bolognese della Mercedes, quinto successo di fila dopo una prestazione sontuosa. Seconda la Ferrari di Lewis Hamilton a muro Charles Leclerc. Ed ora il calcio, bella la giovane Italia di Silvio Baldini dopo l'1-0 in Lussemburgo, identico punteggio sul campo della Grecia con la firma di Pio Esposito. E complimenti anche all'Under 17 che si è confermata campione d'Europa dopo il successo ai calci di rigore con il Belgio. Infine la MotoGP con il trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio d'Ungheria.
6: Massimo Lonigro, buongiorno.
9: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Oggi parliamo di scuola, o meglio di compiti delle vacanze. Non vorrei farvi un, come posso dire, traumatico bagno nella realtà, ma questa è la settimana in cui praticamente un po' ovunque, a seconda delle varie regioni d'Italia in cui vi trovate, però i vostri figli a un certo punto smettono di andare a scuola, e allora bisognerà far fronte con questa incombenza. Quasi tutti i docenti, professori, maestri danno delle piccole cosine da fare nel corso dei mesi estivi. Voi come vi rapportate con questa cosa? Quando ve li assegnavano, li facevate? Perché sapete, c'è sempre la scuola di pensiero che dice: d'estate i ragazzi

0: devono essere completamente liberi. Dall'altro lato chi dice no, è giusto che si mantengano in allenamento. 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta per parlarne insieme tra poco.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, cielo sereno, poco nuvoloso. Durante il pomeriggio si attiveranno temporali isolati di calore sull'Appennino centro-meridionale, nonché verso la serata anche su Alpi e Prealpi, con parziale interessamento anche della pianura piemontese. Temperature minime tra i 16 e i 22 gradi. Maggiori dettagli su Travimeteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori, Gallarate è chiuso in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bussarsizio. Per il meteo, vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli questa sera chiuderanno i tratti tra Casal Pusterlengo e la fine della Compronari di Piacenza verso Bologna e tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Inoltre chiuderà il tratto tra Firenze Sud ed Incisa in direzione di Roma. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, non ci sono altri aggiornamenti. A più tardi e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Eccoci, buon mattino, buon lunedì 8 giugno, coraggio, coraggio, lo so, se avete sentito le notizie, ecco, all'estero non è che vada proprio benissimo, c'è chi continua a fare la guerra, chi ha ripreso, chi non ha mai smesso, ne parleremo in questa trasmissione, però nella prima ora c'è un fatto, come posso dire, complesso, con cui dobbiamo fare i conti, e mi dispiace, però a un certo punto i vostri figli smettono di andare a scuola, in tanti giorni, in tante regioni questo è l'ultimo giorno di scuola e vogliamo parlarne, Buongiorno Gisele Grenzi.
6: Buongiorno. Buongiorno Massimo Nonigro, che temone quello dei compiti però, che temone, perché poi uno dice va bene, finalmente la scuola è finita, già c'è il problema e diciamolo, siamo onesti, di dove piazzare.
0: Dove li mettiamo questi ragazzi?
6: In più insomma magari si ritrova un carico di compiti da gestire e suggerire. Buongiorno a Lucrezia Bernardo.
7: Buongiorno a voi, buongiorno Giusire Grenzi e Massimo Lonigro. Sì, insomma il tema dei compiti è sempre stato dibattuto. Io ricordo quando ero piccola i miei genitori che mi dicevano vabbè fai quello che riesci, però non stare a diventarci matta. Io invece già divorata dall'ansia pensando a settembre, al rientro e poi alla correzione dei compiti, insomma è un tema sempre attuale.
6: Ci sono coinvolti questa mattina anche gli insegnanti e già una ha scritto che ha pioppato dei compiti ai suoi ragazzi, però stiamo parlando di un biennio dell'alberghiero, poi leggiamo meglio.
0: Ecco, vediamo, fate due uova sbattute a casa. No, sarà un po' più complicata.
6: No, insegna spagnolo.
0: No, vabbè, non c'entra, chiedo scusa, non volevo banalizzare. No, però stamattina Alessandro D'Avenia, bravissimo scrittore, ma performer oramai perché fa anche tanti spettacoli teatrali, eccetera, scrive sul Corriere della Sera, lui è questa rubrica che si chiama Ultimo Banco, e si domanda proprio compiti delle vacanze, punto interrogativo, e lui proprio racconta, fa tutto un ragionamento su cui magari poi più tardi torniamo, però dice io passo questi ultimi giorni di scuola, e in tantissime regioni oggi è proprio l'ultimo giorno di lezioni, a fare proprio delle riflessioni sul fuoco di questi ragazzi, cioè cosa possono fare dopo, capire quali sono le loro attitudini, e tendenzialmente poi il periodo estivo serve per riflettere anche attorno a queste cose. I compiti aiutano? Voi li suggerite? Li fate fare ai vostri ragazzi? 02 25 15 15.
6: Raccontateci anche la tipologia che vi piace di più, il libro da leggere, proprio esercizi da fare, oppure semplicemente, come diceva D'Avenia, delle riflessioni che sembrerebbero abbastanza interessanti. Quindi 378-378-1025 per i vostri messaggi. Sia vocali sia scritti lo potete fare a partire da subito. Prima di iniziare però abbiamo un saluto speciale da fare questa mattina, che è a Mailboxes Eccetera, che con il suo sistema integrato per la logistica e-commerce vi offre una soluzione all in one per gestire

0: business online.
1: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio, aggiornamento, inventario, resi, insomma mailboxes eccetera può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto.
2: Mailboxes eccetera, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Allora cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
0: E detto questo, è la musica protagonista in tutta la giornata di RTL 102.5, Cattive Abitudini.

0: Cattive abitudini, Mace, sono le 6 e 13 minuti, buon lunedì 8 giugno, stavo guardando un po' le date in cui chiuderanno le varie scuole. Allora, in realtà il 6 giugno le scuole sono già state chiuse in Campania, sì. Emilia, sì. Romagna, Marche e Veneto, quindi insomma da questo punto di vista loro sono già a casa e i ragazzini e le ragazzine stanno dormendo. L'8 giugno, quindi oggi, terminano in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Domani toccherà invece ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Il 10 anzi andrà in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta.
1: E poi l'ultimo è l'11.
0: L'11 in Liguria. Mm. Addirittura stavo leggendo che a Bolzano dovrebbero finire il 16 giugno. Quindi
1: probabilmente saranno
0: notte,
1: perché dipende dalle varie,
0: certo,
1: diciamo sospensioni durante l'anno, varie feste, varie ricorrenze. C'è Giancarlo con noi, buongiorno, benvenuto, buona settimana.
2: Buongiorno, buona settimana anche a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Buongiorno, Dante. Allora vai, raccontaci tutto, come la pensi su questa cosa dei compiti delle vacanze? Sono utili? Come devono essere assegnati? Dici tu.
2: Beh, allora, io ovviamente da bambino odiavo i compiti, come tutti i bambini, perché quando ti davano una sfilza infinita, io ho 62 anni, quindi già negli anni 70 ti rifilavano un sacco di compiti per l'estate.

0: ahimè o per fortuna, visto poi la vita che ho fatto a livello lavorativo e per la cultura ricevuta, avevo da parte di madre due zie e i nonni maestri. Perciò io andavo nella loro casa di montagna d'estate per passare l'estate come tutti i bambini all'aria spensierato, e non solo mi facevano fare tutti i giorni i compiti assegnati da scuola, ma poi me ne aggiungevano dei loro. E io passavo 3 mesi d'estate a studiare, a leggere e a far di conto. Una cosa incredibile, però devo essere riconoscente e grato a queste zie che mantengo nel cuore, ma mi hanno insegnato una certa cultura. Quindi è una grande rottura di scatole, lo sappiamo benissimo, fare i compiti, ma mantiene viva la mente per tutta l'estate e ritorni a scuola allenato come...
1: Giancarlo, facciamo anche un punto proprio sul tema compiti, cioè che cosa significa, cos'era allora e cosa potrebbe essere oggi fare i compiti. Che ne so, cosa ti assegnavano, dei riassunti, dei libri, cosa?
0: C'era di tutto. Allora, gli esercizi matematici, la lettura di alcuni libri, i riassunti dei temi che poi erano classici, raccontami la giornata in vacanza.
1: La matematica nulla? Geografia nulla?
0: Sì, sì, matematica, matematica, geografia, tutto, tutto. Praticamente vi assicuro che per 3 mesi, io me lo ricordo ancora, tutti i pomeriggi, dalle 3 alle 5 del pomeriggio, perché me lo assegnavano proprio come fascia oraria, io andavo nella mia cameretta su in soffitta
1: e
0: a studiare. Poi le mie zie mi interrogavano.
2: Ah, e quindi
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: c'era
1: certo,
2: anche...
1: erano insegnanti, quindi si calavano nella parte.
2: Che meraviglia.
1: Vabbè, è un caso, è un caso. Senti, comunque, al di là di tutto, oggi li faresti fare? Questa è la tua riflessione.
0: Sì, beh, io ho una figlia di 23 anni che anche lei ha passato l'estate a studiare, come credo gran parte dei figli. Puntava a farli tutti all'ultimo, le ultime due settimane delle vacanze, ma è naturale, cioè, ma se durante l'estate noi bambini non ci divertiamo, cosa facciamo?
1: Giancarlo, Giancarlo, sai che ti fermo perché in realtà abbiamo ricevuto un sacco di messaggi al contrario, cioè della serie me li toglievo subito e così poi mi godevo le vacanze, tipo 2 settimane come un pazzo a fare compiti tutti e poi via per 3 mesi, non me ne occupavo più. Quindi sì, hai ragione, qualcuno puntava a farli alla fine, però c'è anche chi se ne vuole liberare proprio mentalmente e se li fa subito.
0: Corretto.
1: Giancarlo, che fai adesso? Lavori?
0: Sì, sto andando al lavoro, sono abituato a lavorare la mattina prestissimo e quindi inizio la mia settimana lavorativa con l'estate incombente finalmente.
2: Sì, oramai è praticamente arrivata. Più tardi ne parliamo anche con il nostro Paolo Corazzon. Grazie intanto Giancarlo per averci riportato indietro alle tue esperienze con i compiti delle vacanze. Magari c'è qualcuno che li vedrà assegnati proprio oggi e vuole chiamare lo 02 25 15 15, qualcuno che ha già iniziato a fare i conti con questo genere di dinamiche. Vi aspettiamo in diretta tra poco, prima le notizie.
1: Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere col lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'EDF, e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karachi. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari.
2: Al vertice di Londra con Gran Bretagna, Francia e Germania, il leader ucraino Zelensky ha affermato che il congelamento delle linee del fronte è la via più breve per arrivare a un cessate il fuoco. Da Starmer, Merz e Macron, pieno sostegno al confronto diretto tra Kiev e Mosca.
1: Ancora un malore in campo per Christian Eriksen durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina. La partita è stata sospesa, il giocatore danese è stato portato in ospedale per controlli. Eriksen si era già sentito male in campo durante la partita con la Finlandia negli europei del 2021.
3: Via Radio. Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. E a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori Gallarate, ricordo che è chiuso in entrata.

0: in direzione di Milano fino al prossimo 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bustarsizio. Per quanto riguarda invece la situazione meteo, vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Ricordo infine che per lavori notturni questa sera sulla 10 Genova-Ventimiglia chiuderà il tratto tra Renzano e Varazze in direzione Ventimiglia. E da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:20. Comunque, scrive Anna Maria, i compiti già non li fanno durante l'anno, figuriamoci d'estate, ma cosa li assegniamo a fare? Che forse tutti i torti non ce l'ha, per carità, però come posso dire, l'augurio, la speranza è quella che uno li faccia almeno durante l'anno, però forse non è così scontato. Gaetano, tocca a te, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno
3: a voi. Gaetano, da dove chiami? Dove sei?
2: Allora, io chiamo da Napoli, adesso mi sono fermato per andare al lavoro, quindi sono nel parcheggio dell'azienda.
1: Bene. Che lavoro fai?
2: Metalmeccanico, settore navale.
1: Ok. Vai, raccontaci un po' questa storia dei compiti casa, come la pensi?
2: Io parlo per esperienza personale, avendo dei figli che praticamente uno ha finito adesso la scuola, il primo superiore, cioè già durante l'anno a volte ho partecipato anche sempre con lui e ne parlare di questo, ma lui comunque è pieno di compiti e quindi alla sera tardi ancora ha finito i compiti perché poi il primo superiore, quindi nuove esperienze dopo le scuole medie. E disse che mio figlio già ha avuto praticamente, facendo lui la media, perché ormai tutti i giudizi, tutti i voti vanno sul fatto elettronico della scuola, quindi lui già con la sua media, avendo una media buona, diciamo una media dell'8, praticamente già ha finito, addirittura si è ritirato un po' prima. Quindi voglio dire, visto che lui tutto l'anno comunque ha dovuto lavorare tantissimo, è vero che la scuola è importante, l'istruzione, continuare sempre a lei, cioè per me fare i compiti estivi è inutile per lui, perché comunque alla fine, cioè, lui quando va a scuola è già preparato. Comunque per me personalmente, in qualità di genitore, io sono d'accordo che lui non debba studiare in estate, lasciarlo libero, anzi farlo divertire, perché sinceramente poi si ricomincia con il secondo anno, tutte le cose, tutti gli studi. Io personalmente sono per il no, però ognuno ha il suo pensiero diverso e quindi vanno rispettati anche i pensieri di altri genitori.
1: Certo, non c'è dubbio. Quindi tu dici, se lui ha studiato tutto l'anno, ha una bella media, è preparato tanto che addirittura ha finito prima le interrogazioni e gli ultimi giorni nemmeno più andato, che senso ha dargli qualcosa da fare anche nel periodo estivo? È chiaro, grazie Gaetano, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Ciao, buon lavoro, buona settimana naturalmente anche a te. Fate come lui, 02 25 15 15.
1: Ecco, poi c'è il team di chi dice sì, proprio per tenersi in allenamento, no?
3: E l'hanno fatto.
1: Come gli atleti che hanno bisogno sempre di allenarsi, anche se sono bravi bravi, e forse anche d'estate servono un po' i compiti.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 30.

0: 99 TAG 617. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
5: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
5: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
6: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles. 6:29 minuti, buongiorno, buongiorno ancora da Lucrezia Massimo Giusi e con noi in questo momento Roberto, buona settimana, benvenuto.
1: Buongiorno, Roberto da Sant'Elenziano dall'Umbria, un vostro ascoltatore affezionato da tanti anni.
2: Grazie.
0: Nonché insegnante,
1: sì, io sono un docente di trasformazione di prodotti alimentari nell'Istituto Agrario di Todi, il più antico d'Italia, tra l'altro.
2: Wow, ok.
1: Allora,
2: vai.
1: Io la penso così, che i compiti sono del tutto inutili, sia quelli

0: l'estate, ma anche quindi durante l'anno, perché ormai c'è anche un dubbio nella mia mente che chi li fa questi compiti a casa? Li fanno i ragazzi oppure li fa ChatGPT, la zia, la nonna, il cugino, qualcuno che l'aiuta? E poi per quanto riguarda l'estate, io penso che i ragazzi si debbano anche riposare, coltivare le loro passioni. È un po' come l'atleta, no? L'atleta non può stare sempre allenato a mille, cioè dei momenti in cui si deve riposare e poi per poi ripartire. Io la penso così. I miei ragazzi lavorano molto in classe, però io li lascio liberi, mi vogliono molto bene perché non gli do mai compiti, però quando stanno in classe li spremo.
1: Senti, ma sì, 3 mesi non sono tanti?
0: Sono tanti effettivamente, ma ormai 3 mesi, cioè 3 mesi sì, più o meno sì, sono 3 mesi, forse sì, sono tanti. Magari quando sono molto piccoli, cioè nel senso le scuole primarie fino a forse le medie, può avere un senso, però quando sono grandi secondo me è giusto lasciarli liberi. Questa è la mia opinione, poi io ormai...
2: È di grande valore ovviamente, non solo perché hai le mani in pasta, sei un addetto ai lavori, ma soprattutto perché appunto è, diciamo, un concetto che stanno esprimendo anche tanti al 378 378 1025, anche questa storia che non siano direttamente loro a fare i compiti, ma che ormai abbiano varie forme di ausilio. Per carità, a tanti è capitato, io ricordo non potevo scrivere un tema senza dover chiedere aiuto, perché mi annoiavo, perché mi distraevo, perché volevo guardare i cartoni animati, se non c'era qualcuno di fianco a me che mi diceva mettiti giù e scrivi, io mi distraevo, per carità. Oggi con ChatGPT, esatto, forse un po' più semplice, esatto, e complicato allo stesso tempo. Quindi esatto, tu dici, esatto, Roberto, anche se stanno 3 mesi insomma senza avere delle consegne specifiche, non è troppo un problema, anche perché comunque non li farebbero. Ho fatto una sintesi brutale.
1: Li farebbe qualcun altro.
0: Assolutamente sì. Poi magari si lavora di più la prima settimana, si mettono sotto torchio, si ravvivano tutti e poi dopo
1: si parte.
0: Si ricomincia per bene.
1: Si parte con l'anno scolastico. Tu hai la scuola tua è finita, è chiusa?
0: La mia scuola chiude il 10. Quindi anche siamo in Umbria, chiude il 9, noi chiudiamo un giorno dopo perché abbiamo fatto un giorno in più, c'è una minima di autonomia per ogni, sì, per ogni sì, due, sì, uno o due giorni. Sì.
1: E poi che fai di bello prossimo, dopo il 10?
0: Allora, io in realtà, oltre a avere la cattedra a scuola, faccio un part time perché ho un lavoro importante, diciamo, che era precedente all'insegnamento, sì, sono 15 anni che insegno, sì, sono arrivato tardi, diciamo, all'insegnamento. E io sono un tecnologo alimentare, mi occupo di analisi degli alimenti e di consulenza nel mondo degli alimenti. Adesso sto andando, per esempio, oggi il mio giorno libero, sto andando a Verona per selezionare delle start-up nel mondo del food. Quindi mi piace molto insegnare, proprio perché riesco, come dire, a trasportare quello che faccio nel mio lavoro, che faccio da una vita lavorativa, nell'insegnamento. Questo ai ragazzi piace molto perché insomma trovano riscontro immediato.
1: C'è anche coerenza, no? Perché parli di qualcosa di cui ti occupi da sempre, quindi insomma questo aiuta tantissimo.
0: Nella nostra scuola siamo molto fortunati, abbiamo anche attivato molti laboratori tecnologici che dirigo io, tra l'altro. Abbiamo un mulino con le macchine a pietra, abbiamo una cantina sperimentale, abbiamo un microbiodificio e i ragazzi fanno queste cose con le loro mani. Vabbè, noi siamo un studio tecnico, ci siamo avvantaggiati, però vi assicuro che in quel momento anche i ragazzi, lo dico sempre, no? Noi siamo un istituto tecnico, ci sono sempre su 20 ragazzi quei 5-6 che insomma non è che hanno tutta questa voglia di studiare, quando andiamo nei laboratori diventano i numeri. Per me il successo didattico è questo, insomma, no? Quando vedi che quel ragazzo si mette a spiegare agli altri, che magari sono i figli della classe, come si fanno quelle cose, insomma, meraviglioso.
1: Molto, molto interessante.
2: Questo è un tema molto bello, sono tanti quelli che hai aperto, Roberto, però anche quello dell'apprendimento tra pari, cioè il fatto di metterli a lavorare insieme, qualcosa che insomma tutti i saggi di pedagogia, tutto quello che volete, indicano come uno dei metodi più efficaci poi per la trasmissione del sapere. E immagino quanto siano fortunati, Roberto, i tuoi studenti ad avere un professionista che insegna a loro, no? Di solito sono quelle forme di didattica più virtuosa, metti una persona che sì, ok, fa l'insegnante, ma che è soprattutto un professionista di quella cosa, e di solito funziona molto bene. Complimenti, Roberto, un abbraccio.
1: Buon viaggio.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Le notizie.
3: Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'EDF, e poi la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano, esplosioni

0: sono state udite a Teheran e Karaj.
1: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la parte meridionale delle Filippine, il bilancio ancora provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti.
0: Una notizia arrivata pochi istanti fa: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, lo comunica proprio Intesa San Paolo con una nota.
1: E passiamo allo sport, il tennis, vittoria di Zverev al Roland Garros. Nella finale di Parigi il tedesco ha battuto l'italiano Cobolli in 5-7 con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. È tutto per il momento, ora New It.

0: Parola businessman, dito nella piaga alle 6:38 minuti su RTL 102.5. Oggi è lunedì 8 giugno, stiamo chiacchierando un po' di compiti delle vacanze, visto che appunto tra sabato e mercoledì, giovedì, si concluderà l'anno scolastico un po' in tutte le regioni d'Italia. Debora, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Debora, dove sei? Cosa fai?
1: Allora, sto andando al lavoro. Purtroppo.
0: No, dove? Scherzo. Dove? In che posto d'Italia? Dove sei?
1: Allora, io abito a Bologna, in provincia di Bologna, però sì. Sono siciliana, Okay. Non sono emiliana. Sono trascinata qui per amore, però sono cresciuta a Palermo. E quindi ovviamente l'estate per me era mare.
2: E certo, giustamente.
1: E io quindi non ho mai fatto un compito, non me lo ricordo, quindi vuol dire che non li ho fatti. Forse alle elementari, perché ero piccola, non ricordo, però ho fatto il liceo classico.

0: classico, fare questo tennis classico, pensare dopo un anno di latino, greco, filosofia, storia, era giusto riposarci. E quindi ho sempre avuto quest'idea della scuola. Poi c'avevo delle insegnanti, delle zie insegnanti, due insegnanti che abitavano sopra casa mia, in cui tutto l'anno ero obbligata ad andare a fare dei compiti. Mamma, quindi io ne avevo abbastanza in estate, secondo me.
1: Ecco, ti braccavano stretta e quindi
0: dappertutto,
1: non avevi modo di scappare. Quindi, però, tu non li facevi, però comunque te li davano i compiti, quelli c'erano da fare.
0: Sì, sì, li davano, sì. Alle medie lo ricordo molto, anche a Natale li davano.
2: Sì, sì, a Natale è abbastanza frequente, ma la domanda di oggi è un po' più sulle vacanze, perché è tanto tempo, sono tre mesi. E quindi volevamo un po' capire, al di là di come hai agito tu allora, se secondo te è corretto, se ti piace questa idea, no? Del assegnare dei compiti durante le vacanze ai ragazzi.
0: Allora, no, io ho due figli ormai, quest'anno il più piccolo fa la maturità,
2: sì,
0: quindi appena terminato, qui in Emilia Romagna sono terminate venerdì o sabato le scuole. No, secondo me in estate devono riposarsi. Io avevo un insegnante di italiano che diceva, era anche contraria ai tempi, c'era, adesso c'è il debito, ai nostri tempi si rimandava la materia,
1: sì,
0: se non eri preparato.
1: Certo.
0: Sì, esatto, io sono un po' vecchia ormai, quindi no. Gli anni 80 andavo al liceo ogni sì. E mi ricordo diceva, ma io cosa vi rimando a fare? Non siete stati capaci, nel senso non cattivo, cioè non siete riusciti a fare il vostro percorso in 9 mesi, in 3 mesi non ce la farete mai, pure d'estate. Quindi diceva, ha un senso, cioè dovete essere voi maturi e capire se è il caso di coprire delle lacune, ma magari facendo. Ecco, leggendo, quello sì, forse a me piaceva leggere, allora mi dedicavo ai libri, però bisogna avere un giusto punto di incontro, perché sennò si arrivava a scuola che si era già stanchi. E allora i miei figli, per carità, i compiti li hanno fatti, adesso la scuola non lo so se è diversa, sì, è diversa per tutto quello che loro hanno che noi non abbiamo. Noi, scherzando, una battuta se si può dire, avevamo il Bignami per aiutarci,
1: certo.
0: Non so se vi ricordate.
1: Il riassunti, il libro con tutti insomma i temi riassunti in poche pagine, che ti permetteva insomma di avere un prontuario utile, allora, anche in occasione di esami, devo dire.
2: Di certo non c'era chat.
1: No, non
2: c'era,
1: chat GPT,
2: non c'era, no, chat. Non c'era, e quindi di sicuro, e forse in qualche modo sono favoriti, ma voglio capire se è proprio vero, sono favoriti o in realtà non così tanto.
1: Un bel tema questo. Grazie Deborah, un abbraccio.
0: A voi.
1: Grazie.
2: Ciao, buona giornata naturalmente, buon lunedì.
1: Ecco, state con noi, 02 25 15 15, la vostra sui compiti delle vacanze.
3: Tanti ordini da gestire. Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes Etcetera, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco!
6: Che afa, che afa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare.

0: pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ira del presidente americano Donald Trump per l'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani.
1: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative. L'affluenza è stata del 39,79%. Allo scorso turno aveva votato il 45,6%. Si vota anche per il primo turno in Sardegna. L'affluenza alle 23 sull'isola è in crescita al 46,45%.
0: Proseguirà oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. In giornata terrà un discorso di fronte al Parlamento del Paese e vedrà il premier spagnolo Sanchez. Questa sera l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.
1: 6:49 minuti, buon lunedì 8 giugno. Allora torniamo a occuparci di compiti delle vacanze. Oggi in tante regioni finisce la scuola, tra oggi e la fine della prossima settimana un po' ovunque all'interno del nostro paese. Non si andrà più a scuola, allora i genitori non solo fanno i conti con il dove collocare i pupi, ma soprattutto poi dovranno fargli fare dei compiti. Di solito funziona così, che vengono assegnati, oppure prima abbiamo ascoltato

0: Un insegnante che si chiama Roberto dice: io non ne do proprio di compiti delle vacanze, perché tanto so che o li faccio a GPT o li fanno i genitori o non li fanno proprio, e quindi insomma un po' uno spreco di tempo. Sentiamo cosa ci racconta Alessandro. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao Alessandro, da dove chiami?
1: Allora, chiamo dalla Puglia, sto guidando, sto rientrando dopo un weekend del Salento, ritorno verso Polignano, quindi sentirete un po' di confusione in macchina.
2: Sì, però capiamo che non stai correndo troppo, perché insomma si sente un rumore discreto sotto, in sottofondo.
1: No, sto andando piano piano.
2: Piano piano, grazie Alessandro. Allora, che esperienza hai di questo tema di oggi?
1: Allora, lavoro nel mondo della scuola, quindi ho costantemente, quotidianamente, modo di confrontarmi con i ragazzi. E dinanzi al tema del quotidiano lancio una provocazione, un titolo: e se i compiti fossero un premio e non un ulteriore lavoro per gli studenti?
2: Cioè?
1: Allora, cioè, secondo me, allora partiamo dal fatto che ci sono i ragazzi più bravi a scuola e i ragazzi meno bravi. E la scuola italiana oggigiorno trova difficoltà a vedere questi ragazzi che si impegnano, poi con l'intelligenza artificiale e con questi benedetti cellulari praticamente gli si toglie anche quel pizzico di curiosità, per cui trovano tutta la pappa pronta. Allora la mia idea era molto più semplice: anziché una volta arrivata l'estate dargli nuovi compiti, perché non dargli nuovi stimoli? Mi è venuto in mente, mentre ascoltavo le interviste anche di qualche collega, perché non riaprire le vecchie le colonie estive, no? Dove si mandavano i ragazzi, gli studenti. E allora lì si potrebbe mandare i più meritevoli, quindi questo garantirebbe durante l'anno scolastico classico un impegno da parte di tutti per raggiungere quei risultati durante l'estate. Quindi non con dei compiti, ma con delle vacanze, delle colonie.
2: Alessandro, vacanze. Stai dando per scontato una cosa che per molti è stato un incubo, per esempio, cioè la colonia estiva. Cioè tu stai dando per scontato che gli piaccia, cioè, sia un premio, non lo so.
1: Beh, dipende poi da come si pensa, perché sicuramente nei tempi passati
2: era un incubo.
1: Ma oggigiorno le colonie potrebbero diventare per tre motivazioni dei punti interessanti,
2: dei piccoli resort per studenti.
0: Potrebbero diventare.
2: Ti sentiamo un po' male.
0: Mannaggia,
2: fuggi.
1: Andando piano piano.
0: Vai.
1: Dicevo, luoghi di cultura, luoghi di divertimento, appunto, perché magari in montagna, mare, ovunque esso sia, e soprattutto la parte più importante, socialità, perché se i ragazzi non socializzano, non parlano in nessun modo, andando in queste luoghi di villeggiatura, certo, chiamiamoli così, finalmente potrebbero interagire tra di loro, anche culturalmente parlando.
0: Quindi tu dici creare degli ambienti che favoriscano la socialità, il divertimento, cioè, se poi tu ci metti in mezzo anche il compito, quello non è più troppo un problema. È chiaro questa strategia. Alessandro, grazie per avercela raccontato, un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie mille.
2: C'è Silvia, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, ciao.
2: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda i compiti, io penso sì, ma pochi. Nel senso, sì, perché almeno i ragazzi si ricordano quello che hanno fatto durante l'anno, perché tre mesi di stop sono veramente tanti. Ma sì, pochi, così almeno i ragazzi sono più incentivati a farli, e soprattutto a rientro a scuola gli insegnanti dovrebbero correggerli.
0: Guarda, questo è un grande tema, Silvia, dovrebbero correggerli, perché io ricordo la grande amnistia. Io mi ricordo che a un certo punto, prima dell'estate, veniva dato il compito, i compiti, ognuno italiano dava i compiti, matematica dava i compiti, e poi giocava, eccetera, eccetera. Arrivavi alla fine con la sfizza di dire: vabbè, li devo fare, e poi nessuno li controllava, perché sapevano che la maggior parte non li aveva fatti. E quindi tu il primo anno li fai, il secondo anno li fai, il terzo
2: e poi
0: dice,
2: smetti.
0: Sai che c'è, ma perché io me li sono fatti, e l'altro che invece non ha fatto nulla tutta l'estate, a lui non viene detto niente? Poi uno dovrebbe spiegargli che uno li fa per la propria cultura, non per quella degli altri. Allora ci arrivi quando sei un po' più maturo, però controllarli potrebbe essere una buona strategia. Silvia, brava.
3: Esatto,
2: Silvia.
3: Perché ad esempio alle superiori mi danno 5 libri da leggere, ma 5 libri in 3 mesi sono veramente tanti. Cioè, poi se uno non piace leggere, danne uno e il ragazzo lo legge.
2: Almeno,
3: e comunque se tu
2: forse
3: pretendi tanto dai ragazzi, anche tu dovresti dare lo stesso.
2: Senti, ma la tua è una, questa lettura sociologica è da mamma, da insegnante, da osservatrice, che ruolo hai?
3: Allora, per adesso io, vabbè, ho 46 anni, quindi la scuola ho finita un po',

0: quindi il mio punto di vista è da studente. Adesso a settembre mio piccolino inizierà la prima elementare e vediamo da mamma cosa farò. Insomma.
1: Bello, bello, molto interessante.
2: Mi raccomando, non te la prendere con gli insegnanti, non andare là ad aspettarli e dirgli: ah, mio figlio, va bene.
0: Io sono per la meritocrazia, nel senso, se tu, perché comunque ad esempio quando mi sono laureata avevo una professoressa che pretendeva tanto, ma lei era la prima a dare tanto, quindi tu eri incentivata in questa cosa.
2: Come sempre a fare la differenza, scusate la banalità, però sono gli insegnanti. Se trovi qualcuno che è appassionato, che ti sa trasmettere questa passione, ti può dare anche 30 libri da leggere, se ti dà anche la chiave per leggerli, per capirli, forse diventa tutto un po' più semplice.
0: Esatto, la passione che uno riesce a dare, e comunque secondo me è poco, tutti lo fanno, se riusciamo a tenere tutti uguali eccetera, se tu l'hai fatto bravo, non l'hai fatto, la prossima volta impegnati.
2: Sì,
0: tutti sono incentivati, io penso questa cosa.
2: Cosa vale anche con la lettura, io credo, perché nel momento in cui tu dai dei libri non è detto che chi li accoglie
1: li riceve,
2: li riesca ad accogliere con favore.
1: No, infatti.
2: Se invece dai, magari leggete un libro fantasy, leggete un saggio,
1: uno se lo sceglie,
2: forse diventa un po' più facile, non lo so. Grazie Silvia, un abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
1: Ma l'avranno riconosciuto?
2: Hanno sentito Surletto solo lui lo faceva.
1: Magari sono andati al cinema a vederlo. Michael, don't stop till get enough.

0: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Torno a spirare venti di guerra in Medio Oriente dopo i nuovi bombardamenti di Israele sul Libano. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Raid incrociati sono in corso ormai da diverse ore con il coinvolgimento anche dello Yemen. Una situazione che mette a rischio anche i colloqui di pace. Allora, ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
1: Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente Trump, che in una telefonata con il primo ministro Netanyahu lo avrebbe invitato ad astenersi da rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran effettuato ieri sera dopo gli attacchi israeliani su Beirut in Libano. I raid hanno scosso la fragile tregua con gli Stati Uniti alla ricerca di un difficile accordo con Teheran. Secondo i Pasdaran, Israele ha attaccato con missili balistici colpite Karaj, Isfahan e Tabriz, zone della parte occidentale di Teheran. Il lancio di missili israeliani è stata una risposta all'attacco iraniano che ha visto il lancio di 11 missili tutti intercettati. Israele ha già attaccato e l'Iran ha già attaccato, non ne serve un altro, avrebbe aggiunto Trump cercando di frenare l'escalation. Teheran ha insistito sul fatto che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra debba anche fermare il conflitto in Libano. Poco fa nuovo allarme a Tel Aviv nel centro del paese per il lancio di missili dall'Iran e si è riacceso anche il fronte con i ribelli Houthi, con l'esercito israeliano che ha intercettato un missile proveniente dallo Yemen.
0: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto Intesa San Paolo, previsto un premio del 12,5% sul prezzo ufficiale delle azioni di MPS. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30 miliardi e mezzo di euro. Parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS in vista di una fusione con BPR. E riaprono in questi minuti seggi per i ballottaggi delle amministrative. Si potrà votare fino alle 15. L'affluenza è stata del 39,79% sino a questo momento, in calo di 7 punti rispetto alla prima tornata. Si vota anche per il primo turno in Sardegna. L'affluenza alle 23 di ieri sull'isola era in crescita al 46,45%. Proseguirà oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Oggi terrà un discorso di fronte al Parlamento del Paese, vedrà il premier spagnolo Sanchez in serata l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. E siamo allo sport, partiamo dalla Formula 1 con il nuovo straordinario successo di Kimi Antonelli, questa volta a Monte Carlo. Sentiamo Enzo Tamborra.
2: Qualora ce ne fosse stato bisogno, Kimi Antonelli, vincendo anche a Monte Carlo, ha confermato in modo inequivocabile di essere un pilota destinato a riscrivere la storia della Formula 1. Il quinto successo di fila del 19enne bolognese è giunto al termine di una gara capolavoro. Prima della bandiera rossa per incidenti di Stroll e Leclerc, Antonelli aveva addirittura doppiato tutti, ad eccezione delle due Ferrari. Ma ancora più grande è stata la gestione del vantaggio negli ultimi 10 giri, quando in pratica ha vinto la stessa gara per la seconda volta. Alle sue spalle Lewis Hamilton. Antonelli diventa il più giovane pilota ad aver vinto su questo circuito, il terzo italiano dopo Patrese e Trulli. Ora è a più 66 in classifica generale su Lewis Hamilton. Domenica prossima si corre a Barcellona.
0: E niente da fare invece per Flavio Cobolli, sconfitto nella finale del Roland Garros di tennis. L'azzurro è stato battuto dunque dal tedesco Zverev in 5-7 con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco numero 3 al mondo e il primo titolo slam. E ora meteo e traffico.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, stabilità nelle prossime ore, cielo sereno poco nuvoloso. Durante il pomeriggio attivazione di isolati temporali sull'Appennino centro-meridionale, verso sera anche su Alpi, Prealpi e pianura piemontese. E caldo che torna un po' a farsi sentire fino a 33-34 gradi tra Toscana ed Emilia-Romagna. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
7: Via Radio. Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrada.

0: strade per l'Italia. La circolazione è in progressivo aumento sulla rete. Sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Milano ci sono code tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago con tempi di percorrenza di 25 minuti. Code tratti anche tra il raccordo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni. In direzione opposta verso Brescia, incolonnamenti segnalati tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Sulla vicina A8 Milano-Varese, code a tratti tra Bustarsizio e Origi Ovest in direzione di Milano. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti tra la fine della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Ed eccoci, sono le 7 e 6 minuti, la seconda ora di Non Stop News. Ma Enrico Galletti li faceva i compiti delle vacanze?
4: Assolutamente, tutti subito però, Non si fa da non fare a casa, cioè, me li levavo tutti dalle... Fino
5: come?
4: Però a un certo punto, fino al liceo, perché poi con le versioni lì si arriva un po' all'ultimo, no? Mi sono molto immedesimato in quello che ha detto una nostra amica, un'ascoltatrice, vabbè, insomma. Però per il resto, fino alle medie me li toglievo subito, ero di questa teoria.
1: Oh. Ecco,
4: cosa fatta capo A?
5: Uno studente modello, uno studente modello.
6: Un modello.
4: Bisognerebbe farli volta per volta, no?
6: Sì.
4: Però
6: ragazzi, la teoria.
4: Uno fa com'è.
5: Va bene, qualcuno che i compiti li fa sempre, anche forse fin troppo in maniera diligente, è Davide Giacalone, tra poco puntuale come sempre la rassegna stampa, prima però c'è la musica.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Alle 7:10 minuti inizia la seconda ora di Non Stop News. Andiamo subito sulle prime pagine di oggi. L'attacco iraniano a Israele, le nuove mosse del risico bancario, la vittoria di Antonelli in Formula 1 e la sconfitta di Cobolli a Roland Garros sono i principali titoli dei giornali di oggi. Buongiorno, buona settimana a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide, allora abbiamo bisogno della tua competenza, abbiamo bisogno del tuo aiuto per tradurre quella che è una notizia sicuramente importante ma è poco very normal e quindi va capita. E allora la troviamo nel taglio alto del Corriere della Sera. Banche, parte la sfida su MPS per il Superpolo, BPM due punti, fusione e Intesa San Paolo rilancia con Unipol e Biper. Daniele Manca scrive il riassetto finale tra poteri. A te.
2: C'è anche un tocco rinascimentale in questa storia e qui bisogna stare attenti a non perdersi troppo nei particolari, considerato che i particolari sono importantissimi. Bisogna andare verso il mercato unico bancario vero e finanziario europeo. Le banche devono aggregarsi non su base nazionale ma su base europea, per l'appunto. Quando si dice le banche devono aggregarsi è un po' come dire i giovani devono accoppiarsi. Sì, c'è, cioè, i giovani devono accoppiarsi, dopodiché ci sono le simpatie, le antipatie, le gelosie, le rivalità, quello l'ammazzo. È normale, diciamo, cioè, fa parte della vita. L'ultimo capitolo di questa storia bancaria inizia quando Unicredit, che è uno dei due giganti bancari italiani, l'altro è Intesa che si è mossa ieri, ci arriviamo, quando Unicredit dice noi intendiamo scalare, quindi in qualche modo acquisire BPM, Banca Popolare di Milano. Interviene il governo, questa è l'increspatura che poi genera queste conseguenze. Interviene il governo e dice no, non lo potete, non lo dovete fare. Perché? Perché BPM, nella logica del governo in carica, dovrebbe essere un nucleo per creare il terzo polo bancario, quindi Unicredit, Intesa e questo terzo polo radicato sul territorio veramente italiano è da difendere. Ora, peccato che il cosiddetto terzo polo BPM, il principale azionista che è cresciuto in questi mesi, è francese, il Crédit Agricole, quindi italiano. Secondo me queste distinzioni semplicemente non hanno senso. Ma siccome hai detto che lo volevi italiano, allora sappi che questo diventa francese. E Unicredit viene fermato. Banca Popolare di Milano, il BPM, cioè la banca che sarebbe dovuta essere scalata, o che almeno Unicredit sperava di poter scalare, diventa uno dei nuclei importanti per prendere Monte dei Paschi di Siena. Monte dei Paschi di Siena è la più vecchia banca italiana, anzi per essere precisi è la più vecchia banca del mondo, però era andata in bancarotta. Ci hanno voluto i soldi del contribuente per metterlo in salvo, poi si comincia a vendere le quote, a rimettere sul mercato le quote di Monte Paschi di Siena e BPM entra in questa partita insieme a Monte Paschi di Siena e con due azionisti importanti, finanziere e imprenditore dell'edilizia, immobiliarista romano Caltagirone, e la Delfin, cioè la società finanziaria che fa capo alla famiglia Del Vecchio. Entrano nella partita per fare cosa? Per scalare Mediobanca. Mediobanca, non mi sembra, cioè, con calma ci arriviamo e non vi perdete per strada. Mediobanca è una banca importante, molto specializzata per l'amministrazione dei grandi, quindi la cura dei grandi patrimoni, ma soprattutto è la costruzione, questa è fondamentale, la costruzione di Enrico Cuccia per tenere difesa la partecipazione italiana in Generali. Assicurazioni Generali Trieste è un grande contenitore di risparmio italiano. Questo è il punto, la partita vera è su Generali. Monte Paschi di Siena con Banca Popolare di Milano riescono nella scalata di Mediobanca. A questo punto si potrebbero allungare le mani su Generali, ma succede la novità: il fronte degli scalatori si spacca. Caltagirone e la famiglia Del Vecchio la pensano diversamente.

0: Lovaglio, che è il capo di Montepaschi di Siena nel momento della scalata e che volevano mandare a casa, presenta una lista sua e vince. Qui c'è il tocco rinascimentale. Cioè, molto di tutto questo dipende dalle liti interne a una famiglia e del vecchio, che ha molti eredi di diversi letti che non vanno molto d'accordo fra di loro e che diventano oggetto della possibilità di interesse di altri. Ed è così che si arriva al dunque. Mentre la banca Unicredit rinuncia a scalare Banca Popolare di Milano, scala la tedesca Commerzbank, ma ha un occhio sempre attento a quello che succede per Generali, ieri è entrato nella partita Banca Intesa, la più grande banca italiana, alleata con BPR, cioè la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e dicono: sapete che c'è, ragazzi? La scaliamo noi questa faccenda, ce la prendiamo noi, perché siamo i più grossi, siamo i più potenti. Siamo arrivati, questo è il punto della giornata, che significa che quindi la partita vera, l'altro che terzi poli, l'indipendenza, la banca territoriale, poi alla fine la partita è Intesa da una parte, Unicredit da quell'altra. A questo punto uno dice: ma la politica che aveva messo il veto alla scalata Unicredit all'inizio, a questo punto dov'è? Spappolata. Perché quando pensi di fare il mestiere degli altri e di fermare operazioni di mercato, sappi una cosa, che il mercato ti travolgerà, ed è quello che è successo.
1: 7:17 minuti, tra poco veniamo ai fronti dei conflitti, in particolare ci concentreremo su quello tra Russia e Ucraina. Prima la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in progressivo aumento sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di 23 minuti. A seguire code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni, tempi di attraversamento 15 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Sulla 22 Brennero Modena, per il traffico intenso, segnaliamo 4 km di coda tra Carpi ed il bivio per la 1 in direzione di Modena. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti tra la fine della Comprenare e la tangenziale est verso Roma Centro. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ripartiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, un pezzo di Stefano Montefiori che fa il punto su un importante summit di ieri. Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. Il presidente ucraino ha ribadito la sintonia con i leader europei e lanciato un messaggio a Putin: sono pronto a negoziare. La Stampa in taglio alto sceglie di aprire con il fronte medio orientale, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, poi però l'approfondimento anche sul summit di ieri, nuovi aiuti militari e poi il commento di Stefano Stefanini, messaggio a Putin: l'Europa non si sfila.
0: Che è la sostanza dell'incontro di ieri. Gli europei continuano e continueranno a sostenere l'Ucraina, non solo per generosità verso quel popolo che si difende da un'aggressione, ma per egoismo, perché quell'aggressione è contro di noi. Quindi, diciamo, è tutto sommato meglio farla lì, la guerra, che farcela dentro casa, perché questa sarebbe inevitabilmente la sorte di una sconfitta dell'Ucraina. Inevitabilmente la sorte di una sconfitta dell'Ucraina. Quindi, però, cosa significa vincere? Sono sempre alle solite. È dal primo momento che lo è stato detto, da quando è iniziata questa guerra dissennata che ha voluto Putin, illudendosi su se stesso e sulle sue forze. Cioè, l'unico modo è congelare il fronte, cioè fermatevi dove siete. Non è che gli ucraini possono arrivare a Mosca, ma i russi non sono capaci di avanzare, quindi è una carneficina senza scopo. Naturalmente, dopo aver congelato il fronte e stabilito un cessate il fuoco, si può negoziare. Putin oggi non è pronto. Interessante però la notizia che è filtrata ieri da Londra. Altro che Schroeder oppure il trio europeo per negoziare. Noi siamo una parte. L'idea di utilizzare Abramovich, cioè un arricchito amico di Putin, ma che in quanto arricchito ce l'ha un'idea di quali siano gli interessi reali della Russia,

0: Forse non è un'idea da scartare, non è affatto ingenua, anzi è abbastanza insidiosa. Detto ciò, la fine non sembra della guerra, non sembra essere affatto vicina.
1: Davide, ci spostiamo anche alle pagine interne di Repubblica, in particolare a pagina 30 per la riflessione di Francesco Merlo, Cuba, Requiem per l'illusione del socialismo. Comunque vada a finire, non sopravvive nulla della passione da combattimento, della poesia dell'anima, dell'illusione narrativa, della malafede che Castro chiamava socialismo. A te.
0: Ma io, da amante, vecchio amante della letteratura cubana, non la penso così. Penso che invece sopravviverà e come. Quello che abbiamo davanti agli occhi è un residuo fossile di guerra fredda, che non c'è più. Cioè la contrapposizione fra Cuba e gli Stati Uniti, l'Occidente, aveva un senso negli anni 60 del secolo scorso, 70, quando Khrushchev pensava di poter piazzare i missili atomici a Cuba. Quella era una cosa. E quella roba lì ha generato un sistema nel quale Fidel Castro, educato dai gesuiti, appassionato di baseball, che non è, diciamo, il gioco tipico dei cubani, cioè era piuttosto diffuso presso gli Stati Uniti. Quindi assolutamente omologo a quel mondo, Fidel Castro crea una dittatura feroce di repressione, trasforma Cuba in un lager tropicale, perseguita la cultura, ma la cultura vince, rimane, perpetua. A Cuba c'è cultura, c'è storia, c'è ambiente, c'è manifattura, ci sono cose importanti. A un certo punto però bisogna finirla con il residuato fossile della guerra fredda. Cioè, qual è oggi il tema? Il tema è quello che quell'isola non può essere un pezzo della scacchiera né cinese né russa, questo è poco ma sicuro, deve trovare una forma di autonomia e non può essere una colonia statunitense. Ma lo capisce chiunque. Il pregio e il valore di quell'isola, che può diventare straordinariamente più ricca, anche, si spera anche più libera, era più libera prima di Castro, diciamo, la Cuba, è proprio il radicamento culturale che poi si riflette nella classe dirigente. Quindi spero che possa trovare l'occasione di crescere nella libertà, naturalmente con tutte le difficoltà che questo comporta dopo tanti e tanti anni in cui la libertà se la sono giocata.
2: Grazie, grazie a Davide Giacalone per oggi e per la rassegna stampa. Ci ritroviamo come sempre domani intorno alle 7:10. Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide, grazie. Fenomeno in apertura su tutti i quotidiani sportivi, c'è la Formula 1. Si parla di Kimi Antonelli che sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. E poi c'è anche il tennis, il Roland Garros. Cobolli è stato bello, a un set dal sogno a Parigi. Corriere dello Sport, anche qui Kimi 5, Antonelli strepitoso.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes Etc. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale, Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
9: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
11: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
12: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.com.

0: Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'EDF, e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj, ira del presidente americano Donald Trump per l'escalation. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Previsto un premio del 12,5% sul prezzo ufficiale delle azioni di MPS. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di oltre 30,6 miliardi di euro. E parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS in vista di una fusione con BPER per la creazione del secondo gruppo italiano. Al vertice di Londra con Gran Bretagna, Francia e Germania, il leader ucraino Zelensky ha affermato che il congelamento delle linee del fronte è la via più breve per arrivare a un cessate il fuoco. Da Starmer, Merz e Macron, pieno sostegno al confronto diretto tra Kiev e Mosca. Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi delle amministrative. L'affluenza è stata del 39,79%. Allo scorso turno aveva votato il 45,6%. Si vota anche per il primo turno in Sardegna. L'affluenza alle 23 di ieri era in crescita al 46,45%. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la parte meridionale delle Filippine. Il bilancio ancora provvisorio è di almeno 3 morti e 4 feriti. Siamo al tennis, vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros. Nella finale di Parigi il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli in 5 set. Non c'è altro per il momento, l'informazione ne torna più tardi.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Qualcosa che non capite e che non vedete saprà connettervi meglio al cuore di una persona importante. Potete insomma fidarvi del cielo e lasciar fare alle stelle. Amici del segno del Toro, bellissimo poter condividere in modo sereno e costruttivo sogni e progetti con qualcuno che vi piace, di cui vi fidate. Sentitevi parte di qualcosa e non fate niente da soli. Gemelli, attenzione a non dare troppo peso e importanza ad una questione di lavoro solo per accontentare una luna che esagera, che chiede sforzi forse inutili. Cancro, davvero un momento prezioso e importante per fare cose, per immaginare di vincere piccole sfide, nuovi traguardi, merito di una luna che dà corpo alle speranze. Cari Leone, non sarete d'accordo con le iniziative e le proposte di qualcuno, giudicandole forse sbagliate o contrarie ai vostri interessi. Siate sinceri e dite di no. Vergine, l'opposizione della luna vi raccomanda di affrontare il lavoro e gli impegni con calma, senza fretta e senza troppa apprensione. Prendetevela comoda e andateci piano. Bilancia, non abbiate paura di dedicare tempo e attenzione a qualcosa di piccolo e forse poco significativo. In realtà questo sembra essere il momento dei dettagli. Amici del segno dello Scorpione, davvero simpatica e interessante questa luna amica che vi suggerirà il modo di stare vicini a chiamate per creare intese e complicità importanti. Sagittario, certe sensazioni appesantite da una luna in quadratura rischiano di sottrarre un po' di forza vitale al presente del vostro segno. Provate a motivarvi di più. Capricorno, il vostro stile, probabilmente vincente, vi aiuterà a svolgere ogni cosa con coraggio e puntiglio, così da non deludere nessuno e da non scontentare niente. Acquario, non sempre certe persone saranno d'accordo con voi circa il bisogno di fare qualcosa, di prendere certe iniziative. Cercate di capire il loro punto di vista. Infine, amici del segno dei Pesci, la luna è vicinissima, talmente tanto da dirvi cosa sia meglio fare. Lei vi consiglierà di dare sempre la precedenza ai sentimenti, evitando quelle passioni che esagerano.

0: Ed eccoci alle 7:40 minuti ad aprire la ricchissima, ricchissima pagina sportiva di questo lunedì 8 giugno. Un primo spazio dedicato ai motori e incominciamo con il Gran Premio, la Formula 1, Monte Carlo ieri, un sacco di grandissime soddisfazioni, ma adesso entriamo in dettaglio con Carlo Banzini di Sky Sport. Buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno e buona settimana a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno Carlo. Allora, un altro italiano a distanza di molti anni ha trionfato lì, ha trionfato a Monte Carlo, parliamo evidentemente di Kimi Antonelli, 5 vittorie per lui su 5 Gran Premi, è proprio un fenomeno.
1: Ma vorrei allargare un attimo la statistica per dare la dimensione del risultato, perché gli italiani vincenti a Monaco prima di Antonelli, oltre a Jarno, era solo un altro, che era Riccardo Patrese nell'82. Quindi 2004, 22 anni dopo, vincente Jarno Trulli, se la matematica non è opinione, 22 anni dopo Trulli arriva la vittoria di Antonelli. Adesso speriamo di dover aspettare altri 22 anni per un'altra vittoria italiana. E numeri da fenomeno, numeri da teenager, che vince a Monaco con 4 anni di anticipo su chi era il precedente detentore del record di gioventù nel conquistare Monaco, che era Lewis Hamilton, che è salito sul podio con lui. Ha fatto quello che in gergo viene chiamato Grand Chelem, ossia pole position, vittoria, sempre al comando e giro veloce, una netta superiorità in un weekend in cui la Mercedes, e questo Russell l'ha dimostrato, sì, non doveva essere superiore.
0: Allora, hai citato poco fa anche Hamilton, quindi parliamo della Ferrari, quindi bene Hamilton, secondo al traguardo, male Leclerc, che ieri invece è andato a muro, tradito, dice, dai freni, ma anche il nervosismo, un po' con il team radio. Insomma, ti chiediamo che cosa sta succedendo al pilota della Ferrari.
1: Ma intanto è il weekend in cui ha rinnovato con la Ferrari, quindi la sua carriera, diventerà il pilota con il maggior numero di Gran Premi. Io credo che negli anni, forse con l'arrivo di Hamilton, non gli è stato dato il credito di essere il leader, il capitano di questa squadra, e forse questo Charles ha iniziato un po' a soffrirlo. Durante la gara aveva conquistato la seconda posizione perché Hamilton aveva infranto la velocità, il limite di velocità in pit lane. La squadra ha deciso comunque di farlo rientrare, in qualche modo ristabilendo la gerarchia con Hamilton secondo e lui terzo. Questo evidentemente lo ha innervosito. E poi in quella ripartenza lui solitamente sicuramente le colpe se le prende quando sbaglia, ha evidenziato un problema tecnico che dal suo canto suo va risolto, già risolto con Hamilton, vedremo a Barcellona, insomma, però deve parlare la pista anche per lui più che quello che sta succedendo all'interno della squadra.
2: Ecco, questo è un po' il punto, no? Dopo la gara di ieri, domenica prossima si corre a Barcellona, allora torneremo a sentirci, grazie a Carlo Banzini di Sky Sport Formula 1, a presto, buon lavoro.
1: Grazie, buona Formula 1
2: ciao,
1: a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao. E dalla Formula 1 passiamo all'altra faccia dei motori, MotoGP. È stato un weekend, devo dire, molto denso, la gara era in quel caso in Ungheria, e allora c'è stata anche una vittoria importante, la numero 100 per Marquez. Ci colleghiamo con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Ciao Max, bentornato.
3: Ciao ragazzi, ciao, ciao. Buongiorno.
4: Eccoci, partiamo allora proprio da Marc Marquez. Che gara ha fatto ieri, che bella soddisfazione per lui.
3: Beh, una grandissima gara, ha partito in pole come ieri, è andato in testa ma poi ha trovato una Costa molto motivato, ha sfruttato a Costa una gomma posteriore più soft, ha avuto un po' più di grip nei primi giri, è riuscito a ripassare Marquez e ha lottato come un leone, però alla fine Marquez aveva una gomma media che gli rendeva la vita più facile e ha passato il pilota della KTM, è andato a vincere, diciamo, in solitaria, dimostrando che quel tracciato lui è veramente il più forte, come è successo l'anno scorso dove ha trionfato nello stesso modo.
5: Max, anche un max incidente, per fortuna, insomma, nulla di grave, Jorge Martin a causarlo si è scusato subito, però tanti piloti coinvolti.
3: E purtroppo proprio il primo giro, prima curva in partenza, Martin non ha fatto una manovra di quelle che vedi a occhio, un errore macroscopico, però ha perso l'anteriore della moto e causando quella carambola dove ha coinvolto il suo compagno di squadra e Fernandez e insomma quattro piloti, per fortuna tutti illesi, però sicuramente ha rovinato la gara a più persone e se ne è scusato. Dispiace perché Bezzecchi era in testa e cioè in testa in questo campionato, lo è ancora, ma ha perso molti punti.
4: Certo, leggevo che già da venerdì in realtà però tutti lamentavano un calo di grip proprio in quella prima curva, quindi forse si sarebbe potuto fare qualcosa.
3: Diciamo che sì, era stato già evidenziato questo, però sapete, in partenza a volte trovarsi anche nella fascia sbagliata dove c'è meno grip è più facile prendere un errore, però è già successo anche a Barcellona, avete visto, l'importante è che i piloti sono illesi, però ecco sì, in partenza bisognerebbe avere un occhio un po' più certo. Di attenzione.
5: Grazie, allora come sempre a Max Biaggi, torneremo ad aggiornarci presto, intanto una buona giornata Max.
3: Grazie a voi, alla prossima, ciao.
2: Grazie, grazie, grazie. Allora c'è anche il tennis in questo avvio di settimana da commentare, guardando evidentemente al weekend un po' di delusione per Flavio Cobolli, che però insomma ha ottenuto già un grande...
0: In realtà lui si è detto molto soddisfatto, infatti, comunque, perché infatti, il risultato è veramente importante.
4: Sì, leggevo che c'era una tavolata da oltre 70 persone che aspettava di celebrarlo, per cui ha portato tantissimi amici, parenti, eccetera. Credo che abbiano comunque festeggiato.
2: È un grande risultato essere arrivati fin lì. Parliamo del Roland Garros e parleremo tra poco con Massimo Caputi. Restate con noi.
6: Tanti ordini da gestire. Puoi contare su Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes etc. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
8: Quante cose al mondo vuoi fare?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora

0: E mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: 7:51 minuti, allora torniamo in diretta e completiamo l'analisi del weekend sportivo. Come detto, passando al tennis, la finale del Roland Garros, Cobolli Zverev, ne vogliamo parlare con Massimo Caputi che è tornato a trovarci. Ciao Massimo.
1: Buongiorno, buon lunedì.
2: Naturalmente la prima domanda è quella consueta: che partita è stata questa tra appunto Zverev e Flavio Cobolli?
1: È stata una partita combattuta, visto che si è giocato più di 4 ore e si è conclusa al quinto set. Poi il quinto set chiaramente ha avuto poco storia, Flavio non ne aveva più, però insomma credo che se da una parte c'è la delusione, no, per non aver vinto il Roland Garros, c'è la grandissima soddisfazione di aver raggiunto la finale, di averla giocata alla pari praticamente con uno Zverev che era la sua quarta finale slam, che comunque era il numero 2 del tabellone, il numero 3 al mondo, ha un'esperienza superiore e forse quel tipo di esperienza, oltre alle sue caratteristiche di gioco, poi alla fine possono aver fatto la differenza nella vittoria che arriva appunto a Zverev, che credo si sentirà più sollevato, visto e considerato che non aveva mai vinto uno slam, ma che soprattutto quando incontra gli italiani, non dico che perde sempre, ma quasi.
0: Certo, è il primo titolo slam conquistato in carriera da Zverev, in effetti lo aveva sognato, cercato, ma insomma ogni volta che c'era andato vicino poi il sogno era un po' sfumato. Può essere un'occasione per lui per sbloccarsi e magari insidiare quello che ormai è un duopolio, Sinner Alcaraz?
1: Ma io credo sinceramente di no, io credo che abbia fatto bene a sfruttare l'occasione in cui né Sinner né Alcaraz erano sulla sua strada. Io credo che Sinner e Alcaraz giocano un tennis di un altro livello, non solo rispetto a Zverev, rispetto a tutti, quindi è un'opportunità che non si è lasciato sfuggire, complimenti a lui, però io sinceramente non lo vedo, diciamo, all'altezza di essere superiore a Sinner e Alcaraz.
2: E facciamo anche un pensiero e una parola su Flavio, appunto Cobolli, che è stato sicuramente, ha fatto un grandissimo torneo, si è piazzato nella top 10 mondiale. Secondo te cosa gli è mancato alla fine, nella finale di ieri?
1: Ma per Cobolli, al di là della sconfitta, c'è credo una grande soddisfazione e credo che nonostante tutto esca più forte nella consapevolezza di potersela giocare con chiunque, non solo entra nei top 10 ma appunto gioca una finale di uno slam e non credo che sia un caso sporadico, perché è un giocatore che è cresciuto tantissimo. Penso che gli sia mancato nell'ultimo set soprattutto la forza fisica, la capacità di contrastare la potenza di Zverev, che nel corso non solo del torneo ma anche della finale in generale ha vinto con più facilità i suoi turni di servizio, e questa è una caratteristica del tedesco. Cobolli ha fatto sempre molta più fatica, ha sempre dovuto conquistarsi molto di più i punti, correre molto, quindi non sono meravigliato un po' del calo che ha avuto nel quinto set, però da qui al prossimo futuro io credo che Cobolli possa crescere ulteriormente, lo ha fatto in questo torneo, così come dimostra la sua crescita, la sua

0: forza il tennis italiano, bisogna ricordare anche questo, perché insomma abbiamo avuto Berrettini, Arnaldi e Cobolli protagonisti nei quarti di finale, nelle semifinali, nella finale, quindi non c'è solo Sinner che è un fuoriclasse, è un campione assoluto, ma gli altri sono altrettanto fortissimi e ci regaleranno grandi soddisfazioni.
1: Eh sì, grazie, grazie al nostro Massimo Caputi, ci sentiamo presto, intanto buona giornata.
0: Grazie a voi, buona settimana.
2: Grazie, grazie Massimo. E appunto dal tennis ci spostiamo anche al Giro d'Italia Women, perché proprio ieri si è chiuso a Saluzzo in Piemonte a vincere l'olandese Demi Vollering. E allora ci facciamo raccontare tutto da Ludovica Marafini, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, è stata un'edizione dei colpi di scena fino alla fine, con la tappa di ieri che si è chiusa con un ribaltone inaspettato. Tutto faceva pensare che la vittoria finale potesse andare all'olandese Anna van der Breggen, che fino a ieri mattina era in maglia rosa. Invece l'ultima frazione, con partenza e arrivo a Saluzzo, siamo in provincia di Cuneo, è stata una vera e propria battaglia sul filo dei secondi. Van der Breggen si è trovata sotto un doppio attacco, prima è andata in fuga la tedesca Antonia Niedermayer, poi sul l'ultima salita, Coletta di Brondello, è partita anche l'altra olandese, Demi Vollering, che non solo ha recuperato i 49 secondi che la separavano dalla maglia rosa, ma ha scalzato definitivamente Van der Breggen, che è un atleta tra l'altro di grandissima esperienza, che in carriera ha vinto molto e che proprio di Vollering è stata anche direttrice sportiva. Ma andiamo a lei, Demi Vollering, che ha 28 anni e ha completato così la tripla corona, ovvero ha vinto tutte e tre le grandi corse a tappe, perché in carriera aveva già conquistato il Tour de France e la Vuelta de España, a cui adesso aggiunge anche il Giro d'Italia. Questa edizione però ha avuto anche due grandi protagoniste italiane, a partire da Elisa Longo Borghini, che la tappa di ieri l'ha vinta con uno sprint ristretto proprio sulle strade di casa sua in Piemonte. La campionessa italiana vincitrice delle ultime due edizioni del Giro quest'anno ha dovuto cedere lo scettro, ma lo ha fatto, va detto, a testa altissima, tra le lacrime di gioia per il successo di giornata e l'abbraccio dei tanti spettatori che erano lungo la strada ad acclamarla. Bellissima edizione anche quella di Elisa Balsamo, l'atleta di Cuneo ha vinto ben quattro tappe, per qualche giorno ha vestito la maglia rosa e ha chiuso conquistando la maglia rossa di leader della classifica a punti. Si chiude così un altro giro che vi abbiamo raccontato qui su RTL 102.5. Grazie e a voi.
4: Grazie, grazie alla nostra Ludovica Marafini e buon riposo dopo questo bel tour de force. E concludiamo ancora con Valentina Iannicelli per il racconto del territorio di quest'ultima tappa.
5: Buongiorno. Per l'ultima tappa del Giro Women, partenza e arrivo hanno coinciso. Saluzzo, in provincia di Cuneo, al confine tra Pianura Padana e Alpi, nel Parco Naturale del Monviso, ha fatto da sfondo a questa frazione del Giro Rosa. È un borgo che si arrampica su un pendio morbido di una collina, il cui nucleo più antico e medievale è sulla parte elevata ed è caratterizzato da stradine strette e acciottolate, che si arrampicano all'ombra di palazzi semplici e curati. Mentre nella parte più a valle le piccole vie diventano larghi viali costeggiati da eleganti edifici rinascimentali. E sono diverse le testimonianze di questo periodo, come la Castiglia, che era la residenza dei marchesi di Saluzzo, e Casa Cavassa, che custodisce invece arredi, opere d'arte e affreschi molto interessanti. Saluzzo, peraltro, è anche la città natale di Silvio Pellico. E con questa tappa si conclude un lungo percorso che ci ha portato in giro per tutta l'Italia, per oltre un mese, al seguito prima del Giro d'Italia maschile, e poi per concludere con la versione Women. Un viaggio in un paese veramente straordinario che è stato bellissimo raccontare e raccontarvi. E con questo vi ricordo anche che ognuno di noi può contribuire a preservare il patrimonio culturale italiano attraverso l'Art Bonus. Privati ed aziende possono effettuare una donazione e scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. A presto, ciao!
2: Grazie, grazie allora Valentina Iannicelli e buon riposo anche a te. Una buona giornata.
1: Buongiorno anche a Castel Gerundo, siamo in provincia di Lodi, le 8 in punto.
6: Ovunque tu sia, con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Colloqui di pace sempre più a rischio in Medio Oriente dopo gli ultimi attacchi di Israele in Libano e la risposta di Teheran, una situazione che non piace evidentemente al presidente americano.

0: Donald Trump, che ha cercato di gettare acqua sul fuoco. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
1: I raid missilistici tra Iran e Israele scuotono la fragile tregua in Medio Oriente, con gli Stati

0: con missili balistici colpiti a Karaj, Isfahan e Tabriz e zone della parte occidentale di Teheran, colpito anche un impianto petrolchimico a Mashhad. L'attacco israeliano è stato una risposta al lancio di 11 missili iraniani tutti intercettati. All'alba altri missili dall'Iran, sirene di allarme risuonate a Gerusalemme, Beersheba e all'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv, i sistemi di difesa li hanno intercettati e si è riacceso anche il fronte con i ribelli Houthi, con l'esercito israeliano che ha intercettato un missile proveniente dallo Yemen. Teheran minaccia: possiamo bloccare entrambi gli stretti di Hormuz e Bab al-Mandeb.
1: E ora il risico bancario con l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitaria lanciata da Intesa San Paolo sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena. Previsto un premio del 12,5% sul prezzo ufficiale delle azioni di MPS. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro. Parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS e in vista di una fusione con Biper. Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative che riguardano anche sei capoluoghi di provincia. L'affluenza ieri alle 23 era del 39,79%, in calo di 7 punti rispetto alla prima tornata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna, dove fino a ieri sera si era recata alle urne il 46,5% degli aventi diritto. Andiamo ancora all'estero. Negli Stati Uniti sei persone sono state coltellate alla Penn Station di New York, lo riferiscono i vigili del fuoco, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi, esclusa per il momento l'ipotesi terrorismo. E siamo allo sport, il tennis, niente da fare per Flavio Cobolli, la finale del Roland Garros è andata al tedesco Zverev, ci racconta tutto Enzo Tamborra.
2: Ci sono volute 4 ore e 19 minuti ad Alexander Zverev per vincere Roland Garros e conquistare il primo titolo slam della sua carriera al termine di una finale intensa e ricca di colpi di scena contro Flavio Cobolli, battuto da Zverev 3-2. Il match si è sviluppato su 5-7 combattuti. Il tedesco è partito molto forte nel primo, ma Cobolli ha reagito con grande personalità, trovando ritmo e continuità e riuscendo anche a portare la sfida al quinto set, dopo un tie-break vinto nel quarto parziale. Nel set decisivo, però, è emersa l'esperienza di Zverev, più lucido nei momenti chiave e capace di approfittare del calo fisico dell'azzurro per chiudere poi con grande autorità. Per il tedesco si tratta di un trionfo storico, primo successo a Roland Garros nell'era Open, mentre Cobolli esce comunque con un percorso straordinario che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 mondiale.
1: E chiediamo scusa, il servizio era di Tommaso Angelini. Non c'è altro per il momento, ora meteo e traffico.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Comincia una nuova settimana, tutti si chiedono se pioverà ancora, se farà tanto caldo. Per fortuna che c'è il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno Massimo. Allora guarda, diamo subito risposte a questa domanda con una settimana che vedrà al centro-sud condizioni meteo estive sostanzialmente. Grandi cose non capitano, ogni tanto qualche nuvola, oggi ad esempio tra Sicilia e Calabria, ma senza conseguenze. Quindi al centro-sud ormai è estate a tutti gli effetti. Al nord si parte con condizioni meteo estive anche sul nord, ma un po' di nuvole, qualche acquazzone in montagna e soprattutto mercoledì degli acquazzoni dei temporali scenderanno anche verso le pianure del nord Italia. Quindi il nord avrà a metà settimana questo passaggio nuvoloso, insomma anche piovoso, ma è l'unica giornata. Per San Canocci e la Caviame come caldo si farà sentire, per carità, per fortuna senza raggiungere temperature record. Anzi, mercoledì con l'aria di questi temporali le temperature anche caleranno un pochettino, quindi non si sarà così male tutto sommato.
6: Meno male, ma questo super El Niño ci deve far preoccupare oppure no?
7: Allora, guarda, in realtà se ne sentono di tutti i colori, cioè io ne ho le balle piene, ecco, l'espressione, perché hanno detto addirittura che il tornado di Roma di settimana scorsa è legato al Niño. Ma va. Allora, il Super Niño si farà sentire come ma dall'altra parte del mondo, in America, in Asia, in Australia. Da noi le conseguenze sono limitate e quindi appena sentite arriva il Super Niño,

0: diremo tutti, ma va, non ascoltateli, lasciate perdere, perché in realtà danno davvero conseguenze molto molto limitate, punto e basta.
1: Meno male, ecco. Meno male, grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo per averci rassicurato, un abbraccio, appuntamento a domani. Ciao. In diretta.
2: Ciao. Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. In apertura subito le notizie che ci arrivano dalla 7 Seravalle Genova, dove per un camion in fiamme il traffico è momentaneamente bloccato e ci sono code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Torino, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa, 35 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla A8 Milano-Varese, code tra Fiera Milano e l'innesto sulla A4 in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
6: Con Mailboxes etc., un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: Eccoci qui, 8 e 7 minuti, la terza ora di Non Stop News. In quest'ora torneremo a Palermo perché è stato un weekend, dire, avete visto, no? Con i riflettori puntati, perché c'era questo matrimonio eccellente che non ha messo d'accordo tutti.
1: Quante polemiche per tutte le associazioni che presidiano il territorio e che dicono non si può affittare una parte di Palermo a Dua Lipa, sì, che si vuole sposare.
8: Però qualcuno è molto contento, ha detto ne vorrei tanti di questi matrimoni.
7: Perché dice, poi sai, portano soldi.
8: Sì.
7: Cercheremo
8: Sì.
7: di sentire le diverse campane.

0: Esatto, nei pinguini tattici nucleari ad aprire la terza ora di Nonstop News. Sono le 8:11, un argomento, quello che trattiamo ora, che riguarda davvero tutti, perché parliamo dei medici di famiglia. Ci sarebbe stato un significativo stop alla riforma che era in corso da tempo e sarebbero a rischio anche le case di comunità. Naturalmente ha parlato su questo anche il ministro Schillaci, ma vogliamo fare un po' un punto e vogliamo approfondire proprio questa tematica con Carlo Curatola, che è membro dell'esecutivo della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che è tornato a trovarci. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai teleascoltatori, ai radioascoltatori, scusi.
2: Buongiorno, allora partiamo proprio dalle case di comunità. Di che cosa si tratta? Se ne parla da tempo, molte apriranno in tutta Italia a fine giugno e sulla teoria, diciamo sulla carta, dovrebbero mettere mano anche al tema segnalato da molti, quella dinamica che tutti noi abbiamo così sperimentato, e quando chiamiamo il medico non riusciamo a trovarlo perché segue tantissimi pazienti. Le case di comunità possono rappresentare una soluzione?
1: Beh, le case di comunità rappresentano una delle soluzioni che il DM77 ha provato a mettere a terra rispetto alla capacità di un sistema, di una categoria, di evolvere rispetto ad una risposta che la medicina generale garantisce da anni, ma che necessita di un'evoluzione. La medicina generale non ha mai rifiutato, FIMG in particolare, non ha mai rifiutato l'idea di accedere all'interno delle case di comunità, purché all'interno delle case di comunità siano chiari i ruoli e compiti da svolgere.
2: Cioè parliamo, scusi, perché non diamo per scontato che tutti sappiano di che cosa si tratta. Cioè le case di comunità sarebbero questi grandi ambulatori all'interno dei quali è prevista una turnazione, no, dei medici di base, all'interno del quale è possibile fare visite, esami, anche per andare a sfoltire un po' quelle code e quegli ingorghi che vediamo nei pronto soccorso.
1: Sì, una delle funzioni è quella, anche se poi se volessimo parlare degli ingorghi in pronto soccorso e attribuire sempre e comunque alla medicina generale che non riesce a dare le giuste risposte agli assistiti, la causa prima degli accessi in pronto soccorso, si fa un errore micidiale. I dati europei lo confermano, noi siamo tra quelli che non solo garantiscono, pur lavorando a risorse risicate, intendo risorse umane oltre che economiche come categoria, abbiamo un tasso di accessi a pronto soccorso e di ricoveri tra i più bassi d'Europa. L'OCSE recentemente rappresenta, che è ente terzo certificante l'efficacia del modello in questo caso, che l'Italia ha i tassi di ricovero per malattie croniche più bassi dell'Europa. Allora, se è questo un modello che deve essere rasato al suolo, si sbaglia a pensarla così. È un bisogno che va sicuramente evoluto e va sicuramente un modello rinforzato nelle sue basi e nelle sue capacità di evolvere nelle risposte, utilizzando telemedicina, utilizzando la diagnostica di primo livello, ed è questo che dovremo mettere a terra all'interno delle case di comunità, ed è questo il motivo per il quale la medicina generale è pronta e lo ha già confermato nell'ultimo accordo collettivo nazionale, che è quello vigente.
0: Sì, Curatola, la fermo un attimo perché voglio capire perché operativamente e in concreto che cosa significa lo stop a questa riforma.
1: In concreto cosa vuol dire? Chiedo scusa, non ho capito la domanda.
0: Lo stop alla riforma, no?
1: Lo stop alla riforma per noi è un segnale di responsabilità della politica.

0: che ha capito che ope legis cambiare la non solo ruoli e compiti dei medici di famiglia, ma anche in qualche maniera definire in maniera legislativa, scavalcando la negoziazione e la contrattazione, che è la via principale, lo status giuridico del medico di famiglia e la capacità di essere vicino al paziente in qualche maniera, con il rapporto di fiducia, che è il nostro scopo principe. Noi ci sediamo, apriamo i nostri studi andando alla ricerca di quello, della costruzione di un rapporto di fiducia, che è la forza poi del nostro sistema. Riusciamo a garantire, nonostante quello che si dice, e questo lo certifica, l'ha certificato recentemente lo studio, uno studio della Cergas Bocconi, dai 40 ai 50 contatti al giorno, vuol dire che lunedì ne facciamo 80 e mercoledì magari ne facciamo 30. Sono dagli 800 ai 1000 i contatti quotidiani che un medico di medicina mensili che il medico di medicina generale gestisce, tra consigli telefonici, visite a domicilio, risposte a delle mail, perché poi abbiamo aperto tutta una serie di canali che una volta non esistevano. Forse noi non ci rendiamo conto di quello che una volta, io lo dico sempre ai miei pazienti, voi vi lamentate perché magari non mi trovate per una ricetta, una volta eravate disposti per una ricetta a fare 3 ore di fila di studio pur di avere la ricetta.
1: È chiaro, però
0: i passi avanti ne abbiamo fatti, ecco. Le pretese, i fabbisogni di salute sono aumentati. Dobbiamo cercare poi tutti quanti, anche l'appello è rivolto anche a chi gestisce i media, di comunicare anche le cose belle, oltre che...
1: No, ma non c'è dubbio, molto spesso il rapporto tra paziente e medico è assolutamente un rapporto di fiducia, un rapporto molto stretto. Sta di fatto, questo ce lo dobbiamo dire, che se un medico di medicina generale deve seguire 1800 pazienti, insomma, la vicinanza con loro è materialmente impossibile, perché poi molti di loro spesso dicono: noi ci ritroviamo a fare noi burocrati, a compilare carte, come facciamo? Non riusciamo più neanche a visitare.
0: Proprio questo. Allora, si è creato in questi anni, e deve essere chiaro alla popolazione, un mix tremendo, che è quella della carenza da una parte, che purtroppo non abbiamo determinato noi, sono stati errori di programmazione che noi abbiamo cominciato a denunciare 15-20 anni fa, ma che purtroppo non hanno trovato risposta. Però adesso non è il momento delle rivendicazioni, è il momento, dobbiamo risolvere il problema, e noi siamo pronti come sindacato a risolverlo. Però siamo pochi e la popolazione è invecchiata, forse anche grazie a noi, non solo grazie a noi, ma forse anche grazie a noi e grazie a tutta la professione medica e anche alle altre professioni sanitarie che ci hanno accompagnato in questo periodo. E da una parte l'aumento dei fabbisogni, da una parte la carenza dei medici, dobbiamo trovare una quadra. Sicuramente la forzatura da domani in poi, tutti quanti si fa così, diventate dipendenti, io vi sposto per una quota parte residuale, non è la soluzione. La soluzione è tornare a sedersi su un altro accordo collettivo nazionale che regoli e che disciplini in maniera più precisa la presenza del medico di famiglia negli studi capillari sul territorio, che devono rimanere, che sono la forza del legame e del rapporto di fiducia tra medico e paziente e della capacità dello stesso di essere vicino al paziente, e degli hub, la presenza negli hub, cioè nelle case delle comunità, come step di evolutivo in grado di dare delle risposte ulteriori alla popolazione, in maniera tale che la medicina generale riesca a qualificarsi ancora di più.
1: È chiaro il suo punto di vista, e fermo restando che è chiaro anche quello di chi dice: con le case di comunità noi avremo un presidio vicino a noi a cui rivolgersi, e ci sarà, con la certezza insomma che ci sia sempre qualcuno pronto ad assisterci. Questo per molti è un passo avanti, lei dice ci si arriverà col tempo, insomma, però l'orizzonte mi sembra quello. Grazie per essere stato con noi e ci sentiamo presto. Buona giornata.
0: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e buona giornata.
2: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto Intesa San Paolo, previsto un premio del 12,5% sul

0: prezzo ufficiale delle azioni di MPS. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro.
1: Ira del presidente americano Donald Trump per l'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il presidente israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un nuovo accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani.
0: E prosegue oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. In giornata terrà un discorso di fronte al Parlamento del Paese e vedrà il premier spagnolo Sanchez. In serata poi l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.
1: A 8:21 è tutto, adesso viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto sostenuta sulla rete. In apertura le notizie che ci arrivano dalla 7 Serravalle Genova, dove per un camion in fiamme il traffico è momentaneamente bloccato e ci sono 2 chilometri di coda in aumento tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, 35 minuti il tempo di percorrenza del tratto. In direzione opposta, verso Torino, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Infine, sulla A22 Brennero-Modena per il traffico intenso, 6 km di coda tra Carpi e di Bivio per la 1 verso Modena. Ed Autostrade per l'Italia, queste le notizie principali. Fate buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. E gli esempi di quello di cui stavamo parlando prima, di queste case di comunità, esempi virtuosi, pochi, ma ce ne sono, perché per esempio oggi Repubblica ha mandato il proprio inviato Michele Bocci a Pietrasanta, siamo in provincia di Lucca, dove c'è una di queste case di comunità che, pensate, riesce a servire fino a 20.000 persone. Sono 9 medici di base attivi praticamente 7 giorni su 7. Poi ci sono anche gli specialisti che vanno durante la settimana, e devo dire al momento sono tutti contenti in quella zona lì.
0: Allora qualcosa funziona.
4: Si può fare, l'idea che forse si può fare.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Tanti ordini da gestire. Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes Etcetera, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: I BTS Dynamite, 8:32 minuti, rieccoci in diretta in Nonstop News. Tanti fronti dell'attualità ovviamente andremo a indagare oggi. Uno ci porta nei comuni italiani, abbiamo raccontato delle urne aperte anche ieri e anche oggi ovviamente fino alle 15, spazio di servizio, lo ricordiamo perché si vota ancora una volta per i ballottaggi in 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, e sarà anche questo un bel test elettorale interessante per completare quella tornata di elezioni amministrative che avevamo cominciato 2 settimane fa e che insomma tanto dibattito all'interno della politica avevano portato.
1: Allora, a proposito di comuni, tra poco vi portiamo a Palermo, dove il matrimonio di Dua Lipa, lo sapete, nel weekend ha scatenato insomma più di una polemica, ma anche l'entusiasmo di chi dice ben vengano queste occasioni come quella di Jeff Bezos di recente a Venezia, perché portano soldi, no? Molto semplicemente.
2: Chiederemo appunto alle due parti diciamo coinvolte e contrapposte, cercheremo di capire di più perché tutte queste polemiche.
1: Ultime notizie e poi torniamo in diretta con voi.
3: Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'IDF, la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari.
4: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto Intesa San Paolo, previsto un premio del 12,5% su un prezzo ufficiale delle azioni MPS. Parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS in vista di una fusione con BPER.
3: E cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale delle Filippine. I morti accertati fino a questo momento sono 8. Per il momento è tutto con l'informazione. New It.

0: Merck & Cremont su RTL 102.5, 8:36. Allora, come promesso, voliamo a Palermo, il matrimonio di Dua Lipa e qualche polemica, ma cercheremo di capire dove pende la bilancia. Ci colleghiamo con Federico Prestileo, ricercatore e attivista, membro dell'Assemblea Permanente Resistenza all'Overtourism, che devo dire è tra quelli, no, che storcono un po' il naso di fronte a questi super matrimoni che di fatto vanno ad occupare poi la città con tutti gli annessi e connessi. Buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti, e tutte le persone in ascolto.
0: Allora, tra poco ci raggiunge anche l'assessore al turismo, no? Per capire anche qual è la visione del comune. Com'è andato questo weekend, però, se dovesse raccontarlo a chi magari non ha visto nulla?
1: È stato un weekend particolarmente difficile per un motivo principale, ovvero quello della mancata chiarezza da parte del comune sull'organizzazione della viabilità legata all'evento, nel senso che da un lato noi siamo chiaramente stati, diciamo, molto colpiti dalla privatizzazione di due piazze nevralgiche per il centro storico, dove residenti, commercianti, anche proprio singoli cittadini non potevano più passare se non nel caso in cui si trovassero all'interno di delle fantomatiche liste di residenze, in un quartiere dove però molte persone sono nella condizione di affitto senza un regolare contratto a causa, diciamo, del potere delle scelte dei proprietari di casa, o sono turisti, per cui proprio l'incomprensione del capire come accedere a queste liste, come far parte delle persone ammesse a una zona di città pubblica assolutamente militarizzata è stato difficilissimo. E poi appunto l'altra questione per noi fondamentale è proprio la mancanza di chiarezza. Le ordinanze che si sono succedute nei giorni precedenti, così come i comunicati stampa e tutto il resto, non sono stati in grado di chiarire quali spazi e in che tempi e in che modalità sarebbero stati chiusi al transito pedonale o in corteo veicolare.
2: Ecco, Prestileo, ma nemmeno in casi eccezionali pensate che sia magari corretto tollerare delle situazioni del genere, che comunque poi portano anche delle cose positive? Cioè, voi dite, non è proprio inaccettabile?
1: Ma non è tanto che sia inaccettabile di per sé, quanto che io vorrei, diciamo, anche capire quali siano questi effetti positivi, nel senso che al momento, da quello che risulta, di nuovo per una mancata chiarezza alle fonti che abbiamo, le spese la coppia ha portato a Palermo per l'occupazione del suolo pubblico e la prenotazione della Galleria d'Arte Moderna nella piazza si attesta a meno di 20.000 euro. E si parla di fantomatici rimborsi per i residenti staccati come assegni proprio dagli sposi, si parla di un ridotto di pubblicità di 250 milioni. Questi soldi dove andranno a finire non è dato sapere, perché da 15 anni Palermo è all'interno di un processo di privatizzazione della città a fini turistici, non tanto per grandi eventi ma quanto proprio per un turismo assolutamente normale. Ma la città si è impoverita, la città si è letteralmente svuotata da tutte le sue funzioni civiche.
3: Chiaro. È chiaro il punto di vista di Federico Prestileo di Apro Palermo. Sentiamo invece il punto di vista dell'assessore al turismo del comune di Palermo, Alessandro Anello, che ci ha raggiunto in diretta. Assessore, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno. Allora, le critiche sono chiare, una forma di privatizzazione che non è condivisa da una parte dei cittadini. Qual è invece la tesi del comune? Come risponde dopo questo weekend?
4: Ma io posso semplicemente dire che parlano i numeri. Secondo uno studio della JFC abbiamo 15 milioni di entrate certe e circa 250 milioni di entrate in prospettiva, che grazie a questo bellissimo evento la città di Palermo potrà avere. E quindi, di fronte a questi eventi e di fronte al fatto che siamo ormai proiettati come una città che può ospitare eventi di questo tipo, non c'è che dare, stare più che contenti.
0: Ecco, mi faccio capire,

0: Capire una cosa, assessore, se ne è parlato molto, no? Questo non è la prima volta che ci interroghiamo su queste questioni. Prima citavamo il matrimonio in grande stile di Jeff Bezos a Venezia, sono tantissimi gli esempi. Questi soldi che arrivano, no, da chi viene a sposarsi e, secondo i più critici, affitta la città, come poi vengono investiti? Perché mi viene da pensare che vadano poi a beneficio della collettività, no?
1: Ma quello sicuramente. La cosa certa è che ad oggi possiamo certificare che grazie a questo evento sono soltanto entrati fondi nelle casse comunali. Certamente il comune, nel rispetto dei regolamenti, ha dato in concessione i siti e ha dato la possibilità alla città di Palermo di essere vista in tutto il mondo e nel miglior modo possibile con le nostre bellezze culturali. Di conseguenza, secondo me, la polemica lasciamo agli altri, non penso sia davvero il caso di farne, perché non si tratta né di affittare la città, né tantomeno di svendere, così come qualcuno ha detto, le bellezze della città di Palermo. Noi al contrario abbiamo messo a disposizione la città, la Palermo per 3 giorni è stata all'attenzione praticamente di tutto il mondo e di questo dobbiamo esserne semplicemente contenti. In più aggiungo, abbiamo dimostrato come città di poter essere pronti ad ospitare eventi di questo genere, quindi chiaro. Non è cosa da poco.
0: Insomma, certo. È arrivato Elton John a Palermo, non è che sia esattamente una roba da nulla, poi per carità i disagi sono comprensibili.
2: Grazie all'assessore al turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello, grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: E naturalmente un saluto anche a Federico Prestileo, attivista dell'Assemblea Permanente Resistenza all'Overtourism. A presto, grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie. E allora, non so se adesso magari si incontrano.
3: Probabilmente, ma si conosceranno, perché poi so che è un ambiente molto vivo dove c'è grande dibattito.
2: Ma aspetto che vadano a fare colazione.
0: Fare colazione,
2: insieme.
0: Certo. Sì. In un clima di tranquillità ritrovata, senza fotografi, senza troupe televisive, no? Arrivate per immortalare questo matrimonio. E Dua Lipa, avete visto i teli neri?
3: Meraviglioso.
0: Era anche difficile carpire.
3: Ha cantato Elton John, ha cantato.
2: Carlo, ha cantato, sì.
4: Tanti ordini da gestire. Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes Etcetera, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
6: Via via!
5: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica, la focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi, ma soprattutto un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da Sarni.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
10: Ma no, abito qui dietro.
9: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
10: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
9: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
10: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Parti, e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, 8:51 minuti, ultima parte di Non Stop News, torniamo sui fatti del giorno. Si parla di risico bancario, è una questione un po' complicata, però siamo certi che questa e altre notizie economiche le possiamo approfondire con chiarezza insieme al nostro ultimo ospite di puntata. Torna a trovarci il professor Carlo Cottarelli, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
2: Ecco, partiamo proprio da qui, lo diceva poco fa Massimo, questo definito risico, un'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM, sono coinvolte anche Unipol e Biper. In realtà vogliamo un po' capire dove sta andando questo riassetto del credito e quanto può impattare sulla sicurezza del risparmio italiano.
1: Dunque, dove sta andando lo deciderà il mercato e spero che il governo non entri in queste cose, perché insomma queste sono cose che appunto tra imprese private, anche se ovviamente il governo è stato informato da queste cose, basta leggere i giornali. Cosa c'è dietro a tutta questa cosa, al di là del caso particolare? C'è il fatto che le nostre banche, le banche italiane e in generale le banche europee sono piccole, le grandi banche sono piccole rispetto alle grandi istituzioni finanziarie di altre aree del mondo. E quindi è inevitabile che in un mondo globalizzato ci siano delle aggregazioni e le banche tendano a diventare più grandi per raggiungere una dimensione tale da poter sfidare poi la concorrenza di banche, per esempio, americane. Quindi che ci fosse, cioè, qualche anno che questa cosa è in corso, andrà avanti ancora un po' finché non si raggiunge un assetto di banche sufficientemente grandi. Come ho detto, c'è anche una questione a livello europeo, con una complicazione ulteriore, che lì bisogna fare acquisizioni transfrontaliere, e se poi una banca italiana, senza fare nomi ma è ovvio, vuole comprare una banca tedesca e i tedeschi si preoccupano per questo, le nostre imprese, le nostre banche, in questo caso europee, rimarranno sempre troppo piccole rispetto alle banche americane e le altre concorrenze e le altre aree del mondo.
3: Professore, cambiamo argomento, ma restiamo evidentemente in territorio economico. C'è molta attesa per le parole questa settimana di Christine Lagarde, perché giovedì la Banca Centrale Europea comunicherà un eventuale aumento dei tassi di interesse, aumento che mi sembra ormai quasi scontato.
1: Temo di sì, dico temo perché secondo me è prematuro aumentare i tassi di interesse in questo momento, le pressioni inflazionistiche non si sono... L'aumento dell'inflazione non si è allargato e non ha raggiunto livelli tali da far pensare che ci sia un aumento costante del tasso di inflazione. Ovviamente un aggiustamento dei prezzi c'è, perché sono aumentati i prezzi degli idrocarburi, ma le banche centrali non dovrebbero preoccuparsi di un aumento una tantum dei prezzi, ma di un aumento del tasso di inflazione, cioè del tasso di crescita dei prezzi, che va avanti per parecchio tempo e rimane permanentemente o per parecchio tempo sopra il 2% di aumento dei prezzi, che è l'obiettivo della Banca Centrale Europea. Secondo me, a carte ferme, il tasso di inflazione, che adesso si è avvicinato intorno al 3%, comincerebbe comunque a ridursi, però sembrerebbe al momento che ci sia l'idea, l'opinione prevalente, che la banca centrale aumenti i tassi di interesse, però sarebbe un aumento piccolo, comunque probabilmente uno 0,25, un quarto di punto percentuale, e qui il danno di un quarto di punto percentuale non è molto, e quindi vediamo che cosa succederà. Io comunque aspetterei aumentare i tassi di interesse.
4: Grazie come sempre al professor Carlo Cottarelli, torneremo a risentirci presto, intanto una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: E 55 minuti, allora il gran finale di oggi.
2: Io mi occupo solo di dirvi che era il 1964 e che la prima versione, che divenne poi un successo mondiale, era stata portata, diciamo, sui palchi di tutto il mondo da Dionne Warwick. Bellissimo.

0: Eh sì, ecco proprio così. Walk and by Aretha Franklin, 8:58 minuti. Abbiamo dei saluti da fare. Vogliamo ringraziare oggi anche Mailboxes, eccetera, che con il suo sistema integrato per la logistica e-commerce vi offre una soluzione all in one per far crescere il vostro business online.
1: Eh sì, l'e-commerce è una grande opportunità, ma bisogna sfruttarla nel modo giusto. Con il sistema integrato per la logistica e-commerce di Mailboxes, eccetera, dalla gestione degli ordini all'imballaggio, dalle spedizioni alla gestione del magazzino e dei resi, MBE può occuparsi davvero di tutto.
2: E allora fate girare il vostro business online con Mailboxes, eccetera, un unico sistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
3: Molto bene, grazie ai nostri registi Enrico e Aristarco e Pio Ingegno, oggi vestiti, ecco, vedete,
2: belli.
3: Radiovisione, no?
2: Belli,
3: con questo
2: belli.
3: Outfit da ultimo giorno di scuola, e del resto, insomma, queste sono le ore, no, in cui tutta Italia smette di andare a scuola.
0: Io
3: grazie
0: avrei detto
3: a Roma.
0: Un po' più jungle, però va bene, un po' giungla.
3: Ai Dice Carelli, com'è che le chiamate?
0: Miami Vibes.
3: Grazie a Lucrezia Bernardo.
2: Grazie a Giusy Legrenzi.
0: E naturalmente ai nostri due signori, Massimo Nonigro e Enrico Galletti. A domani.
1: Ciao.
3: Ciao a tutti, a domani.
2: Ciao.
4: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
5: Da sempre!
4: Vivono in super forma!
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane!
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
2: Anche a San Cesario di Lecce, in provincia di Lecce, le 9 in punto, buongiorno.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dal Medio Oriente perché quella appena trascorsa è stata una notte di raid incrociati tra Israele e Iran dopo l'attacco, l'ultimo attacco di Tel Aviv sul Libano, una situazione incandescente che mette a rischio i colloqui di pace. Sentiamo Mario Vai.
9: Nuova escalation tra Iran e Israele innescata dopo il bombardamento israeliano su Beirut, considerato una violazione del cessate il fuoco. Nelle ultime ore Teheran ha lanciato una nuova ondata di missili contro il territorio israeliano, facendo scattare gli allarmi in diverse aree del paese.

0: Stretto di Hormuz. Sul fronte diplomatico, il presidente americano Trump avrebbe chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire ulteriormente e di lasciare spazio ai negoziati. Intanto i mercati registrano le conseguenze della crisi, con il prezzo del petrolio in rialzo di oltre il 3%.
1: Dopo la proposta di fusione avanzata da Banco BPM su MPS, Intesa San Paolo a muoversi per l'Istituto di Siena con un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena, ha previsto un premio del 12,5% sul prezzo ufficiale delle azioni di MPS. Parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS e in vista di una fusione con BPR per la creazione del secondo gruppo italiano. In attesa dei dati sugli istituti coinvolti in questo risico bancario, vi diamo conto dell'apertura della Borsa di Milano. Il FTSE MIB segna meno 0,97%, negative in generale le borse asiatiche, Tokyo a meno 3,85%. Chiudiamo con la Formula 1, nuovo trionfo di Kimi Antonelli che ha conquistato il Gran Premio di Monte Carlo precedendo al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, ritirata a 12 giri dalla fine l'altra rossa di Leclerc. E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sul nostro territorio. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, in prevalenza assolato, ma nella seconda parte del giorno poi la coda di una perturbazione porterà isolati rovesci di pioggia sui settori alpini, con qualche sconfinamento anche alla pianura piemontese. Temperature massime diurne diffusamente fino ai 30 gradi, localmente anche oltre. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, apriamo con le notizie che arrivano dalla 7 Serravalle Genova, qui per un camion in fiamme ora spento. Ci sono 5 km di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Al momento il traffico defluisce su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta verso Torino, incrollamenti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa, tempi di percorrenza 37 minuti. Sulla A22 Brennero-Modena, per il traffico intenso, 4 km di coda tra Carpi ed il Bivio per la 1 in direzione di Modena. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Buongiorno amici, lunedì 8 giugno 9:05 minuti, bello ritrovarvi. Dico, stavo dicendo, bello ritrovarvi se non ci fosse Ricky che disturba sotto con la sigla. Vai Riccuzzolo! We are family, buongiorno!
1: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
0: Yeah. Buongiorno amici, siamo tornati nella famiglia. Buongiorno a Riccuzzolo e Pio Regia. Buongiorno a Luca Viscardo.
2: Buongiorno
0: a Milano. Sì. Buongiorno a Sara e Jay, sempre dagli studi di Cologno. Sì. E Giulietta, dov'è Giulietta?
3: Ciao, sono qui amici, non vi ho abbandonato. Sono in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, in provincia di Livorno. E quindi starò qui per tutta la settimana. Però io ci sono, mi raccomando, non mi abbandonate.
4: Sei bella abbronzata.
2: Ti vedo già abbronzata.
3: Ma lo sapevo.
2: Sì.
3: Io lo sapevo, se dovete iniziare così,
4: ma sì,
3: me ne
4: un po'
3: vado.
4: Sì, dai. Ma ti sta bene, cioè è una cosa bella, non è un'offesa, non è un complimento.
3: No, ma sono ironici, Sara, secondo te, perché sono bianca cadaverica.
4: Io ho detto sei bella abbronzata perché sei bella abbronzata.
2: Abbronzata
3: no.
2: Sai più che altro, vedo il segno ancora del cuscino, secondo me ti sei svegliata un minuto fa.
3: Questo, perché qui abbiamo tutto a portata di mano,
4: sì,
3: no?
4: Sì,
3: e quindi giustamente i tempi.
4: Nel senso che hai la brandina proprio lì. Cioè
3: sì, qua, sotto al tratto, guarda, io esco, sulla destra c'è la mia brandina.
4: No, la verità è che quando una è rilassata, vedi, è vero, si lavora, però quando sei in un bel posto ci si rilassa anche un pochino, si respira l'aria buona, tutto trova e trae giovamento. Una cosa, ragazzi, prima di iniziare, non so se hanno già inquadrato i fiori che ci sono.

0: sul banco, un'ascoltatrice, Rosa, ci ha mandato i fiori.
1: Ciao
0: per
1: Rosa,
0: tutti,
1: grazie,
0: eh.
1: Un bacio.
0: Oh,
1: ma proprio quando non ci sono, so. Mannaggia.
2: Ma ce n'è uno con il tuo biglietto anche, eh?
1: Sì, sì, sì. Ah, madonna che carina. Ah, sì.
0: Le rose, anche per Emanuele Carocci c'è,
3: sì,
0: la rosa.
3: Se me le mandate così le regalo a Zaina. Ecco. Diciamo così faccio
0: pensate
3: il...
0: Ah, dai, ma certo. Sì, che tristezza.
3: Grazie, grazie Rosa, grazie.

0: Vabbè. Perché devi disturbare la canzone adesso? Voglio capire. Adesso voglio capire.
1: Ma poi con questo tono.
0: Grande Annalisa. 9:13, buon lunedì, siamo tornati. Io della famiglia con Jay che alza la mano da prima, che vuole fare una dedica,
2: allora,
0: a chi?
2: Devo fare assolutamente gli auguri, una dedica a Eddie Rocca e tutta la squadra dei Azzurrini, gli under 17, che hanno vinto, sono campioni d'Europa.
0: Grazie.
2: E voglio dire un'altra cosa. Sì. Devo fare complimenti doppi, perché questi ragazzi saltano la scuola, fanno un esame dopo l'altro con fatica, perché devono allenarsi. Io sono molto emozionata perché
3: si sente.
0: Ma li conosci? Non ho capito.
4: Allora, no, sapete cosa? Secondo me parla tipo delle sue, e sono quei messaggi subliminali che vuoi lanciare alle tue figlie della serie. Loro studiano, guarda come sono bravi,
2: che devono bilanciare gli studi con lo sport, e ce la fanno benissimo.
3: Allora, la notizia,
2: e quindi doppi complimenti.
3: Il titolo è che l'under 17 dell'Italia, della squadra calcio maschile Italia under 17, ha vinto l'europeo.
5: Ma, ma cosa vuoi che sia l'europeo? Adesso arriva il mondiale.
2: Piccoli azzurri.
0: Sì, ma io sento troppo trasporto. Sì. Cioè, secondo me c'è una storia con la figlia. Sì, cioè, non capisco il trasporto.
5: Jennifer, era una sottile ironia, visto che arrivano i mondiali e gli azzurri, quelli grandi, sono già i
2: Ibiza. Ma è meglio di niente.
3: Va bene, appunto, gli azzurri dei mondiali per il momento li cassiamo, diciamo, però abbiamo altre soddisfazioni. Beh, Emanuele,
0: ieri, ragazzi, noi abbiamo un fenomeno in casa, cioè ce ne stiamo accorgendo sempre di più. Kimi Antonelli, no, Giulia pure lei è appassionata di Formula 1, cerco di spiegarlo, è un po' un Valentino Rossi, cioè per farlo diventare super popular, no? Giusto, Giulia?
4: Sì. E poi incredibile, perché 5 podi di fila, cioè una cosa veramente mai vista. E poi anche Hamilton, dai, è andato bene. Poi Jay, abbiamo visto Kim Kardashian, no?
2: L'hai vista?
4: Il paddock, sì. No, io non c'ero, ovviamente, purtroppo. Io e Manu l'anno prossimo andiamo.
3: Magari.
4: Abbiamo
3: finiti per l'anno prossimo. Cioè, non solo appunto tutto questo successo personale, ma in assoluto a livello mondiale, il primo così giovane a vincere a Monte Carlo. Quindi, insomma, ed è il primo in classifica. Cioè,
0: faccio notare questo: noi chiacchieriamo e poi Sara riassume in modo corretto. Diciamo. Questo è un po' il format.
2: Che sa parlare correttamente
0: in italiano. No. Questo è il format della trasmissione.
2: Sono le cose come stanno, va?

0: The Weeknd nella famiglia RTL 105. Buon lunedì alle 9.22. Signori, a grande richiesta c'è una bella novità. Sabato, questo sabato, dalle 17, RTL 105 vi riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Quindi che facciamo? Rimettiamo tutte le canzoni, super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque voi siate, sintonizzatevi su RTL 105.
1: Bello, bello. Vedere e rivedere, perché la musica è vita ed è terapia. Quindi anche se siete un po' così, magari un po' in down, affaticati perché si aspetta l'estate, la vacanza, soprattutto le ferie, allora noi ci siamo.
0: Questa è la storia di Sara,
1: ma è perché tante persone fanno fatica ad arrivare al periodo delle ferie.
2: 9.22, non abbiamo ancora fatto i complimenti all'Ascoli che è tornato in Serie B. Dopo diversi
1: anni. Molto bene, vedi com'è sul pezzo, no, Biscardi. Allora, tornando a quello che dicevamo prima, Kimi Antonelli, numero uno, ok?
3: Bravo, 19 anni, eh?
1: Oh, poi, calcio under 17, Italia ha vinto l'Europeo.
3: Sì, da lacrime. Sì.
1: Cioè, già i super
3: con rigori, poi.
1: Sì, già è super emozionata.
3: Io non lo so, quando vedo i giovani a riuscire a realizzare i propri sogni, io mi emoziono. Ma chiunque sia, poi se lo conosci ancora.
0: È amico tuo, abbiamo capito.
1: Questo però, questo ci fa capire veramente il valore di questi ragazzi. A 18 anni, sotto i 18 anni, riuscire a raggiungere traguardi del genere.
2: Beh, anche la nazionale, no? Ieri praticamente gli under 21 hanno vinto seconda partita consecutiva.
1: Vero?
2: Quindi, voi, se pensate ai vostri 18 anni, quale grande traguardo avevate raggiunto prima di compiere i 18 anni?
3: No, ma noi sapevamo qual era la tua.
0: No, io ho perso la dignità molto prima di 18.
1: Ma no, dai, ma anche medaglie. 378-378-1025.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no, Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: Buona mattinata, c'è la famiglia, questa è RTL 105, ci sono soprattutto i vostri vocalazzi scelti, ahimè, da Luca Viscardi. Io spero che abbia scelto in modo corretto.
1: Sentiamo.
2: Io a 17 anni esordivo dalla banchina in Serie A2.
3: Sì, scelto bene.
2: Alla Euro di Roma, con il Master Valentino Roma. Contro la squadra di Reggio Calabria.
4: Allora aspettate, se
3: vuoi tradurre,
4: a 17
3: Luca,
4: anni bravo, era scelto... in panchina di A2 al Palaeur di Roma contro la squadra di Reggio Calabria.
5: Tanta roba, questo è un traguardo vero, perché poi in realtà diciamo che può essere anche ironica la domanda che abbiamo fatto, no? Cioè, gli altri grandi sportivi come Kimi Antonelli a 19 anni già boom, e invece magari tu, tipo io, medaglie dei giochi della gioventù, tu, ma partecipazione a, cioè non ho mai vinto niente. Sai, la consolazione.
0: Cioè, sei arrivata viva al traguardo.
3: Sì, infatti a noi ci hanno radunato apposta, capito? Per quelli che non hanno vinto niente. Certo.
4: Tanto è arrivato un messaggio al 378-378-1025. Ma lo abbiamo detto che gli azzurini under 17 hanno vinto?
5: Okay. Sì. Allora, quando ero piccolo sono diventato capocannoniere, dice Fernando, della mia squadra di calcio. Ho 12-13 anni.
3: Bravo. Anche a 15 anni, primo assoluto nel lancio del Javelotto.
0: Javelotto.
3: Allora, Giavellotti, io vorrei sapere voi invece cosa avete combinato.
4: Prossima domanda.
3: Niente.
4: Vai. Next.
3: Niente.
4: Ok, prossima.
3: Un burachino.
0: Ma non c'era un altro
3: 40.
0: Vocale.
4: Allora, Gabriel dice: io in terza media, campionato di pallavolo, eravamo la classe più scarsa e nonostante tutto, alla fine siamo arrivati primi con la migliore classe della scuola. Che soddisfazione.
5: Beh, anche quello di Gianluca è bello. A 12 anni ho vinto un concorso per baby disc jockey. A 13 conducevo animazione in radio, quindi faceva il disc jockey in radio praticamente.
0: Adesso,
5: in anticipo
0: occupato.
5: Sui 18, ora. No, adesso fa un'altra cosa. Che cosa fai, Gianluca?
3: Ma lo farà per arrotondare, no?
5: Ti ruba il lavoro, cara. Ti ruba il lavoro alle serate.

0: Fall Freaks, Mick, 9:39 minuti, buona mattinata, buongiorno, sì, era Freaks con la S finale, sennò poi Jamie riprende.
1: No, giusto, giusto.
0: Come giusto? Vabbè, RTL 102.5, la radio che avete scelto anche oggi, bravi con vocali, ci raccontate cosa avete vinto quando eravate under 18.
2: Allora, attenzione, io nel 2002 in un villaggio turistico ho vinto il lancio della ciabatta, Federica.
3: Sì. Cioè... Vabbè, se per quello anche le mamme spesso sono esperte di lancio della ciabatta, quindi su quello c'è allenamento.
4: E le nonne.
2: Ma Luca, il numero uno, record italiano nel lancio dell'uovo, 70 metri senza romperlo.
3: Complicato. Come fai? Non è possibile.
0: No, è bravo quello che prende.
4: È un campione.
0: No? Cioè, quello che lancia, sì, ma anche la ricezione.
3: È spiegata, bravo.
2: Il guru dei guru. Io a 19 anni ho scoperto di essere un kiwi nel test Che frutto sei, Riccardo.
3: E queste sono soddisfazioni. Non diremo che effetto fa il kiwi, però, nella vita. No, mangiato la mattina
0: avanti.
3: Presto.
0: Sì,
4: ho mangiato
0: avanti,
4: stamattina io. Vabbè.
3: Ecco, anch'io giù. Allora, ora però vi chiedo una cosa: dovete ancora organizzare le vacanze estive?
0: Se la risposta è sì, tranquilli ragazzi, perché Conad vi dà una mano a partire con Ehi Conad Viaggi. Trovate offerte last minute con sconti fino al 50% sulle più belle località di mare italiane.
4: E per il titolare di carte Conad c'è anche un extra sconto di 50 euro su tantissime destinazioni. Con i Conad Viaggi quest'estate si parte sereni. La promozione è valida per prenotazioni entro il 30 di settembre. Scegliete subito la vostra vacanza su viaggi.conad.it.
3: Scusate, è qui che vuoi chiedere Viscardi che frutto ti senti oggi?
2: Esattamente. 378 378 1025.
3: Dopo il kiwi.
4: Melone.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
12: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
14: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: pam, pam, pam.
1: Bella, continua, continua a cantare se vuoi.
2: Che pezzo, ma che musica che abbiamo.
1: Bravo, solo oggi, scusa Jay.
2: Sempre.
1: Brava. Charlie Charles, Dardust per la produzione, Mahmood, Sfera, Fibra, le 9.50, la famiglia RTL 105, vocali,
3: scusami,
1: messaggi.
3: Scusami, ecco. Era il corrispettivo di questo programma, no? Cioè questa canzone, erano tantissimi.
2: Sì, sì, ah, vero. Beh, sì, sì, sì, sì, una cooperativa, sì. Praticamente. Allora, vocali ancora volanti, dai, vai.
4: Buongiorno, io posso vantare il titolo di vice campione regionale.
1: Sì.
4: Di Subbuteo.
1: Bello,
4: arrivai Subbuteo. A un torneo e arrivai in finale, mi dovetti ritirare perché la sera prima della finale caddi in bicicletta e mi ruppi il dito indice e il dito medio che servivano per lanciare
1: per giocare,
4: gli ometti del Subbuteo.
3: Vabbè, però.
4: Quindi vice campione regionale per abbandono.
1: Aspetta che gira,
0: ragazzi,
1: non sapete il Subbuteo.
0: Io non ho nell'archivio mentale il Subbuteo, sapevo, potete spiegare,
3: no, Emanuele. Tu non sai cos'è il Subbuteo, Manu, per favore, dillo.
1: Vabbè, di base è un modo di giocare a calcio mettendo un campo verde su un tavolo,
0: sì.
1: Ci sono gli 11 giocatori e con le schicchere tu fai
2: schicchere
1: andare il giocatore.
2: Sono colpetti con le dita.
0: Allora, giochi a calcio con le mani praticamente.
3: No, praticamente i giocatori sono appoggiati su una semisfera, quindi si muovono sul campo con dei piccoli colpi fatti con l'indice.
1: Però si dice schicchera.
3: Più o meno.
2: Non è così internazionale schicchera.
0: Io non ho mai sentito.
2: Vedi, ecco.
0: Però io non c'entro niente.
3: Allora, io voglio salutare un nostro ascoltatore che dice: allora, io ho vinto praticamente i provinciali di Orienteering, sono andato ai regionali di Orienteering, vinto anche quelli, ai nazionali non è andata così bene, mi sono perso nel bosco.
2: Sì, sì, sì, Corrado, cioè uno dice vado lì per far vedere quanto sono bravo nell'orientamento e invece poi si perda, sono cose che succedono. Poi ancora c'è una cosa che non ho capito se la possiamo leggere oppure no, quella di Gloria.
0: Ma sì,
2: Motoraduno in Slovenia, ho vinto la gara di sputo dell'occhio di bue.
1: E cos'è?
0: Bellissimo.
2: Ma che cos'è?
1: Bellissimo.
2: Ma cos'è?
0: Non lo so.
2: Cioè, no, perché non c'entra con gli animali, no, vero?
3: No.
0: C'è anche l'uova all'occhio di bue. Mandaci un video così capiamo.
1: No, anche
0: dai,
1: no,
0: sì.
1: Anche no.
2: Comunque non sarà, se non riguarda gli animali bene, se no cancelliamo tutto perché mi sento male. Comunque prima fra le donne 5 metri.
3: Ha vinto una gomma da moto. Che non è male.
0: Buttala via. Lui non ti

0: Anastasia nella famiglia su RTL 102.5, 9.58, in chiusura della prima ora della famiglia. Ancora non abbiamo messo un po' di tristezza agli italiani, perché fra tre giorni partono i mondiali.
1: Esatto.
0: Miei, comunque,
1: sì.
0: L'11 giugno.
2: Allora, per citare Shakira, dai dai dai, perché questo sì, è il titolo della sua canzone, e quindi in italiano, e noi non ci siamo. Cioè, sì, questa cosa è terribile.
3: Cioè, questa cosa non ti emoziona?
2: A me? Tantissimo, sì. Sono tristissima.
3: Ah, ecco, no, perché.
0: Sì. Intanto io dico questo, per il prossimo anno io quasi quasi terrei Baldini, che comunque sì, sta andando come allenatore della nazionale, intendo, no?
3: Bravo.
0: Sai che si parla di mettere invece altri allenatori? Secondo me sì, io a sto punto.
2: Beh, dopo Baldini, la conferenza stampa in cui ha detto a chi dedica la vittoria, lui ha detto al cane di mia figlia che non c'è più, no, proprio strappando il cuore dal petto, cioè sì, ma sì, basta, per me lui sempre forever.
1: No, io voglio solo...
3: gli altri nomi invece chi si di...
0: Beh, c'era Allegri, Mancini, Conti,
1: sì, io voglio segnalare che Gattuso le ha vinte tutte tranne quelle che contavano, quindi insomma voglio dire, pensiamoci.
2: Aia, polemica, aia.
4: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti
6: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
5: perché Uliveto è Uliveto.
6: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
2: Buongiorno anche a Capizzi, provincia di Messina. Sono le 10.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. L'Iran punta il dito contro gli Stati Uniti per l'escalation delle ultime ore, la violazione del cessate il fuoco. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli Stati Uniti, ha dichiarato il ministro degli esteri di Teheran, Baghei. Nella notte, bombardamenti incrociati tra Iran e Israele in seguito agli attacchi condotti da Tel Aviv su Beirut. Occhi puntati sulla borsa di Milano e i titoli degli istituti coinvolti nell'OPAS lanciata da Intesa San Paolo per Monte dei Paschi di Siena. Andiamo da Marco Castelletti, buongiorno a te.
9: Buongiorno, apertura negativa per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un ribasso di 0,14%. A seguito dell'OPA lanciata da Intesa su Monte Paschi, tra le blue chips si distinguono Banca Monte Paschi più 11,2%, Mediobanca più 10,13%, in controtendenza Intesa San Paolo meno 4,16% e Stellantis meno 2,09%. In leggero aumento lo spread BTP Bund che si attesta a 77 punti. In aumento infine il petrolio a $97 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto. Buona giornata.
8: Proseguirà oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Oggi terrà un discorso di fronte al Parlamento di Madrid. Prima il confronto con il premier spagnolo Sanchez. In serata l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabéu. Questa sera alle 21:15 su Rai 3 lo speciale condotto da Massimo Giletti dedicato

0: inglese, desecretato pochissimi mesi fa, diamo un quadro veramente importante su una serie di documenti che erano spariti, ma credo che forse ci sarà anche un colpo di scena con la lettura di un documento a firma di uno dei ruoli più importanti del Vaticano, sempre inerente ai documenti segreti, famosi, scomparsi e portati via anche da quella colonna.
1: Questa è la voce di Massimo Giletti. Non ci sono altre notizie per il momento. Ora arrivano tutte le informazioni sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui tra Incisa Regello e Firenze Sud verso Firenze. Ci sono 3 km di coda in aumento per un tamponamento fra 3 auto. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. E sulla A7 Serravalle-Genova 2 km di coda per il ripristino di un incidente tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. I mezzi sono stati spostati in corsia d'emergenza e il traffico defluisce al momento su due corsie. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta 20 minuti il tempo di percorrenza tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Infine a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, 4 km di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Rieccola, sempre la famiglia, buongiorno, 10:04, buon lunedì con RTL 102.5, ciao Ricky, ciao Pio in regia, buongiorno sempre a Luca, Sara, Jay, Giulietta, un'altra ora da passare insieme, all together.
6: Esatto, anche parlando, chiacchierando un po' di mondiali, perché ovviamente non essendoci l'Italia li abbiamo un po' cassati, no? Però ci sono delle curiosità, delle cose da dire, per esempio c'è l'ennesima ricerca che dice, ci racconta quale sarà la squadra vincitrice sulle 48 partecipanti.
7: Quindi non è più la
6: secondo
7: Francia?
6: Secondo chi? Cioè si diceva la Francia, sono degli scienziati. Si sono messi a far conti, scienziati, calcoli, algoritmi. Ma è così, così. Cioè,
5: quindi noi praticamente vi diciamo questo, amici. Tra poco vi diciamo la squadra da gufare. Perché poi allora, esatto, dobbiamo decidere.
8: Anche il mio scienziato. Anche il mio scienziato, cioè il signor Mario, 82 anni, al terzo grappino, ha detto Francia al bar l'altro
6: Francia
8: giorno.
6: Era gettonata. Okay. Poi, e non è più la Francia invece adesso. Okay. Poi ci sono anche gli animali di questi mondiali che fanno i pronostici. Sapete che ogni anno, ogni volta c'è.
5: Signori, non cambiate canale, mi raccomando! Che qua è?

0: What a Bubbly, che RTL 102.5, finalmente nella famiglia arriva il momento del gufo. Allora, beh, d'altronde se non vai ai mondiali decidi un po' di gufarla a qualcuno o ti fare quelle meno forti.
1: Curaçao. Sì.
2: The underdog. Who's the underdog? Underdog. Sì, ecco, vabbè, underdog. Però, allora, gufare non è mai carino.
0: No, ci mancherebbe altro.
2: Comunque, beh, si diceva fosse la Francia la favorita, no? Invece adesso hanno ricalcolato tutto questo ed è venuto fuori, lo dico subito, oppure volete una classifica?
3: Sì, sì, sì.
0: Ah, pure la classifica. Top 3 delle...
2: Sì, io farei la classifichina, dai. Al quinto posto il Portogallo come probabilità di vincita dei mondiali 2026.
3: Ma Cristiano gioca ancora?
2: Sì, sì, certo, sì, sì.
0: Certo.
3: E chi lo ferma?
0: Fino a 70 anni quello. Certo.
2: Poi quarto posto la Germania, al terzo la Francia, quindi mi è scivolata di un po'.
0: Che comunque vincerà lo stesso la Francia.
2: Aia, gufata.
3: Sì, qui stiamo partendo

0: già con le macumbe e robe varie. Bene, poi
1: secondo posto Inghilterra. E al primo posto la più favorita con più del 14% di probabilità la Spagna.
2: Tutto sommato,
0: sarei felice per la Spagna, perché tra tutte quella per la quale simpatizzo di più, diciamo.
3: Ma non Brasile, ma Brasile,
1: no, il Brasile, sai che allora, dopo il Portogallo c'è l'Argentina, l'Olanda e poi il Brasile.
3: Ma non ci credo,
2: insomma, le sudamericane secondo queste previsioni.
1: Però c'è da dire anche che non abbiamo ancora sentito gli animali dello zoo di Guadalajara in Messico. Allora, per esempio, per gli elefanti vincerà il Messico.
2: Ok.
0: Io vorrei capire, però, scusa, è dato il metodo della ricerca.
1: Allora, hanno messo un paio di bandiere davanti a gruppi di animali, solo due, perché tutte era impossibile. E hanno scelto.
3: Cioè, chi alza il tronco?
4: Chi alza il tronco?
1: La proboscide. Poi
3: la
1: gorilla hanno scelto l'Uruguay, i puma hanno scelto la Corea del Sud, e le giraffe la Repubblica del Congo.
2: Scienza proprio,
4: Io direi. Speravo di morire prima. No. Questo è un po' il riassunto di questo momento di radio.
1: Mo,
4: se vuoi,
1: se vince il Messico con gli elefanti, con la proboscide,
2: ma più probabile il Congo. Ma figura, ma certo, come no?
1: Vedrai, vedrai.
2: L'avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buon lunedì in diretta RTL 102.5, 10 e 20 minuti. C'è la famiglia, c'è anche un vostro vocale con un pronostico. Sentiamo un po' per i mondiali.
1: Se posso fare un pronostico io.
0: Sì, sì.
2: Certo.
1: Dei primi tre posti del mondiale. Sì. Il primo è la Spagna, secondo Inghilterra e terza Francia.
2: E beh,
1: le sudamericane non, era quella... non riescono più a stare al passo con le squadre europee, non ce la
3: fanno. Oh, sì. Quindi le sudamericane non ce la fanno.
2: Ti ha copiato il pronostico,
4: no, ma non sono io, sono gli esperti. Sarà uno degli scienziati del team che ha elaborato questa cosa.
3: Era
4: qua.
3: Arrivato prima questo messaggio che Sara facesse.
2: Ah,
3: questo.
2: Vedi? Quindi è Sara che ha copiato il pronostico a lui. Sì. Questa è
4: esattamente
2: la dinamica.
4: Okay. C'è sempre bisogno di qualcuno da attaccare. Andiamo.
0: Incredibile. Adesso Jennifer con la notizia che ci cambia i mondiali. Cosa
4: no, praticamente
0: è
4: noi non ci siamo ai mondiali. Però nel cuore sempre, perché a New York c'è il sindaco Mandami che nel suo discorso di apertura per i mondiali che si terranno anche lì a New Jersey, e lui ha citato un italiano, ha detto il grandissimo campione Mario Balotelli. Lui quando segnava non festeggiava, lui ha detto io sto semplicemente facendo il mio lavoro, e quindi lui ha detto, ha usato questo paragone con la città di New York, che gli stanno facendo tutti i complimenti a Mandami per le preparativi. E lui ha detto sto semplicemente facendo il mio lavoro, come Balotelli.
5: Quindi lui si è paragonato a Mario Balotelli.
2: A Balotelli.
0: Quindi si è poi strappato la camicia a sindaco
3: e ha buttato un motorino in acqua.
4: Anche quello c'è.
2: È vero.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora,

0: La risposta è MG.
1: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
14: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Arriva. Vai Jay! Oh! Tutti in macchina!
1: Tutti
0: anche in ufficio, vai tutti!
2: Vi ricordo che il numero unico per le emergenze è il 112.
1: Questo è un capolavoro, siete d'accordo?
3: Vero, sì, vero, Jay, vero. Oh,
1: come darti torto,
3: Jay,
1: anche perché sennò
3: hai
1: ci
3: un
1: meni.
3: Futuro come DJ. Sai che c'è una sciura? Che sì, a un certo punto, quando i figli sono andati via di casa, sì, si fa chiamare Tune Girl. La trovi su YouTube, ha 63 anni, va in giro a fare le serate, ma tu devi vedere, secondo me, quando le tue figlie saranno più grandi, sì, quando sì, devi sì, fare quello tu nella vita.
1: Questi sono i contenuti che guarda Sara, sì, quando è a casa.
2: Pensate che a tutti i mashup di Milla Pizzi, sì, di Iva Zanicchi.
3: No, non hai capito,
2: qua,
3: no, guarda, cercatela, perché è vero, Emanuele.
0: Chemical Brothers, ragazzi.
1: Sì, io lo faremo.
3: L'ho condivisa con Carocci dicendogli attento, perché questa ti sta alle spalle, ti sta dietro, ti ruba il lavoro. Sì, ecco, sì, sì. Allora, invece, cose che succedono in Italia, l'abbiamo detto, esami di maturità fra poco, il 18 di giugno, ma prima di questo, la fine della scuola.
0: Ecco. Quindi, allora, come ci poniamo? Siamo felici per i ragazzi o tristi per i genitori? Ma, perché i genitori...
1: Dipende da, secondo me dipende dagli anni dei ragazzi, cioè se sono piccolini, come magari nel tuo caso, Manu, ecco, no, magari la scuola aiuta un po', aiuta, i genitori, certo, se sono grandi...
3: Però sì, l'asilo chiude più tardi, la scuola materna chiude più tardi, più avanti, adesso sono quelle le primarie, le secondarie. Sì,
2: ma
3: esatto,
2: il tema vero è riuscire a inventarsi qualche cosa che faccia, esatto, fare, che tenga impegnati i ragazzi, perché altrimenti è veramente un dramma, cioè bucano i display praticamente, quindi insomma, si tratta di trovare una
3: idea, dai, allora ne abbiamo
2: cose
3: di idee,
2: cose da far fare, i ragazzi,
4: sì, ma si tirano fuori i hobby, c'è sport, c'è l'arte, si può dipingere, ci sono mille cose che si può fare.
3: A, a un ragazzo di 8 anni dice vieni a dipingere, prendiamo qua,
1: perché no,
0: ma anche i lavoretti a casa, a me mia mamma mi dava 10.000 lire per stirare. Io ricordo le mie vacanze, io che stiravo le camicie, non le mie, quelle di papà.
3: D'estate col caldo poi stira
0: bello,
3: tu, mica io.
0: Infatti ho chiamato il telefono azzurro poi, perché dico mamma, forse è un po' troppo quello che tu mi stai chiedendo.
3: Evviva, evviva ragazzi.

0: New Hit della famiglia 10:38, Noemi Rettiale 102.5. Vorrei capire questo però, la scuola quindi finisce oggi in tutta Italia?
1: No.
2: In Lombardia credo, perché alcuni ragazzi
3: ma non
2: liceo...
3: sappiamo neanche in Lombardia se finisce davvero
2: io
3: oggi.
2: Conosco due persone che finiscono la scuola pubblica in
1: allora,
2: Lombardia.
1: Ci sono, perché ne abbiamo parlato anche sulla social TV, delle conferme che ci dicono che oggi in Lombardia le scuole chiudono, però per esempio a me nel calendario scolastico che ho trovato diceva l'11 la Lombardia.
4: Io mi fido del tuo, sai.
3: Certo, anch'io.
1: Grazie.
3: Quando mio figlio domani dormirà fino alle 11, cioè gli dirò che non può perché ha detto Sara che deve andare a scuola.
1: Così mi piace.
3: Non importa se la preside ha salutato tutti.
1: Diciamo che l'ultima area in cui si andrà a scuola è la provincia autonoma di Bolzano, il 16 di giugno, quindi chiudono i battenti. Poi ovviamente la riapertura a settembre. Ci segnala Barbara Tipo che in Lombardia il 12 settembre riprendono le scuole, quindi sono comunque tre mesi.
0: Bello.
4: Sì, io comunque volevo salutare invece tutti i ragazzi che frequentano scuole internazionali che invece finiscono praticamente a luglio, vero Jay?
2: Esatto.
4: Perché le scuole internazionali finiscono tardissimo a scuola.
2: E poi gli ultime due settimane, diciamo la verità, stanno in classe a guardare i film.
1: Ecco.
3: Salutiamole, sono così tanti che cioè,
4: questa è stata la mia istruzione comunque, vedete Jay? Guardavo i film in classe, infatti si vedono i risultati.
1: Vabbè, comunque il ritardo delle scuole internazionali perché c'è il fuso orario, ragazzi.
0: Va bene, ci sentiamo domani allora. Finisce 20 minuti prima la famiglia oggi.
3: Giulia, sai che qualche dubbio l'abbiamo avuto?
4: No, non fare simpatico.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia

0: tranquillo. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Vabbè, pezzone di Rihanna, Diamonds, 10:50, pochi minuti ancora della famiglia. Come non chiudere con delle giornate che non sono per forza mondiali o internazionali? Oggi sono...
1: Sì, no. Allora, ce n'è una mondiale che è importante ricordare perché ci riguarda tutti, riguarda l'ecosistema, la natura e quindi noi esseri umani. Giornata mondiale degli oceani oggi.
2: Ma voi lo sapete che l'80% delle creature sottomarine non sono in realtà ancora state scoperte e studiate?
1: Sì, e lo sapete che tra queste specie ci siamo noi della famiglia, tra l'altro. Esattamente.
3: Poi quella questa notizia di Luca, però.
0: Pensavo la mia. Vera, ma l'ha letta su ChatGPT, ma cioè, ma tu ancora
3: ragazzo. No, potrebbe essere vera perché l'avevo letta anche io, quindi capisco.
0: Allora sono sicuro.
1: Perfino Giulia l'ha letta.
0: Allora è certa che non è vera. Guarda, certo.
1: Allora invece io prenderei spunto
3: vabbè. È un uccello, vive nell'aria quello.
1: No, l'uccello. È delfino questo.
0: Brava Jay, stai veramente sul pezzo. Delfino all'uccello.
1: Possiamo andare oltre. Vai. Per favore, dicevo, sì. Prenderei spunto, esempio, dagli americani che oggi hanno la giornata nazionale dedicata al migliore amico o amica.
3: Bellissima, ma my BFF, best friend forever.
1: Brava Jay. Allora, in Italia la media di migliori amici che abbiamo, secondo voi quanti ne abbiamo noi italiani?
2: Tre. Cinque.
3: Cinque, perché si contano sulle dita di una mano.
1: Sì. No? Quello sì. È il detto. Il problema. Da due a cinque.

0: da 2 a 5 e conosciamo, diciamo, abbiamo relazioni nella vita con 150 persone, ma di queste solo da appunto 2 a 5 sono più intime.
1: E poi non è che vi dovete vedervi tutti i giorni, sentirvi tutti i giorni, si sa, è una cosa sottointesa, lo senti se sei
2: comunque secondo me la migliore amica o il migliore amico è uno, poi gli altri diciamo che sono, no?
0: Aia.
3: Assistenti.
2: Non è una polemica. Non è una polemica, però non si può avere un rapporto intimo con 5 persone contemporaneamente.
4: Certo, guarda, saluta la tua amica adesso.
0: Cosa hai detto?
3: Adesso Giulia.
0: Allora, riformula la frase, ti prego, Giulia.
2: No, non ce la faccio. La lascio così, la lascio così.
0: E ti pareva.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Cosa?
3: No, vabbè.
2: No, inizi di nuovo.
3: No, vabbè. No, vabbè.
4: Ancora? Ricominciamo con no, vabbè.
5: Allora, anche voi che siete a casa, a lavoro in macchina. Sì. Un, due, tre.
6: No, no, vabbè.
5: No, questa è. No, vabbè. È tutto un lancio.
7: Io
5: così.
7: C'ho il ritardo, devo fare da sola. No, vabbè.
3: No, vabbè. Beh, allora, come sempre, noi abbiamo la musica numero uno. Però ci sono magari dei pezzi che tu senti più vicino alla tua vita. Cioè, io ho amato e amo tantissimo rock. Quindi questo. No, vabbè.
4: Ma quando uno è più su del numero uno è numero zero?
3: Ma in che senso?
7: Va bene,
5: ciao.
7: Dai.
5: Ma perché uccide ciao. Il mood, Luca? Lo senti come uccide il mood, Luca?
7: È vero.
3: Joan Jett, I love rock and roll.

0: Che dobbiamo fare, signore? I Millennium di RTL 102.5. Aspetta, prima che diciamo le nostre fregnacce, sono Valerio, un ascoltatore, un tappezziere.
1: Sì.
0: Ascolta RTL dagli anni 90 del mio laboratorio. Mi fate un piacere, fate gli auguri a mia figlia Ludovica, che fa oggi il compleanno. Quindi,
2: auguri,
0: certo,
2: Ludo.
0: Auguri,
2: amore, certo, auguri. L'hai salutato perché hai bisogno di rifare un divano, Emanuele?
0: No,
2: certo.
0: Perché sono ascoltatori storici, ci certo. seguono da tanti anni.
3: Mi dite sempre la grattata.
2: Sì, sempre pronto a chiedere
1: sempre.
2: Delle cose agli ascoltatori. Siamo pronti per andare via. Grazie
1: no,
2: per
1: vabbè,
2: essere
1: stati.
2: Grazie per essere stati qua. Domani, Giulia, tu sei sempre lì, giusto?
3: Io sono sempre qui per la vostra gioia, direttamente dalla Toscana Bella Camping Sandaia. Starò qui per tutta la settimana, quindi non me ne vado, non
2: ma
3: ce l'avete fatta a liberarvi di me.
2: Cosa si mangia a Cecina? Pasta coi ceci?
3: No. La pardella e i cinghiali.
2: Ciao Ricky,
1: brava.
2: Ciao Pio.
1: A domani.
0: Brava Jay, ciao. Ciao.
2: Emanuele, smettila subito, vengo lì. Smetti. Anche a Dall'Agna, provincia di Pavia, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal risico bancario che riguarda alcuni dei più importanti istituti italiani. Dopo la proposta di fusione lanciata da BPM per Monte dei Paschi di Siena e Intesa San Paolo a lanciare un'offerta pubblica d'acquisto e scambio per MPS per un controvalore di circa 30,6 miliardi di euro. Parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS e in vista di una fusione con Biper. Tutte operazioni che saranno al centro del consiglio d'amministrazione proprio di MPS in corso in questi minuti, sullo sfondo evidentemente controllo di Generale. Ma sulle ragioni di queste operazioni bancarie sentiamo l'economista Carlo Cottarelli, intervenuto questa mattina in No Stop News.
6: Le nostre banche, le banche italiane e in generale le banche europee sono piccole. Le grandi banche sono piccole rispetto alle grandi istituzioni finanziarie di altre aree del mondo e quindi è inevitabile che in un mondo globalizzato ci siano delle aggregazioni e le banche tendono a diventare più grandi per raggiungere una dimensione tale da poter sfidare poi la concorrenza di banche per esempio americane. Qualche anno che questa cosa è in corso andrà avanti ancora un po' finché non si raggiunge un assetto di banche sufficientemente grandi.
5: E diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Il FTSE MIB negativo segna meno 0,16%. Ora la cronaca.

0: Con un omicidio avvenuto a Livorno, sentiamo Mario, vai.
1: È morto in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in un parcheggio alla periferia di Livorno. Un uomo di 31 anni rinvenuto poco prima della mezzanotte a terra.

0: vittima sarebbe di origine turca. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio la zona, raccogliendo testimonianze utili a chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Al momento nessuna pista viene esclusa.
1: Il calcio ha certamente i medici per Christian Eriksen dopo il malore avuto durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina. La partita è stata sospesa, il giocatore danese si era già sentito male in campo durante la partita con la Finlandia negli europei del 2021. E ora, viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 5 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove invece troviamo 2 km di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione di Roma a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna. Sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a seguito di un incidente tra sei autovetture, segnaliamo la presenza di 3 km di coda tra Bologna-Sallazzaro e Imola per chi viaggia verso Ancona. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo delle code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Viva l'Italia!
5: Buongiorno. È l'8 di giugno. Per molti è l'ultimo giorno di scuola,
4: davvero?
5: Signor
4: Sezzini.
5: Per noi invece è tutto normale. È la settimana dei mondiali. Signore e signori, collegata con noi dal camping,
4: sì, da dove?
5: Toscana Bella, camping Toscana Bella, la Ceci.
4: Buongiorno, ma che bella cosa che hai detto. Ormai parlo così, io lo sai. Mi è bastato 2 giorni arrivare qua in provincia di Livorno. So da Dio, cioè, non che non mi manchiate, mi mancate un sacco. Però, sai, qua c'è il mare a 2 passi, la piscina di fronte al track, tutta la pineta esattamente posta alle mie spalle, non mi lamento.
6: Peccato lamentarsi.
5: A questo punto sai cosa facciamo?
6: Andiamo anche noi.
5: Facciamo mandare delle cartoline dalla nostra Ceci, così le commentiamo insieme.
6: Dai. Ma Ceci, con gli occhiali da sole, perché hai fatto serata ieri?
4: No, perché praticamente c'è un sole che... Giuro, c'è un sole che spacca le pietre. Io vi faccio vedere anche in radiovisione, così ricordiamo il nostro canale 36. Va qua. Già abbronzata con la faccia rilassata, no? È solo perché mi acceca questo sole estivo.
5: È tutto fantastico. Buongiorno Jessica.
6: Ma buongiorno. Oggi la tonalità della mia voce è un pochino più bassa. Infatti, assomiglia un pochino a quella della Ceci, devo
5: siete
6: dire.
5: Siete molto sexy.
6: Ma buongiorno, molto, Angelo Maiguini.
5: Molto sexy. Sì.
4: Hot, ti piace.
5: Esattamente. Allora, anche oggi saremo insieme fino alle ore 13. E salutiamo tutti i generali insurance partner che, grazie alla loro vicinanza e preparazione, ogni giorno si prendono cura dei progetti di vita delle persone.
4: Si occupano di noi e ci consigliano come proteggere noi stessi, i nostri beni, i nostri cari, come se fossero i loro.
6: Essere in generale insurance partner è più di un lavoro, perché si aiutano i clienti a prendere decisioni importanti e realizzare i loro progetti.
5: Direi che è tutto pronto per cominciare con la musica, e allora dai che si va!

0: E abbiamo cominciato la nostra nuova settimana insieme con Offenbach Be In Mind. Siamo arrivati alle 11.13. Buongiorno Jessica,
1: buongiorno
0: Ceci.
1: Buongiorno
0: a tutti, eccoci
1: buongiorno.
0: Qua. In questo fine settimana stavo pensando, no, sì, sono stato quasi sempre a casa.
1: Non sei uscito, non ci crediamo.
0: No, abbastanza, no, a casa, per cui non posso raccontare di conti salati. Perché poi io sono campione mondiale, perché entro nei posti, ma anche quando vado a fare la spesa, sono veramente pessimo, lo dico.
1: Ma perché non spendi tanto?
0: Non chiedo.
1: Hai capito? Insomma, non sono tutti così fortunati. Io no, io controllo.
0: Sì, infatti, poi mi arrivano dei conti sulla carta di credito. Che ciao.
2: E ci sono quei 3 secondi dove dici: ma quando è successo? Mi hanno clonato la carta. Poi vai a vedere: oddio, ma ieri ho fatto la spesa, ho speso 200 euro. Quando è successa questa
1: anche tu
2: cosa?
1: Ci giri tra gli scaffali, non guardi assolutamente prezzi, carichi il carrello.
2: Io e Angelo, se possibile, in un gruppo di amici, sai quando arrivi all'inizio della vacanza ti dicono: chi è che si occupa della spesa? Diamo io, Angelo. Gli amici non ci vogliono più parlare per il resto della vacanza. Io come te, Angelo, non sei solo.
0: Ma di solito poi io mi faccio perdonare perché poi metto a cucinare. Divento
1: giusto, dai, un equilibrio giusto. Sì. Ma no, perché lo stiamo dicendo? Perché ieri c'è stata una denuncia da parte di un turista americano perché ha speso ben 44 euro per due o tre gelati, se non sbaglio, a Roma.
0: E forse erano due, ma
1: allora quanto erano grandi questi gelati? Innanzitutto,
2: no, erano i super maxi gelati. E poi ci avevano messo sul cannolino il macaron, cioè non aveva preso solo due. Sì, certo. Poi
0: ma esiste
2: ovvio,
0: esiste ancora la vecchia coppa mangia e bevi. Ecco, qui è un po' come andare a fare la pericena, cioè a pericena è coppa mangia e bevi, se ci metti biscotti, cioè,
2: coppa mangia e piangi,
0: esatto. Mangia e piangi. Ma stavo pensando, qual è stata quella volta che da turisti, magari all'estero, vi siete seduti in un posto e vi siete presi una batosta,
1: proprio una spesa folle, magari per qualcosa anche di una bottiglietta d'acqua, come ci raccontava
0: Ceci. Tu dove, a te dove è capitato?
2: Io a Londra 2 mesi fa, 2 lattine, perché non avevano le bottiglie d'acqua in un locale di acqua naturale.
0: Sì.
2: E in realtà prima avevo detto 10 euro, ho pagato 10 pound, quindi
0: di più. Dal
2: 12 euro per 2 lattine di acqua piccole.
0: Da asporto, no. Non è che te le sei bevute seduta?
2: No, le ho bevute, era un posto dove c'era un concertino. Me lo sono pure
1: allora
2: bevute
1: hai pagato,
2: in piedi,
1: ma
2: nemmeno
1: no,
2: servizio al tavolo.
1: Allora in questi 12 euro però era compreso anche il concerto, Ceci.
2: Amore, no, il concerto era a parte, ti assicuro.
0: Attenzione. Va bene, dai, se volete condividere le vostre batoste, ma vale per tutto, per la pizza, per qualche specialità del posto, per il vino. Ecco, per esempio, cioè, se tu vai all'estero e ordini il vino, lo paghi delle cifre spropositate. 378 378 1025.

0: All time high, Nico Santos, RTL 102.5, Jessica la Cici Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Sai che non pensavo, ma in tanti da turisti all'estero, nonostante siamo italiani, siamo riusciti a prenderci delle batoste di conti.
1: È vero. Al 378-378-1025 ci scrivono: Svizzera, pizza, prosciutto e funghi, 28 euro. Okay, una pizza, bibita, 4 euro e caffè, 5 euro.
0: Ok.
2: Beh, oppure c'è chi dice: buongiorno a Parigi, due caffè, una bottiglietta d'acqua piccola, 18 euro senza sedersi. Ciao da Raffaella, ma che cosa gli hai detto? Hai fatto madame, monsieur, ma che scrive dire 18 euro? Ma dove, raga, ma come fa a fare due caffè e una bottiglietta d'acqua 18 euro? Come fai? Non c'è neanche il costo dell'esserti seduta al tavolino.
0: Cioè rimaniamo sorpresi. Vedevo da qualche parte che, attenzione, anche se andate a New York, dove ci sono i baracchini che vendono gli hot dog, se non c'è il prezzo esposto, chiedete sempre prima quanto costa l'hot dog, perché potreste ritrovarvi con delle sorprese.
1: Ma in generale, non solo a New York, i venditori, voglio dire, anche fuori San Siro,
0: ci sono i prezzi esposti, uno dice: mi sono seduto in quel tal ristorante, ho speso tantissimo. Amore, leggi il menù, guarda i prezzi, c'è scritto quanto costa la roba.
1: E questo è vero. Beh, torniamo tra pochissimo con le vostre voci.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
11: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
12: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
13: www.sistemi.com.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
19: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
1: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
16: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
20: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: E alle 11:35 minuti ritroviamo i Muse qui su RTL 102.5 con Madness, quella che provo io a stare in un posto così bello come il Toscana Bella Camping Sandaia. Cosa vi devo dire? Mi fa bene la natura.
1: Beh, insomma, ti capiamo, no? Ma tra l'altro ci scrivono, vediamo se le trovo il messaggio. Sì, ci scrivono: Ceci, visto che sei a Ceci, ne vuoi fare un salto a Lucca a mangiare due tordelli a casa mia?
2: Attenzione,
1: arrivano gli inviti.
2: Scattano
1: Michela da Lucca.
2: Scattano gli inviti. Si accettano inviti perché diciamo certo. Durante la giornata un po' di tempo lo trascorri con noi, il resto diciamo
1: il resto che fai?
0: Il resto come Nanni Moretti in Caos Calmo, mi muovo, non sono ferma in un punto, io mi sposto. Ovviamente andrò anche a cavallo, se ve lo state chiedendo. Sì, domani vado a cavallo.
2: Fantastico.
0: È una vitaccia, ragazzi, meno male che mi sono assunta io il peso di questa vitaccia.
2: È uno sporco mestiere,
0: l'ho declinata voi,
2: ma qualcuno lo deve pur fare. Intanto torniamo ai nostri ascoltatori al 378 378 1025, perché vi stiamo chiedendo quella volta che da turisti all'estero vi siete presi una batosta con un conto al ristorante, in un bar o dove è capitato. Sentite qua.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Da Roma. Spesa folle all'estero, impossibile non menzionare una cena in tre amici a Saint-Tropez all'Opéra. Mm-hmm. 758 euro a testa.
1: Come? Belli. A testa?
3: Bella della mia vita.
2: Ah, belli.
1: Oh, scusa.
2: A testa.
0: Mamma mia.
1: Che cosa hanno preso?
2: Glielo possiamo chiedere. Dai, rimandaci un altro vocale e dici almeno che cosa. Ma secondo me è più cosa hanno bevuto
0: anche,
2: che cosa hanno mangiato.
0: Anche ostriche e champagne.
2: Facile, facile.
0: Cosa qui.
2: Ce ne sta un altro, dai. Sì.
4: Pizza margherita 12 euro. Una bottiglia di acqua servita a tavola.
2: Sì.
4: Bottiglia di plastica 8 euro.
2: Quindi
4: scandaloso.
2: Totale 20.
1: Più l'acqua della pizza praticamente.
2: Sì,
1: la pizza 12
2: in proporzione. Sì, è nella media.
0: Sì.
2: Ascoltiamo una bella novità, dai.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E ultimo con Romantica su RTL 102.5, la Ceci a Cecina. Jessica qui con noi. Prima di finire dovevamo dirla.
1: Sì, devi fare più pausa, Angelo, proprio la Ceci a Ceci.
0: La no. Ceci. No. Tutto bene, una bella mattinata questo 8 di giugno e quindi continuiamo con i racconti dei nostri ascoltatori, conti salati pagati all'estero?
2: Assolutamente sì, abbiamo tante voci, sentiamo subito.
3: Ciao Angelo, ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Succede circa 40 anni fa, militare in Friuli, decidiamo una domenica di andare a Venezia a fare una girata e andiamo a trovare un ristorantino di quelli a menù fisso, menù turistico. Ok, pagavi poco, ma quello che ci è andato da mangiare lasciamo perdere. Cos'è successo? Quando siamo usciti, siccome sul tavolo c'erano le bottiglie di bianco e di rosso pronte per i commensali da aprire,
0: sì,
3: e purtroppo la bottiglia di rosso ce la siamo portata via.
0: È rimasta
1: no!
0: Ciao, grazie. Adesso parliamo del lavoro del futuro. Si parla tanto di nuove professioni e tecnologia, ma la tecnologia più innovativa e che continua a evolversi sono le persone.
1: È vero, ascoltare le persone significa entrare in mondi sempre nuovi.
2: Ed è quello che fanno i generali insurance partner, che aiutano i loro clienti a prendere decisioni importanti ogni giorno.
1: Un ruolo che da tanto, per questo essere generali insurance partner è più di un lavoro.
0: E noi continuiamo tra poco a sentire i vostri racconti di conti. Ale,
2: di oggi. Racconti di conti.
0: State qui con noi a tra poco.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Luis Capaldi, così molto, molto intenso, a tratti anche un po' tristarello. Poi tu lo conosci di persona, è
1: l'hai conosciuto?
0: Sì, ah. È divertentissimo, vero? Cioè, ti è capitato di incontrarlo?
2: Sì, lui fa solo battute a profusione, dove oltretutto prima prende in giro te,
0: sì,
2: e poi si prende in giro da solo, poi prende in giro te, poi si prende in giro da solo, e a un certo punto tu non capisci più nulla perché è scozzese e quel bellissimo accento alle volte può essere difficile da cogliere,
0: da comprendere, da tradurre.
1: Quindi si ride.
2: Alla fine ridi, esatto. già.
0: Intanto al 378-378-1025 arrivano racconti di conti salati per noi italiani da turisti all'estero e non solo. Prego.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno RTL. Buongiorno. A me è capitato, parliamo degli anni 90, che c'era la lira, quando il caffè costava 1000 lire,
1: sì. Sì.
3: Di andare a Porto Cervo con un amico, siamo entrati in un bar, abbiamo preso 2 caffè, 28.000 lire.
0: 28.000 lire.
3: Non abbiamo più bevuto il caffè
0: per tutta la casa senza caffè.
1: Ti credo.
0: Dai, anche su, ascoltiamo Bob Sinclair.
1: Ascoltiamo.
0: Dai, sulle mani per Bob Sinclair.
2: Yeah.

0: I dubbi dell'amore di Fiorella Mannoia. È quasi mezzogiorno, è tutto pronto per le ultime notizie. A proposito di dubbi, perché stavamo chiedendo, raccontateci sì. I conti salati che avete pagato da turisti all'estero, ma mi pare di capire che anche da turisti in Italia siano arrivati dei conti piuttosto salati. No, perché tipo un carpaccio di pesce, un secondo, una piccola bottiglia di vino bianco,
1: sì,
0: 120 euro, due persone, però, a San Vito Lo Capo.
1: Capito.
0: Che è in Sicilia, che non è una delle regioni più care d'Italia. Non lo so,
1: eppure
0: dipende dal secondo. Che cosa hai mangiato di secondo?
1: Lì, esatto.
0: Perché il carpaccino di pesce possiamo immaginare quanto costa, però.
1: Anche perché uno sta un po' generico. Ma si è preso un carpaccino di pesce, un vinellino. Amore, però anche che vinellino hai preso?
0: Stiamo sempre cercando di giustificare le nostre mani bucate.
2: E sentite qui, perché due panini confezionali con pane vecchio, due Wusser, tutto ovviamente freddo, 30 euro.
0: Dove?
2: A Valencia, su una spiaggia.
0: Quindi anche a Valencia?
2: Anche lì le 12 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Poco fa il discorso di Papa Leone XIV davanti al Parlamento spagnolo, è la prima volta per un pontefice in quella sede. Riarmo, intelligenza artificiale, migranti sono solo alcuni dei temi al centro dell'intervento. Ne ascoltiamo un passaggio.
5: Sì, ma tutti questi che stanno scrivendo, cioè non è che sono...
4: Evidentemente non è questo il passaggio.
6: Il mondo attraversa una profonda crisi spirituale e culturale.
7: Il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza. La pace si presenta come un'aspirazione politica e come un vero e proprio imperativo morale. Sul piano internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo. Ogni guerra rappresenta in definitiva una dolorosa sconfitta per la capacità di negoziare e anche per quella coscienza condivisa dell'umanità che riconosce i vincoli di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura.
6: Però nunca potranno edificare una pace autentica e duratura.
4: Voltiamo pagina, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, in 148 comuni. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%. E ora parliamo di economia. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena. In diretta Alberto Ciapparoni, buongiorno.
8: Beh sì Enrico, un risico bancario, una battaglia politica dentro la maggioranza, ecco quello che sta avvenendo in queste ore, ma cerchiamo di ricostruire la vicenda.

0: e leader del Carroccio, tra l'altro, può contare su uno sponsor di peso, il ministro Giorgetti. Meloni invece sottolinea un'altra esigenza, la tutela della italianità delle banche, e i dubbi sono concentrati sull'offerta di Banco BPM, tanto che nel governo qualcuno accarezza anche l'idea del Golden Power. E poco fa, anzi proprio in questo momento, il commento del presidente di Confindustria Orsini: bene la iniziativa di Intesa. A te.
1: Grazie Alberto, ci fermiamo qui, adesso vediamo come sono andati gli ascolti in TV ieri con Marco Castoro.
2: La ruota della fortuna supera ancora la nazionale di calcio, 4,4 milioni di media spettatori e 26,5% di share per Canale 5 contro 3,7 milioni e 22,7% di Rai 1. Su Canale 5 il racconto di una notte, 1,8 milioni e 14,9% di share. Su Italia 1 il film Il ricco, il povero e il maggiordomo, 1,1 milioni e 7,3% di share. Sulla 7 in onda 5,9% di share. In giornata il Gran Premio di Monte Carlo su TV 8, 1,3 milioni di media spettatori e 9,7% di share. La finale a Parigi di Cobolli su 9, 2,6 milioni e 22% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto rimangono ancora 2 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove anche qui a seguito di un incidente troviamo 1 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per un altro incidente risolto, ci sono 3 km di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna e 1 km in direzione opposta. Di conseguenza troviamo code anche in uscita alla stazione di Imola e code tra la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna. Infine sulla A7 Serravalle Genova, per un ripristino incidente, troviamo 2 km di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: con un bel Robbie Williams e Go Gentle si sono fatte le 12:12 e Jessica Brugali è qui con noi.
1: Buongiorno, ma non sono sola, c'è anche la Ceci.
2: Perfetto, Angelo, questo era il tempo giusto. Okay. Buongiorno a tutti, anche a te, Angelo Paiquini.
0: Buongiorno. Continuiamo questa carrellata di conti salati, poi apriamo un altro capitolo di questa nostra bella mattinata

0: perché abbiamo un elenco, siccome ci piacciono gli elenchi,
1: una classifica, classifica o elenco?
0: Classifica?
1: Adesso controllo.
2: Posso dirvi classifica.
1: Ok, va bene.
0: Sì. Prendo una voce dalla regia.
3: Sì, ma tutti questi che stanno scrivendo, cioè, non è che sono andati a mangiare dall'unto nel paesino. Cazzo, vanno in tutti i posti strafighi e vogliono anche spendere poco.
1: Beh, in effetti.
3: Cioè, anch'io ieri ho guardato se c'era una maglia di Vuitton, costa 1.000 euro. Non è che te la danno a 50 euro. Cioè, quelli sono ladri, ragazzi.
0: No, diciamo che si paga il panorama in certi posti. E nella maggior parte dei casi si paga anche la cucina di alta qualità, se parliamo di ristoranti.
1: Giusto, certo, assolutamente. Ecco, sì,
2: io sono d'accordo sì, con Alberto. Vi ricordate la notizia dell'anno scorso di quelli che erano stati a Ibiza, avevano mangiato ostriche, champagne, questo, e poi hanno detto salatissimo il conto, se ne sono andati indignati. È vero, il problema è quando, appunto, come è successo a me a Londra, due lattine di acqua e paghi 12 euro
0: le cose basi, cioè quello, che ti scoccia, certo.
2: Il caffè a 18 euro,
1: paghi la location
0: Londra in un bar sgrauso.
2: Amore, allora ero a Denmark Street, fuori di Uviava, mi ero passato davanti una pantega, Londra bellissima, perché però non ero proprio davanti a Capri.
0: Esatto. Un'altra voce, prego.
4: Aeroporto di Istanbul, o Istanbul come lo volete chiamare, un espresso puro e una barretta vitaminica, 12 euro.
0: Ma è colpa della barretta.
1: Chissà quante vitamine in quella barretta.
0: Perché diciamo, anche gli amici turchi... abbiamo capito.
4: Vabbè, il nostro caffè non si batte.
2: Era arrabbiata la Milena, è andata avanti. Una pentola a pressione.
0: The Colors.

0: Circles, Post Malone, RTL 102.5, mezzogiorno e 21, la Jessica, la Ceci, l'Angelo.
1: Buongiorno.
0: Allora, abbiamo scoperto che stiamo per scalare una classifica.
1: Vogliamo dire di che classifica si tratta?
0: Profumi e odori.
1: Profumi e odori preferiti. Voi ne avete
2: sì, quelli
1: preferito.
2: Più amati.
1: Esatto.
0: Partiamo dalla numero 30.
1: La numero 30, troviamo, certo, sì, il falò a legna bruciata.
0: Sì.
1: Sì,
2: bello,
1: mi piace.
2: Anche il rumore,
1: l'atmosfera. Sì. Al 29° posto invece la torta alla zucca. Ma che a profumo la torta alla zucca?
2: La torta alla zucca, sì, comunque metti un generico forno acceso, torta con il burro, le cose, quindi ci può stare una pie.
0: Poi?
1: Esatto. Al 28° posto, qui tanti diranno: ma perché così bassa? Troviamo la cannella.
0: Poi andiamo
2: la 27 al divisiva.
1: Sì, è vero. Al 27° il melone.
0: Okay.
1: E al 26 l'eucalipto. Buono l'eucalipto.
0: Sì.
1: 25 okay. Fiori di primavera.
0: Sì, poi
1: andiamo avanti. 24 menta fresca.
0: Okay.
1: 23° posto il cocco. No, beh, il cocco è buonissimo.
0: Poi adesso che arriva l'estate.
1: Vero, sì, anche il profumo.
2: È anche molto
1: il cocco,
2: bello
1: la crema.
2: Pare.
0: Ancora.
1: 22° posto lilla.
0: Lilla. Fiori
1: certo,
0: di lilla.
1: Però non ho lilla, vabbè, sì, non ho proprio presente il profumo.
0: Ma lilla assomiglia un po' alla violetta, tipo, può essere.
2: Sì. Comunque dai, un generico fiore primaverile.
0: Ma ci sono anche le caramelle, le caramelline e la violetta.
1: Quelle piccoline, sì, è vero. 21° il tè verde.
0: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
10: Ho ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: La musica romantica.
14: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
19: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
20: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
21: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
20: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
21: Adesso vado a scegliere anche la pizza!

0: senti come suona, senti come suona, è certo RTL 102.5. Care amiche e cari amici, buongiorno Jessica, buongiorno Ceci, buongiorno. Io sono Angelo, eccoci qua. Mancano 26 minuti all'una.
1: No, già. Ecco.
2: No, ma com'è successo?
1: Com'è possibile?
0: Quando proprio... si sta bene il tempo scorre velocemente, e noi a proposito di far scorrere il tempo e anche far partire un certo meccanismo di ricordo, perché molti profumi ci sbloccano dei ricordi, certo. Siamo arrivati a metà della classifica circa dei profumi più amati al mondo. Al numero 20 che cosa c'è?
1: Al numero 20 troviamo il limone, buono,
0: sì,
1: buono.
0: Sì.
1: Al 19 il barbecue,
0: grigliata,
1: la grigliata, questo non apprezzo tantissimo.
2: Neanch'io.
1: 18 posto, odore di bambino talco. Buono, anche i profumi al talco sono buonissimi. Sedicesimo posto, perché manca il 17? Manca il 17 in questa classifica.
2: Perché in molte culture porta sfortuna e viene saltato, lo sai.
1: Quindi sedicesimo sandalo.
0: Sei. No, aspetta, il sandalo in che senso? Il sandalo di cuoio in estate?
1: Quello forse no.
2: Quello che usi per l'incenso.
0: Ho capito.
1: Poi troviamo qui comunque un altro sedicesimo posto esiste, che troviamo i biscotti appena sfornati.
0: Sì, quello.
1: Quindicesimo posto la mela.
0: Sì.
1: Quattordicesimo posto il gelsomino.
0: Buono.
1: Tredicesimo il pane fresco, che buono.
0: Così basso il pane.
2: Solo, infatti.
1: Dodicesimo posto la rosa. Undicesimo menta peperita. Piperita,
0: sì.
1: Decimo posto il pino, nono posto gli agrumi, ottavo posto cioccolato, settimo posto il bucato pulito, buono,
0: quindi
1: buono.
0: Tipo Marsiglia,
1: sesto posto erba appena tagliata, al quinto aria di mare,
0: aria di mare,
1: buono, quarto posto la pioggia, e arriviamo alla top 3, al terzo posto caffè appena fatto, secondo la vaniglia, e al primo chi manca?
0: Chi manca?
1: Non lo so. La lavanda!
0: La lavanda!

0: su Per Dito nella Piaga, Businessman, signori e signori. Bella.
1: Tu
0: riposati.
1: No, non ce la faccio urlare.
0: Che ne hai bisogno, che in questi giorni abbiamo un sacco di cose da fare insieme. Ceci.
2: Io, guarda, l'ho ballata tutta e stranamente anche la mia voce, che di solito tende ad andare un po' più giù, invece è carichissima, quindi nel caso già ti do una mano io.
1: Grazie,
2: oggi,
1: meno male.
2: Quando vuoi, posso essere il bastone per la tua vecchiaia.
1: Grazie, beh, insomma.
2: Non ti preoccupare.
0: Quindi torniamo un secondo alla classifica dei profumi. Al numero 3 sì, il caffè, al numero 2 la vaniglia, al numero 1 la lavanda.
1: La lavanda, okay, esatto.
2: Allora, ci sta, però quante sì, cose sì, sanno sì, di lavanda, sì, se ci pensate, anche quando devi mantenere fresco il cassetto, prendi sacchettini, certo, con la lavanda, cioè, quindi lo capisco.
1: Comunque ci scrivono: manca il basilico e l'origano in questa classifica.
0: È vero,
1: è vero, il basilico dai, è buono.
0: C'è le erbe dell'orto, mancano un
1: po'. No, manca,
0: no,
1: esatto,
0: perché la menta c'è.
1: Solo la menta, solo la menta.
0: Si tratta in due versioni, quella normale,
1: esatto,
0: e quella,
1: piperita.
0: Cioè, qual è la differenza?
2: Che voi sapreste, esatto, brava. Qual è la differenza?
0: Cioè, è come il limone e il lemongrass.
1: È vero, quella è la
2: quella, giusto, giusto.
0: Perché, boh, oppure quell'altra, com'è che si chiama? Salicornia.
1: Sì?
2: La salicornia.
0: So, ma tu che sei al mare potresti cercarla. Non so se sulle coste della Toscana c'è. C'è. Però
2: no, non so, c'è una famosa canzone che fa salicornia. Non so se te la ricordavi.
0: Ma non era.
1: Non la conoscevo.
2: Salicornia. Era una battuta, scusate, non è arrivata bene.
1: No.
3: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
4: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
7: Uepa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup,

0: o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: su qualsiasi canzone e vedrai che ci sta.
1: Facciamola, mi piace.
2: Dopo, sì, rubrica settimanale.
0: Non proprio su tutte. Sì. Perché tipo.
3: Vabbè, cioè dici un Vivaldi, no?
0: Certo, fammene un'altra delle quattro stagioni.
3: No,
0: quella lì che hanno rifatto, quella lì che hanno rifatto anche in versione techno pop.
3: Hanno rifatto
0: un pezzo, sì, si sono permessi.
3: Oggi faccio i compiti, domani arrivo preparata.
0: Perfetto.
3: Sul pezzo.
0: Intanto al 378-378-125 ci state scrivendo: uno, buonissima la frittata con la salicornia.
2: Sì,
0: che però è una specie protetta.
2: È una pianta protetta. Esatto,
0: che
2: sì.
0: Però
2: sì,
0: si trova.
2: Si trova.
0: Cioè, se vai a prendertela per fatti tuoi, il rischio
2: è quello. Quindi attentaci, tu in Toscana, ecco.
3: Però sì, abbiamo sempre a caccia di salicornia, sono fatta così.
0: Ma credo che cresca sulle scogliere, lì dove stai tu c'è spiaggia. Però non lo so, sì. Non vorrei dire stupidaggini.
3: Studierò anche quello, così domani sono preparatissima ancora di più.
0: Quindi, per la rubrica dove cresce la salicornia, domani la nostra Ceci ci farà un piccolo reportage. Allora,
2: fantastico.
3: Posso chiedere, però l'anticipo alla regia, domani vorrei la sigla di Geo and Geo mentre lo spiego.
0: Ti va bene anche quella di Quark?
2: Sì, abbiamo quella, abbiamo quella.
3: Mi accontento, va bene, perfetto.
2: Ma sentiamo una voce?
0: Sì, credo di sì.
4: Ragazzi, la cannella, il profumo di cannella.
2: Certo.
4: Io ne sono praticamente dipendente. Ciao, un bacio, Francis.
0: Ma questo sempre o soltanto a Natale? Perché per me cannella fa molto Natale.
2: Fa molto inverno, no? Anche la tisana, la cannella, fa molto freddo, sì. Natale, inverno.
0: Mentre la vaniglia è quattro stagioni.
2: La vaniglia sempre.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Cara Cecilia, qui entriamo nel tuo mondo.
3: Beh sì, facciamo un bel saltino indietro, diciamo a cavallo fra gli anni 60 e 70, perché il brano originale arriva dagli inizi degli anni 60 ma vive di vita propria, rinascende diventando immortale quando la sua voce, quella di Janis Joplin, lo prende e fa sì che diventi leggenda. Qui su RTL 102.5, Cry Baby.

0: No, su Janis Joplin non me la sento.
1: No.
0: Di fare
1: non c'entra.
0: Con Cry Baby di Janis Joplin, capolavoro, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata insieme. Ringraziamo Ricky Aristarco e Pio Ingegno nella parte tecnica di questo nostro programma, che tornerà puntuale domani mattina sempre tra le 11 e le 13.
1: Ovviamente.
0: E ancora collegata con noi dalla Toscana, la Ceci.
1: Da Cecina.
2: Grazie a voi e brava Jessica. Ecco. Ceci. Grazie a Jessica Angelo Baiguini e grazie insomma a tutti quelli che magari vorranno anche passare a trovarmi. Io ve lo dico, mi trovo al Toscana Bella Camping Sandaia, appena entrate mi vedete, cioè c'è il track con scritto RTL 112. Non potete sbagliare.
0: Facile.
2: Basta citofonare, viva l'Italia.
0: Va bene. Stasera dove siete, a passeggiare sul lungomare?
2: No, stasera andiamo proprio fuori a Cinè,
0: ok, fantastico, fantastico, molto bene. Intanto noi prima di andare via ringraziamo Generali e tutti i suoi insurance partner che ogni giorno ci ascoltano, ci comprendono e ci aiutano a fare scelte importanti per la nostra vita, la nostra salute, i nostri cari, i nostri beni.
2: E lo fanno come se la vita fosse la loro, con attenzione, professionalità e vicinanza.
1: Per questo essere un General Insurance Partner è più di un lavoro, adesso per il tuo futuro.
0: È stato molto bello stare insieme, ci ritroviamo domani mattina, grazie a tutti, buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Jessica, dove andiamo?
1: Andiamo a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, anche lì le 13.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Nicolò Pompei. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Da Israele, vasto attacco contro le difese iraniane. Attacco che scatena le minacce di Teheran. Massimiliano Mantiloni.
7: L'esercito israeliano è pronto ad affrontare altri giorni di combattimenti contro l'Iran e potenzialmente una ripresa completa della guerra. L'Iran ha lanciato 20 missili balistici contro Israele che secondo l'esercito sono stati intercettati o hanno colpito aree aperte. Inoltre questa mattina i ribelli Houthi hanno lanciato 2 missili balistici contro Israele dallo Yemen. Israele ha finora effettuato 2 ondate di attacchi in Iran. Durante la notte decine di caccia dell'aeronautica israeliana hanno colpito 9 sistemi di difesa aerei nell'Iran occidentale e centrale. Colpiti anche 3 stabilimenti in un complesso petrolchimico. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando a mobilitare i riservisti. Al regime sionista restano pochi giorni, ha dichiarato la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Intanto le comunicazioni tra Khamenei e i funzionari iraniani sono state interrotte. Teheran minaccia il blocco degli stretti di Hormuz e di Bab al-Mandeb. Intervento del presidente americano Trump: Israele e Iran smettono immediatamente di sparare, si appella il leader statunitense.
8: Voltiamo pagina, si è aperto un nuovo capitolo del cosiddetto risico bancario. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena. Alberto Ciapparoni, buongiorno.
9: Buongiorno Enrico. Dunque, prima il Banco BPM, il Banco Popolare di Milano, che ha aperto l'aggregazione con Monte Paschi, poi la contromossa di Intesa San Paolo, che ha lanciato adesso un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto sulla banca senese. Come dicevi, un risico bancario ma anche una battaglia politica dentro la maggioranza. È quello che sta avvenendo in queste ore, ma cerchiamo di ricostruire il tutto. Ebbene, la Premier Meloni sapeva delle intenzioni di Carlo Messina, l'amministratore delegato di Intesa. Fonti di Palazzo Chigi parlano pure di una telefonata tra due e l'aria che filtra dalla sede del governo è quella della non ostilità all'operazione. Pubblicamente invece bocche cucite per scongiurare uno scontro frontale con la Lega. Salvini difatti l'ha detto ai suoi fedelissimi: no all'offerta d'Intesa, e il leader del Carroccio tra l'altro può contare anche sull'appoggio del ministro Giorgetti. Meloni invece sottolinea un'altra necessità: la tutela della italianità delle banche, e i dubbi sono concentrati sull'offerta di Banco BPM, possibile cavallo di Troia per il Credit Agricole. Tanto con il governo qualcuno accarezza l'idea del Golden Power contro Banco BPM, uno scudo contro i francesi e la strada spianata a Intesa, strada promossa anche dal presidente di Confindustria Orsini. A te.
8: Grazie. A proposito di economia, i numeri della borsa di Milano positivo in questi istanti, il FTSE MIB segna più 0,23%. Ora lo sport, a partire da un'ultima ora. Nicolò Pompei, buongiorno.

0: Messico-Sudafrica, non si ferma però il calciomercato, il Milan deve chiudere ancora il nuovo allenatore, Glasner il favorito, il Torino invece potrebbe scegliere Abate, Aquilani è pronto per firmare con il Sassuolo. È tutto.
1: Grazie, ora le notizie in inglese, come sempre a quest'ora con Jennifer Pressman.
2: Good afternoon, here's the latest world news in English. Israel and Iran have carried out fresh airstrikes. Tehran released video footage of missiles launched at Israel, saying its attacks were the beginning of a full week of continuous strikes. The IDF said its forces struck military targets in western and central Iran. This is the first time the two countries launched attacks at each other since the ceasefire came into effect 2 months ago. The leaders of Ukraine, UK, France and Germany have set out 5 conditions for reaching a deal to end the war with Russia. They include a stop to the fighting, starting negotiations from the current position in the field, as well as a robust security guarantee for Ukraine. The European leaders reiterated the need for the U.S. to be part of the process. That's all for today, News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzon. Tempo bello nelle prossime ore in gran parte d'Italia. Vi segnalo giusto qualche nuvola di passaggio su Sicilia e Bassa Calabria e nel pomeriggio qualche breve piovasco sulle zone alpine, ma nulla di più. Al centro-sud, tra l'altro, il tempo rimarrà bello anche nei prossimi giorni. Invece al nord un po' più di variabilità. Domani qualche acquazzone in più in montagna e mercoledì anche in pianura. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione su tutta la nostra rete con pochissimi disagi alla circolazione. Segnaliamo soltanto che sull'A7 Serravalle-Genova si sono formati 2 chilometri di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova a seguito di un ripristino incidente. Mentre sull'A14 Bologna-Taranto troviamo 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Fermo e Pedaso verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: E ta ta ta!
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
8: Miseria e nobiltà!
7: Mi piace!
6: Tum!
7: Ha, ha. Mi ripiace!
6: Tum!
7: Ha, ha, ha. Sembra incredibile di nuovo lunedì, che meraviglia!
6: È vero, buongiorno! Alle 13:06 minuti, Miseria e nobiltà, RTL 105, buongiorno al nostro meraviglioso Conte Galè!
7: E buongiorno, Diego Zappone, Virginia Chang!
6: Sabrina Simpone, buongiorno, come sta?
9: Buongiorno, siamo pronti per questa nuova settimana.
7: Ci
9: dia il buongiorno per bene.
7: Ma lo sai che con Diego ci siamo visti anche sabato sera che è venuto a trovarmi alla Notte Bianca di Roma?
9: No, veramente.
6: Sono passato a salutare il Conte, assolutamente sì. Facciamo gli auguri al nostro angelone Vicari.
9: Auguri,
7: angelone. Tanti auguri, tram. A chi tanti amanti ha, tanti auguri, tram. In campo.

0: Adventure of a Lifetime, lo dicono i Coldplay, cominciamo così la nostra misera nobiltà. Buona nuova settimana, lunedì 8 giugno, 13:13, RTL 105, nostro Conte Galè, la Princess of China.
1: Come lo dicono bene i Coldplay, però, come ora io dirò molto bene la polemica di oggi.
0: Già arrabbiato,
2: Conte.
0: Si è sposata finalmente Dua Lipa.
1: A Palermo, abbiamo appena festeggiato il compleanno di Angelo.
0: Che è andato anche in missione a Palermo per controllare la location.
2: No, per dire che si rifiutava che questo matrimonio non doveva venire.
1: Possiamo parlare, fare un discorso serio?
2: Dica.
1: No, perché il matrimonio meraviglioso, location meravigliosa, ancora una volta i quotidiani britannici invidiosi, tremendi, il The Sun
0: e il Telegraph.
1: Hanno speculato un po' sulla cosa e hanno fatto le soliti dei discorsi inutili.
0: Sì, hanno detto Palermo, il matrimonio è stato effettuato nei luoghi della mafia.
1: Allora, se c'è la Sicilia è proprio la regione per eccellenza, è antimafia, sono decenni che lottano contro la mafia. Non puoi fare sempre le solite associazioni inutili.
0: Ecco.
1: È una mancanza di rispetto verso l'Italia, verso i siciliani in particolare. Io voglio spezzare una lancia e dire ai quotidiani britannici che sono dei cretini.
0: Abbiamo qualcuno in collegamento del Sanno del Telegraph? Lo ritroviamo se volete.
2: Vabbè, ma ci può raccontare
0: il matrimonio
2: bellissimo. Ecco, appunto, com'è stato sto matrimonio?
1: Fatemelo dire, nel palazzo in cui fu girato il Gattopardo di Visconti, niente proprio di meno che. E altre location magnifiche, perché noi in Italia abbiamo un patrimonio artistico, architettonico incredibile.
0: È vero,
1: alla
0: è
1: faccia
0: vero,
1: dei britannici.
0: Adesso si sente meglio, faccia un respiro.
1: Ora sto meglio perché ho difeso anche il nostro angelo.
2: Certo, non solo del suo compleanno.

0: Nothing breaks like a heart, Mark Ronson, Miley Cyrus in Misera Nobiltà, RTL 102.5. Allora Tommy, che ci segue dalla Polonia, ci ha già vocalizzato, vero Angelone?
1: Che ama l'Italia.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Quanto ciao ragazzi, ciao Tommy. Comunque io ti appoggio su questo argomento. Questi inglesi sempre con le facce scese, sempre con la nebbia, sempre con la te. Mamma mia, sono invidiosi gli italiani che comunque anche in difficoltà hanno un sorriso sulla faccia.
1: Ecco.
2: E poi è il territorio che è italiano, che è bellissimo, mangiare ottimo, sono invidiosi e basta.
0: E va
2: basta.
0: Bene, l'accettiamo.
3: È la pioggia che dà il cervello.
1: È la promozione verso l'Italia, giustamente.
0: Prince of China ci dica una cosa importante a proposito di sabato.
3: Eh sì, perché sabato 13 giugno alle 17 RTL 102.5 ti porta a Roma sul palco del Power It's Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
0: Ah, che bello, dalle 17 riviviamo con la serata magica del 31 maggio al centrale del Foro Italico, con i nostri conduttori e tanti artisti che hanno fatto uno spettacolo meraviglioso. Quindi ci sarà da cantare e ballare.
1: E ballare.
3: Ecco, lei è pronto con i suoi balletti.
1: Ha voglia, sempre pronto.
3: Sempre.
0: A tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare

0: shoppare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: Amsiel Hirlo dice sia, siamo ancora qui anche noi, Misera Nobiltà nel nostro
1: sia
0: lunedì.
1: Quello che sia.
2: Sia quel che sia, si sono sposati e finalmente.
0: Angelone, allora, ha preso spunti per il vostro certo. futuro matrimonio.
1: Ad Angelone gli faccio un'altra bella sleccazzata perché continua a parlare
3: che
1: della, sua,
3: così,
1: della sua città di Palermo.
0: Palermo. Perché,
1: come ha scritto giustamente Simone, dice: ciao cari, Palermo è una città bellissima, tra arte e storia, con edifici barocchi e famosi mercati. Palermo non è sinonimo di mafia. Basta, poi archiviamo
0: certo,
1: l'argomento.
0: Bravo.
1: Anzi, è il simbolo della lotta alla stessa e la popolazione non merita appellativi o etichette stereotipate perché
0: vero.
1: È la popolazione che da decenni sta lottando contro.
0: Bravo Conte, bravo. Chiudiamo appunto, il capitolo e tanti auguri a Calum e a Dua.
1: È una sculacciata
0: ad Angelone.
1: Ai britannici. No, perché Angelone
0: allora io per lui. Chiudere l'argomento, anzi per cambiarlo,
3: aprirne uno nuovo.
0: Sì. Sono stato incuriosito dal mio nutrizionista,
1: ecco,
0: che mi ha dato
1: sempre
0: sì,
1: a lottare come
0: dico
1: Tiziano
3: Ferro. Aspetti, voglio
1: con
3: sentire.
1: Suo
0: allora mi ha dato tipo un vademecum, un quadernetto, okay? Cioè il diario dell'alimentazione, sì. Che l'ho trovato una cosa molto interessante ma molto vintage, perché avere qualcuno che pensa a scrivere su carta anche con le foto di alcuni prodotti da scegliere piuttosto che altri è una cosa che
1: no, è bello.
0: Hai tempo da spendere, insomma.
3: Sì, però secondo me lo fai i primi 3 giorni e poi te ne dimentichi.
0: Ecco, questo volevo chiedervi e chiedere naturalmente a tutti i normal people, i veri normal people. Cioè si fa ancora, si scrive un diario, si scrivono i nostri pensieri su carta ed è utile farlo?
3: Allora, io vi dico che i più giovani, la Gen Z cosiddetta, ha i bullet journal, che sono i moderni diari.
1: Bullet journal sono questi
3: quadernini, sì. Che sono fatti tutti a puntini, quindi tu puoi scrivere come vuoi, non devi per forza stare dentro alle righe o dentro i quadretti, puoi scrivere un po' dovunque come ti pare e scrivono tutti i loro pensieri e tutto
0: perfetto.
3: Quello che gli passa per la mente.
0: Non ho capito, me lo deve spiegare.
3: È un diario.
0: Lo deve spiegare, bello.
1: I bullet.

0: Capito Conte, lei è poesia. Come dice Salda Vinci, New Hit su RTL 102.5, ma tanti inaspettatamente ci stanno dicendo che scrivono su carta, hanno delle agende, perché carta canta in poche parole.
1: Certo, quindi metti
0: su carta i pensieri, che è utile farlo anche prima della nanna. Quindi Conte, le do un'altra attività oltre a quella principale che lei fa.
2: Per liberarsi la mente, per riuscire a dormire meglio?
0: Sì, perché magari fa un paio di pensieri su quello che è accaduto
3: ma
0: nel giorno.
3: Ma non ne ho già abbastanza d'attività fra meditazioni, preghiere, cose, serate, eventi.
2: Lei deve scrivere su carta tutto
3: ciò che medita.
2: No, io devo
3: riposarmi, ragazzi, io devo semplicemente
2: dormire.
0: Ma in un'altra vita dorme.
3: Riposarmi.
0: In un'altra vita dorme.
2: Ma se lei va a dormire alle 2 di notte, ma scusi, Conte.
3: Ragazzi, sto weekend, ho lavorato continuamente, sono stato in mezzo alla gente sempre, sabato, domenica, ieri addirittura.
2: Ieri cosa ha fatto?
3: La gara di polo con un pranzo poi pazzesco che è durato come un matrimonio fino alle 5
2: mi scusi
3: pomeriggio.
2: Ma non è salito anche lei a cavallo?
3: Ma no, stavo per farlo.
2: Poi
0: Infantino?
3: C'era un sole, ragazzi, all'ippodromo di Magenta.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Parti e se ti cancellano il volo?
18: Tanto io parto con Boscolo.
19: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
14: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
7: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
20: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
21: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. nei parchi Moviment, lassù tra le Dolomiti in Alta Badia. Meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: nobiltà, mandiamogli un abbraccio perché ha aperto i suoi live negli stadi.
1: Certo, ma quanto
0: sabato
1: è vero?
0: A Rimini, a Rimini.
1: Certo. Quanto è vero che non si riesce a stare senza una stupida storia d'amore, si dovrebbe imparare a star da soli anche molto bene.
0: Dico.
1: La Virginia l'ha già capita, solo 24 anni, pensate un
0: vedete,
1: po'.
0: Vedete,
2: vedete. Non c'è quello di cui parla nel fuori onda, poi dopo lo riporta pure in onda.
1: Certo, ma lo sapete come sono, ma tutto
0: vera.
1: Fa spettacolo.
0: Ecco.
1: Ma voglio sapere cosa ci passa per la testa dei nostri ascoltatori.
0: Allora, a proposito dello scrivere a mano, molti nostri veri normal people lo fanno una bella abitudine. Sentiamo Diego in regia, vai.
3: Io appunto tutto su un'agenda,
0: ecco.
3: E perché carta canta e quindi quello che scrivi con la data, orario,
1: là,
3: dopodiché il resto sono i chiacchiere. La tecnologia è buona, ma se rompi l'apparecchio telefonico o quello che sia rimane,
2: te lo rubano.
0: Sì, perché è anche molto intenzionale, cioè vuol dire che tu scrivi quello che devi realizzare o comunque quello che senti dentro e lo vedi, cioè magari il telefono poi lo perdi via perché usi l'app, a un certo punto la perdi, insomma.
1: Se improvvisamente perdi il telefono c'è tutta la tua vita lì dentro,
0: anche quello è vero,
1: finché se non ne prendi immediatamente un altro sei morto.
2: No, ma poi ti scordi pure magari di aver scritto qualcosa nel telefono, perché scrivi talmente tante cose tutti i giorni che neanche ci fai caso, invece lì è proprio un momento che ti prendi apposta per scrivere su un foglio di carta e mettere giù i pensieri.
0: Conte, quello smartphone tutto pieno di batteri
1: freddo. Scusate, meno male che sulla SIM rimane ancora tutto adesso, ma un tempo perdevi il telefono, perdevi tutto.

0: La meraviglia giudizio universale, bello, Samuele Bersani.
1: Bello, bravo.
0: In fondo alla prima ordine, sì, della nobiltà. Cioè, immaginate Samuele Bersani come ha potuto scrivere questo pezzo se non su carta. A proposito, certo, cioè ha un altro fascino, ha un altro valore.
1: Come avrebbe potuto non mettendosi in gioco con la propria vita?
2: Comunque, secondo me, anche quello è cambiato nel tempo. Adesso molte delle canzoni vengono scritte magari sul telefono.
0: Certo.
2: Perché se in giro ti viene il pensiero, te lo noti un pochino.
0: Ma sì, molti
2: telefono.
0: Artisti fanno così, anche, non so, nei loro spostamenti.
1: I rapper di sicuro buttano giù quelle quattro robe.
0: Sì. Già con l'autotune lo fanno. Se lo impostano già nella voce.
1: No, vabbè.
0: Noi torniamo tra poco alla seconda ora, ma portateci nei vostri diari se ancora li scrivete o se ancora li avete di quando eravate piccolini. Torniamo tra pochissimo.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
4: Da sempre!
3: Vivono in super forma!
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
3: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
1: Anche a Monteparano, in provincia di Taranto, sono le 14.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Sembra rallentare l'escalation in Medio Oriente. Il quartier generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha annunciato che, a seguito della ferma reazione dell'Iran contro il regime israeliano, le operazioni militari sono state sospese, avvertendo al contempo di attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. Israele e Iran stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato, scrive intanto il presidente americano Donald Trump, affermando che i negoziati finali sulla pace stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, scrive il presidente americano. Notizia di poco fa. Intanto la TV saudita Al-Arabia riferisce che Donald Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono poco fa. Le tensioni internazionali e le persistenti incertezze geopolitiche comunque non sembrano rallentare per il momento l'economia italiana. Lo si evince da alcuni risultati di un'analisi dell'ufficio studi Confcommercio. Ascoltiamo allora il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
8: L'economia italiana, nonostante le tensioni internazionali, mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative. L'incertezza resta elevata, ma l'occupazione è ai massimi storici. L'inflazione di fondo è sotto il 2% e le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
7: Rimaniamo in tema economia, parliamo del risico bancario che riguarda alcuni dei più importanti istituti italiani. Dopo la proposta di fusione lanciata da BPM per Monte dei Paschi di Siena, è Intesa San Paolo a lanciare un'offerta pubblica di acquisto e scambio per MPS per un controvalore di circa 30,6 miliardi di euro. Parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS in vista di una fusione con BPER. Sullo sfondo il controllo di Generali, ma sulle ragioni di queste operazioni bancarie sentiamo l'economista Carlo Cottarelli.
9: Le nostre banche, le banche italiane e in generale le banche europee sono piccole, le grandi banche sono piccole rispetto alle grandi istituzioni finanziarie di altre aree del mondo e quindi è inevitabile che in un mondo globalizzato ci siano delle aggregazioni e le banche tendono a diventare più grandi per raggiungere una dimensione tale da poter sfidare poi la concorrenza di banche per esempio americane. Qualche anno che questa cosa è in corso, andrà avanti ancora un po' finché non si raggiunge un assetto di banche sufficientemente grandi.
7: Voltiamo pagina. Yannick Sinner è in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Il numero del mondo sosterrà degli esami clinici per capire le ragioni del malore che lo ha colpito al Roland Garros. Sinner comunque era apparso in buono stato di forma, intercettato qualche giorno fa all'aeroporto di Olbia. Dopo qualche giorno di relax, gli accertamenti con molta probabilità saranno terminati entro stasera. Via radio.
10: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Attualmente si viaggia su due corsie. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Imola e raccordo di Casalecchio in direzione della 1. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccola.
1: Siamo noi con te, Galera, signorina Chang, Princess of China e WhatsApp on le 14:04, seconda ora insieme in questo lunedì caliente in tutta Italia su RTL 105, e vi riportiamo sui banchi di scuola, o meglio vi riportiamo nei vostri pensieri. Si scrive ancora il diario, si tengono su carta i pensieri che facciamo e formuliamo durante la giornata. Molti life coach dicono che la sera, per essere un po' grati a quello che ci è successo durante la giornata, bisognerebbe dire almeno tre cose per le quali siamo felici, grati.
2: Ma secondo me, anche per liberare i pensieri e dormire meglio.
0: Certo.
1: È vero?
0: Sapete, quando avevo ancora anche 20 anni, ancora scrivevo i diari a Firenze.
1: E dove
0: sono? Un sacco di diari pieni.
2: Ce ne può portare almeno
0: fitti,
2: uno?
0: Fitti, fitti. Ma talmente fitti che non riuscirei manco più a leggere.
2: Ah,

0: Bad Guy, cattivo ragazzo Conte lei, la dedicata a lei, la Billie Eilish, Justin Bieber, Miseria e Nobiltà, 14:11 su RTL 102.5. Allora andiamo da Angelone. Angelone, sentiamo un bel vocalone, dai.
1: Buongiorno a tutti, a sono Claudio da Cicli.
2: Ciao.
1: Io prima scrivevo il diario, lo continuavo ancora a fare perché era piacevole. E poi invece sono passato a scrivere un romanzo, ma è iniziato così per scherzo, poi sono riuscito a completarlo, si intitola L'assassino dei pantaloni verdi e spero che prima che finisca l'estate verrà pubblicato.
0: Un abbraccio a tutti. Meno male che ho messo quelli di color crema oggi, perché non sono io.
3: Ho due o tre
2: hai già spoilerato il finale, Diego.
3: Scusate, ho due o tre abiti verdi, sarò mica.
0: E allora sei ispirato a lei quando li indossino dai. No, però adesso lui ha detto una cosa bella, perché scrivere su carta può dare il là a una serie di pensieri che un minimo sono autobiografici, e poi veramente gli scrittori partiranno così, non è che scrivono un libro e lo finiscono in un'ora, voglio dire. Angelone, abbiamo altri vocaloni? Sentiamo.
4: Ciao, sono Rita, RTL.
0: Ciao, Rita.
4: Anche mia. Ho iniziato a scrivere circa 45 anni fa la prima emozione e l'ho messa su un foglio, e da allora tutto quello che mi capita di bello, di brutto, emozioni, cose vissute, diciamo, scrivo. Io dico sempre che quando il cuore parla, la mano scrive.
0: Certo,
4: prima o poi farò un libretto e così racconterò tutto quello che ho scritto nei miei 68 anni.
0: Ma che bello, brava, bellissimo. Sono ricordi, ti rivivi anche quello che hai passato.
3: Assolutamente,
0: no?
3: Sì.
0: Continuate a portarci nelle vostre scritture. Se lo fate, è un'abitudine che avete magari prima di andare a dormire, o addirittura quelli che erano i diari di quando andavamo a scuola. Al 378 378 1025.

0: Il problema poi sono i genitori che devono andarli a prendere. I ragazzi, adesso che sono finite le scuole.
1: I genitori dei ragazzi.
2: Beh, vero, oggi è l'ultimo giorno di scuola per molte scuole.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, sì, sì. I ragazzi sono in giro. Lucianone Ligabue su RTL 102.5. Ragazzi con la G di Galè, ok? Conte, tutto
1: ragazzi,
0: chiaro.
1: Certo.
0: Ragazzi, bravi.
1: Sì, con la G.

0: Angelone, c'è un vocalone?
1: Caro Conte, cara. Anch'io tengo tutto annotato, un po' perché la tua memoria sta andando.
2: Ecco.
1: E un po' perché ci sono dei passaggi della vita che sono da ricordare. Aveva cominciato mio marito a scrivere un diario per sua figlia, che purtroppo si è interrotto 3 anni fa. E io ho pensato di ricominciare a scrivere quel diario perché le rimanga qualcosa.
0: Bello,
3: ma che
0: bello,
3: carina, bello.
0: Vero.
2: Ma sapete quando io scrivevo il diario, quelli fitti che ho a Firenze, che non riesco neanche più a leggere. Quando io facevo la scuola di teatro a Bologna, e facevo Firenze e Bologna tutti i giorni col treno, che all'epoca ci voleva più
0: parecchio
2: di un'ora, non come adesso, avevo tutto il tempo di scrivere, scrivevo fittissimo.
0: Ma va, come un medico.
2: Perché, e pensavo un giorno magari, no? Scrivevo le mie emozioni.
3: In bella calligrafia.
2: I miei innamoramenti. Ma che bella calligrafia.
0: Ma non si riesce neanche a capire.
2: Non si riesce più a capire.
0: Ma sapete perché? Perché adesso è un altro lui. Ha un'altra personalità. Ha fatto come i serpenti, ha cambiato muta.
3: Certo. Se una volta che compi 50 non la sai questa.
0: La
3: cambi tutto,
2: anche tendenza, attenzione.
3: Soprattutto.
0: Sì. Quindi ancora 10 anni, poi non so cosa succede. Conte, senta un po', ma porti questi diari e li mostri al suo pubblico?
2: Non ci penso neanche.
0: Perché?
2: Magari voi riuscireste a leggerli con la vostra vista.
0: Pensieri perfidi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
15: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
16: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon amour

Brumare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Brumare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Luna piena! Gramaro, il Misera Nobiltà su RTL 105, 14:31, bellissimi i vostri vocali, perché ci state raccontando che è un'abitudine che avete da molti anni, o qualcuno, insomma, in maniera un po' più
1: Ma meno male, viva Dio, che ancora qualcuno si ricorda di avere le mani con le quali impugnare una penna e scrivere.
0: È utile.
1: Invece di spingere solo dei tasti.
2: E si memorizza anche meglio, diciamolo.
0: Certo. Alcuni tra i più grandi imprenditori hanno una loro abitudine, magari anche annuale, di prendersi due giorni dalla mattina alla sera, dove si fa una sorta di bilancio di quello che è stato e di quello che sarà.
2: Ma gliel'hanno detto loro?
0: Sì, ho visto dei video rigorosamente su carta. Da soli, nel loro spazio, nella loro nicchia, agendina.
2: Allora, ci scrive Massimo, che dice: io sì agenda cartacea che digitale, poi un taccuino sempre in tasca per le idee e sul telefono un task per le cose al volo. Quindi ne ha tanti, non ne ha una sola.
0: Vero, vero,
2: almeno
0: vero.
2: Tre.
0: Angelone, abbiamo qualche vocalone?
1: Vocalone, Angelone.
3: Io, quando ero piccolo, i miei pensieri erano diventare grande. Voglio diventare grande, voglio diventare grande. Adesso sono grande e buonanotte al secchio. Tutti i pensieri mi travolgono. No, no, non è vero, ragazzi, sono contento. Meglio così. Un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Ciao, carissimo, bravo. Sì. Ma scusa, signorina Chang, tu che sei andata a scuola ieri, ma il diario ce l'avevi ancora?
2: Allora, io non avevo un diario, quelli che scrivono le cotte, le cose. Ne avevo uno tipo preimpostato, a cui tu dovevi rispondere a delle domande, e lo usavo insieme alla mia migliore amica, e uscivano di quelle cose assurde.
0: Capito? Un secondo.
1: Capito?

0: Ringo, it goes like na na na. 14:39 RTL 102.5, miseria e nobiltà. Abbiamo scovato,
1: sì,
0: non delle chat,
1: no,
0: dalle chat, no,
1: abbiamo
0: i diari della Chang.
1: Io e Diego abbiamo paura, sì, di questo demonio qui accanto, perché lei a 5 anni scriveva,
2: dai,
1: delle
2: 8.
1: cose.

0: cose terribili.
1: Ora ritrovato di cosa sarebbe diventata da grande, cosa voleva fare da grande, che a me fanno paura.
2: Paura, lo legga qualcosa, dai, si faccia vedere.
3: Abbia il coraggio. Ho scritto che nella vita il mio sogno era diventare ricca.
1: E non
3: questo
1: fare un
3: l'ho
1: tubo.
3: Scritto. E non lavorare.
1: Che è il sogno di tutte le veline,
2: certo. Vivere una casa lussuosa.
3: Vivere una casa lussuosa.
2: Sposare un marito ricco, dica tutto.
3: Poi mettevo i gossip, scrivevamo i gossip di ciò che succedeva in classe.
2: Ma era però cattivissima.
3: Era un diario con lei è più cattiva di me, la Bea. Ciao Bea, se mi stai ascoltando, Bea, tu lo sai.
1: Il demonio da quello che
3: parte 2, sì. La Bea è tremenda. Io ho preso tutto da lei, ma pensa che lei è stata la mia prima compagna di banco di prima elementare. Io sono entrata in classe, c'era lei e mi ha detto: ti vuoi sedere qua? E io sì, e lei bene, da oggi siamo migliori amiche.
2: Certo, tac. Satana e Lucifero.
3: Esatto.
2: Ecco, brava.
1: Associazione
2: così.
1: A delinquere. Ecco, dovrebbe
2: lei che
1: anni.
2: È molto influente sui social, pubblichi per i suoi fans.
3: Guardi, i primi video che ho iniziato a fare quando ero più piccola li facevo con Bea. Addirittura
1: a 12 anni, 12
3: no, quando facevo i video ne avevo già 16.
2: Già capirà, niente di meno.
3: Abbiamo fatto elementari, medie e liceo insieme.
2: Scherzi.
4: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
12: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
11: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
13: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Super classico, lo dice Ernia in Misera Nobiltà. Davvero. Nel nostro lunedì su RTL 105, 14:50. Quanti veri normal people scrivono?
1: Ma quanti si mettono in gioco? Ho un messaggione carino di Domenico che scrive sempre bene. Salve, miseri nobili, un pensiero affidato a un pizzino è un segno del desiderio di renderlo immortale.
0: Vero, vero.
1: Quante volte durante un momento particolare, no, nella lettura di un libro o semplicemente sorseggiando un caffè in piena solitudine, diamo spazio a ciò che la nostra mente tenta di portare alla luce.
0: Bravo Conte.
1: Sono frammenti di noi stessi che chiedono ascolto, intuizioni che cercano una forma, parole che desiderano lasciare una traccia oltre l'istante in cui sono nate. Io ne ho scritti tanti e un giorno li metterò tutti insieme. Saluti,
2: ma Domenico,
1: buona settimana.
2: Poi sei bravissimo
1: Domenico, bravo
2: a scrivere, quindi dovresti proprio.
0: Sembrava quasi
2: dei bellissimi messaggi poetici.
0: Sì, sembrava quasi scritto su carta. Peccato che ce l'hai inviato tramite WhatsApp.
1: Ma noi meritiamo degli ascoltatori così colti.
0: Ma penso di sì,
2: in Misere Nobiltà non lo so.
0: È vero.
1: Cioè, la nobiltà sì, la miseria un po' meno.
0: Poco meno. Però meritiamo dei bei vocaloni, vero Angelone?
1: Sì, meritiamo anche di Carone.
3: Dopo tanti anni, insomma, di carriera, ho deciso di scrivere un libro.
0: Vedi?
3: Sulla danza, su quello che mi è successo in tutti questi anni di insegnamento, quindi tutte le cosine anche simpatiche. E si chiama Uno spasso di danza.
0: Ecco.
3: E quest'anno, dopo veramente una vita che avevo questa idea, l'ho scritto.
0: Beh, prima ballerina, poi maestra di danza, ne ha viste di situazioni da raccontare.
1: Anche sulla danza.
0: Lo faccio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vede, caro Conte, sì, nei caro. Suoi ricordi, nei suoi diari di quando scriveva su carta in maniera piccolina come un medico nei fitta. Trasferimenti tra Bologna e Firenze, sì. Magari ha un pezzo storico e lei non lo sa, come quello scritto da Mick Jagger e Keith Richards, Let's Spend the Night Together.
3: Può
2: questo
3: essere.
2: Che stiamo ascoltando.
3: Può essere.
2: Vada a rileggere.
3: Allo stesso livello.
4: Cerchi.

0: Rolling Stones, il nostro Millennium, Let's Spend the Night Together. Dai, davvero? Ci sarà qualche notte spesa con qualcuno,
1: quante
0: qualche notte
1: volte
0: passate
1: che
0: insieme nei suoi
1: Conte.
0: Ricordi. Ma dai, Conte.
1: Dai, passiamo la notte insieme.
2: Sono solo fatti miei.
0: Voglio dire, nel 67 lei cosa faceva?
2: Nel 67 era ancora nato, sciocco.
1: Sì, le piacerebbe.
2: Nel 68 sì. Poi dopo è stato tutto un viaggio.
1: Un divenire.

0: veramente
1: un viaggio nei letti di tutti,
0: in treno andate e ritorno, che ancora oggi prende.
2: Ma parlavamo fuori onda delle Filippine, chissà perché, sì, perché stanno appena partiti per andare a registrare l'isola delle Filippine,
0: sì, sì,
2: e
0: sì,
2: c'è
0: sì,
2: stato un terremoto,
0: purtroppo sì, sì,
2: ma vero, anni fa ci andò la Virginia con la sua amica. Vabbè, e fu un altro terremoto.
0: Ne parleremo domani, che grazie a tutti.
3: Anche a Busto Arsizio, in provincia di Varese, sono quasi le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano abbiamo due aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferiscono i media israeliani, che spiegano che la decisione riguarderà anche i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte. Non si fermano invece i raid in Libano. Da Teheran arriva invece la affermazione del presidente Pezeshkian, che su X ha sottolineato che l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né i negoziati. Torniamo in Italia. In questi minuti si sono chiuse le urne dei ballottaggi per le comunali in diversi centri italiani, tra cui capoluoghi di provincia. Linea ad Alberto Ciapparoni.
6: Eh sì, Maria Paola, ieri al primo giorno di voto per i ballottaggi il dato dell'affluenza si è attestato al 39,8%, ancora in calo di ben 7 punti rispetto al primo turno. Al voto oggi, fino a questo momento in pratica, per il secondo turno, 42 comuni in tutto il paese, tra cui, come dicevi, 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Circa 400.000 cittadini sardi sono invece stati chiamati al voto per il primo turno delle comunali in 148 centri dell'isola. L'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 14 e lunedì 15 ad Arezzo, dove ha governato il centrodestra. La contesa è tra Marcello Comanducci, centrodestra appunto, e Vincenzo Ceccarelli, centro-sinistra. Quest'ultimo è indietro di quasi 12 punti e pesa l'incognita del voto dei centristi. A Chieti il centro-sinistra è avanti di 20 punti, ma Giovanni Legnini, in vantaggio col 47,2%, adesso trova di fronte un centrodestra ricompattato. Ma staremo a vedere gli exit poll, che dovrebbero essere diramati fra poco. A te.
5: Grazie Alberto. Voltiamo pagina. Yannick Sinner è da qualche ora in ospedale al San Raffaele di Milano per sottoporsi agli accertamenti che erano però già programmati. Un check-up in day hospital che potrebbe anche aiutare però a far comprendere le ragioni del malore che ha colpito il numero uno del tennis il 28 maggio scorso a Roland Garros, costringendolo quindi a lasciare il torneo con un'eliminazione. Cambiamo argomento decisamente. Vediamo come è andato il fine settimana nelle sale cinematografiche. Mario, vai.
7: Il grande schermo ritrova slancio. Nel primo weekend di giugno Scary Movie 6 conquista la vetta del box office sia in Italia che negli Stati Uniti. A sorprendere però sono ancora una volta gli horror. Obsession vola a 224 milioni di dollari nel mondo, mentre Backrooms raggiunge quota 212, firmando il miglior incasso di sempre per A25. Tra i grandi successi, Super Mario Galaxy supera il miliardo di dollari e Michael, vicinissimo ai 900 milioni, è sempre più candidato a diventare il prossimo fenomeno miliardario dell'anno. Nel frattempo Il Diavolo Veste Prada 2 supera i 660 milioni, confermando un successo che attraversa le generazioni.
5: È tutto, ora la viabilità.
4: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 12, Genova Sesti Levante e Genova Bolzaneto verso Milano, ci sono code per un cambio in avaria. Sulla 1 Milano Napoli, per un incidente risolto, c'è un chilometro di coda tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano, e per un veicolo in fiamme un chilometro di coda tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
10: Quattro minuti, buon inizio di settimana, buon lunedì, lunedì 8 di giugno 2026, ben trovati
11: amici, è un piacere essere qui con voi, essere qui tutti assieme per due ore da trascorrere anche questo pomeriggio dalle 15.

0: 15 alle 17 in the flight, lei è la Zac.
1: Lui è Matteo Campesi, allora con questa band.
0: Esatto, con questo duo.
1: Esatto, duo.
0: Sì, esatto, sì, siamo i Billy Vanilli.
1: Duo Lipo.

0: Il numero per comunicare con noi, la radiovisione, lo sapete, è il 36 del digitale terrestre.
1: Ma potete seguirci anche su TikTok, su Twitch, sulla social TV e votare su RTL 102.5 Play.

0: Marshmallow and Bastille con Happier su RTL 102.5 alle 15.12 and the flight. Non so se l'avete mai fatto, ma io la prova della maggiore quantità possibile di marshmallow contenuti nel cavo orale, io vi consiglierei di provarla perché fa molto ridere, fa sempre molto ridere.
1: Ma sempre passati un po' sul fuoco?
0: No, così da sacchetto, così. Chi ne tiene più e poi magari cantare. Beh, un momento.
1: Ah, queste sono le prove che nella vita bisogna affrontare per dimostrare la propria
0: stupidità,
1: virilità in questo caso.
0: Sì, assolutamente.
1: Io direi così. Sì. Non fatelo a casa.

0: Shape. Ed Sheeran con Shape of You su RTL 102.5.
1: Amici, siccome ci è piaciuto tanto fare festa con voi, con tutti quelli che c'erano il 31 maggio al Centrale del Foro Italico, lo rifacciamo tutti insieme, nel senso che riviviamo quelle emozioni, e quando? Sabato 13 giugno dalle 17.
0: Sì, su RTL 102.5 per rivivere questa grande performance, queste grandi performance, perché erano tantissime. Quanti erano?
1: Almeno 40.
0: Una quarantina.
1: Quarantina di artisti.
0: Quindi
1: sì,
0: sintonizzatevi su RTL 102.5 ovunque voi siate, sabato pomeriggio alle 17.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio! Nel senso, abbi il coraggio di cambiare! Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford!
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
4: www.sistemi.com.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. RTL

0: You due con You're the Best Thing About Me su RTL 102.5 alle 15:30 minuti End the Flight. Sempre bello risentire questa vocina
1: e anche
0: qua.
1: Rivedere il video che è ambientato, c'ha delle scene di New York City splendide.
0: È vero? Beh, loro di videoclip, come dire, incentrati nelle città, ne hanno fatti diversi, l'ultimo dei quali a Città del Messico, che hanno praticamente bloccato, certo. Un po' difficile bloccare una città da 20 milioni di abitanti, ma insomma il concetto l'avete capito.
1: A proposito di New York City, facciamo tanti complimenti a Laura Pausini, che non, cioè, non è neanche la prima volta, insomma, il Madison Square Garden imballato pieno così per lei, è una bella soddisfazione. E beh, Broadway, un'altra delle zone più importanti. Ci sono stati i Tony Awards, che sono i premi del teatro proprio di Broadway, eccetera, e Pink ha fatto dei numeri, signori, andatevi a vedere delle immagini, delle cose. Hanno rifatto anche Lady Marmalade, hanno fatto parti di Chicago, insomma tutti i musical molto molto importanti.
0: Quindi ha fatto i Pink Tony. I Tony Pink Tony.
1: I Tony Pitoni Awards.
0: Esatto.

0: Io grande simpatia per i veri normal people che ci seguono in generale da tempo con affetto, ma ancora di più per
1: nonostante
0: coloro
1: tutto
0: che ci seguono nel fuori onda. Che poverini, cioè, mi spiace perché facciamo ovviamente delle battute.
1: Ma no, noi così apriamo.
0: Cioè, immaginavamo Linda Perry con le mani dietro la schiena, sì, che mentre uno metteva su una trave che faceva in asse.
1: Eh sì, perché è in asse effettivamente. Lei poi ha chiaramente con quegli occhiali che aveva sopra il cilindro lì, vede benissimo perché
0: sono
1: hanno la bolla
0: con la luce presente,
1: sì, sì, sì,
0: quando
1: da,
0: devi
1: da cantiere
0: proprio. Questo è il mood, però. Chiediamo
1: pensate
0: scusa.
1: Saluti, a tra poco.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
7: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
9: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Sai, sto colpo di rullante alla fine qua mi sembra sempre un ho fatto 2,5 lascio. Cioè, mi avanza, va sì, ma mettilo, pa, così.
1: Pensa quanto sarà contenta Alicia Keys, sì. Di sapere questa cosa.
0: Beh, voglio dire, scusami, sembra un po' una cosa estemporanea, no? Perché è la parte di chiusura della canzone, tutto quanto che si appoggia, invece pa,
1: e uno se l'aspetta,
0: e uno non se l'aspetta.
1: Cioè, arriva così, pam, tra,
0: esatto,
1: capo e collo.
0: Tra capo e collo.
1: Alicia Keys, tra l'altro prima parlavamo dei Tony Awards e lei, yeah, l'ha già vinto, l'ha già portato a casa per il suo musical di Broadway, si chiama Hell's Kitchen.
0: Cosa non ha vinto Alicia Keys?
1: No, qualcosa le manca, forse l'Oscar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Lia, ma se hai voglia di dirlo un'altra volta, noi non abbiamo, fai una giravolta.
1: Ma se no fa anche solo un
0: sì, è un po' inquietante l'idea di una persona che non fa ombra.
1: Dei vampiri si diceva, no? I vampiri non fanno ombra, quindi forse ci vuole dire qualcosa.
0: Non lo so.
1: Questa canzone è dedicata a Richard Ashcroft.
0: Ah,
1: lui di notte ha vissuto molto, ecco.
0: Vabbè, ma l'hai visto, è trasparente.
1: Sì, Ashcroft, è un lenzuolo, non è vero?
0: C'è poco da fare ombra.
1: Sì, potrebbe essere. Quindi non avvicinate dell'aglio a ricevere per sicurezza. Poi dopo vedete voi, ecco, lo so.
0: Arrivano le ultime notizie, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Anche a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Urne chiuse da un'ora circa nei comuni chiamati al ballottaggio per decidere i sindaci. L'affluenza rispetto al primo turno è stata decisamente in calo. Ci sono anche i nuovi primi cittadini. Per tutto Alberto Ciapparoni.
4: Eh sì, l'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. In Sicilia addirittura siamo al 46%, che significa meno 14 punti percentuali. Al voto per il secondo turno ci sono andati 42 comuni in tutto il paese, tra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Circa 400.000 cittadini sardi sono invece stati chiamati al voto per il primo turno delle comunali in 148 centri dell'isola. L'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 14 e lunedì 15 ad Arezzo. Questi sono i primi risultati. È in vantaggio nettamente il candidato sindaco del centrodestra, Marcello Comanducci, con il 56% delle preferenze rispetto a Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra. A Macerata in testa ancora il centrodestra con Parcaroli, che aveva assicurato la vittoria già al primo turno. A Lecco sembra sfida Foto finish, con un leggerissimo vantaggio del centrodestra. Anche a Trani foto finish, ma in leggerissimo vantaggio questa volta c'è il centrosinistra. A Chieti netta prevalenza del centrosinistra, con Legnini che al primo turno era in vantaggio di 20 punti, ma ora il centrodestra si è ricompattato ed è a meno 10 punti. A te.
3: Grazie Alberto. Risulta indagato Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale, nei pressi del Senato. Ad anticipare la notizia il quotidiano La Repubblica sotto inchiesta. Ci sarebbe anche il carabiniere indicato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro. E passiamo al Medio Oriente. Dopo la telefonata col presidente degli Stati Uniti Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, lo riferiscono i media israeliani. Papa Leone ha parlato oggi dinanzi al Parlamento spagnolo. Ascoltiamo.
5: Signorias, il mondo attraversa una profonda crisi spirituale e culturale.
6: Il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza. La pace si presenta come un'aspirazione politica e come un vero e proprio imperativo morale. Sul piano internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo. Ogni guerra rappresenta in definitiva una dolorosa sconfitta per la capacità di negoziare e anche per quella coscienza condivisa dell'umanità che riconosce i vincoli di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura.
5: Però nunca potranno edificare una pace autentica e duratura.
3: Viabilità.
2: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Paola Di Laura ed Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Seravalle Genova, tra il bivio con la 10 Genova Savona e Genova Bolzaneto verso Milano, sono 4 km di coda per un camion in avaria. Nella vicina 10 Genova Savona, code per uscire a Genova Prada, entrambe le provenienze, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per questo motivo ci sono 4 km di coda a partire da Arinzano verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo 5 km di coda per lavori di pavimentazione tra Rovate e Ponte Oglio verso Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per traffico intenso, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole con tempi di percorrenza di 45 minuti. Infine sull'Autosole 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
9: Con Mailboxes Etc., un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: 9 nuove entrate.
1: Sono tante, eh? 9.
0: Sono tante.
1: 9 su un totale di 50 vuol dire che insomma è...
0: c'è stato un bel ricambio generazionale.
1: È quasi il 20%. Ma sapete che invece ci sono delle cose che non cambiano e queste sono le principali coordinate. RTL 102.5 Play è quella che vi serve per registrarvi ed esprimere la vostra preferenza.
0: E allora apriamo con Madame numero 26.

0: Madame Marra, volevo capire con Marrakesh su RTL 102.5 ed in classifica in Power It's Estate 2026 e proprio alla 26 si trovano in questo momento.
1: 27.
0: Cambiato già?
1: Sì, è cambiato. Vedi? Questo è il bello, è questo che facciamo noi da lunedì al venerdì. Vediamo in tempo reale i vostri voti. Le canzoni possono cambiare posizione da un momento all'altro, possono salire e scendere.
0: Ho fatto un altro refreshino per sicurezza.
1: Continuamente bisogna refreshare perché gli ascoltatori giustamente iscritti alla community stanno votando su RTL 102.5 Play e noi li vediamo in tempo reale.
0: Annalisa, adesso alla 7.

0: Annalisa, la sua canzone estiva si trova in questo momento alla posizione numero 7 nella nuova settimana di Power Hits Estate, la seconda settimana. Year One ci ha fornito la lista delle 50 canzoni più gettonate. Ti piace questo termine?
1: Beh,
0: così.
1: Sì.
0: Senti questo odore di naftalina. No, delle canzoni più suonate dalle radio italiane.
1: Beh, quel termine lì serviva proprio in origine per determinare il successo delle canzoni, sì. Perché si andavano a contare i gettoni nei jukebox. È per questo che si dice che una canzone è gettonata.
0: Ah, vedi,
1: da cui
0: vedi,
1: arriva
0: vedi.
1: All'epoca il festival bar, perché andavano nei bar a contare i gettoni nei jukebox, capito? Ma la storia è lunghissima. La storia me la ricordo quando c'erano i Bausa.

0: De Bausa con Magnetic, posizione numero 24 in questo momento. È proprio quello che facciamo da lunedì al venerdì, andiamo a vedere le canzoni come si stanno muovendo all'interno della classifica che voi state generando con i vostri voti.
1: Vedi che ho fatto un refrescino così, sai, uno tra l'usco e il brusco lo fa. La canzone che stiamo per sentire ha appena guadagnato 3 posizioni, non una, non due, ma 3, è vero.
0: Era la 38 3 secondi fa.
1: Bravissima, adesso invece è la numero 35, stiamo parlando di Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Marcomi con Vacipiano su RTL 102.5 in Power It's Estate 2026, ancora alla posizione numero 35 dopo che poc'anzi c'erano state delle belle variazioni per loro all'interno della classifica, ovviamente sempre relative ai vostri voti, alle canzoni che più state sostenendo.
1: Vedi, abbiamo ascoltato prima Madame che era la numero 27, adesso la 25, per dire,
0: per
1: no?
0: dire.
1: Come si cambia.
0: Come si cambia. Se avete voglia anche di raccontarci quelli che sono i vostri voti quotidiani, fatelo, così anche durante la puntata facciamo un giretto. 378 378 1025. Che succede?
1: Ho visto Annalisa la 5.
0: Ulla!
1: Due posti in più, hai capito come funziona?
0: L'abbiamo detto che è cambiata la numero 1?

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. In questo momento si trova alla posizione numero 26 della Powerhits Estate 2026, appunto, che state votando. Continuate a farlo, ditelo ai vostri amici di iscriversi alla community e votare su RTL 102.5 Play.
1: Poliedrici questi artisti, fanno tante cose, poi si trovano in studio e portano ognuno la propria esperienza e viene fuori un risultato davvero bello come la canzone che avete appena ascoltato. Ce ne sono altri invece che ballano da soli, come diceva quella canzone lì, e che magari prendono anche l'onda lunga di una partecipazione al Festival di Sanremo per costruire e cementare quella che è una fanbase che piano piano si allarga. È il caso di Fulminacci, la sua Maledetto Me in questo momento è la numero 12.

0: Fulminacci con Maledetto Me su RTL 102.5, anche lui presente in classifica alla posizione numero 12. E invece
1: 10.
0: 10? Ma vedi
1: io
0: che
1: sai che sono la regina del refresh.
0: A vedere un attimo che refresh duro anche.
1: Al numero 10, quindi è praticamente vero. La canzone che sta per arrivare, che fino a due secondi fa era al numero 10, adesso è andata da un'altra parte.
0: Alla 9.
1: Vedi come gira. Cambiano. Stanno votando gli ascoltatori, ecco perché tutto cambia. Noi siamo qui apposta.
0: Bellissimo, un voto al giorno a vostra disposizione fino al termine della classifica, fino a mezzogiorno di venerdì per quanto riguarda la seconda settimana. E allora, come già detto, posizione numero 9, Samurai J, Flamenco, Paranoia. Don't.

0: Avvicendamento in classifica, posizione numero 10 adesso per Samurai J e la sua Flamenco Paranoia, quindi scende di una rispetto a prima, si cambiano le postazioni tra di loro.
1: Ricordiamo che solo in questo momento, cioè, le cose possono cambiare nell'arco delle 24 ore in una settimana in maniera drastica, e questa è giusto una finestra che apriamo ogni giorno per renderci conto e rendervi conto di come sta andando, qual è la tendenza, ecco.
0: Infatti se sentite spiffero è colpa nostra. Così, perché apriamo numerose finestre.
1: Esatto. E vi volevo segnalare anche che Mace è passato alla 20 sera 17, Bob Sinclair alla 35 con Kaiser.

0: Un altro degli artisti che nel corso degli anni ci è venuto a trovare sul palco del Power Hits Estate, proprio Bob Sinclair.
1: Sì, qui con Kaisa, I Can Wait, posizione numero 35 per loro, per questo featuring, in questo momento all'interno della nostra classifica.
0: Classifica che in, direi, movimento non lento, altro
1: no. Altro che tellurico proprio, tellurico, sì, davvero. Sì.
0: E vi ricordiamo anche che ci sono ben 9 nuove entrate.
1: E quindi sapete che nel weekend andiamo a vedere tutto quello che è presente in classifica per fare una fotografia della situazione. State con noi, torniamo tra pochissimo con Power Hits Estate 2026.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
14: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti.

0: prodotti alla logistica, eccetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, eccetera. Dall'imballaggio alla spedizione, mailboxes, eccetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: 16:44 minuti su RTL 102.5 in questo lunedì 8 di giugno. Bentornati in classifica in Power It's Estate 2026, l'aggiornamento quotidiano con la situazione che riguarda le 50 canzoni più votate da tutti voi e più trasmesse dalle radio.
1: Una delle nuove entrate è proprio questa dello zio Ax, J-Ax con EPIO, però anche no, posizione in questo momento la 25, poco fa era la numero 26. Ma sai che sta salendo tantissimo?
0: Ho
1: detto salendo.
0: Non è quello che ci saluta tantissimo.
1: No, magari ci saluta pure. Mace era alla 26, adesso è la 13.
0: Quella.
1: Hai capito?
0: Ciumbia che salite.
1: Stanno votando di brutto.
0: Grande, grande movimento all'interno della classifica. Bello sapere che ci siete, che state votando. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Gira, Estas alla 22.

0: Fred De Palma, Anita, Emin Schilla in questo momento alla posizione numero 24. Mm-hmm. Ai ai ai.
1: Beh, insomma, comunque 24 non è male.
0: No, però ha perso due posti.
1: Ah, tu dici perché?
0: E perché stanno votando altre canzoni, evidentemente.
1: Eh beh, se già soltanto Mace, di cui parlavamo prima, è salito di 12-13.
0: Incredibile.
1: Vuol dire che c'è grande, grande movimento. Quindi, mm-hmm, posizione, dicevamo, numero 20, per loro, 24. Comunque a metà classifica, dai, il che vuol dire che sei in quella zona a metà tra il sabato e la domenica per quanto riguarda l'aggiornamento. Devi un po' scegliere quale.
0: Ma siamo solo a lunedì, può succedere,
1: sì,
0: di tutto, da qui a sabato.
1: Hai voglia, hai voglia. RTL 102.5 Play rimane la vostra coordinata. Registratevi alla community se ancora non l'avete fatto ed esprimete il vostro voto.
0: In questo momento lui si trova alla posizione numero 44 ed è Bresh con Da Dio.

0: Brash con Dadio, 44 per lui su RTL 102.5 in classifica. Stavo pensando che Brash tra l'altro è in tour in questo periodo, RTL 102.5 è anche la radio ufficiale dei suoi giri per l'Italia, quindi insomma siamo ben contenti di essere al fianco di Andrea.
1: Voi continuate a votare le vostre canzoni preferite perché solo voi potete fare la differenza, ribaltare, rivoluzionare il risultato, anche perché siamo soltanto alla seconda settimana di un totale di 13, quindi veramente tutto può cambiare, tante cose sono già cambiate.
0: Tante cose sono già cambiate,
1: ah,
0: sì.
1: Ah, mi piace.
0: Va detto che a memoria d'uomo non ricordo un inizio di Power It's Estate così bello acceso, eh? Cioè subito dalle prime settimane tanti voti, tante preferenze in classifica e ovviamente vi ringraziamo per questo.
1: E allora un'altra canzone presente, in questo momento si trova alla posizione numero 22, Another con Talk to You.

0: Ho un inizio di settimana veramente incredibile, questo, sai che io ho questa cosa del refresh continuo, ho refreshato, refresh, e ho trovato Samurai J alla 5 con Flamenco. Quello. Paranoia,
1: hai
0: vedere. L'avevamo lasciato alla posizione numero 8.
1: Guarda, gli do un refreshino così.
0: Mamma
1: perché...
0: mia, è bellissima questa, ci sono 9 nuove entrate, quindi una classifica comunque interessante perché ci sono, c'è sì, nuova sì. linfa.
1: Sì, è in continua evoluzione e sono sicuro che nelle prossime settimane ci saranno anche tante nuove canzoni che entreranno, perché davvero l'estate è appena cominciata. A voler a dire bene, il 21 di giugno, che di solito è l'estate, non è ancora partita, quindi noi siamo ampiamente in anticipo con i lavori ed è bello vedere, insomma, che siete in tanti a far vivere, no, questa classifica e questo appuntamento quotidiano.
0: Sentono la responsabilità perché abbiamo detto che Air One ci fornisce la lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate dalle radio italiane, ma gli ascoltatori di RTL 102.5 ribaltano il risultato.
1: Tra le esibizioni più apprezzate della nostra festa a Roma, quella di Achille Lauro alla 14.
2: E ciao,

0: Comuni mortali, Achille, Lauro, posizione numero 14 in questo momento nella Power It's Estate 2026. Da lunedì al venerdì facciamo proprio questo, andiamo così a saltelli a verificare come si stanno muovendo le canzoni all'interno della lista delle 50, quindi non è ancora una classifica definitiva, quello la faremo sabato e domenica.
1: E ogni giorno quando arriviamo in chiusura diamo un'occhiata alle prime tre, quindi sei pronta con The Last Refresh?
0: Dai,
1: vai, 3, 2, 1, via, ok, partito.
0: Occhio,
1: allora,
0: Occhio, posizione numero 3 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Salgono alla 2 i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento.
0: E la numero 1 in questo momento alle 16:59 minuti e 10 secondi, Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
1: Quindi tutto è cambiato rispetto alla scorsa settimana, ci sono già delle modifiche molto importanti che riguardano la cima della nostra classifica, ma voi potete continuare a votare ed esprimere il vostro voto su RTL 102.5 Play.
0: Grazie agli amici che ci hanno seguito da Twitch, da TikTok, dalla social TV, dalla radiovisione, dalla radio in macchina, nella doccia e tutto. Grazie
1: a domani.
0: Molto,
1: grazie Zacca, a domani.
0: Anche a Viareggio, provincia di Lucca, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Si sono chiuse alle 15 le urne nei 42 comuni dove si tenevano i ballottaggi delle elezioni amministrative, anche diversi capoluoghi al voto. Ad Arezzo e Macerata si è affermato il centro-sinistra con Comanducci e Parcaroli. Ad Agrigento, vittoria del candidato del centrosinistra Sodano, festeggia anche Galiano del centrosinistra a Trani. A Lecco, vittoria del centrodestra, Chieti va al centrosinistra. E intanto continua a far discutere in ambito politico il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, indagato per violenza sessuale dalla Procura di Roma. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli. Facciamo il punto con Alberto Ciapparoni in diretta.
4: Eh sì, indagati entrambi, il senatore e il carabiniere. Il caso di Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, accusato dall'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dei Francesi, è approdato in queste ore alla Procura di Roma. Sotto inchiesta finisce sia il politico, che oggi è anche presidente della bicamerale per gli affari regionali con l'ipotesi di violenza sessuale, sia il militare, parente di Silvestro, per tentata violenza privata, avrebbe provato a convincere l'imprenditrice al non sporgere denuncia. Intanto il forzista ha fatto arrivare oggi le pubbliche scuse per le espressioni nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista del quotidiano Repubblica, usate nei confronti della donna che appunto ha denunciato la presunta violenza. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale. A te.
3: Ora andiamo all'estero, torniamo a parlare delle tensioni in Medio Oriente, un equilibrio fragile dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore tra Israele e Iran. Il presidente americano Donald Trump inoltre ha sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu. Maria Paola Raiola.
5: L'escalation israeliana verso l'Iran è terminata. La voce filtra da alti funzionari del governo di Tel Aviv è stata rilanciata dalla stampa nazionale. In precedenza i media israeliani avevano riferito che il premier Netanyahu avrebbe valutato lo stop ai raid sul territorio di Teheran dopo la telefonata del presidente degli Stati Uniti Trump. L'esercito israeliano però in queste ore ha continuato ad attaccare in Libano, in particolare i villaggi nel sud del paese. Nel frattempo le sirene d'allarme sono risuonate nel nord di Israele e il ministro della difesa israeliano Katz ha detto: se Hezbollah attacca Israele colpiremo Beirut e tutto.
3: Grazie Maria Paola, voltiamo decisamente pagina e parliamo di sport. Infine il valzer degli allenatori in Serie A. La Fiorentina ha ufficializzato poco fa l'arrivo in panchina di Fabio Grosso. Per l'ex Sassuolo un contratto fino al 2028 prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva conquistato la salvezza proprio con la Fiorentina. Ringrazio la società, sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Queste sono le prime parole di Fabio Grosso come allenatore viola. Ed è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso le notizie sul traffico.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove segnaliamo code per uscire a Genova-Prada, entrambe le provenienze, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E per questo motivo ci sono 4 km di coda a partire da Rinzano verso Genova. Sulla 7 Serravalle-Genova registriamo 1 km di coda per ripristino di un incidente tra Vignale Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Nella vicina A12 Genova-Sesti Levante, per un incidente, c'è un chilometro di coda tra Ricco e Chiavari verso Livorno. Sulla 4 Milano-Brescia sono 5 chilometri di coda per lavori urgenti alla pavimentazione tra Rovate e Ponte Olio verso Milano, qui al momento si transita su due corsie. Infine sulla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo ci sono 3 chilometri di coda tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: A più tardi, grazie.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci qui, buona settimana a tutti, buon lunedì da Roma. Ci sono loro a illuminare la nostra strada, almeno la mia, ecco, senza andare troppo lontani. Uno, vabbè, si chiama Cianna, ma soprattutto, aiutami Cianna, ce allora, ne sono tre perché una non basta.
8: Guarda, io direi che Cianna non c'è, Fulvio, ci devi accontentare solo di me.
7: No.
8: Allora, teoricamente lo abbiamo mandato in un posto molto speciale. Credo che a un certo punto si collegherà con noi.
7: Lo so.
8: Me ne sono liberata io.
7: Io non riesco a vivere senza di lui. Capisci?
8: Ma cioè, vorrei poter dire lo stesso.
7: Che cattiveria, dai. Perché lo tratti così? Oggi che non c'è, oggi che ci manca, almeno a me manca tantissimo. Non,
8: sì.
7: Non come Nico, eh.
8: Io la chiamo non come Nico, ah. Ovviamente che salutiamo, ma
7: ciao, Nico.
8: Cianna è uno stato mentale per me, capito? È come il grillo parlante. Io lo ho sempre come, per cui la presenza fisica non è necessaria nello stesso spazio.
7: Però, scusa un attimo, Carolina, ciò significa che oggi sei tutta per me?
8: Non me lo dire, così che arrossisco, per favore.

0: 2000 volte Marco Mengoni, RTL 102.5. Io non so se riuscirò, Carolina, a smaltire, e anche Russi, e anche Pettinelli, se riuscirò a smaltire la delusione, perché ero già lì.
1: No, però mi sembra troppo. No,
0: ma chi è qui? No, chi è questo poi... qui? Chi è che parla?
2: Ecco,
3: io sono sempre stato qui. Sono sempre stato qui, in diretta dal Toscana, bella camping Sandaia.
0: Bene, beh, quella è l'unica cosa bella.
2: Esatto.
3: E voi mi avete escluso, e sentivo, anzi prima dicevate, no, ma meno male, un tet a tet. Ma che tet a tet? Qua siamo un tet a tet a tet.
2: No, ma poi tipo grillo parlante, è proprio apparso nei nostri monitor. Ma guardate che ci sono anch'io, ho detto, ah, che bello. Viva.
3: C'ho la voce così stridula io.
0: No, dobbiamo essere onesti, no. Però, Carolina, quando è comparso...
2: Sì.
0: La reazione è stata che culo.
3: Ma c'è poco da ridere, avete fatto entrambi.
2: Però all'inizio Fulvio ha detto no, perché a me se non c'è manca, io ormai gli voglio bene a quel ragazzo. Poi sei arrivato e dopo te
3: l'hai andato.
2: Che ognuno prenda posizione, eh?
0: No, però Cianna, adesso non abbiamo tempo. Ci devi spiegare. Allora, innanzitutto la fortuna che ti ha colto, perché sei in un posto meraviglioso, hai lì a disposizione tutto e noi no. Quindi ci spiegherai ogni cosa di questo luogo, va bene?
3: Ma stra iper volentieri.
0: Ecco. Beato,

0: Macklemore con Ryan Lewis su RTL 102.5. Questo è thrift shop. Scusate, vi spiego anche che cos'è, Fulvio. Che è il negozietto dell'usato che negli States va molto di moda. E ci comprano tutti i bling bling, le camicie cadute in disuso e tornate di moda all'improvviso. Molto
1: cioè, come si veste Gianna praticamente.
2: Allora, io ho una cosa bellissima che viene da un thrift shop, ma innanzitutto vorrei dirvi che è molto carina. Maniche lunghe, è vero, vanno quest'estate. È vero, sì. Perché quest'estate c'è la Monica. Ma che vuol dire la Monica? La moda della manica, ho unito tutto. La moda della manica lunga. La moda della manica lunga estiva.
0: Col caldo. Sudare quindi è la moda.
1: No, ma infatti, scusate, quest'estate che si annuncia calderrima, perdonate il neologismo, tu metti le maniche lunghe? No, sul serio.
2: La manica lunga però estiva, quindi
1: Carolina,
2: leggera.
1: Carolina, ti prego, di tu qualcosa, ti prego.
0: Aiuto, non lo so, è convinta di essere una sorta di forse surfista californiano, no, che si mettono anche i pelosetti ai piedi dopo l'onda, ma
2: voi
0: non fai
2: sfottete,
0: nessuna onda
2: voi
0: però.
2: Sfottete. Non ne sapete niente, guardatemi.
1: Mai. Sì. Ecco, ti guardiamo e a questo punto abbiamo altro da fare. Sabato 13 giugno dalle 17 in punto, RTL 102.5, caro Cianna, ci riporterà tutti a Roma sul palco del Power Hits Estate.
2: E allora potremo rivivere con noi tutte le canzoni, i super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su 102.5.
1: Oh, bello, bello, bello. Quindi subito dopo la Power Hits, corretto?
2: Beh.
1: E in 17, certo. 17 parte.
0: Con un sacco di droni, quasi 500 droni.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
7: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Che bella, Bruno Mars, Grenade alle 17:32 minuti sulla vostra RTL 102.5 con Fulvio Giuliani, con Carolina Russi Pettinelli, con Cianna dal Toscana Bella Camping Sandaia, dove vi invitiamo, se vi va piscina, mare, campeggio, insomma, Cianna. Se avete questo tipo di amore, io mi metterei in secondo piano perché poi ho paura che non veniate, per cui concentratevi sul resto, concentratevi sul resto.
1: Potrebbe anche farvi l'autografo, proprio se è in buona.
2: Sì, è una cosa che gli piace fare, sì.
1: E anche i selfie che sono un po' meno vinti dell'autografo. Sì.
0: Tendenzialmente mi metto su una delle sdraio che ci sono nella piscina che abbiamo davanti al track, mentre leggo magari un bel giornale, che ne so, il Corriere della Sera, me lo leggo, sto lì col giornalone cartaceo, bello vintage. Poi avete visto, c'è stata una bella intervista oggi a Fabregas sul Corriere, interessante.
1: Molto molto interessante. E che cosa dice? Gli smartphone hanno rovinato il calcio, ma perché lo dice? Perché avrebbero rovinato i ragazzini e la loro voglia di giocare, di vivere il cortile e quindi vivere il pallone in modo onesto, sincero, senza filtri. Devo dire che mi ha messo un ditone della piaga.
2: Un ditone della piaga. Beh, in realtà non ha tutti i torti, anche se Cianna non è d'accordo con me, perché questi social avranno rovinato il calcio, ma secondo me hanno rovinato anche le relazioni, posso dire?
0: Ma non lo so, però il calcio sotto certi aspetti sì, magari tra poco vediamo meglio.
3: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dance Monkey, quanto ci era piaciuto e ci piace anche adesso. RTL 102.5, allora Cianna è in Toscana.
1: Sì.
0: Ripeti dove sei di preciso, Cianna.
2: Toscana, bella camping Sandaia, se volete Sandaias, venire a trovare.
0: Sandaias, giusto?
2: Sandaia, senza la S finale.
0: Ah, Sandaia, sì, sì. Sandaia, perdonami.
2: Sì, se volete, c'è anche la pronuncia alla francese, c'è il Sandaia, se vi va, se avete voglia.
0: Sandaia. Quanto se la tira, Carolina? Quanto se la tira?
3: Guarda, non solo se la tira, ma poi fa tutto quello che. Ah, no, io sono un ragazzo come voi, come tutti gli altri, non è
0: cioè,
3: vero.
0: Non è vero,
2: io non sono affatto un ragazzo come tutti gli altri, ma sono ecco, molto più elitario.
0: Ecco. Aveva appena detto sull'extra chi ci stava ascoltando che lui non vuole le ragazze posh e poi fa il fenomeno in onda. Io non ho parole. Tornando a Fabregas,
2: per l'ipocrisia,
0: tornando a Fabregas, invece vorrei girare la sua indicazione. Mai lo smartphone prima dei 16 anni ai nostri ascoltatori al 378-378-1025.
3: Ecco,
2: ma
3: che
2: poi
3: in realtà può servire.
2: 17.
3: Che poi può servire. A me, per esempio, lo diedero la prima volta perché andavo a fare un viaggio fuori, no? E allora volevano potermi sentire mentre ero in camping pure io col tennis.
0: Anni?
3: Anni 12. Poi ritirato, 12. Ritirato al ritorno, okay. Sì.
2: Però sai, in quel caso forse ha senso. Cioè, se hai un bambino, un figlio, una figlia che è in campeggio, che è in campo estivo e lo vuoi sentire la sera, è giusto che tu gli dia un telefonino così semplice e poi te lo riprendi. Magari 12 anni ci sta, sono piccoli. Odio neanche troppo ormai.
0: E tu Cianna?
2: Io un po' di più, ma perso 14 mini massimo, insomma circa 14 anni il mio primo telefono.
0: Quindi
3: però tuo
0: 2 anni prima di quello che dice Fabregas.
2: Sì,
0: e
2: 2 anni
0: sono
2: prima.
0: Pochi, eh.
4: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro e solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
6: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Pronto?
18: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
17: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
19: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare. gettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Lil Nas X, Star Walking, sono le 17.51 su RTL 102.5. Questo è Password, rigorosamente in diretta con Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi, Pettinelli e un sportivo che è molto amato dagli italiani tutti.
1: Oh,
0: e che
1: sì,
0: forse
1: vagamente.
0: Ecco, con i capelli rossi.
2: Sì, pel di carota, Jannik Sinner oggi era a Milano, è ancora a Milano, insomma, non credo sia già decollato. Si è recato all'ospedale San Raffaele per una serie di accertamenti, immaginiamo legati al malore che lo ha colto al Roland Garros e lo ha costretto al ritiro. Sta bene, tutto state tranquillo. No, ma sta benissimo. Bisogna
3: capire. Sia bene, sta bene. Però, insomma, se lui effettivamente tra 20 giorni dovesse iniziare Wimbledon, lui teoricamente avrebbe dovuto vincerlo, perché senza Alcaraz, sai, Zverev non gli ha mai dato fastidio. No. Dite che ci arriva
2: povero
3: fresco
2: Zverev
3: da Wimbledon.
0: Lo speriamo, anche perché possiamo dire che erano accertamenti programmati.
2: Sì,
0: quindi non è che si è sentito male,
2: no,
0: è stato
2: no,
0: poi
2: no,
0: da San
2: no,
0: Raffaele.
2: No.
0: Doveva fare un check-up.
2: Esatto, perché comunque quello che è accaduto in campo è stato forte, è stato impegnativo per il suo fisico, lo ha raccontato senza alcuna vergogna, e quindi prima una serie di accertamenti al J Medical, quello della Juventus, e poi San Raffaele di Milano oggi.

0: te.
1: Restate sempre in ascolto della vostra RTL 102.5. Laura Pausini, sono 17.58 minuti, Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina, Rossi Pettinelli e Laura Pausini, che ha avuto il suo gran finale del tour a New York, al Madison Square Garden. Che bello, che eccellenza italiana.
2: Pazzesco. Nel posto dove tra l'altro si possono celebrare anche i matrimoni, se non ho capito male.
1: A quanto pare Taylor Swift sposerà il suo Travis Kelce proprio a Madison, una cosetta, una roba
2: proprio
1: piccola.
2: Ma ci si può sposare al Madison Square Garden?
3: Beh, evidentemente era una
2: ma ragazzi miei,
3: era tamarrata, mi sembra
1: una caponata,
3: però lo puoi fare. Tra l'altro, la cosa che mi fa incuriosire parecchio, la Pausini ha suonato questa notte al Madison Square Garden, giusto?
1: Sì, nella notte a cavallo tra sabato e domenica.
3: Ah, sabato e domenica, perdonami, sì. Quindi comunque voglio dire, siamo in piene finali NBA, sì, con i New York Knicks che devono giocare al Madison Square Garden, sono a un passo dalla storia, non vincono il titolo dal 1973. Vedete, si fanno tante polemiche in Italia come si usano gli stadi, questi fanno il concerto della Pausini la domenica e credo che stanotte o domani, non mi ricordo, giocheranno. Quindi si può fare, anche sposarsi. Anche a Limatola, siamo in provincia di Benevento, pochi istanti alle 18.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano i risultati dei ballottaggi per eleggere i sindaci in 42 comuni italiani, tra cui anche diversi capoluoghi. Affluenza in calo e primi cittadini che rappresentano in modo equilibrato ambedue gli schieramenti. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
7: Sì, Maria Paola, possiamo riassumere così: il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti. Dunque un pareggio 3-3 nei comuni capoluogo, con l'affluenza definitiva che si ferma al 52%, ben 8 punti in meno rispetto al primo turno. In un post su X, la Presidente del Consiglio Meloni a commento scrive che questi risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Insomma, secondo la Premier, la maggioranza andrà avanti così, con serietà e concretezza, ma il quadro complessivo racconta che con il primo turno nei 18 capoluoghi al voto, il risultato finale è 10-6 per il centrosinistra. Ieri e oggi si è votato in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Secondo le elaborazioni di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per queste amministrative, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 è di centrodestra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. A te.
6: Grazie Alberto. Cambiamo argomento con un aggiornamento in arrivo dal Medio Oriente. Stop agli attacchi israeliani contro l'Iran dopo la telefonata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Netanyahu, ma non contro il Libano. Il premier israeliano, rivolgendosi al suo paese, ha mostrato di non indietreggiare rispetto alle richieste dell'alleato, ha ribadito l'intenzione di proteggere, ha detto così, lo Stato di Israele, riporteremo la sicurezza nel nord, ha continuato. Torniamo a parlare del caso della grazia concessa dal capo dello Stato a Nicole Minetti. La società di Giuseppe Cipriani, compagno dell'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, ha annunciato dagli Stati Uniti di muovere un'azione legale a un giornale e a una TV italiane. Davanti al Tribunale di New York vengono citati il Fatto Quotidiano e la Rai, ritenuti colpevoli di essersi rifiutati di rettificare i fatti e di avere continuato a diffondere la stessa narrativa diffamatoria ai danni delle attività appunto di Cipriani. Ora c'è la borsa, vediamo come ha chiuso Piazza Affari con Marco Castelletti.
8: Buonasera, chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un aumento di 0,63%, il FTSE Italia Mid Cap più 0,44%. Tra le blue chips si distinguono i titoli coinvolti nell'OPA: Monte Paschi più 12,96%, Mediobanca più 11,98%, BPER più 5,18%. In controtendenza abbiamo Unicredit meno 2,01% e Hera meno 1,88%. Stabile lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, quota 77 punti. Infine il petrolio si attesta a $95 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
5: Via Radio.
0: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova-Savona per segnalare code per traffico intenso tra Renzano e il Bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 7 per ripristino di un incidente c'è un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Nella vicina 12 Genova-Sesti Levante per un incidente in galleria tra Recco e Chiavari verso Livorno si segnalano 2 chilometri di coda e si transita su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia per lavori urgenti alla pavimentazione sul ponte del fiume Oglio. Ci sono 5 chilometri di coda tra Rovato e Ponte Oglio verso Milano. Infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa ci sono 2 chilometri di coda per un camion fuori strada. Al momento si viaggia su una sola corsia. Per il momento è tutto.
5: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
3: Eccoci, eccoci qui, seconda ora di Password. Ancora un saluto, un abbraccio a Nico, ieri mi ha scritto. Dire, sì, mi ha chiesto come si stanno comportando i discoli e ho detto sono meravigliosi, sono assolutamente straordinari, grazie a Carolina.
2: No. Esatto, perché comunque l'importante è dire anche grazie a chi, però è anche la valutazione del,
3: certo.
2: Per cui bene,
3: come,
2: bene.
3: Come
2: bene,
3: a scuola,
2: bene.
3: No? Quindi l'età scolastica ce l'hai più tu.
1: Quindi non ho debiti quest'anno.
3: No, beh, ma tu ormai sei iperlaureata.
1: Va bene. Sentiamoci più
2: tutto.
1: Spesso che mi fa piacere.
3: Channa,
1: tutto.
3: Insomma,
2: sì, c'è comunque chi raggiunge il 6, la sufficienza, che è una cosa positiva. Tra l'altro oggi è il primo lunedì senza scuola per tantissimi ragazzi.
3: Bravo.
2: Alcuni si faranno la maturità, altri invece, secondo me, quelli che si godono meglio l'estate sono quelli che fanno il quarto liceo.
3: Concordo.
2: Perché hanno un altro anno di liceo.
3: Sì, è il massimo, è il top. Poi sei grandicello, sei consapevole. Ah, un saluto e un abbraccio a tutte le mamme e tutti i papà che invece devono gestire i più piccoli.

0: che mina. Tananai Booster alle 18:13 minuti. State ascoltando RTL 102.5 con Fulvio Giuliani, con Carolina Russi Pettinelli, con Cianna in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, e con un sacco di novità che si possono fare, che si possono scoprire anche ascoltando l'extra, perché stiamo per arrivare nel 30° anniversario dei Pokémon. Ebbene sì, sì
1: gonna oggi... catch them all, gonna catch them all.
2: Voglio dire, una febbre mondiale che dura da 3 decadi. Io l'ho letto in ANSA del compleanno, onestamente non lo sapevo, anche perché quando esplose quella moda ero troppo grande, quindi non ho potuto vivere. Mentre ho scoperto, grazie ai Pokémon, che Carolina per esempio ha una passione per una parte del mondo nerd.
1: Ah sì, tantissimissimo, tutto ciò che è Star Wars, che è supereroi Marvel e non DC, perché c'è una bella differenza.
2: Sono due tribù, brava, due tribù.
1: Sì, un po'
0: DC è meno amata in generale, comunque
2: in Italia,
0: è un po' in Italia sì. In che percentuale? Forse un 60-40?
2: 70-30?
1: Vero. E poi adesso tra pochi mesi esce il nuovo Avengers e lì diventeranno 100%, perché io dormo.
0: C'è anche il nuovo Spider-Man.
2: Fermi tutti, Doctor Doom. Cioè Dottor Destino.
1: Dottor Destino, quello è cattivo forte, mi sa.
2: Veramente cattivo. Mentre Spider-Man sta per uscire, l'ultimo.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Non posso negare un po' di magone ogni volta che suoniamo a VC,
1: sì,
0: in particolar modo Heaven. Allora, cari amici, Cianna e Carolina, stavo per dire da Roma, no, calma, Carolina, Russi e anche Pettinelli a Roma. Cianna invece si sta godendo la Toscana in uno dei luoghi più favolosi della costa toscana. Puoi ricordarci ancora, Cianna, dove trascorri mollemente le tue giornate?
2: Mollemente è proprio quello che avrei detto anch'io. Toscana, bella camping Sandaia, siamo in provincia di Vada, tra Vada e Cecina, vicino Livorno praticamente.
1: Oh.
2: Siamo
1: e proprio a Vada, lì provincia Cianna di Livorno. Legge il Corriere della Sera ogni giorno.
0: Io non ci credo,
2: dove lo leggo?
0: Se lo vedo, però oggi, cari amici, parliamo piuttosto del lavoro del futuro. Si parla tanto, lo sapete, di nuove professioni e tecnologie.

0: ma la tecnologia più innovativa e che continua a evolversi sono le persone.
1: Eh sì, è vero, ascoltare le persone significa entrare in mondi sempre nuovi.
2: Ed è quello che fanno i Generali Insurance Partner, che aiutano i loro clienti a prendere decisioni importanti ogni giorno, un ruolo che dà tanto, eh. Per questo essere Generali Insurance Partner è più di un lavoro.
0: Bene, bene, scoprite, informatevi e chissà, il futuro è lì che ci aspetta. Devo dire un'immagine molto molto bella, così come alcuni momenti del nostro passato, di quando eravamo adolescenti, ragazzi, nell'extra io, Carolina e Cianna ci stiamo scatenando nell'universo sì. Nerd.
1: Nostalgici, vogliamo fare una maratona di Harry Potter. Ecco, faccio un appello all'Italia, qualcuno che faccia una maratona di Harry Potter con me. Oh.
2: Beh, ma d'estate funziona, insomma. Secondo me, ci sono le giornate lunghe.
0: Se non lo troviamo, mi preoccupo,
3: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
4: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
6: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
5: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
4: Uepa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: 30 Seconds to Mars alle 18:32 minuti, la vostra RTL 102.5, vostro password con Caro, con Fulvio, con Cianna,
1: vostro.
0: Con la somiglianza
1: di
0: evidente,
1: Nico.
0: Essenzialmente
2: noi siamo qui proprio
0: vostro degli ascoltatori, certo. Con Nico che torna a settembre un po' come tutti quei ragazzi che lo dicevamo prima, oggi insomma, hanno fatto l'ultimo giorno di scuola, essenzialmente venerdì. Voi le lanciavate le uova l'ultimo giorno di scuola?
2: No. No.
0: Dai, uova, farina, gavettoni.
2: Ma che è? Una frittata?
0: Ma si fa, signori.
1: Non è obbligatorio, no? Anche perché se lo facevamo l'anno dopo erano problemi, ma di quelli acidi.
2: No, ma anche, non lo so, secondo me non fa neanche troppo bene sto mischione skin care,
1: però,
2: facciamo la skin care.
1: La skin care coreana, se proprio quella
2: sì.
1: Lì. No, so che adesso è diventata abbastanza una moda, anche con qualche risvolto di ordine pubblico. Per esempio
0: sì, in
1: Roma.
0: Effetti, non va incoraggiato, in effetti,
1: non
0: adesso
1: molto,
0: che ci penso, non va proprio incoraggiato.
2: Di che non allora l'avrei fatto ai pochi secondi, veloce.
0: No, io non l'ho
2: tu mai
0: fatto. Allora, non lanciate uova e non lanciate, sì?
1: Mamma Fulvia, devo parlarle.
0: No, ma c'è la New Hit. No.

0: Notizia di cronaca proprio di questi
1: istanti. Sì, è impressionante perché dicevamo che bella coppia, sai, lei ne parla spesso, quindi sono andato un po' a vedere. Afrojack ha sfiorato la morte in un incidente molto molto importante. Sì, recentissimamente, ma proprio nelle ultime ore, in cui un palo ha colpito il veicolo sfondando il parabrezza dal lato del conducente, dove si trovava il suo amico e collaboratore Nick Fiuso. Insomma, Afrojack sta bene, però sai,
2: e incidente
1: in autostrada.
0: Esatto.
1: No, lui sta bene. Okay, il guidatore è riuscito a mantenere il controllo dell'auto e ad evitare di finire fuori strada, per cui tutto va bene, insomma. Però cavolo, che spavento,
0: grande paura.
2: Elettra non c'era nella macchina?
1: Non c'era, non c'era. Lei era altrove,
0: insomma. Notizia appena battuta dalle agenzie, questo modo di dire di una volta, ma sempre efficace.
2: Io vi dico,
1: è vero, no?
2: Voi mi dite Elettra Lamborghini, io vi dico Poweris Estate, che lo potete rivedere sulla nostra applicazione fichissima gratuita RTL 105 Play, perché io ha fatto una gran performance.
0: Non mi accontento, cara Carolina, perché sabato pomeriggio dalle 17 andiamo in replica con il Poweris Estate dal centrale del Foro Italico di Roma, il primo dei due appuntamenti, l'altro chiuderà poi il primo settembre, giusto?
2: Sì, all'Arena di Verona, all'estate.
0: Chiuderà la nostra grande estate. Quindi
2: assolutamente
1: voi
2: sì.
1: Vi organizzate magari una pizzata una di queste sere. Poi però, se non riuscite a organizzarla, sintonizzati sui 102.5 sabato 13, perché rimandiamo il Poweris Estate.
0: E c'è anche
2: Carolina.
0: La
2: Lamborghini.
1: Entrambe ci sono, senza problemi.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
4: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
17: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce.

0: e-commerce alla gestione degli ordini, eccetera. Dall'imballaggio alla spedizione, mailboxes, eccetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. We'll be right back.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Insieme alla Luna avrete voglia di affrontare dubbi e contraddizioni, dicendovi la verità, immergendo il cuore tra le domande del caso. Non vi fate illudere. Cari Toro, a dispetto di Marte e della sua energia diretta, saprete interpretare un look gentile, fatto di cose calme e delicate, di uno stile che non ha mai fretta di arrivare. Gemelli, provate a concentrarvi sul lato buono dei cambiamenti, sulla possibilità di rendere interessante e utile un imprevisto, una novità, perché sarà probabilmente così. Amici del segno del Cancro, ci sono momenti in cui bellezza e fortuna possono convivere, dandoci la sensazione di qualcosa di molto speciale, di facile e di bellissimo. Godetevi il cielo. Leone, le emozioni andranno crescendo grazie all'arrivo della Luna nel fuoco, a nuovi spunti che movimenteranno l'animo, il pensiero e la voglia di fare e di essere. Vergine, riuscite a guardare a certe situazioni in modo più sereno, più calmo, senza cioè rincorrere certe ambizioni, sapendo che la fortuna ha pur sempre i suoi tempi. Cari Bilancia, Venere, la vostra preferita, abbraccia un Giove bellissimo e capace di mille favori. Per questo vi sentite protetti dalle stelle, capaci anche di quelle cose che di solito non amate. Scorpione, Luna, Giove e Venere lavorano per voi e per la qualità del momento. Vivete bene ogni cosa, sicuri del sostegno delle stelle e di quelle persone che amate avere accanto. Sagittario, concedetevi di fare qualcosa di bello anche se richiede energia, fatica e impegno. Fatelo sapendo che ne vale la pena, che siete pronti per vincere e per ottenere. Cari Capricorno, metteteci grazia e ottimismo, raccontando storie belle e dimostrando la vostra parte migliore a chi osserva, a chi aspetta da voi un incoraggiamento. Amici del segno dell'Acquario, lentamente ritroverete la voglia di parlare, di dire e di chiedere, forse per capire meglio una realtà, forse per collocarvi all'interno di una situazione. Fate chiarezza. Infine, cari Pesci, Venere si avvicina al vostro Giove, portando bellezza, una grazia speciale e voglia di fare di meglio. E la Luna renderà adatte le vostre emozioni, luminosi i sentimenti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Millennium, sapore da discoteca, devo dire, è proprio quando si chiamava così, discoteca, non scherzo. Siamo a cavallo fra i 70 e gli 80.
3: La palla argentata, quella che scendeva dal tetto, sì, della discoteca.
2: Esatto.
3: Tu andavi nelle discoteche dove effettivamente quella c'era davvero?
2: Io ho fatto in tempo a vederlo, sì.
3: Quando l'hanno tolta quella? Forse fine anni 90? Boh, no,
2: prima,
3: 2000.
2: Prima, no, no.
3: Ah,
2: no,
3: prima,
2: no,
3: dici?
2: Cioè, guarda, con gli anni, i primi 90 terminò quella, la palla, no, finita.
3: Quella che sbrilluccia, sì, che fa vedere tutti, sì, le luci psichedeliche.
2: Comunque,
3: quelle ci sono ancora.
2: Potete chiedere anche, perché è lì la direttrice, la nostra Ivana Faccioli, e oggi è a Roma. Potete chiedere anche a lei, e ci andava,
3: Come no? Lei secondo me si scatenava all'intorno. Beh, certo, giustamente.
2: Ah, che ti sei persa, Carolina. Ah, non la sento. Dov'è?

0: Spacer sulla vostra RTL 102.5, sono le 18.58 minuti. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi, Pettinelli che quasi quasi iniziano la loro despedita.
1: La loro?
0: Despedita.
2: Bella, mi piace caro, mi piace despedita. Oh, lo mia, sento il ciannismo che ti prende. Vai, vai, la despedita, quando uno se ne va, comincia ad andarsene, uno sprisetino in mano.
0: E se
2: la
0: volete
2: despedita.
0: Chiudo Fredella in bagno e continuiamo noi, ditemelo voi.
2: No, tiralo fuori Freddy che serve,
1: però,
2: necessario.
1: Guarda, io ho un sogno. Una sera essere ospite di Fredella. Di ovviamente di Gianni, di tutti gli amici dei protagonisti, perché mi fanno troppo
0: non glielo dire due volte perché Fredella non vede l'ora,
1: troppo simpatico. Poi dovete capire che Gianni Simioni lo conosco da quel giorno, qualche cannetto dei tempi di Napoli, e mi fa troppo ridere. Fredella è il numero uno e Francesco è troppo simpatico. Insomma, un bel programma, seguitevelo, godetevelo, e se vi va domani replichiamo con Password.
0: Assolutamente, se vi va, sì, se avete voglia, se vi va. Se ogni Cianna tanto lascia il Corriere.
2: Io non la, allora, innanzitutto, sempre domani per due settimane noi siamo al Toscana Bella Camping Sandaia.
1: No, fermi tutti, no, noi, tu.
2: Vabbè, ma, ragazzi, noi chi? Sono io che provo i servizi del camping anche per voi. Vi mangio una pizzetta, piscina, bagno, mare. Lo faccio per voi,
1: certo,
2: mica lo faccio per me.
1: Ma lo so,
2: ragazzi.
1: Lo so.
0: Noi
1: lo so.
0: Ne sentiamo tutti i benefici, li sentiremo anche domani.
1: Sulla pelle, proprio, proprio una skin care da camping, capito?
2: Crema solare, mi raccomando, che sennò ci bruciamo. Lo dico
0: pure
2: a voi soprattutto.
0: Certo.
1: Che te passino. Anche a Stornara, provincia di Foggia, le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la politica con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Delle sei grandi città, tre vanno al centro-destra e tre al centro-sinistra. Soddisfatta la premier Meloni. Buonasera Alberto Ciapparoni.
5: Buonasera, dunque alla fine il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra strappa a Agrigento e tiene Trani e Chieti. Dunque, come dicevate a studio, un pareggio 3-3 nei capoluoghi con l'affluenza definitiva che si ferma al 52%, ben 8 punti meno rispetto al primo turno. In Sicilia addirittura meno 14 con soltanto il 46% degli elettori alle urne. In un post su X la premier Meloni commenta che questi risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Sulla stessa linea anche il vice premier e leader di Forza Italia Tajani, di avviso decisamente opposto al Partito Democratico, che parla come risultato finale di un 8-6 nei capoluoghi a favore delle opposizioni. Secondo i dati di Utrend, nei 118 comuni con più di 15.000 abitanti, il sindaco eletto è di centrosinistra in 50 centri, in 40 è di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Certamente sono state punite le divisioni interne alle coalizioni, mentre altro dato interessante è che Vannacci sembra rubare molto poco al centrodestra ufficiale e attingere molto di più dal bacino dell'astensione. È tutto.
4: Grazie. La guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Trump ha chiesto a Iran e Israele di sospendere i raid delle ultime ore. Per ora il fuoco è cessato, ha detto il premier di Tel Aviv Netanyahu. Maria Paola Raiola.
6: L'escalation israeliana verso l'Iran è terminata. A decretare lo stop agli attacchi il premier Netanyahu, spinto dal presidente degli Stati Uniti Trump. Abbiamo agito per autodifesa, ha detto il premier israeliano. Ne abbiamo pieno diritto. L'esercito israeliano in queste ore ha comunque continuato ad attaccare il Libano, in particolare i villaggi nel sud del paese. Lo stesso Netanyahu ha aggiunto, sempre parlando alla nazione, che la guerra contro l'Iran e contro Hezbollah non è finita. Le operazioni militari proseguiranno, ha spiegato. Dobbiamo distruggere le infrastrutture terroristiche, ormai sono più deboli che mai. Intanto Teheran ha ufficialmente dichiarato che il proprio spazio aereo è completamente sicuro, lo ha riaperto a tutti i voli nazionali e internazionali.
4: Grazie Raiola. La società di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ha fatto causa a New York, al Fatto Quotidiano e alla RAI per le notizie relative alla grazia per la stessa Minetti, che come sapete è stata confermata come regolare. Una causa intanto è stata aperta anche in Italia, a Roma. Sentiamo Benedetta Mannucci.
7: Il 26 giugno davanti al Tribunale di Roma ci sarà il primo incontro di mediazione legale nell'ambito della causa intentata dai legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Vengono chiesti 5 milioni di euro di risarcimento danni alla società editoriale Il Fatto e a una quindicina di giornalisti per quella che gli avvocati dei due descrivono come una violenta campagna stampa diffamatoria sul caso della Grazia Minetti. Al centro della contestazione gli articoli pubblicati sul quotidiano online tra l'11 aprile e il 12 maggio. Contestualmente gli avvocati della società di Giuseppe Cipriani hanno depositato alla Corte distrettuale Scuola di New York una denuncia chiedendo 250 milioni di dollari di risarcimento contro la società editoriale Il Fatto e la RAI. Nel documento lungo 43 pagine la società di Cipriani imputa una serie di accuse false e sensazionalistiche, un impatto commerciale immediato e grave. In particolare le accuse riguarderebbero rapporti con Jeffrey Epstein, contatti con il ministro Nordio e feste sfondo sessuale organizzate nella residenza di Cipriani in Uruguay, oltre alle accuse relative all'adozione del figlio.
4: Come rivelato da Repubblica, è indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio al Senato. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Proprio il carabiniere avrebbe organizzato l'incontro. La chiusura della borsa di Milano oggi positiva, FTSE MIB più 0,63%. E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Nicola Pompei.
8: Buonasera a te Ivana. Partiamo dalle notizie che riguardano Jannik Sinner, che ha lasciato nel pomeriggio l'ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato questa mattina dopo aver svolto gli accertamenti programmati da tempo per capire le ragioni del malore che lo ha colpito al Roland Garros. Il numero del tennis mondiale in maglietta e pantaloncini neri ha evitato le domande dei cronisti che gli chiedevano delle sue condizioni. Gli esami potrebbero proseguire anche nella giornata di domani. Mercoledì poi dovrebbe riprendere gli allenamenti a Monte Carlo per prepararsi a Wimbledon. Buone notizie per Matteo Berrettini, anche lui sarà a Londra dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro proprio al Roland Garros. Gli esami effettuati non hanno evidenziato nessuna lesione. Passiamo brevemente al calcio, al Valser allenatori. Fabio Grossi ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Milan in ritardo ma Glasner e Pochettino restano i favoriti. Il Torino potrebbe puntare su Ignazio Abate, mentre Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Buonasera da Paolo Corazzon. Estate protagonista nelle prossime ore e nei prossimi giorni al centro-sud, dove la situazione non cambierà, cielo sereno o poco nuvoloso. Invece al nord un pochino più di variabilità, domani qualche acquazzone su Alpi e Prealpi e mercoledì queste piogge dalle montagne raggiungeranno anche le aree di pianura. Temperature che restano alte ma proprio da mercoledì caleranno di qualche grado. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14. Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova in direzione Ancona, tratto chiuso e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 4 Milano-Brescia, per lavori di ripristino del piano viabile, segnaliamo 5 km di coda tra Rovato e Ponte Oglio verso Milano. Sempre sulla 4 in direzione Torino, 1 km di coda per incidente tra Milano Est e Cormano. Infine sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso

0: Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui amici e amiche, buona serata, buon lunedì da protagonisti, il programma dei sindaci.
2: Non solo, questa sera
1: avremo anche i gondolieri, ad esempio in televisione il nostro Simioli a omaggio alla Laguna di Venezia.
2: Soprattutto avremo gli arrosticini. Chi è che non conosce gli arrosticini?
3: Io non li conosco.
4: Ma no, assolutamente.
2: Taranto, Abruzzo, no?
4: Ma certo, abruzzesi, ma ormai possiamo dirlo che hanno conquistato tutta Italia. Esatto. Si trovano ovunque.
1: Poi andremo ad Avellino. Perché c'è un rebus. Pare che sia una delle città poco visitate. Questo non mi sta bene.
2: Allora avevo letto bene Avellino tra le 10 città italiane meno visitate. Vabbè, chiameremo il sindaco, no? Anzi, se all'ascolto si faccia avanti, esatto. Sindaco di Avellino, grazie.
1: E poi tanti altri sindaci, ma prima abbiamo le coriste.
4: Ma è vero, un tempo c'erano anche le coriste, ricordate. Un saluto speciale va a Mailboxes, eccetera, il partner ideale per la gestione delle spedizioni internazionali del vostro business online.
2: Soluzioni su misura, consulenza doganale, assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, spedizioni internazionali e copertura del valore dei tuoi beni. Si occupa tutto Mailboxes eccetera.
1: Allora un unico sistema integrato per la logistica e-commerce, cercate il centro servizi più vicino su mbe.it.

0: Jess Glynn, All I Am, 19:16 minuti, così apriamo la settimana anche di protagonisti. Questo è il sospiro di sollievo che diciamo ricomincia protagonisti per la settimana.
1: No, no, è il sospiro proprio, il dolce.
2: No, questo è un dolce di Bisceglie, meraviglioso. Si chiama il sospiro. Quando vai in pasticceria a Bisceglie, non devi dire mi dia quel dolce, mi dia tre.
1: Sembra un po' porno, Taranto.
0: Un pochino,
1: vabbè, scusate, perché? Perché? Casualmente ci sta chiamando il sindaco di Bisceglie.
2: Ma no,
0: ma come ha fatto, sindaco?
1: Ma no, spontaneamente. Ma non ci posso credere. Vediamo se lui. Pronto, sindaco?
3: Pronto, buonasera.
2: Ma buonasera.
1: Ci faccia un sospiro, sindaco, anche lei.
3: No. È il nostro dolce tipico e quindi.
1: Ma dove? In una.
3: Dov'è? È veramente parte della nostra storia.
1: Ma in una galleria.
2: È in un trullo mentre ci parla, perché ha il viva voce per caso, sindaco?
3: Sì, sono qui in ufficio a lavorare. Sì, sono in viva voce. Solo.
1: Sì, ma metta, tolga il viva voce. Sembra tolga. Che in una galleria, sindaco. Scusi, dov'è? Nel Friggius? Nella casa
0: un po'
1: in
0: lontano.
2: Scusi, allora questo dolce
3: di voce è meglio?
1: Meglio,
2: no,
1: sì.
2: È la stessa cosa. Allora, vabbè, comunque va bene,
1: cambi
2: stesso
1: telefono.
2: Ma è vero che questo dolce eccellenza di Bisceglie cambia, che è successo? C'è un cambiamento o sbaglio?
1: Omaggio ai trulli.
3: Sì, adesso si è trasformato magicamente in un trullo, sebbene la forma già ricordasse quella del trullo, quindi è stata abbastanza fisiologico la trasformazione.
1: Però scusi, non sembra più un capezzolo, una tetta, un trullo, che poi il trullo sembra un po' un seno.
2: No, aspettate, io mi sono documentato, sindaco, in realtà questo pasticcere, la leggenda racconta che un pasticcere del Settecento l'aveva dedicata alla sua morosa e quindi era un seno, o sbaglio?
3: Ma ci sono varie leggende, c'è un'altra leggenda che lo collega alle nozze tra Lucrezia Borgia
2: pure,
3: e Alfonso d'Aragona, che erano qui a Bisceglie, quindi sempre nel Settecento. Però è vero, ricorda tra l'altro c'è un dolce simile che si chiama proprio la tetta della monaca.
0: Certo. Abbiamo fatto diverse puntate sulle minne.
1: Sindaco, io sono nato a Foggia, ma mai che pure un culo mi dedicano una pasticceria, non so, Gianni, ma mai, ma perché?
2: A te? Ma te lo sei guardato? Allora, sindaco, ma è vero che se uno entra in una pasticceria a Bisceglie può anche dire mi dia tre?
1: Sembra altro, però.
3: Noi biscegliesi sì, diciamo, forse con qualche turista è un po' più complicato capirlo, però noi biscegliesi ci si capisce.
1: E allora ci può salutare con un grande sospiro, ce lo faccia. Omaggio
2: a questo dolce.
1: 3, 2, 1.
2: 1.
1: Come
2: l'ha fatto
1: dire?
0: L'ha fatto in dialetto, tra l'altro.
2: Ma
0: se
2: sì,
0: notate,
2: ha fatto l'autentico sospiro biscegliese.
1: Biscegliese, dove tra l'altro c'è stata per anni una grande discoteca, il Divine Follie. Te la ricordi, Gianni?
2: E come no, l'ho fatta.

0: You and me, Biagio Antonacci, 19:22. Ho letto una notizia, devo dire, un po' mi lascia perplesso.
1: Perché?
0: Già.
1: Che Avellino. C'hai? Che proprietà Avellino? Che c'è?
0: No, però Avellino, te lo dico un attimo.
1: Ma te mai fregato niente, a parte Foggia, non ti è mai fregato
0: ma,
1: niente.
0: Ma scusa, ma fammela leggere.
1: Adesso fai il pianto,
2: non litigate,
1: per Avellino.
2: Non litigate.
0: Allora, leggi. Avellino, ci volevo portare Taranto in viaggio di notte.
2: Grazie.
1: Avellino, grazie. Qual è la notizia?
0: È tra le 10 notizie meno visitate.
1: No.
0: Ma
1: tra
0: non
1: le
0: è possibile.
1: 10 città.
0: Città meno visitate, scusate. Ma perché?
2: Ma perché?
0: Tra le 10 città meno visitate.
1: Ma perché?
0: Visitate.
1: È così bellina Avellino. Allora abbiamo contattato il neo sindaco di Avellino, l'avvocato Nello Pizza. Buonasera sindaco. Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ma perché?
3: Ma Avellino la vocazione turistica non ce l'ha mai avuta, bisogna riconoscerlo.
1: Ma come dire. Frega? Non gliene frega.
2: Dici proprio, non mi interessa
1: no,
2: neanche.
1: Non gliene frega. No, dice vabbè, non ce ne importa.
2: Vabbè.
1: Sì,
3: ma
1: sindaco.
3: Avellino, dicevo, sì.
1: Sì. No, dico sì. A parte che la vocazione non volete i turisti, mi pare di capire.
3: No, non è che non li vogliamo, non abbiamo grandi attrattori turistici, quindi da questo punto di vista siamo una piccola cittadina di provincia, insomma, più che turisti qui ci vengono a vivere perché è molto tranquilla. Ecco,
0: vabbè, ma ci sarà un museo, una cattedrale,
2: ma
0: c'è
2: i monumenti.
0: Perché non devono venire i turisti?
3: Allora, io devo dire che questa classifica dice la verità, perché io ho appena vinto le elezioni dicendo che questa città era male amministrata e aveva bisogno di essere, come dire, resa di nuovo vivibile. E
0: vabbè, lo dice ognuno che viene, arriva al governo, no, però dai, ora
3: ci sta.
1: Non me lo scoraggiare.
3: Noi la renderemo una città invece gradevole, vivibile, miglioreremo i servizi soprattutto. Perché poi
0: porterete il mare, non mi dica. Perché non ci credo.
3: Visto che fra poco ci sarà l'America Cup, insomma, a Napoli potremmo anche provarci a portare il mare. Ci proviamo.
1: La si può fare sulle montagne.
3: Un tempo ad Avellino si poteva fare tanto. Un tempo Avellino è il centro del mondo.
1: Speriamo che ritorni, possiamo, visto che sta parlando sulla prima radio nazionale, 10 secondi, facciamo uno spot per invitare quelli che raggiungono magari la campagna a fare pure un salto a Avellino. Non dico di venire a fare la villeggiatura, però magari uno passa da Napoli.
0: Un weekend, dai, si può fare.
3: Avellino
1: in 10 secondi.
3: È una città dove si mangia molto bene e soprattutto si beve molto bene.
0: Ma sempre a tavola, ho capito, ma noi parliamo di cultura, sindaco. Ci dica una chiesa da seguire.
1: No,
0: da
1: ma
0: vedere.
1: Quale chiesa? Qual è il vino tipico?
3: È il Fiano.
1: Il Fiano di Avellino, ragazzi, è una poesia.
0: Ho capito, ma io sono un uomo di cultura, voglio un museo. Mi dica un museo,
3: sindaco. C'è il museo provinciale, c'è un istituto dei resti dell'antico capoclan di Mirabella, insomma è un museo da vedere. Poi insomma, c'è il Duomo che non è male, la cripta del Duomo che non è male.
2: La cripta pure, bellissimo.
3: Abbiamo un po' di cose, abbiamo il Duomo di Don Gobardi.
0: Ci facciamo prima un bicchiere di vino,
3: un buon bicchiere di vino.
1: Sindaco vedrà che dopo questo intervento su RTL 102.5 almeno 10 turisti verranno a visitare Avellino.
0: Ma 10? Ma che 10? No, ma almeno 10 milioni.
1: 10. No,
3: poi abbiamo il santuario di Monteverde.
0: Vabbè, finita la marchetta, sindaco, basta. Abbiamo finito.
1: Grazie sindaco.
2: Ci ha convinti però,
1: Un abbraccio agli avellinesi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Tanti ordini da gestire. Puoi contare su Mailboxes Etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini. Dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes Etc. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biati, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti. 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau. L'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi. Su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali. Reali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa.
20: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
25: Ok, e quindi?
24: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
25: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
29: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba!
28: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
0: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Don't Wanna Know, Maroon 5 con Kendrick Lamar, 19:39 minuti. È il momento di atterrare anche da Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino. Con chi sei, Marti?
1: Eccoci ragazzi, buonasera, sono con due passeggere che sono proprio atterrate in questo momento. Ciao ragazze, chi siete?
2: Ciao, io sono Raffaella.
3: Ciao, io sono Elmina.
1: E
3: ciao,
1: dove siete state? Fateci un po' rosicare, dai.
2: Allora, noi siamo di ritorno da Madrid perché
3: siamo state al concerto di Bad Bunny.
1: Ma quanti sono questi passeggeri che vanno a vedere il concerto di Bad Bunny? Siete veramente in tantissimi. Quanto è stato bello questo concerto?
2: È stato spettacolare.
3: È stato proprio emozionante, un'esperienza incredibile.
1: Volevate essere nella casita insieme a lui?
2: Magari.
4: Vedi, c'è qualcuno che paga i biglietti, Gianni, non come te che
5: esatto. a me li regala Saldavici, ma mi pare che Bad Bunny abbia più di un concerto a Madrid anche domani, mi pare, dopodomani, no? Non era una tappa unica.
2: Ma che fa concerti?
5: Non si ferma settimana
0: addirittura.
2: Poi a Milano tra un po'.
1: Come mai voi siete andati a Madrid e non in Italia?
3: L'esperienza è stata
1: era meglio andare all'estero a vederlo.
3: Molto molto meglio.
1: Ok, bene. Voi di dove siete invece?
3: Noi siamo di Napoli provincia.
1: Ok, quindi state tornando a casa. Andate dal nostro Gianni.
4: Provincia dove? Avellino.
5: Che provincia? Nola. Anzi, adesso c'è la festa di Gigli. È già cominciata, ragazze?
2: Sì, è iniziato, cioè nel senso giugno Milano parte dal primo giugno, quindi per tutto il mese c'è festa a Nola, quindi se volete vi aspettiamo.
4: Ma vi ricordate quella canzone su Nola, Gianni?
5: No,
4: Nola, non farla stupida.
0: No, vabbè, io me ne vado.
5: Chiedo scusa alle mie buon amiche di Nola. Esatto. Ciao ragazze.
1: Che se no perdono il pullman. Ciao ragazze, vuoi ritorno a casa? Ciao. Grazie.
4: Ma come il pullman? Non sono in aeroporto.
1: Hanno preso già l'aereo, adesso devo avere il pullman per tornare a casa.
0: New It. Ciao.
5: New It.

0: Tremont, 19:44 su RTL 102.5. Ma caro Taranto, devo dirlo, sapete qual è il momento in cui capisci davvero che il tuo e-commerce sta crescendo?
1: All'estero, ecco. Giusto?
0: Ah, esatto, arrivano ordini dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Canada ed è tutto bellissimo finché non ti accorgi di tutte le pratiche da sbrigare.
2: Sì, però tranquilli, come sempre c'è Mailboxes eccetera, il partner ideale per gestire le spedizioni dei vostri prodotti negli Stati Uniti e nel mondo. Consulenza doganale, assistenza, gestione, documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione, fa tutto. Mailboxes eccetera, cercate quindi il centro servizi più vicino a voi sul sito mbe.it.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
14: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
15: Figurati, me ne trovano un altro.
14: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
15: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Emma Ercomi, vacci piano, 19.55 su RTL 102.5. Noi non andiamo piano in questo programma perché corriamo tra poco, caro Gianni, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanare al
1: Reno.
2: Dov'è che c'è lo squalo? Fredè, scusa, ogni anno arriva sto squalo?
0: No, c'è ovunque, a Latina ne hanno avvistato uno.
2: Ma è sempre lo stesso che fa la tour. Fa la tournée oppure è lo stesso che tu? No, sì.
1: Da una parte speriamo che sia su uno, che non si siano invece riprodotti.
2: Come Dua Lipa ha deciso di venirsi a sposare in Italia, potrebbe essere. Vero. Lo scopriremo tra poco nella seconda ora, ma adesso.
0: Well, the script.

0: Break even, gli script, 19:59 minuti. Alla fine di questa prima ora di Protagonisti abbiamo già tante mission per la seconda, già pronte.
1: Oh, andremo all'aeroporto.
2: All'aeroporto, poi parliamo di questo squalo per capire se è pericoloso. Poi parleremo però degli arrosticini. Stiamo cercando il sindaco, il principe dei castelli romani. Perché
0: oppure,
2: penso che i castelli romani,
0: beh, certo,
2: ci sia il principe,
0: c'è un principe dentro.
2: Chi c'è?
1: No,
2: il re? Chi c'è?
1: No, c'è sempre il sindaco. Ma oppure anche una brutta. Abruzzese doc, possiamo trovarlo?
2: Sì, tipo,
1: che sfida.
2: Fai un nome. Abruzzesi!
1: So. Abruzzesi,
2: chiamateci.
1: Fatevi avanti, dai.
2: Esatto, perfetto.
0: Anche a Maiano, in provincia di Udine, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Una buona serata da Tommaso Angelini. Continua a far discutere il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, indagato per violenza sessuale dalla Procura di Roma. I dettagli con Alberto Ciapparoni.
5: Indagati entrambi, il senatore e il carabiniere. Il caso di Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dei Francesi, è approdato alla Procura di Roma. Sotto inchiesta finisce sia il politico, che è anche presidente della bicamerale per gli affari regionali con l'ipotesi di violenza sessuale, sia il militare, parente di Silvestro, per tentata violenza privata. Avrebbe provato a convincere l'imprenditrice a non sporgere denuncia. Intanto il senatore di Forza Italia ha fatto arrivare le pubbliche scuse per le espressioni nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista del giornale della Repubblica usate nei confronti della donna che ha denunciato la presunta violenza. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale.
4: Donald Trump ha riferito a Channel 12 di aver parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu prima dell'attacco dell'Iran. Avrebbe avvertito il premier israeliano sulla necessità di cautela e poco fa proprio Netanyahu ha risposto che nessun primo ministro israeliano può astenersi dal rispondere agli attacchi provenienti dall'Iran. Un'ultima ora, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per discutere le attenuanti generiche. E adesso parliamo di economia. Nonostante le tensioni internazionali e le incertezze geopolitiche, l'economia italiana non sembra rallentare per il momento. Lo si evince da alcuni risultati di un'analisi dell'Ufficio studi di Confcommercio. Allora ascoltiamo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
6: L'economia italiana, nonostante le tensioni internazionali, mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative. L'incertezza resta elevata, ma l'occupazione è ai massimi storici. L'inflazione di fondo è sotto il 2% e le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
4: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con l'anticiclone su quasi tutta Italia, sole, caldo al centro-sud, massimi anche superiori ai 30 gradi. Il nord invece vedrà della variabilità su Alpi, Prealpi e limitrofe zone pianeggianti a nord del Po, con lo scoppio anche di qualche temporale specie dal pomeriggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 5 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. In Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante, un chilometro di coda per incidente ora risolto tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, per lavori di ripristino incidente, un chilometro di coda tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Infine sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: RTL 102.5. 25 minuti, la seconda ora di protagonisti, con anche il nostro Miguel, il commutatore,
2: ce l'abbiamo,
0: che ci permette di fare un sacco di telefonate in giro per l'Italia, lo ricordiamo
2: ce
0: sempre.
2: L'abbiamo, ce l'abbiamo, l'abruzzese, ce l'abbiamo, è un tuo amico, si spaccia per, dice, sono un certo Razzi, solo io posso parlare dell'arrosticino.
1: Vabbè, proviamo a chiamarlo al volo, il senatore Razzi, vediamo se ci risponde.
2: Ha chiamato lui, ha detto mi fai chiamare da Fredella.
1: Tutto falso, tutto falso. Vediamo se ci risponde.
10: Eccomi!
1: Ah, Razzi, allora è vero, ci stai seguendo!
10: Ah, come no!
1: Sono Razzi tuoi, no. Tra poco ti chiamiamo!
2: Come convincentissimo!
10: Bravo!
1: Ma stai mangiando gli arrosticini, scusa?
10: Stavo quasi!
0: Ah, vedi?
1: Guarda un po', arriviamo giusto al momento giusto disturbato. Noi! Vabbè, tra poco con Razzi, intanto partiamo con il primo Power Hits!
0: J-Ax!

0: Giorgia, quando una stella muore alle 20:11, siamo insieme alla seconda ora di Protagonisti su RTL 102.5. Amici e amiche, non dovete avere paura dello squalo. Chi te l'ha detto, c'è problema. Lo squalo...
1: Ma ti assumi tu la responsabilità. Io se vedo lo squalo,
2: senti, scappiamo via.
1: Onestamente,
2: però.
1: Che è?
0: È un essere innocuo.
1: Me la faccio addosso. Vero che sono in acqua, non si capisce a mare.
0: Ma,
1: però,
0: ma tu usi il salvagente anche in acqua? Siamo andati in vacanze.
1: No, appunto, io c'ho il salvagente biodegradabile, si dice così, no?
0: Sì, quello che con il compost diventa
1: che diventa cibo per gli squali. Emilio Noviello, buonasera e bentornato a Protagonisti.
3: Buonasera a tutti.
2: Ah, ma c'è lo squalo sotto.
3: Ciao a tutti.
0: Il nostro squalista. Lei si chiamava Pasqualino in un'altra vita, dica la verità.
1: Pasquale. Allora, Pasquale. Dottor Noviello, dal

0: All'alto della sua saggezza è stato avvistato questo squalo nel canale siciliano. Che squalo sì. è? E dobbiamo avere
1: uno squalo
0: paura?
1: Bianco. Allora, in realtà no, perché no, per una serie di ragioni. Questa è una bella notizia, sì. perché lo squalo bianco era sì. notoriamente presente nei nostri mari tantissimi anni fa. Poi purtroppo la pesca aggressiva e una serie di cattive abitudini che hanno inquinato i nostri mari hanno fatto sì che scomparisse.
2: Fuga di cervelli, anche lui però, se n'è andato, diciamo.
0: Però siamo sicuri che lo stesso squalo bianco di prima, quindi quello buono, quello che non aggrediva, o è cambiato pure lo squalo?
1: Allora, lo squalo bianco, per intendersi, è uno squalo di 6 metri. È un animale, è un pullman, è un animale che mette timore, però diciamo che vive nei punti del Mediterraneo dove la balneazione è impossibile, quindi però, non c'è pericolo.
2: Però scusi, ne abbiamo visti anche alcuni di 3 metri a Latina, esatto. per esempio, in un video. Ecco, se sto con il materassino un po' più lontano.
1: Esatto, ma noi non abbiamo quelle abitudini che hanno in California, dove ci sono i surfisti che dal basso possono, diciamo, quando si mettono supini sulla tavola nuotano e da sotto lo squalo li scambia per un'otaria.
3: Ah, certo.
0: Ecco. Senta, dottor Novello, ma è bianco questo squalo? Cioè, se io faccio il bagno e avvisto una pinna bianca, capisco che lo squalo è buono?
1: No, si chiama squalo bianco, ma ha il ventre bianco. Esatto.
0: Vabbè, quindi non ci sono enormi dimensioni.
1: Esatto.
2: Lo vedi quando gira, perché fa la Taranto, la danza del ventre.
0: Lo
2: no?
0: vedi quando apre la bocca.
3: Diciamo che quando lo vedi così vicino, forse è un po' tardi. No, forse è un po' tardi. Potrebbe essere un po' tardi, però quindi è meglio vederlo lontano.
1: No, però ragazzi, la notizia parla di sub che hanno nuotato al suo fianco e non li ha.
3: Ok,
2: sì, un cucciolo, non si preoccupa. Senta, ma c'è più paura se incontri uno squalo bianco o un pesce spada? Ecco, per capire.
1: Io sinceramente ho più paura quando incontro gli stupidi, però
3: questa è buona
2: che soprattutto in mare
1: gli animali molto pacifici
0: è stato chiaro, quindi anche il pesce spada è tranquillo, giusto? Con la spada non va bene.
1: Okay. Lui la usa per stordire i pesci, le sardine nei branchi, quindi per poi nutrirsene.
2: Sì, la famosa spada nella roccia, no?
1: Nella lice.
0: Non ho capito se quella storia dello stupido era riferita a qualcuno di noi tre.
1: No, per l'amor di Dio, mai non mi permetterei mai.
2: Per lui è un complimento.
0: Era giusto per chiarire e continuare ad andare d'accordo, dottor Modello. Grazie, allora.
2: Guardi che oggi è un po' agitato, sì. è uno squalo tigre oggi il nostro Gianni.
0: Scusa ma quando il dottore ha risposto io ho paura di incontrare degli stupidi, io ho pensato a te, tu hai pensato a me.
2: Ma scusami,
0: a noi,
2: ma
0: e quindi,
2: anche Bello Muno ha detto non abbiate paura dei morti, ho paura dei vivi. Che ce l'hanno con noi, nessuno di noi è morto.
0: Non lo so, però volevo chiarire, tutto a posto, musica.

0: Life is simple, 20 e 21 minuti. Allora, è il momento di tornare all'aeroporto di Roma Fiumicino, nella nostra postazione che si trova al Terminal 1. Lo ricordiamo sempre, dalla nostra Martina Rinelli.
1: Eccola.
2: Eccoci qui, ragazzi, buonasera. Sono con, in realtà, un nostro vecchio amico che è già venuto in diretta alla nostra postazione qui all'aeroporto di Roma Fiumicino e si chiama...
3: Giuseppe, buonasera.
4: Ciao.
2: Buonasera.
4: Ma noi ce lo ricordiamo, ma ce lo ricordiamo benissimo.
1: Il siciliano.
2: Certo. E la cosa bella è che quando era venuto qui in diretta da noi aveva fatto una bellissima dedica alla sua fidanzata.
4: Che l'ha mollato.
2: Che è successo?
3: Invece no, gli ho fatto anche la proposta, mi ha detto di sì. E ci siamo.
1: Madonna. L'1 luglio.
4: Ma sei venuto a chiedere regali a noi, no, per capire, non pagare,
1: non ci invitare nemmeno, capisco che vuoi essere carino, perché ecco.
2: Esatto, abbiamo contribuito a far sì che la sua sì, richiesta sia questa proposta di matrimonio.
1: Non accettiamo partecipazioni.
4: Noi solo opere di bene.
1: Esatto, esatto. Dispensa, allora, dei fiori.
2: Sei appena tornato dal celibato, giusto?
3: Sì.
2: Con chi sei?
3: Allora, sono con due miei carissimi amici.

0: Amici, Marco.
1: Buonasera a tutti.
0: E Michele, che oggi compie gli anni.
2: Auguri.
3: Auguri. Voleva dire gli anni, poi si è fermato. Non li ha detti.
4: Non pensavo si chiamasse Yannick. Avevo capito Yannick.
3: Non ti sei dimenticato, lo sapevi ovviamente. Certo.
5: Sì, ancora un po' stonato.
4: Siamo un po' in fase di. Ma scusa, ma non si ricordava del suo compleanno? Ma veramente?
0: No, ci ricordavamo del compleanno, però gli anni.
3: Gli anni è un po' difficile. Poi dopo questi giorni che ha passato.
2: Sai cosa hanno fatto ad Alicante? Esatto.
3: Alicante. Che è successo?
4: Gli anni passano.
0: Abbiamo avuto la maglietta, ho dovuto fare tutti i combi. È stato veramente impegnativo.
3: Sì, allora il compito più faticoso e poi ci salutiamo.
0: Il compito più faticoso è.
3: Non lo sai.
0: Ballare Michael Jackson e mentre dovevo cantare una canzone d'amore.
4: Occhio al femore.
2: Questo è difficile, questo è duro.
3: Strano, particolare. Sì. Dove la ballare? In discoteca o a casa?
0: No, per strada. Mentre che c'erano. Un po' di persone mi hanno fatto fare
4: sì,
0: questa
4: davanti a una frittura ed era Thriller il pezzo.
6: Fermiamoci qui, altrimenti ti chiede il divorzio ancora prima di arrivare al sì. Ciao,
2: esatto.
6: E auguri. Tanti auguri.
0: Grazie tante, mando un augurio al mio amore.
3: Certo.
2: Come si chiama?
0: Morena.
6: Balla Morena.
4: Come la città, i castelli romani, Morena.
3: Ciao.
0: Perfetto.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes Etc. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
9: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
10: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
11: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Imagine Dragons, 20 e 33 minuti. E allora, caro Gianni, è da un po' che lo diciamo quest'oggi. Dobbiamo parlare di arrosticini, caro fratello. Sì, anche
1: sempre
0: giusto.
1: Sempre a mangiare, pensate.
2: Vabbè, ma noi non parliamo di cibo, parliamo delle sagre che uniscono l'Italia. Allora, e vai allora con la sigla da Colombia.
0: Sigla!
2: Ora in onda! La sagra scrittura!
1: Però posso dire, ragazzi, quanto siamo forti con le sigle. Chiamiamo un abruzzese, dai, proviamo a chiamare.
2: Scusa, ma questa sagra di cui stiamo parlando, dove si tiene? Non si tiene in Abruzzo, ma ai Castelli Romani?
1: Ai Castelli Romani. Razzi, senatore.
3: Sì. Buonasera.
1: Lei è ancora senatore, sì.
2: Sì.
3: Il titolo rimane, ma la paga no.
1: È sempre soldi, pensa. Scusa.
0: Era meglio il contrario, forse.
2: Ha ragione. È come quella storia del ministro senza portafogli.
1: Senatore, pensi un po' che noi non abbiamo né il titolo e né il portafoglio. No, tutto pagherò. Noi facciamo, quindi, finanziamo tutto, anche questo
3: pagherò,
1: programma.
3: Pagherò. Alla fine pagherò.
2: Allora, senatore, lei da abruzzese che pensa di questa sagra degli arrosticini che si terrà tra pochissimo ai Castelli Romani?
1: Vi hanno rubato le sagre.
3: Buono. Però le migliori arrosticini. Adesso l'amico Marchesan, che è un amico che fa gli arrosticini.
1: Dove?
3: Sì. Gabriele, qui in Abruzzo, sotto Chieti. Adesso fa anche gli arrosticini di fegato, che sono eccezionali.
1: Sì, ho capito, però lei mi ha mandato una sagra di arrosticini che non sia ubicata in Abruzzo, ma per esempio ai Castelli Romani.
3: Questo è paradossale, ma una cosa del genere. Insomma. Si vede che gli abruzzesi dormono, non fanno la sagra degli arrosticini.
1: Come direbbe Razzi, questo non credo.
2: Lei dice che ognuno dovrebbe farsi le sagre sue, non andare a rompere le sagre degli altri.
1: Anche perché la sagra del vicino.
2: Senta, però prima di lasciarla, perché abbiamo 10 secondi, io ho letto come si devono cuocere queste arrosticine. A un certo punto ho letto che la brace deve essere viva ma non aggressiva. Come si fa la brace viva ma non aggressiva?
1: Sembra una riunione di condominio.
2: Appunto, volevo sapere questo.
3: Non deve essere proprio consumata tutta la brace, ecco. E poi non bisogna cuocere molto, deve rimanere come si dice al dente.
2: Al dente.
1: Anche per chi ha la dentiera.
2: Ma l'arrosticino non è la carne che è diventata la pasta, ma che
3: non
2: è diventata.
3: Deve essere cotto, molto cotto, perché altrimenti diventa duro.
1: Ma
3: non
1: dica cose, diventa duro. Stia attento. Stiamo parlando degli arrosticini.
2: Deve essere al dente, ma non duro. Non si diventa.
1: Scusi.
2: Vabbè, razzi,
1: senatore,
2: però.
1: Senatore, non dica cose di cui poi si può pentire. Che sua moglie la segue. Sua moglie. Allora.
0: Grazie, senatore.
2: Anche perché sua moglie potrebbe aggiungere almeno l'arrosticino è duro. Va bene,
1: no,
2: grazie.
1: Non diciamo,
0: grazie.
1: Siamo un programma e dobbiamo pagare
2: corretto
1: il mutuo, Gianni.
2: Siamo scorretti, vai.
1: Ma noi siamo corretto con l'alcol, secondo me.
2: New it, vai.

0: Noemi con Vito Salamanca, New Hit. Tu cosa fai questa sera? 20 e 40 minuti. Noi cosa facciamo, caro Gianni? Tra poco scendiamo in cantinetta. Questo
1: vada
0: sì.
1: Cantinetta, visto che non c'è Fredella, stranamente, sì. Fortunatamente, vogliamo deciderlo noi, un artista, sì, senza la sua, diciamo, invasione di campo. Che vogliamo fare? Che
0: allora,
1: vogliamo
0: proporre? Vero. Allora, perché mi pare, se ho sbirciato giusto, sì, vorremmo una canzone di Kim Carnes.
1: Kim Carnes.
0: Che ci piace molto.
1: E vabbè, Bad Davis Eyes, vabbè, se ne conoscete un'altra, 378-378-1025, possiamo cambiarla. È per voi, solo per voi. Vado in cantinetta.
2: Tanti ordini da gestire. Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, dall'imballaggio alla spedizione. Mailboxes Etcetera, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori,

0: prima che vadano a ruba!
1: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
0: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura!
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Lino, Major Lazer, 20:49 minuti, spazio ancora per una mission, giusto?
1: Un altro sindaco, proviamo a chiamarlo, perché oggi Gianni ha letto il telegraph, lui tutte le mattine al bar prende la graf e il telefono in mano e quindi lo chiama telegraph.
2: No, vabbè, però se vogliamo dire notizia. Se vogliamo dire che cosa ha scritto il telegraph della grande meravigliosa Sicilia, diciamolo, dai.
1: Visto che si è sposata anche Dua Lipa in Sicilia.
2: Certo. Vabbè, quello è stato un momento insomma molto internazionale, però insomma ha bloccato tutto il traffico. Lasciamo stare. Tanti auguri Dua Lipa. Allora,
1: allora io provo
2: a chiamare. Ha scritto il telegraph.
1: Aspetta, vediamo se c'è un sindaco.
2: Niente,
1: Briguglio.
2: Briguglio,
3: eccoci.
1: Lei è il sindaco di dove? Si può presentare?
3: Natale Briguglio, sindaco di Nizza di Sicilia.
1: Ha letto il telegraph stamattina?
3: Sì, che ci definisce l'isola più bella del Mediterraneo. Insomma, è un riconoscimento importante.
1: Bravo, che beh, posso dire, Gianni, festeggiamo con tutta Nizza, ovviamente in Sicilia, non
2: ma
1: Nizza.
2: Anche perché la Sicilia è meravigliosa, ma c'è una grande umanità, i siciliani fanno tutto il resto. Le è piaciuta questa violinata?
3: Ma confermo quello, sì, assolutamente sì, certo.
1: Guardi che abbiamo chiamato Avellino poco fa, ha detto la stessa cosa. Queste sono notizie che legge su, per esempio, Palermo Today. Lui legge e copia le domande.
2: Io ho quattro testi che mi gioco sempre, mi deve pure capire. Senta, sindaco, com'è la pronuncia esatta di quel modo di dire siciliano meraviglioso che dice testa canun parra si chiama cucuzza?
3: L'ha detta perfettamente lei, testa che non produce.
2: Però la volevo sentire da lei, che c'ha il suono, capito, siciliano, la
1: ce
2: musicalità.
1: La sentire, ce la faccio sentire.
2: Testa che non fa com'è? Non lo vuole dire, non lo so, la sento strano.
3: Non lo ricordo esattamente.
1: Vabbè, allora ci dica, ci saluti con una parola in siciliano. Sindaco, vada.
2: Amunin, no.
3: Ciao Beggi.
0: Ciao Beggi. Bella questa.
1: Va bene anche questa. Evviva la Sicilia ed evviva anche Nizza di Sicilia. C'è Tiziano Ferro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, posso dire che il brano che abbiamo scelto questa sera per chiudere le due ore di protagonisti, ma manco mi hai fatto dire quello che qual è il brano.
3: L'hanno scelto i nostri veri normal. Allora, caro Taranto, molti di King Cars volevano ascoltare Monica Bellucci Eyes, giusto?
4: Sì, è vero, però non l'abbiamo trovata nella cantinetta. Abbiamo trovato invece gli occhi di Bette Davis, giusto?
3: Che è stata quella più votata. Francesco, a te piace, fratella, questa Bette Davis Eyes?
2: Fantastica, era il 105.
3: Dai.

0: Kim Carnes, Bette Davis Eyes, che bello questo millennium che abbiamo pescato dalla nostra cantinetta come sempre, eh?
1: Anni 70, grazie. 80 o 90 anche forse, no, non lo sappiamo, 80. Non è dato, 80, 80. Non è dato. Vabbè, ma non c'è una data.
0: No, diciamo che le date sono superflue, possiamo dire. Sono
2: sopravvalutate. Fredella, diciamo che un new hit così, insomma, non abbiamo nessun problema.
1: Esatto. Ecco. Bene, noi domani torniamo con questa formazione, come sempre, con purtroppo. Altre mission. Sì. Approfondiremo sagre, non solo.
2: Certo. Bene, ma certo, approfondiamo.
0: E ringraziamo in chiusura Mail, Boxes, eccetera, il partner ideale per gestire le spedizioni internazionali del vostro business.
2: Consulenza doganale, assistenza, gestione, documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione, si occupa di tutto Mail, Boxes, eccetera.
1: E con MB E-Commerce Plus avete un unico sistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it. Adesso quel bell'uomo di Tommaso Angelini.
2: Vai,
1: e poi GO e
0: domani.
1: Poi i bravi. Sui.
0: 102.5 Time. Anche a Mendicino, in provincia di Cosenza, sono le 21.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. La procura di Roma nell'inchiesta sulla vicenda flottiglia ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir. L'indagine riguarda anche l'abbordaggio degli attivisti nel porto di Ashdod con ipotesi di tortura e sequestro di persona. Ora parliamo dell'omicidio di Willy Monteiro, ucciso a Colleferro nel 2020. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo. Benedetta Mannucci.
5: Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, mentre interveniva per difendere un amico durante un violento pestaggio. La sentenza arriva nel terzo grado di giudizio e conferma la pena massima per uno dei protagonisti della vicenda che sconvolse il paese. Contestualmente i giudici hanno però aperto la possibilità per Bianchi di accedere alla giustizia riparativa, un percorso che prevede, se i familiari della vittima lo accetteranno, un possibile incontro tra le parti per provare a ricomporre almeno in parte la frattura prodotta dal delitto. In caso di rifiuto da parte della famiglia di Willy, l'imputato potrà comunque seguire percorsi psicologici alternativi di responsabilizzazione. In aula Bianchi aveva chiesto scusa e sostenuto di essere cambiato rispetto al passato, ma la procura generale aveva espresso parere contrario al percorso riparativo, chiedendo la conferma integrale dell'ergastolo. È già definitivo invece l'ergastolo per il fratello di Gabriele Bianchi, Marco.
4: A Milano una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus ha denunciato una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori. Nei ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento, affluenza al voto in calo rispetto al primo turno. Infine il meteo, in arrivo il grande caldo dell'estate in Italia. Maria Paola Raiola.
6: Le temperature estive di cui abbiamo avuto un assaggio nei giorni scorsi torneranno con più decisione nelle prossime ore. Si comincia dal centro-sud, temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, in Puglia con 36 gradi. Al nord invece sono previsti gli ultimi 2-3 giorni di maltempo. L'AFA stringerà la morsa nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Sardegna, dove già si sono registrati 2 gradi sopra la media, mentre gli aumenti saranno più contenuti in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Umbria.
4: È tutto per il momento, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14, Bologna-Taranto, tra Roseto e Giulianova verso Ancona.

0: tratto chiuso e 6 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon lunedì 8 giugno 2026, che fortuna e che meraviglia essere qui per questa nuova settimana insieme su RTL 102.5 nella suite fino alla mezzanotte. Con voi per le prossime tre ore c'è lui, Nicolò Giustini.
3: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri. Tra le altre cose, auguri, perché so che è una data importante per te quella di oggi.
2: Sì.
3: Un anno di fidanzamento con la tua ragazza,
2: sì.
3: Quindi veramente tanti auguri a Simone, a Camilla.
2: Grazie.
3: E tra poco c'è Francesca Cheyenne.
2: Scusami, perché tu ti sei ricordato di questa cosa? Cioè, come fai? Io non te l'ho neanche detto.
3: È importante, che è un traguardo importante per te.
2: Importantissimo.
3: Era bello condividere con tutte le persone
2: molto.
3: Che ci ascoltano, così come il fatto che tra poco c'è la canzone sbagliata, no?
2: Bravo, hai fatto bene a ricordarlo, però prima tutti insieme si canta e allora Gigi, prego.
4: Saremo io e te. Così sarà per sempre sweet.

0: Lo possiamo dire anche noi, almeno per questa sera. Siamo ancora qua, è già Vasco Rossi alle 21.12 su RTL 102.5 nella suite. Comunque in bocca al lupo a Vasco, ha annunciato l'anno prossimo 2027 un ritrovo con due o tre persone, in totale saranno 500.000 e sarà fatto a Tor Vergata, sembra.
1: Ah, ok.
0: Quindi nello stesso dello stesso posto, esatto, di Ultimo, che quest'estate invece ne vedrà 250.000.
1: Quindi avevo ragione io quando ho detto che il posto sarà lo stesso, ma le persone saranno in spalletta,
0: una sopra
1: l'altra, che così conteranno per due. Però a proposito di contare per due, tra poco due sfidanti giocheranno con noi alla canzone sbagliata, lo 02 25 15 15. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci dovete chiamare e ci dovete dire chi la canta e soprattutto il titolo. Quindi, per favore, Gigi, resta, screccia il reverse.
2: Beh, va bene. Ma l'abbiamo messa in reverse.
1: Ma è dritta questa, non è reverse.
2: Amici,
1: se la si canta. Ho i brividi. Dai, è facile.
0: Molto semplice, 02 25 15 15. Vi aspettiamo, non c'è nessun indizio perché
1: no,
0: è davvero banale.
1: No.
0: Tra poco con noi e con voi la canzone sbagliata. Prima Annalisa.

0: Da Punk alle 21.20, RTL 102.5 e la suite. Lo sapete che nei primi 20 minuti si gioca e si canta con voi allo 02.25.15.15, perché c'è, perché esiste, perché va di moda la canzone sbagliata.
1: Sì, però prima, se mi permetti, vi ricordiamo una cosa importante. Rosso. Perché sabato 13 giugno dalle 17, qui su RTL 102.5, ti riportiamo a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5. Allora ragazzi, ci siamo, è il momento di giocare. Prima sfidante di questa sera è molto emozionata, è la prima volta che interviene. Oh. Quindi ci ho già parlato, ma ha chiesto se fossi in pizzaiolo. Bene. Buonasera Asia.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao Asia, ciao. Ciao ciao, da dove
2: ciao.
0: Chiami?
2: Da Milano.
0: Ehi, hey, ma quanti anni hai? Perché la voce sembra essere molto giovane.
2: 18.
0: Ma da quanto li hai fatti 18, la maggiore età?
2: Aspetta, fammici pensare, che non...
1: Allora,
2: novembre.
1: Hai dovuto, scusami, Asia, hai dovuto pensare a quando compi gli anni?
2: Ogni tanto ci penso.
0: Cosa fai di bello nella vita, Asia?
2: La disoccupata.
0: Vabbè.
1: Niente.
2: L'animatrice turistica.
0: Ah, quindi sei in partenza per la stagione?
2: Sì.
0: Dove vai? Oh.
2: In Emilia Romagna.
0: Ma che bello.
1: Beh, fai un bel viaggio da Milano all'Emilia Romagna, eh?
0: Tre ore. Tre ore e mezza.
1: Ci vai in macchina o prendi i mezzi?
2: No, in macchina.
0: Perfetto. In macchina. Ci starai, immagino, tre mesetti, perché la stagione estiva più o meno quella è la durata.
2: Sì, circa 2-3 mesi.
1: Due o tre mesi, non ha le idee chiare, Asia.
0: No, ma nemmeno sull'età, nemmeno sul lavoro.
1: Non hai idee chiare,
2: no, te lo giuro che sull'età sono convinta.
0: Allora Asia, questa sera contro di te. Comunque benvenuta, sei su RTL 102.5 per la canzone sbagliata. Chi abbiamo?
1: Andrea Alessandra. Ciao Andrea Alessandra.
3: Ciao, buonasera.
0: Allora, scusami, ma sono due?
1: No, è una sola, però ti dobbiamo chiedere la cortesia di abbassare, come ti dicevo prima, tutti i dispositivi intorno a te, perché sennò sentiamo il rimbombo, ok? Come stai, certo, Andrea, certo. Alessandra? Come possiamo chiamarti,
3: bene,
1: soprattutto?
3: Bene. Andrea.
1: Andrea. Andrea.
0: Ma Alessandra, cioè, un nome l'ha dato il papà e un nome l'ha dato la mamma? Come mai la scelta di Andrea Alessandra?
3: Perché l'ha scelto mio padre. Mia madre aveva scelto Andrea.
1: Ok.
0: Ah, okay. Andrea la mamma e Alessandra invece il papà. Togli anche il viva voce.
1: Come ti avevo
0: Andrea
1: anche detto
0: Alessandra,
1: prima.
0: Come ti aveva detto prima Nicolò. Però purtroppo nessun ascoltatore ascolta davvero Nicolò Giustini. Pronti per giocare?
3: No, alla... viva voce, certo.
0: Ah, ok, c'è solo un po' di rimbombo. Non ti preoccupare, Alessandra Andrea o Andrea Alessandra. Riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario. Prego Gigi, grazie.
1: Grazie Gigi. Allora partiamo da Asia. Asia, adesso guarda che è complicato, te lo dico già, sarà molto complicato.
2: Oh, mamma, aspetta che mi impegno.
1: No, mamma, ci devi dire solo il nome del cantante, Asia.
2: Tiziano.
1: Tiziano, e basta.
2: Tiziano Ferro.
1: Okay, okay.
0: Andrea Alessandra, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Signore,
1: brave.
0: Vabbè, ma aspetta. Vabbè, l'hai già detto che per te essere nere.
1: Asia,
0: confermi o ribalti?
2: Confermo che essere nere.
0: Pronti nel caso a cantare insieme a noi? Andiamo al VAR da Gigi Resta. È sere nere di Tiziano Ferro.

0: capirò.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Vai. Come fa?
2: Brave, brave, brave, brave,
0: brave. Ma anche
1: non ho capito. Ma anche io. Va bene.
2: Brava Asia, brava brave. Andrea, brava Alessandra.
1: Brave tutte e tre.
0: Grazie, grazie.
1: Anche noi a voi, veramente. Grazie ragazzi, è stato bellissimo. Ricordatevi che la canzone è sbagliata. Torna domani, a partire sempre dalle 21.
2: Possiamo fare una piccola postilla. Comunque i social delle volte dicono delle fesserie allucinanti. Io ho letto una settimana.
1: Di sere. Come va? Nere.
2: Vabbè, lo diciamo dopo questo.
1: Sì, sì, sì, lo diciamo dopo perché merita un approfondimento.
2: Va bene, lo faremo. Rimanete con noi nella vostra suite.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Sì.
9: Sì e no fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficace!

0: efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
7: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
8: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Jason Derulo alle 21.37 su RTL 102.5 nella suite. È arrivato quel momento, Nicolò, e quindi da Verona, Francesca Cheyenne.
1: È arrivata.
0: Come

0: Dito nella piaga con Businessman alle 21.41 su RTL 102.5 nella suite. No, era difficoltoso il titolo. Dito nella piaga, ho visto ieri comunque super ospite a San Siro al concerto di Tiziano Ferro. Voi c'eravate?
1: Sì, noi, io c'ero, c'era anche il nostro regista Cristian Alberton. È stata bravissima, visibilmente emozionata. Hanno cantato Perverso, che era una canzone di Tiziano Ferro che hanno cantato insieme anche nel, diciamo, nel nuovo disco, nell'ampliamento del nuovo disco di Tiziano Ferro. Poi hanno cantato insieme Che Fastidio.
0: Sì.
1: E ragazzi, è stato un momento divertentissimo. Lei si è lasciata andare, è stata bravissima. E hanno spaccato tutto, così come ha spaccato tutto Tiziano Ferro. Altro che.
0: Non sa più la voce.
1: Cantare. Non sa più.
2: Ma chi è che l'ha detto?
1: I social, Franca.
0: I social.
2: Ma va, va.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra. La
12: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Raccontaci una storia d'avventura.
16: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
23: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
22: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
23: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
24: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
25: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Olivia Dean alle 21.53 su RTL 105 nella suite. Bentrovata Francesca, come va?
1: Bene, noi tutto bene, ormai parlo di me stessa in al plurale, uso il pluralia maiestatis.
2: Cos'è che usi?
1: Il pluralia maiestatis.
0: Ah, ecco, la testa gira, ma non quella della Cheyenne.

0: Anche Skin nella suite a chiudere la prima ora su RTL 102.5 alle 21.59. Francesca Ceglieni con la Giustinissimone Palmieri.
1: Eccoci
0: con voi
1: qua
0: fino alla mezzanotte. Tra poco daremo un titolo anche sì a questa apertura.
2: I numeri,
0: daremo i numeri.
1: Sì, vabbè, sì, beh, abbiamo cominciato alla grandine in questa settimana.
2: Alla grandine.
1: Veramente.
0: Ecco appunto. A tra poco, state with us.
1: Anche a Val di Sotto, in provincia di Sondrio, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. In primo piano la politica con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Alberto Ciapparoni.
5: Alla fine il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti. Dunque, un pareggio 3-3 nei capoluoghi, con l'affluenza definitiva che si ferma al 52%, ben 8 punti in meno rispetto al primo turno. In un post su X, la Premier Meloni commenta che questi risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Insomma, secondo Meloni, la maggioranza andrà avanti così, con serietà e concretezza. Sulla stessa linea, pure il vice premier e leader di Forza Italia Tajani, di avviso opposto il Partito Democratico, che parla come risultato finale di un 8-6 nei capoluoghi a favore dell'opposizione. Secondo i dati di YouTrend, nei 118 comuni con più di 15.000 abitanti, il sindaco eletto è di centrosinistra in 50 centri, in 40 è di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Certamente sono state punite le divisioni interne alle coalizioni, mentre altro dato interessante è che Vannacci sembra rubare molto poco al centrodestra ufficiale e attingere molto di più dal bacino dell'astensione.
4: Cambiamo argomento. La Procura di Roma, nell'inchiesta sulla vicenda Flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir, con ipotesi di tortura e sequestro di persona. Dopo la notizia, Ben-Gvir ha attaccato l'Italia sui social, difendendo l'operato israeliano. Infine il calcio, prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Nicolò Pompei.
6: Inizia a prendere una forma il puzzle degli allenatori in Serie A. Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, ha firmato un contratto fino al 2028. Prende il posto di Vanoli, che aveva centrato l'obiettivo salvezza dopo un inizio di campionato disastroso per i viola con Stefano Pioli. Il Milan è in ritardo dopo la rivoluzione societaria e tecnica. L'ex Crystal Palace Glasner è il favorito, sullo sfondo anche l'attuale CT degli Stati Uniti, Pochettino. Dopo l'incontro delle scorse ore tra Cairo e Petrachi, il Torino ha identificato Ignazio Abate come nuovo allenatore. Firmerà anche lui un biennale. Pronto per firmare il suo contratto anche Alberto Aquilani, promesso sposo del Sassuolo dopo l'ottima stagione con il Catanzaro. Intanto nelle ultime ore sembrano essersi riaperte le porte della nazionale per Roberto Mancini. L'ex CT azzurro è in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso.
4: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, con l'anticiclone su quasi tutta Italia, sole e caldo al centro-sud, massimi anche superiori ai 30 gradi. Il nord invece vedrà della variabilità su Alpi, Prealpi e limitrofe zone pianeggianti a nord del Po, con lo scoppio anche di qualche temporale, specie dal pomeriggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica, tra Pineto e Teramo verso Ancona, registriamo 4 km di coda a causa di un camion in avaria. Per lavori sulla 16 Napoli-Canosa, fino alle 6 è chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, mentre sulla 13 Bologna-Padova, fino alle 5, sono chiusi il tratto tra Ferrara Sud e Daltedo verso Bologna e quello tra Boare e Monselice in direzione di Padova. Per ora è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
10: RTL 102.5.
0: Le 22.04 RTL 105 la suite, la seconda ora insieme. Nicola Giustini, Francesca Ceiene e Simone Palmieri, ben arrivati, buonasera, buon lunedì 8 giugno 2026, tra poco anche i tanti amici della suite. È così.
2: Ma cosa sta facendo Nicolò in questo momento? Cretino, faceva sali a olio.
1: Stavo salutando, tra poco arriva Salvo La Rosa. Ah, ecco.
2: Sì. Come tutti i lunedì.
0: Come tutti i lunedì, soltanto che io un po' sono mancato e quindi non mi ricordavo il rituale.
1: Non è cambiato niente.
0: Niente, meno male. Partiamo con Gaia, la sua nuova.

0: I Black Eyed Peas con Daddy Yankee alle 22:12 su RTL 102.5 nella suite, come giustamente cantava Francesca Cheyenne. Sì. Com'è che è?
1: Com'è Franca? Com'era Franca?
2: Boh, io cantavo un'altra canzone, un altro Bailar Contigo.
0: Ecco. Molto bene. Allora, prima che arrivi però, salvo la Rosa da Catania, dalla Sicilia, vogliamo dare un titolo a questa serata.
1: Sì.
2: Allora, se vi sentite in colpa per dormire in stanze separate, casomai insomma state vivendo una relazione anche da tempo, non preoccupatevi, perché in realtà la scienza dice che è assolutamente necessario dormire bene, non solamente per una questione proprio di salute psicologica, ma anche fisica, insomma, perché le due cose sono collegate, sarebbero collegate. Quindi, se il vostro partner russa, per esempio, e non vi consente di riposare adeguatamente, avete diritto di dormire in un'altra stanza senza sentirvi in colpa per questo.
0: Ma tu l'hai scelta per gli ascoltatori o per te, questa notizia?
1: Sì.
2: Per entrambi.
0: Immaginavamo.
2: Ma è una bella risposta?
1: Mimmo o Matteo?
2: Indovina. Bart. Anche il Bart, cane.
1: Giusto.
2: Anche Bart.

0: John Legend con Tonight, le 22:19, RTL 105 la suite fino alla mezzanotte, Francesca Cheyenne, Nicola Giussini, Simone Palmieri, ma soprattutto lui al 36 del vostro televisore Radiovisione da Catania, Salvo la Rosa!
1: Ciao Salvuzzo!
2: Ciao Salvuzzo!
3: Eccomi, buonasera a tutti, un abbraccio con tutti i cori, eccomi, buonasera!
2: Fa
3: buonasera.
2: Caldo anche a Catania, come qui nel nord-est?
3: Ma come no, fa caldo qui pure, molto umido, quindi diciamo che la temperatura avvertita è 2-3 gradi superiore a quella segnata dal termometro, però fa caldo, fa molto caldo. Vengo da Mister Bianco, che è una città proprio alle porte
2: conosco
3: di Catania,
2: molto bene, dove facevano il Festival Sonica, no?
3: Brava, applauso, perché era un grandissimo festival. Brava Franci,
2: l'ho presentato.
3: Esatto, me lo ricordo pure. A Mister Bianco fanno tante cose belle, per esempio questa sera hanno inaugurato un nuovo anfiteatro comunale molto bello all'aperto, e quindi è stata un'altra occasione, perché io dico sempre che quando in una città, in un paese chiude un teatro è un momento di lutto, è un momento, come dire, di riflessione. Quando invece riapre un teatro, quando riapre un luogo di cultura, quando riapre una biblioteca, è sempre un momento di grande festa, e quindi sono stato lì per questo. E faceva caldo, però, quindi c'è caldo, fa caldo.
4: Ma scusami, curiosità, quando si presentano delle cose, degli eventi con questo caldo, anche per chi magari volesse approcciare a questo mestiere, che outfit suggerisci di indossare?
2: Il costume?
3: Guarda, per le donne forse in questo caso è un po' più facile, basta andare molto scollate. Per noi uomini, che comunque una giacchettina dobbiamo portarla, è complicato. Ci vuole una giacca molto leggera, che ti può suggerire
2: un lino, completo di lino suggerisco,
3: esatto,
2: certo,
3: qualcosa molto leggera, ma non è facile, perché quando c'è caldo e quindi un po' ti soffre. Poi devo dire che se arriva la oria sarebbe questo venticello leggero, questa ambrezza, un pochettino diciamo così si respira e ti rinfresca un po', però io fa caldo in questi giorni.
0: Vorrei salutare Salvo, che non lo vedo da un mese, quindi
3: esatto, io ti stavo dando il bentornato
0: un abbraccio, e poi non so se hai visto Salvo che è tornato a bel passo Jack Moore, Salvo la spina. Hai avuto modo di rincontrarlo?
3: Allora, diciamo che non ho avuto ancora modo di incontrarlo, però diciamo che c'è fermento in provincia. e questo fermento, partendo da Belpasso, che è proprio alle falde dell'Etna, proprio alle pendici dell'Etna, è arrivato sino in città, diciamo così, sino al centro. No, spero di incontrarlo, non lo sapevo, avete fatto bene a dirmelo.
0: Sì.
3: Domani lo cerco. Fra Catania e Belpasso, sì.
0: Cercalo.
3: Sciara di Belpasso, sotto l'Etna, va bene.
0: Grazie Salvo,
2: ciao, per essere stato. Ciao Salvo, buon inizio di settimana.
3: Con tutti i cori.
0: Comunque io specifico anche questo, che ho la maglietta con tutti i cori.
4: Sì.
0: Ok.
4: Sì.
0: Che Salvo ci ha portato proprio qui quando è stato in studio. Sì. E la uso sempre per allenarmi quando vado in palestra. Quindi
4: ti alleni anche.
2: Che notizia mai più senso.
0: No, alzo i pesi e alzi i pesi con tutti i cori.
4: Così pesano di più.
0: Grazie.
4: Pesano di più o sono più leggeri?
0: Comunque Salvo la spina in ferie.
4: Pesano di più o sono più leggeri?
0: Sono più leggeri.
4: Ah.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Baby K e Giusy Ferreri, Roma Bangkok alle 22:31 su RTL 102.5 nella suite, canzone scritta anche e soprattutto da Federica Abbate. Complimenti anche a lei, che adesso ha tutto un suo percorso, insomma, da cantante, da solista, cioè non solo autrice.
1: Perché stai parlando con questa profondità?
2: Ma soprattutto, ma questa disamina su Federica Abbate, cioè,
1: Federica,
2: non
1: grande. No, la nostra amica, tra l'altro,
0: credo l'abbiamo intervistata anche più volte,
1: Federica Abbate. Trovarci di nuovo nel collettivo Z questa
2: settimana. Sì, l'ottimo collettivo Z, l'ottimo collettivo Z, ricordiamolo, il vostro programma pomeridiano, no?
0: Sì, di Nicola Giustini e Simone Palmieri.
1: Quando c'è.
2: Quando c'è Simone Palmieri.
0: Sì, certo.
1: Sai, ogni tanto ci sei, ogni tanto non ci sei.
0: Sempre per lavoro in giro,
1: sì,
0: però.
1: Sì,
0: sempre
1: no.
0: Per lavoro.
2: Sarà Sandista.
0: Ma infatti non scherziamo. Va bene, novità, grazie.

0: voce è quella di Whitney Houston alle 22:38 su RTL 102.5.
1: Cos'è Spider-Man?
0: Nella suite, no, era tipo venite a me,
1: ah,
0: capito?
1: Venite a me,
0: una cosa così. Fulminacci, benissimo. Maledetto me.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Olly con la sua Depresso Fortunato, le 22.44, RTL 102.5, la suite, in un periodo dove ci sono gli stadi pieni e imballatissimi, anche Olly tra poco ci sarà il suo stadio, anzi diversi, tre serate ne avrà, è vero Nick?
1: Sì, e tutte a casa sua.
0: Bravo, perché
1: Olly nel suo stadio.
0: A Marassi, giusto?
2: E lo stadio era pieno,
0: Cosa c'entra? Scusami, Franca.
2: Lo stadio era pieno, Cinzia il suo veleno, era una citazione di Antonello Venditti, ma invece avete letto che c'è una notizia di controtendenza. Cesare Cremonini, che sta facendoli anche lui gli stadi, però ha detto che entro fine anno farà un disco e soprattutto che non vorrà più fare gli stadi, ma vuole fare qualcosa di diverso. Sì. Quindi è anche una questione di scelte stilistiche a volte, non solamente di opportunità.
0: Ma
2: questo
0: io credo
2: volevo
0: che
2: dire.
0: Io mi permetto di aggiungere, Franci, che poi il tour va di pari passo all'album che hai fatto uscire, cioè immagino magari, no?
1: Questa è Radio Ovvio.
2: Radio Ovvietà.
1: Radio Ovvio.
0: Siete una massa di cretini. Io cercavo
2: seme, pianta seme. Stava facendo quel discorso lì, capite?
0: Però, se io non posso parlare, non posso spiegare.
2: Ai miei
0: ascoltatori quello che volevo
1: Franca
0: dire.
1: Ha detto che vai, dici.
0: Cioè, magari Cesare fa uscire un album.
1: Cesare. Tuo amico Cesare.
2: Sì.
1: Io c'eravamo, io, Cesare e Nicolò.
2: E Vercingetorige, esatto.
0: Uscire un album più intimistico. E quindi fa un tour nei teatri, per esempio.
1: Oppure,
0: no?
1: Come fanno Vasco Rossi e Ultimo, fa un tour in posti solo giganteschi. Che ne sai?
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
7: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ufficio Case Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

0: Torni sempre al tuo paese, al mio paese. Serena Brancale, Levante Deglia alle 22.54 su RTL 102.5 nella suite. Voi avete capito che cosa si dicono proprio nel passaggio del ritornello quando una urla all'altra? Ara! Cioè, tu hai capito cosa dicono?
1: No, Simone, onestamente no.
0: E
1: no.
0: Ti sei chiesto mai, ma che cos'è quella parola
2: lì? Vai su Google, vai sul tuo amico Google.
1: Eccolo lì, perché non glielo devi dire due volte, lui non aspetta altro. Comunque, in realtà, noi stasera stiamo chiacchierando di altro, no? Al 378-378-1025. Vi stiamo chiedendo se anche a voi capita di dormire in stanze separate, perché magari c'è una necessità, no? Perché magari qualcuno russa. La scienza dice che fa bene, giusto, Franca?
2: Che fa bene, no, che soprattutto fa bene, ovviamente, perché riposare è fondamentale per la propria salute fisica e mentale.
1: L'ha trovato.
2: Bisogna preservare, insomma, il riposo, ecco.
0: Ecco, scusatemi, internet dice che durante la canzone Al mio paese, nel ritornello, loro dicono Juana! C'è Q-U-A-N-N, però non conosco il significato.
1: Glielo chiederemo. Mandiamo un massaggino, ragazzi, a Serena e glielo chiediamo. The Fray.

0: How to Stay Alive alle 22.59 su RTL 102.5.
1: Un po' meno aspirata, ma ci sei quasi, eh.
0: How to Stay Alive.
2: Ecco, così
0: va bene.
2: Perfetta.
0: In chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5, volete un'altra spiegazione o andiamo avanti?
2: Ma rispetto a che cosa?
1: Rispetto a cosa?
0: No, niente, niente. Vabbè, perché poi c'è gli indici,
1: no,
0: che non capisco
1: lui è,
0: niente.
1: No, su delle frequenze
0: offende.
1: Parallele, in
0: non,
1: realtà.
0: Non mi interessa più quello. Parlare con Francesca. Sono sincero, Nick, fai tu.
2: Vai, allora, tra poco è la terza ora. E nella terza ora, a questo punto, devo, mi duole, sì, chiedere al buon Palmieri se ha
1: avvertito
2: gli
1: orecchini.
0: Ah sì sì, ho sentito Edo.
2: Sì, c'è Edo Righini.
1: Meno male.
2: C'è Edo Righini.
0: Cedolino,
2: oh,
0: Cedolino.
2: Cedolino, Cedolino.
0: Va bene, a tra poco, nella terza ora.
2: Anche a Maretto, in provincia di Asti, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Donald Trump ha riferito il contenuto di un colloquio con Benjamin Netanyahu prima dell'attacco all'Iran. Sta attento contro Teheran, rimarrai da solo, le parole del tycoon al primo ministro israeliano. Netanyahu avrebbe risposto che Israele non può non rispondere agli attacchi iraniani. Torniamo a parlare del caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, indagato per violenza sessuale dalla Procura di Roma, Alberto Ciapparoni.
5: Indagati entrambi, il senatore e il carabiniere. Il caso di Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dei Francesi, è approdato alla Procura di Roma. Sotto inchiesta finisce sia il politico, che è anche presidente della bicamerale per gli affari regionali con l'ipotesi di violenza sessuale, sia il militare, parente di Silvestro, per tentata violenza privata. Avrebbe provato a convincere l'imprenditrice a non sporgere denuncia. Intanto il senatore di Forza Italia ha fatto arrivare le pubbliche scuse per le espressioni nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista del giornale della Repubblica usate nei confronti della donna che ha denunciato la presunta violenza. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale.
4: La coppia Cipriani e Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese e il danno reputazionale. Benedetta Mannucci.
6: La richiesta di 5 milioni di euro di risarcimento danni alla società editoriale Il Fatto e una quindicina di giornalisti per quella che gli avvocati di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani descrivono come una violenta campagna stampa diffamatoria sul caso della Grazia all'ex consigliera regionale lombarda. Il 26 giugno si terrà davanti al Tribunale di Roma il primo incontro di mediazione legale. Al centro della contestazione gli articoli pubblicati sul quotidiano online tra l'11 aprile e il 12 maggio. Di 250 milioni di dollari è invece la richiesta di risarcimento danni che i legali della società di Giuseppe Cipriani hanno depositato alla Corte Distrettuale di New York contro la società editoriale Il Fatto e la RAI. Nel documento lungo 43 pagine, la società di Cipriani imputa una serie di accuse false e sensazionalistiche, un impatto commerciale immediato e grave dai rapporti con Epstein alle accuse relative all'adozione del figlio.
4: Infine il calcio, l'Italia Under 21 ha battuto 1-0 i parità dell'Albania in amichevole grazie alla rete di Calvani. È tutto per il momento, ora tutti gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Firenze Sud ed Incisa Regello in direzione della capitale. Sulla 26 dei trafori, quello tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione del capoluogo Ligure e sulla 14 Adriatica il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5.
0: 4 minuti dopo le 23, attention please.
2: My friend.
0: Because this program is
2: amazing.
0: But also.
2: But
0: not so.
2: Also.
0: The third.
2: Eccola, è la terza ora della suite.
0: Into 2026 naviganti.
2: Wonderful. Navigatori satellitari Tom Tom e non.
0: Passeggeri. Franca.
1: E passeggiatrici.
0: E allora, Gigi, se siamo pronti, noi ricanteremmo di nuovo.
2: Che non siamo pronti.
0: Che dici?
2: Mi sa che non siamo
0: convinto?
2: Pronti.
0: Niente, non cantiamo. Harry Styles, ripartiamo.

0: Alessandra Amoroso, Ale Amoroso, Alessandra, non devi perdermi alle 23.11 su RTL 102.5.
1: Le nude di Palmieri, non le avevo notate.
0: Nella suite, che
1: invece,
0: cosa?
1: Invece i nostri solerti ascoltatori ci hanno fatto notare il look di Palmieri.
0: Ancora.
1: Vorrei vedere le gambe meravigliose di Palmieri tornite e forgiate dalla palestra, da mesi e mesi di studio.
2: Grazie.
1: Matto e disperatissimo.
2: Cioè, spieghiamo, perché
0: grazie.
2: In questo momento, come ha detto Francesca e come potete vedere anche voi in radiovisione, al 36 del vostro televisore.
0: Ma non si
2: Simone
0: vede.
2: Palmieri,
1: sì.
2: No,
1: ma Bermuda,
2: sto dicendo una cosa a tuo favore.
0: Ah, vai, vai.
2: Simone Palmieri hai Bermuda, perché in questi mesi è andato in palestra, come sapete. È diventato molto grosso e i pantaloni skinny che aveva prima
1: non gli vanno più bene.
2: Quindi sta facendo il cambio di armadio, quindi dategli un paio di mesi, quando finisce l'estate.
1: Ma dategli anche 10 euro per comprarsi un paio di pantaloni nuovi, dai.
0: Sono in bulk, ragazzi, amici, sono in bulk.
2: In bulcaria, va bene.
0: No, mamma mia, ragazzi. E sarà di un livello. Io queste battute, sai a che ora le sento?
2: Sì,
0: dalle
2: so.
0: 13 alle 15.
2: Però questa cosa mi riempie l'orgoglio, perché Diego Zappone, che salutiamo, ci sono i Colors, Rolling Stones.

0: Oh mamma mia, i Måneskin alle 23:18 su RTL 102.5 nella suite. Si parla tanto di una loro possibile reunion, di un possibile ritorno al Festival di Sanremo 2027. Non ci dispiace affatto, anzi, non vediamo l'ora. Allo stesso tempo io avevo un compito, quello di avvisare e di chiamare Edo Righini per questa sera intorno a quest'ora. Edo Righini al momento non c'è. Non ve la prendete però con me.
1: Vabbè, però, allora,
2: c'è una cosa doveva fare, no, manco quella.
0: Però se capitano tutte a me in questa vita, io non ci posso fare niente.
1: Eccolo lì, il mondo ce l'ha con me, io sono la vittima. Eccoci qua, vostro onore, siamo sempre alle solite.
2: Nicolò, domani sentiamoci solo io e te, facciamo un gruppo in privato io e te.
1: Come
2: così magari riusciamo... cari vecchi tempi, così riusciamo magari ad avere qualcuno insomma intorno a quest'ora.
1: No, allora, però diciamo a Edo Righini che se ci stesse seguendo anche lui è...
2: collegati,
1: Edo,
2: sveglia,
1: dai,
2: che tra poco vediamo... la camomilla dopo.
1: Abbiamo ancora 40 minuti di programma, cerchiamo di collegare Edo Righini, per favore.
0: Sì.
1: Va bene, Palmieri, hai questo compito.
0: Va bene, io adesso provo a riscrivere, nel frattempo vi diciamo che comunque tra poco c'è l'Half an Hour del Nick.
1: Ecco.
0: Quindi storie, notizie, racconti di Nicola Giustini, recuperiamo tutto, arriviamo fino alla mezzanotte.

0: siamo felici e contenti. Poi dall'11 ci sono anche i mondiali, quindi guardate che fortuna.
1: Oh, da giovedì.
2: Tutte
1: da
2: le giovedì a noi.
0: Abbiamo anche i mondiali, RTL 105, noi ci siamo.
1: Sì, noi della suite poi li racconteremo a modo nostro.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: Dua Lipa, Love Again, 23:29 su RTL 102.5 nella suite. È arrivato quel momento dell'half an hour del Nick, ovvero una mezz'ora dedicata a Nicolò Giustin.
1: Non dedicata. No, ho sbagliato. Neanche quello so dire. Non ho ancora capito.
2: Stasera è difficile.
0: Stasera è complicata.
1: È dura.
2: Una delle peggiori prestazioni.
0: Confermo tutto.

0: Francia, aiutami tu, per favore, aiuta, vai.
1: Allora, se vi siete persi le notizie della giornata, non vi dovete preoccupare, perché anche le più bislacche, le più creative, le più bizzarre le trova Nicolò Giustini nell'Half an Hour del Nick.
0: Ma quanto è brava!
2: È bravissima la Franca. E meno male che ce l'hai.
1: Si è spenta anche la luce.
2: Benissimo.
1: Allora. Ecco, si
0: partiamo,
1: è accesa.
0: Visto che abbiamo
1: la luce.
0: Benissimo. Se posso,
1: Vai Nick.
0: Grazie, vai.
2: Visto che seguiremo da vicino anche noi i mondiali a modo nostro qui nella suite, parliamo di quello che sta succedendo nel ritiro della Francia, dove Koundé, che è un terzino del Barcellona, se non vado errato, ha deciso che voleva fare, insomma, gruppo con gli altri.
0: Sì.
2: E ha portato un oggetto per fare gruppo tutti quanti insieme, per passare del tempo in una stanza. Non quello che state immaginando voi, ma una PlayStation 1.
0: Beh, mamma mia, ma che giochi ha della Play 1, vorrei sapere io.
2: Cioè, figata come cosa, nel senso è un oggetto da
0: scusate, ma la Play 1 aveva tipo la presa scart, non so se ve la ricordate. Le nuove televisioni mica ce l'hanno.
2: Credo che per i giocatori della nazionale francese
0: si facciano anche,
2: si possa trovare una televisione con la presa scart in America. Non penso che ci sia così difficoltà.
0: Vabbè, niente, io stavo ponendo dei dubbi, ma tu li hai subito risolti.
2: Eccoci qua.
0: Novità:

0: Michael Jackson, MJ, alle 23.38 su RTL 102.5 nella suite. No, questa sera alla fine non si collegherà con noi Edo Righini, al quale però mandiamo un grandissimo abbraccio. No, perché è stato poco bene, è stato davvero poco bene, e lo ritroveremo però nei prossimi giorni. Un bacione a te, Edo.
1: Comunque stasera, ciao Edo, stasera un sacco di notizie che riguardano i mondiali. Perché si stanno avvicinando, la Svizzera per esempio in California si sta preparando, ma c'è un problema. Nel suo training camp, dove stanno allenando, c'è proprio di fianco una valle che è, diciamo, popolata da serpenti con molto, molto velenosi.
2: No, coccodrilli.
1: Sì, no, e infatti la Svizzera vorrebbe cambiare immediatamente la sede che le è stata assegnata, perché le è stato consigliato a tutti i giocatori di non muoversi a piedi, di usare sempre dei mezzi e soprattutto di non muoversi mai da soli. Giustamente la Svizzera ha alzato la mano, ha detto: scusi signora FIFA, ma noi non vorremmo rimanere qui a lungo. Vedremo insomma cosa succede.
0: Non si può fare una bonifica del territorio?
2: No, e dove li vorresti spostare questi serpenti? Vorresti ammazzarli?
0: No, io ho detto...
1: No, ma vai tu a prenderli.
0: Ammazzarli? Vai. Io non ho detto questo. Sono una bonifica.
1: Sono serpenti a sonagli.
2: La bonifica.
1: La bonifica dei serpenti.

0: Tonks This Girl alle 23.45 su RTL 102.5 La Suite, Half an Hour The Nick, ancora qualche minuto da trascorrere insieme per capire che cosa ci siamo persi, notizie, storie, racconti, cosa recuperiamo ora?
1: Sempre, così almeno chiudiamo, no? Visto che poi racconteremo anche i mondiali, sempre rispetto alle partite dei mondiali, noi vi ricorderete che l'anno scorso c'è stato il famoso mondiale per club,
0: sì,
1: e a causa di alcuni eventi atmosferici che negli Stati Uniti sono molto recenti, fulmini e tempeste di ogni tipo, una partita arrivò a durare 4 ore e 58.
0: Mamma mia.
1: E questo però potrebbe ripetersi in questo mondiale. Ovviamente non ci auguriamo che non siano le partite della suite, ovviamente. Però potrebbe accadere perché la FIFA non ha un protocollo particolare, anche perché rimandare eventualmente una partita al giorno dopo complicherebbe di gran lunga l'organizzazione del mondiale stesso. E quindi attualmente diciamo che siamo fermi a quello che è accaduto l'anno scorso, e quindi in caso di fulmine, in caso di pericoli riscontrabili effettivamente dall'arbitro o da tutto insomma l'organo di valutazione della sicurezza della partita, la partita potrebbe essere sospesa e ripresa dopo ore.
0: Sicuro,
1: ore.
0: La prima partita che seguiamo qui
1: succederà qualcosa.
0: Sicuro.
1: No, non è vero, andrà da Dio.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo, se esco ti manco.

importante Marrakech alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite. E allora ragazzi, questa sarà una settimana, visto che parliamo spesso anche di cinema, molto importante, perché uscirà il nuovo film di Steven Spielberg, attesissimo, Disclosure Day, attorno al quale si è creata una strana diatriba, perché qualcuno pensa che il fatto che Spielberg abbia fatto tutto

0: tutto in silenzio, quindi insomma non c'è stato grande hype, non è stato costruita, non è stata costruita anche come era stato con The Fablesman, l'ultimo suo film, una narrativa intorno molto particolare. Dice forse Spielberg ammette di non aver fatto un grande film, invece chi insomma l'ha visto, qualche recensione dicono che sia uno dei migliori Spielberg degli ultimi 20 anni. Vedi però che cosa succede quando il marketing ammazza
1: l'entusiasmo anche,
0: esatto,
1: no?
0: Cioè lui ha voluto fare un film, l'ha fatto uscire così,
2: non l'ha strombazzato in giro e per questo è stato penalizzato,
1: ha lasciatelo in pace,
0: sono convinto che sarà un gran film e che andrà benissimo, noi glielo auguriamo ovviamente, io lo andrò certamente a vedere perché c'ho un hype incredibile.
1: Ma qual è quel film sugli alieni di Spielberg, La guerra dei mondi, lo ricordi?
0: Come ti è venuto in mente così
1: perché
0: a buffo?
1: L'ho visto al cinema.
0: Comunque anche
2: quello ha visto lui
0: Disclosure
2: lui
0: Day,
2: butta lì cose a caso.
1: Vedi?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franca Ceyenne a te.
3: Allora, questo è un singolo che dà il titolo anche all'omonimo album di una band di rock prog britannica, che però curiosamente in questa canzone contiene il sole della California in qualche modo. Breakfast in America, Supertramp.

0: Breakfast in America, Supertramp alle 23.59 in chiusura di questo appuntamento della suite, ma non vi preoccupate, noi torniamo domani puntuali dalle 21 alle 24, anche io, perché domani avremo una serata particolarmente scoppiettante.
1: Come mai?
0: Ringraziamo in regia Gigi Resta e Cristian Alberton, e domani ci ritroveremo in regia con Gigi Resta e Manuel Bello.
1: E allora, che sera, allora. Ciao proprio. Grazie,
2: ciao,
1: Franca.
2: Ciao,
0: grazie, Franca.
2: Ciao,
0: buonanotte.
2: Grazie, a domani.
0: Ciao, ciao. Notiche.
2: Notiche.
0: Anche a Succivo, in provincia di Caserta, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Una buona nottata da Tommaso Angelini. Apriamo questa edizione con i risultati delle elezioni comunali in Italia. Alberto Ciapparoni.
5: Alla fine il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti. Dunque, un pareggio 3-3 nei capoluoghi, con l'affluenza definitiva che si ferma al 52%, ben 8 punti in meno rispetto al primo turno. In un post su X, la Premier Meloni commenta che questi risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Insomma, secondo Meloni, la maggioranza andrà avanti così, con serietà e concretezza. Sulla stessa linea, pure il vice premier e leader di Forza Italia Tajani, di avviso opposto il Partito Democratico, che parla come risultato finale di un 8-6 nei capoluoghi a favore dell'opposizione. Secondo i dati di YouTrend, nei 118 comuni con più di 15.000 abitanti, il sindaco eletto è di centrosinistra in 50 centri, in 40 è di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Certamente sono state punite le divisioni interne alle coalizioni, mentre altro dato interessante è che Vannacci sembra rubare molto poco al centrodestra ufficiale e attingere molto di più dal bacino dell'astensione.
4: A Milano una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus ha denunciato una presunta violazione sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolti 4-5 aggressori. Infine il calcio con i movimenti sulle panchine di Serie A. Niccolò Pompei.
6: Inizia a prendere una forma il puzzle degli allenatori in Serie A. Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Ha firmato un contratto fino al 2028. Prende il posto di Vanoli, che aveva centrato l'obiettivo salvezza dopo un inizio di campionato disastroso per i viola con Stefano Pioli. Il Milan è in ritardo dopo la rivoluzione societaria e tecnica. L'ex Crystal Palace Glasner è il favorito, sullo sfondo anche l'attuale CT degli Stati Uniti Pochettino. Dopo l'incontro delle scorse ore tra Cairo e Petrachi, il Torino ha identificato Ignazio Abate come nuovo allenatore, firmerà anche lui un biennale. Pronto per firmare il suo contratto anche Alberto Aquilani, promesso sposo del Sassuolo dopo l'ottima stagione con il Catanzaro. Intanto nelle ultime ore sembrano essersi riaperte le porte della nazionale per Roberto Mancini. L'ex CT azzurro è in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso.
4: Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori notizie. Adesso gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
7: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori ci sono code sulla A1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. E sempre per lavori fino alle 6 sono chiusi sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia, sulla 11 Firenze-Pisa Nord quello tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati alla grande come sempre. Buon inizio settimana a tutti voi che siete in giro in lungo e largo per l'Italia. Ah, sono arrivati, allora ve le presento subito. Silenzio, ma chi sei? Vanessa Gray.
9: Amici, ci siamo pronti per partire con una nuova settimana. Sì. Ma fatemi salutare lei, la Silvia Signore.
10: Buonasera, buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolino, perché state ridendo? Scusate.
9: Perché ti vediamo rilassata, ciao.
10: E siamo state al mare, sia io che la Gray, alla facciaccia tua Armando.
9: Tu sei andata al mare, baby?
1: Sì, no, io no, io il mare ce l'ho dentro, ma sembravate un cartonato, una bionda e una mora.
9: Siamo noi, siamo vere, siamo vive. Voi amici siete vivi? 0225 1515. Vivete con noi!
1: Molto bene. Dai, cominciamo a suonare con la prima canzone, primo power hit, ladies and gentlemen, signore, non Silvia, c'è Irama Cabana.

0: Alvaro Soler, il mismo sol, lo stesso sole, lo stesso cielo, lo stesso mare.
1: Ma
0: amici,
1: non lo stesso risultato, perché può capitare che qualcuno è più abbronzato e qualcuno meno.
2: Ma la vuoi smettere?
1: È puramente casuale, perché diciamo.
0: Ma scusate, ma prima lei, no, ma lei non piace, scusami Silvia, ha detto che non ti piaceva l'abbronzatura.
2: Allora.
0: Che è un po' da caffone.
2: Non ho detto questo, ho detto il contrario, ho detto che la nobiltà, i nobili sono bianchi.
1: No, vabbè, io ho sentito che sto un po' a rosicà perché la Grey è abbronzata,
0: sì,
1: io no.
2: No, dicevo soltanto che siamo stati gli stessi giorni al mare, lei è più abbronzata di me.
0: Cosa posso dire, chi se ne frega, ma c'è qualcuno al telefono? Doveva
1: sì,
0: esserci
1: Fabiola.
0: Fabiola,
1: ciao.
3: Ciao.
0: Fabiola, tu sei abbronzata, Fabiola, si vede il segno del costume?
3: No, Armando, no.
1: Sei allora ancora bianca?
0: Abbiamo sbagliato numero,
3: no,
0: Fabiola.
3: Bianca no.
1: E come sei? Bianchina?
3: No, mulatta. Diciamo una abbronzatura media, va.
0: Mulatta, io ho il cuore
3: mulatta
0: debole,
3: no, mulatta. Aspetta.
1: Rosina.
3: Sì.
2: Latte e
3: no,
2: caffè.
3: Rosina, sì. Latte e caffè, giusto.
0: Però posso...
3: La napoletana.
0: Fabiola, posso chiederti, siccome ci avevi già mandato le foto tempo fa, ma io le ho cancellate per sbaglio, puoi mandarci le foto di nuovo al 378-378-1025?
3: Te le mando dopo.
1: Ah, quindi funziona così, perché Armando, siccome non si ricorda bene la tua fisicità, vuol capire se ci può essere una possibilità.
0: No, ma no.
1: Hai capito?
3: Armando.
0: Ma mica
1: che
0: ho
1: ridi.
0: Chiesto di ho chiesto, non ho chiesto
2: vuole
0: di fare
2: vedere
0: delle foto in costume.
2: Vuole vedere il segno del costume.
3: Armando, mi hai deluso.
0: Sì.
3: Tu stai
0: perché?
3: A Roma, no? Stasera c'è il primo concerto di Gigi D'Alessio alla Reggia.
0: A Caserta.
3: Non sei venuto.
1: Non si fa,
3: vergognati.
0: Non posso perché devo andare in onda a mezzanotte, non ce la faccio poi da Caserta a venire qua, capito?
1: Ma non si fa, ragione Fabiola.
3: Siete, ragazzi, non ci siete,
0: No, ci
3: siete.
0: Siamo col cuore, ci siamo sempre
1: noi
0: col
1: siamo
0: cuore.
1: Noi siamo sempre con il cuore, siamo ovunque, dove
3: so,
1: tu
3: ragazzi,
1: vuoi noi
3: so.
1: Siamo lì.
0: Io sono a casa tua se vuoi, Fabio.
1: Ma
0: sono...
1: pensati, allora una volta c'era pensati libero, ecco in questo caso è pensami
3: no,
1: a casa
3: aspetta.
1: Tua.
3: L'altra sera chiamai che c'era
1: Andrea Di Sabato con me, sì.
3: Sì, praticamente mi è andato a dire il cognome.
2: Non ho capito.
0: Ah, Andrea ha detto
1: sì, ha detto
0: non ha capito niente.
3: Il cognome l'altra sera.
0: Non si dice.
1: No, perché se tu scrivi su WhatsApp si legge,
2: sì.
1: No? Capito? Vabbè.
0: Fabiola,
2: hai qualcosa da nascondere?
1: Sì.
3: No, assolutamente.
0: In molti magari non la conosco, ma Fabiola è una criminologa, quindi non è che le criminologhe vanno così in giro.
1: Scusate,
0: per
1: quindi Fabiola, ma sei una criminologa, non è che tu commetti dei crimini?
3: Il crimine è di volermi innamorare.
2: Di Piccolillo.
0: Lascia fare. Allora, senti, Fabiola, tanti baci,
1: ciao,
0: ti salutiamo.
1: Ciao.
3: Ciao ragazzi, buon lavoro in Ottamboli. Ciao.

0: Super Red Dot Chili Peppers con Tell Me Baby, mezzanotte 19 minuti, RTL 102.5 in ottamboli. Parlavamo di abbronzature.
1: Sì.
0: E tutti, si dice, almeno per quelli che stanno al mare, tutti i soli con la R, i mesi con la R, il sole fa male.
1: Ah.
0: Ok? Quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, non c'è. Ok, però poi giugno, luglio e agosto, insomma, non dovrebbe far male il sole, perché se l'abbronzatura la pigliamo piano piano da maggio, poi a giugno,
1: aprile,
0: ok, poi luglio, ad agosto, quindi abbiamo una bella abbronzatura anche da gambero, da gamberone.
1: Allora stiamo facendo un po' il ripasso, ecco, ciao gamberone, stiamo facendo un po' il ripasso dei mesi, quindi maggio non ha la R,
0: non fa male,
1: giugno, non luglio, agosto e basta. Poi da settembre fino a febbraio fa male, a parte gennaio che noi il sole non c'è.
0: Dicono,
2: ma solo perché non la possiamo prendere, per quello diciamo che fa male.
1: Ma scusami, ma se dicembre andiamo a Kurma, prendiamo un po' di sole, va bene?
0: Sì. Però potrebbe far male, potrebbe far male.
1: Vabbè, amici, siete d'accordo con questa teoria? Fatecelo sapere.
0: Non c'è bisogno, è un detto, si dice. Certo che però se sei bianca cadaverica il mese di luglio sulla spiaggia, puoi essere strafiga quanto vuoi, insomma, però non ci fai una bella figura.
2: Ma perché? Ma a parte il fatto che comunque il sole, ragazzi,
1: non fa benissimo.
2: Quindi bisognerebbe prendere il sole e mettere la protezione.
1: Ma giuro che io l'ho messa, ragazzi, io mi abbronzo tantissimo. Io ho messo una protezione.
2: Che numero 50, di protezione?
1: 50, non ho messo 100, però.
2: Ma tu ci credi che ha messo la 50?
1: Vi giuro, ho messo la protezione 50.
0: 50. Scusate, mi è arrivato proprio un messaggio in questo momento dove dice: sì, ma a noi
1: che ce ne
2: e invece proteggersi è importante.
1: In tutti i sensi.
2: Vabbè.

0: Quella. Take My Bread, The Weeknd, RTL 102.5, mezzanotte e 28 minuti.
1: Giusto.
0: E quelli parlano di mare. Qui la gente sta ancora cenando a mezzanotte e 30, un altro po'. Ma come si fa?
2: Che c'entra?
0: Ormai non si rispettano più gli orari, i ritmi circadiani, questa roba qua. Ormai uno mangia quanto vuole.
1: Sì, ma dipende che vita fai, no? Cioè, ad esempio, noi che andiamo a dormire alle 4, tutti diranno: ma come fate ad andare a dormire alle 4? E soprattutto la mattina, a che ora vi svegliate? Quindi c'è chi mangia a mezzanotte e mezzo, probabilmente avrà finito di lavorare da poco, giusto?
2: E noi che quando ci svegliamo la mattina facciamo il brunch, facciamo il lunch, il breakfast.
0: Non è voi due non siete il mondo da raccontare le cose vostre, che
1: no,
0: non frega niente a nessuno.
1: Quanti come noi che sono nottamboli e vanno a letto alle 4, vanno a letto alle 7 del mattino perché lavorano di notte?
0: Gigi, metti il vocale, per favore.
1: Arriva.
2: No,
1: arriva,
0: una cosa devi
1: fare. Sì, abbiamo detto, vabbè, ci sta.
0: Ce ne sono altre.
2: Parlavamo di abbronzatura, no? Ecco. A voi come vi piace l'abbronzatura? Vi piace il segno del costume?
0: Hai voglia, che la zona è...
1: Quale segno del costume? Sopra o sotto?
2: Tutte e due.
0: Anche il segno del braccialetto al polso, va bene, capito? Voglio dire, d'estate... Cosa c'è?
2: Abbiamo scoperto il tallone da chilo di Armando.
1: Ah, quindi segno del costume sì o segno del costume no?
0: Sì!

0: Fantastici Evanescence con Bring Me to Life su RTL 102.5. Allora, riga del costume sì, riga del
1: segno
0: costume no.
1: Segno del costume sì.
0: A me, io mi piace dire la riga, perché anche una riga dietro le spalle è il segno, comunque dietro la schiena.
2: L'importante è lasciare il segno.
0: Esatto, e quella cosa bianca è un po' un richiamo a un Eros, insomma.
1: Spiegacelo, allora dai, spiegaci meglio aspetta, quello che stavi dicendo del vedo non vedo.
0: Se state zitte! Quel vedo non vedo.
2: Ma perché
0: che
2: poi
0: oggi
2: parli sempre a plurale? Io non capisco. Cioè,
0: no, vabbè. Se state zitte nel mondo. Cioè, comunque, quel vedo non, peggio, o non vedo. Non lo voglio dire più. Vocale.
2: Oh,
0: vai.
2: Bravo.
0: No,
3: Ciao nottambuli. A proposito di abbronzatura, qui il sole in Abruzzo si fa sentire abbastanza forte. Sì. E lì a Roma com'è? Si frigge? Un abbraccio, siete aspetta bravissimi, che... viva RTL 102.5 che è anche mia. Ciao da Giova del 68.
2: Si frigge.
0: Ho riso perché. Vai, vocale.
4: Ciao ragazzi, sono Giacomo dalla Tisana. Io parto ogni notte a mezzanotte per la raccolta dei rifiuti.
5: Costume no.
4: Sì, segno del costume sì. Buonanotte. Ciao nottambuli.
0: Ciao.
4: Buon lavoro.
1: Ma io non mi immaginavo che a voi maschietti piacesse così tanto il segno
2: ma
1: del costume.
2: Ma ditecelo prima, scusate.
1: Noi
2: ma...
1: facciamo le pazze per non farci venire il segno, facciamo topless, cose, no.
0: Amici tesori miei, stelle marine che non siete altro.
2: Dica, cavalluccio marino.
0: Chiedetevi il perché siete sempre single.
2: Perché?
6: Non mai neanche avere un'abitudine.

0: Sempre Elisa su RTL 102.5. Quanto siete bugiarde voi donne quando, dici, quando dite amore, sono tua per sempre.
1: Ma... E tu sei mio
0: per sempre.
1: E io sono tua. No, amore, io non, tu non sei mio.
2: Ragazzi,
1: io non sono tua.
0: Sì.
2: Vabbè, ma bisogna fargliela credere un pochino agli uomini, no?
1: Chiediti perché sei single.
0: Scusate. Sentiamo un vocalino.
3: Il segno del costume assolutamente sì, perché come tatuaggio, come una cicatrice, sì, è sempre un modo di comunicare qualcosa, dice sempre qualcosa di noi, quindi assolutamente sì.
0: Sporcaccione.
1: No, scusate, se non hai nessun segno, cosa significa? Che vai
2: nudismo
1: nella spiaggia?
0: No, hai nessun segno vuol dire che non ci attrai, non attrai.
1: No, ragazzi, cosa vuol dire? Ma non è vero, non è vero. Aspetta, fatemi vedere se c'è qualche segno.
0: Non hai nessun segno. C'è Lady Gaga e Doici.

0: La Gianna Nannini, meravigliosa creatura su RTL 102.5, è quello che diciamo noi quando vediamo una deliziosa creatura che può essere qualsiasi cosa in spiaggia, soprattutto perché stavamo parlando della riga o linea del costume, no, che moltissimi non hanno più, perché si preferisce anche il sole integrale, perché contiene vitamina D il sole.
1: Per quella striscetta di, cioè, di del costume non prendi la vitamina D, ma che ragionamento è?
2: No, ma più che altro sai cos'è? Cioè, se niente. Comunque non hai il segno, metti tranquillamente la maglietta a fascia ed è più bello. Però
0: la
2: se
0: la maglietta a fascia? Quale
2: sì,
0: sarebbe,
2: la maglietta a fascia.
1: Senza le bretelline.
2: Okay. Capito?
0: No. Quel segnetto lì è molto, a me è molto fashion, molto
1: a fashion. Magari no, però è un'altra cosa che finisce con action.
0: Fashion, non volevo dire rapation, ho detto fashion
2: no, è disfashion.
0: Ecco.
2: Vabbè, disfashion. Comunque prova costume superata, cioè ci pensato anche no, ma chi se ne frega. Soprattutto, non so, vi accettate per quello che siete?
0: Ah, certo, l'unica cosa importante che posso dire, sono serio qua, attenzione a non uscire tra mezzogiorno e le 3, dalle 11 alle 3, 4, insomma, uscite quando non, il sole non è così forte.
2: Ma scusate, ma qui sulla promenade si correva a mezzogiorno,
1: ma si va,
2: cioè,
1: al mare
2: sole,
1: a mezzogiorno.
0: Ma avete visto Sinner cosa ha fatto in Francia? Giocavano di giorno al tennis, è svenuto.
1: Vabbè, ma quello stava facendo una gara, una competizione,
2: cioè, noi siamo sotto l'ombrellone,
1: dobbiamo stare in cottura lenta stese.
0: Una carbonara per cortesia, a mezzogiorno all'una andate a correre.
2: No,
0: okay?
2: Mangiate stasera la carbonara, grazie. È vero,
3: avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Non ha cantato questa canzone Elton John al matrimonio di Dua Lipa, ma ha cantato invece Your Song, il pezzo che poi, se vi ricordate, ma voi non lo sapete,
1: certo,
0: voi due
1: lo sappiamo,
0: l'ha rifatto anche Rod Stewart.

0: chi non conosce
1: Sapete
0: Your
1: poi
0: Song?
1: La polemica no, su Elton John, che dicono che la stampa inglese ci ha accusato noi italiani, che hanno perquisito Elton John così, bella e buona così.
0: Ma dove, no. Come, beh, quando, in che luogo?
2: Durante il matrimonio di Dua Lipa, immagino.
0: Ma prima, dopo che si è sposata, mentre suonava, mentre era in bagno.
2: Beh, ne hanno scritte di cose comunque i giornali
1: inglesi.
2: Io
1: voglio sentire cose più serie adesso, poi ve lo dico. C'è Tommy Angelini con le ultime notizie.
2: Anche a Massimino, in provincia di Savona, e Luna in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Donald Trump ha invitato Iran e Israele a fermare immediatamente gli attacchi e, secondo quanto riferito, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu sui rischi di un'escalation, affermando: sta attento, contro Teheran rimarrai da solo. Poco dopo Israele e Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione resta molto tesa, soprattutto nel sud del Libano. Risulta indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale, nei pressi del Senato. Ad anticipare la notizia è stato il quotidiano La Repubblica, sotto inchiesta anche il carabiniere indicato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 a Colleferro. La decisione è arrivata nel terzo processo d'appello dopo il rinvio della Cassazione, già definitivo invece l'ergastolo per il fratello Marco Bianchi. Nella terza giornata del viaggio apostolico in Spagna, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per il riarmo che interessa in particolare l'Europa. Il suo discorso, tenuto dinanzi al Parlamento, è stato accolto da una standing ovation. Poi, parlando ai vescovi spagnoli, ha esortato a riparare alle ferite inferte alle vittime di abusi sessuali da parte del clero. Chiudiamo poi con il calcio. L'Italia dell'Under 21 ha battuto 1-0 i parità dell'Albania in amichevole. È bastata la rete di Calvani. È tutto per il momento, ora gli aggiornamenti. Aggiornamenti sul traffico. Restate qui su RTL 102.5.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Firenze Sud ed il Cesareggello in direzione della capitale, il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud verso Bologna ed anche quello tra la diramazione di Fiorenzuola e Casal Pusterlengo per quanti viaggiano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: È 1:03, siamo in ottanduli, allora Vanessa, Silvia e Armando su RTL 102.5 fino alle 3. Volevate, devo spiegarvi di Elton John cosa è successo? Pieno di braccialetti e collanine, è passato sotto il metal detector e ovviamente suona e quindi ti perquisisco. Nella stampa inglese ci ha detto che l'abbiamo perquisito senza motivo. Hanno detto un sacco di bugie.
0: Ma certo, anche se sei Elton John e hai tanti bracciali, non passi!
1: Vai, Samurai J, si comincia!

Riccione dei giornalisti su RTL 102.5 all'una e 10 minuti. Allora, adesso andiamo a sentire una nostra amica della notte. Lei è una love coach, una insomma, lei

0: in tutti i laghi.
1: Ah, quello stavate parlando, eh? Capito.
2: Sì. Vabbè, la risposta
1: giusta
2: è Margot, tu quindi si la vede, si intravede un po' di bianco oppure tutto abbronzato?
0: No, l'ho detta io.
1: Ovviamente per mantenere il mio lavoro, perché ancora faccio anche la modella, è meglio non avere dei segni.
2: Ecco.
1: Però ma gira come vuoi, mi capita addormentarmi sul sole, cioè nel sole, mettere magari una mano sulla pancia e poi mi resta proprio la, cioè proprio
2: in no, lì un, diventa un problema
1: pancia.
2: Però, cioè un conto la parte superiore, ma sulla
1: esatto.
2: pancia come fai dopo?
1: Ma sai, noi pronto?
2: No, c'era un tutù di troppo.
1: Ah, ok. Sì. No, dicevo, infatti non va bene, però sai come si sta bene al mare, mi capita addormentarmi e infatti diventa un problema. Però
0: ma vai da, scusami,
1: frega,
0: ma non va, non andare da no, amore, non andare da sola al mare, portati qualcuno.
1: Ma è che Milano, sai, talmente cioè ti sfrutta proprio, ti sprema tutto e quindi appena ti respiri un attimo, no?
0: Perché
1: e quindi
0: tu non
1: ti addormenti.
0: Conosci,
2: ma scusami,
3: ha ragione, ha ragione.
0: Cosa ragione?
3: Che Milano è stressante, quindi bisogna andare al mare a rilassarsi.
0: Ma cosa c'entra? Se tu ti addormenti al sole, Margot, ti porti un mio amico calabrese.
1: Ma perché non vado in Calabria, infatti stavo per dire, forse non perché non ci sono stata lì, per quello abbiamo scoperto il problema vero.
0: Che
1: adesso,
0: sei
1: aggressiva.
0: Quanta aggressività, Margot? Com'è?
1: Ma
0: sei
1: te, ma te piccolino, ti piace sì. il segno di costume?
0: Sì, molto erotico, il segno
2: capito.
0: Del costume è molto erotico, molto bello. Bello a noi piacere.
2: A vari
0: molto.
2: Ascoltatori, cioè,
3: sì, sì.
2: Hanno scritto, ma cosa
1: beh,
2: che non ci aspettavamo? Sì, un po' di
1: bello.
2: Maschietti che amano il segno del costume.
0: Ma, scusate, ma è semplice, esatto. È semplice la risposta.
1: Ma
0: oggi viviamo in un, oggi viviamo in un mondo
1: posto.
0: Tutti accettano poco, dove tutti si spogliano. E quindi noi vogliamo anche noi uomini, soprattutto per la riproduzione del mondo che non ci sono figli, ok? Quindi serve qualcosa che ci.
3: Ma che c'entra la riproduzione?
0: Sì,
2: ma scusami, ma
0: sì.
2: se la donna ti dice di
0: non
2: no, come fai a riprodurti?
3: No, ma poi un'altra cosa, il segno del costume lo vedi solo se è nuda. Quindi di che stiamo parlando?
2: Va bene, riproduzione sì, riproduzione no, mamma
0: Margot,
2: mia che make-up.
0: Ci mandi qualche foto? No,
2: no!
0: Scherzo.
2: Sì, Margot, aspettiamo le tue
0: tanti
2: foto.
0: Tanti baci, tanti baci.
3: Ciao.
2: The Bausa Magnetic.

0: La solitudine. Io per lei, grandissimo Pino Daniele, su RTL 102.5, l'una e 19 minuti. Attenzione amici, perché sabato 13 dicembre dalle 13 giugno, chiedo scusa, ho sbagliato.
1: Vabbè, capita.
0: Ma perché ho detto dicembre?
1: Perché stai
0: allora,
1: pensando
0: sabato
1: all'inverno.
0: 13 giugno c'è una bomba dalle 17.
1: Cosa? RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate, quindi rivivi con noi tutte le canzoni, super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Quando?
2: Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su 102.5. Su
0: bene
2: RTL,
0: amici,
2: 102.5.
0: Ma non a dicembre come hanno detto loro, no. Perché io non l'ho detto dicembre.
1: No, tu no, 13 giugno dalle 17.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: C'è un

0: Prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: One Republic con Run su RTL 102.5 1:28 minuti. Siamo Vanessa, Silvia, Armando. Silvia è quella con gli orecchini.
1: Ah.
0: Vanessa è quella bionda. Io sono non vi confondete? Io sono quell'altro con la giacca.
1: Quello bellissimo, bellissimo, quello al centro fra le due donne.
0: Sì.
1: Beato tra
2: sei
1: le
2: tu
1: donne.
2: Sei tu il più bello del reame.
0: Oh. Volete
1: specchio,
0: soldi? Cosa
1: specchio
0: volete?
1: Delle mie brame.
0: Sì. Non state avete bevuto qualche margarita spicy, quello lì che piace a Silvia?
1: Ah, te lo ricordi allora, sai come conquistarmi.
0: Ma siete ubriache stasera. Ma cosa c'è?
2: No,
0: che
2: siamo
0: succede?
2: Felici e perché? Innamorate del mare, della vita, del sole e di voi, dei vostri messaggi vocali.
0: Chiamate
3: buongiorno,
0: il 118.
3: Buongiorno nottambuli.
0: Ciao.
3: Beh, effettivamente il segno del costume bianco su una pelle nera abbronzata è sexy. È sexy, effettivamente è molto sexy.
0: Beh,
1: comunque, diciamo, fino ad adesso non c'è stato un ascoltatore che ha detto il contrario.
2: Allora, diciamo che tutti voi uomini siete d'accordo con Armando. Magari noi donne, il fatto che amiamo essere magari scollate d'estate, che si veda un po' il segno, ci sembra strano, ma d'ora in poi lasceremo un po' di bianco.
0: Un po' di frescura.
2: Arrapation.
1: No? Va proprio tanto stasera, Armando. Arrapation.
0: Sembravo Nostro Signore così, è vero. Allegria.
2: Ma sembravi. C'è una novità, ragazzi. Ultimo.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non racconti in giro favole, sei un mito. Gli 883 su RTL 1025, l'una e 37 minuti. Oh, ma sta cosa del costume, della riga bianca, insomma, del segno del costume ha preso molto, devo dire.
1: Tutta colpa del mare, tutta colpa sì. di Armando Piccolillo.
2: No, e dei suoi gusti.
0: Barbari anche. Scusate, c'è un messaggio vocale, c'è una lamentela. Sentiamo.
3: È dal 28 maggio scorso che voi sì. nottamboli feriali non mi mandate in onda.
2: Feriali.
3: Io vado a studiare un libro di Achille Bonito Oliva su Jackson Pollock, ecco. Grande artista statunitense. Sì. Bye bye.
0: Ciao Davide.
2: Ciao Davide.
0: Chiediti il perché non mettiamo ogni tanto questi tuoi messaggi, perché delle volte sono, come dire.
1: E non è vero, però, secondo me dal 28 maggio non è così, non Davide. È così. No, secondo me da qualche giorno in più.
2: Però diciamo, non abbiamo niente contro Davide, comunque ci sta simpatico, ti vogliamo bene.
0: Moltissimo, guarda, una simpatia unica, ma noi lo facciamo apposta e siamo cattivi. Quando tu vai in bagno, mettiamo il vocale quando non ci ascolti.
1: No, vedi, capito? Quindi devi stare sempre attento, da mezzanotte alle 3 qui su RTL 102.5, oppure 24 ore su 24, cioè,
0: allora,
1: dipende.
0: Altro vocale.
4: Nottambule. Andateci piano stasera, che il nostro Armando lo vedo un po' confuso, visto però... che ci ha fatto arrivare già il 15 di dicembre.
0: Ma no.
4: Armando.
0: Uno non può sbagliare, siete tremendi, ragazzi.
2: Sbagliare. Armando sta pensando al segno del costume.

0: Pinguini tattici nucleari, romantico ma muori, ragazzi.
1: Sì.
0: È un amore digitale.
1: È un amore.
2: Lasciati toccare.
0: Sì.
2: È un amore. Lasciati
0: online.
2: Baciare.
0: Basta.
1: E ancora mare, mare, mare.
0: Come cantava Luca Carboni. Allora, sì, ve ne siete accorti che Vanessa Grey è un po' Shakira questa sera?
2: Shakirosa non la so fare.
0: Ma come mai sei Shakirosa stasera? Scusa.
1: Ragazzi, il mare, la salsedine che rimane avvolta nei capelli.
0: Cioè, non hai fatto la doccia?
1: E no. Perché farsi
0: che
1: la
0: schifo.
1: Doccia?
0: No.
1: Ma sì che ho fatto la doccia! Però non ho stirato i capelli.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ma perché? È un bel venerdì, Eddie Brock su RTL 102.5, pochi minuti alle 2 e adesso andiamo...
1: Di già, come è volato il tempo. Ok, però vabbè, dicevi andiamo al telefono, così lo facciamo andiamo, volare sì, ancora di più. Abbiamo Marco da Foggia.
2: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Oh, buongiorno
3: RTL.
1: Perché...
3: non è solo vostra, è anche mia.
1: Giusto.
0: Scusa, puoi ripetere di nuovo RTL, per favore? Di.
3: RTL.
0: Lo vedi, tu no, dici RTL, sembra straniero, ma non sei straniero.
1: No, di dove sei?
3: Io sono nuovo cittadino, no, comunque, tieni di sapere. Mi è sì, stato okay, conferito la cittadinanza italiana, che ti piaccia o no?
1: Ma meno sì, male,
2: quindi felice, non sei italiano comunque.
3: Ma sono italiano, come non sono italiano?
2: E che ne sappiamo noi, se parli
0: magari...
2: così...
0: Che
3: te lo sto dicendo io.
0: Hai una, io non ti credo, hai una compagna straniera, magari capito, ti ha
3: anche.
0: Allora, vedi che allora vi hai preso qualcosa da straniera.
1: Ma di dov'è
3: certo,
1: la tua
3: certo,
1: di Marco, di dov'è la tua compagna?
3: È difficile a dire perché adesso non siamo in buoni rapporti con quel stato lì, ma comunque io amo lei e amo soprattutto la grande madre Russia.
0: Vabbè,
1: cioè, prescindere, cioè, prescindere, comunque,
3: a prescindere,
0: comunque russe, ucraine, australiane, italiane, sono tutte belle le donne e devo dirlo purtroppo anche gli uomini del mondo, ecco.
3: No, quei gusti ce li hai tu, io no.
0: Vabbè. No, vabbè, sono belle l'una e sono belle anche le altre.
1: Marco,
0: scusami.
1: Ma tu cosa fai nella vita?
3: Autotrasportatore.
1: Da tanti anni?
3: Sì.
0: Eppure voglio dire, guadagni bene, no? Almeno 3K li porti a casa.
3: Sì, dai, no, 4.
0: 4K.
2: Bravo,
3: complimenti. Comunque, dai, che non ci lamentiamo, dai.
0: Ma sei sposato con lei?
3: Sì, se conviviamo per forza, il matrimonio è solo una carta, quindi
0: vabbè, no, perché
2: se tu... avete figli? Aspetta, scusa.

0: sposate, quindi convivete, sì, però non siete sposati.
1: Ho detto sì.
2: No, sono sposati.
3: Sì. Diciamo, per me il matrimonio, sì, è il rispetto, è l'amore, è l'affetto. Sì, sì. Allora,
1: non hai capito, non niente. Voglio carta, dire che se capito, sei sposato e vuoi divorziare, quello ti frega tutto. Se non sei sposato.
3: No, a me no.
0: Ma okay, scusate, siccome io sono gnorri, quindi sei sposato, sì o no?
3: Convivo.
0: Hai visto?
1: Allora sei fortunato.
0: Sposato.
1: Ciao caro, ciao, grazie.

0: Got my mind on you, George Harrison, il chitarrista dei Beatles, che con questo pezzo tornò al numero uno negli Stati Uniti, ultimo pezzo da solista commercialmente parlando, per il grandissimo George Harrison.
1: Quanto ne sai, Armando?
2: Bravo, Armando,
0: nella mia
2: bravo.
0: Immensità.
2: Ogni sera vogliamo le tue pillole, ma non quelle che ti prendi, no. Non quelle musicali.
0: Siete delle brutte persone, io non voglio frequentarvi più.
1: Ma ha detto che non le prende le pilloline
2: ma
1: blu.
2: Ma chi può dirlo? Ciao.
1: Anche a Cattolica, in provincia di Rimini, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. La Procura di Roma nell'inchiesta sulla vicenda Flotilla ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir con ipotesi di tortura e sequestro di persona nell'abbordaggio degli attivisti nel porto di Ashdod, tra cui anche italiani. Dopo la notizia, Ben-Gvir ha attaccato l'Italia sui social respingendo le accuse e difendendo l'operato israeliano. Nei ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centro-sinistra si è ferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centro-sinistra